0: il post-rock, il cantautorato dorato, il grunge, l'elettronica, insomma, ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno ovviamente conseguenze, sintetizzatori, varia effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce ovviamente, e quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori secondo noi rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente, perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi in cui si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock e Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock e Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che diciamo la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco
0: che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro Solchi. Lavoro che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico, questo è molto importante. Voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza, non sbaglio,
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
0: Certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto: è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
1: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente, E quindi cosa si fa, anche un po' per proteggersi, si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
0: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con Live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone Dominique. Bene, Federico Rampa con noi, batterista, tu sei batterista dei Calanco, giusto?
1: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
0: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto Live spero anche quest'estate, eh?
1: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale, ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli, le stiamo organizzando, quindi... Sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
0: Vi aspettiamo anche in Puglia, Live, se avrete la possibilità.
1: Assolutamente,
0: con
1: tantissimi
0: con
1: amici
0: piacere.
1: In Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
0: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista, un sogno dei Calanco.
1: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live, e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo... Sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
0: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie a Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
1: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shefar Feri, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shefar Feri, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte, preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali

0: Le uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede, anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

ask yourself this. What are you doing?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima

tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga

0: conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore e generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore e si inquadra un QR code del cellulare.

0: cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole e con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra mercato del vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sì.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: Stare

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: su Urban Way.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti su Come rapinare una banca.
4: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
5: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
4: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
5: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
6: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
5: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
6: Tieni, sono per il college.
4: Perché continuare a rischiare?
5: Non lo fanno per i soldi.
4: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
5: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
5: C'è uno schema ricorrente.
4: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
5: Cos'è, un inseguimento?
6: No.
4: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
6: Sì!
9: Io amo il vostro show!
6: Grazie che ci segui!
10: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
11: Io di questa storia non so niente.
12: Se ti rivedo ti ammazzo!
13: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
14: Renzo Invernizzi,
15: detto il salamandra.
16: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
17: Ed è la Devo, se è sotto copertura.
16: Quasi, investigatore privato.
18: Mi manda il collocamento.
13: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
11: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
19: Omicidio?
6: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
13: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
15: Noi?
13: Noi.
15: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
11: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
12: Io con questa storia non c'entro.
4: Ma che è?
15: Mamma, adesso ti devo lasciare.
11: Io sarei il coglione.
4: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
13: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
20: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
13: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
15: Un attimo. Pronto, mamma?
6: Ti posso richiamare io?
13: Come hai fatto a trovarci?
20: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
12: Dove sono i 5? Oh! No. Miliardi in lingotti d'oro!
11: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
13: Me la ricordo.
11: Dammela.
13: Eh no.
11: Dammi sta scatola.
13: L'ho nascosta.
11: Bel nascondiglio.
0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
21: Scusa, ho bisogno di parlarti.
20: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
21: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
22: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
21: Cazzo! Mi serve un lavoro.
23: Hai già lavorato in cucina?

0: Scusate?
1: Certo.
2: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
3: Ma che ore sono?
2: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
1: Sa che posso anche cucinare?
3: Ha detto che è un cuoco, chef!
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
3: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
4: Ah, sì!
1: Io non c'entro niente.
5: Non mi interessa, Tony!
6: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
2: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
1: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
8: I've been kept. È da pazzi!
2: Lo so!
7: Cos'è?
2: È per te. And the world still so
7: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
0: Scusi, qual è il suo nome?
7: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
10: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
11: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
12: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
13: Che c'è?
14: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
8: Fadu, Fadu.
13: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.
13: Lascia sentirmi!
8: Viveva una strega.

Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere.
0: Mamma!
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini.
1: Huh?
2: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
4: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
4: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
5: Mamma, resto a casa.
6: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
7: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
8: Ciao.
7: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
7: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
9: Come si sente oggi? D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
12: Voyage, a spasso per il mondo.
13: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola.

0: Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina, si accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla.

0: L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: questo è il nuovo singolo di Safe Fit Bresh. Parlare d'amore, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisbetto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Oggi un'altra giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, gli ospiti. Oggi vi presenterò, vi racconterò del pumo di Grottaglia. Tutti lo sappiamo, lo conosciamo, che cos'è eccetera, ma è stato inventato dal maestro gelatiere di Grottaglie, Enzo Iannacone, il pumo gelato. È una roba pazzesca che io non vedo l'ora di provare, perché lo proverò in questi giorni. Poi vi racconterò, intanto lui chiederemo com'è questo gelato, questa nuova creazione, e poi ancora parleremo con un influencer che come ogni anno dà una challenge, dà una sfida che si svolgerà qui a Taranto e sarà proprio precisamente per i giochi del Mediterraneo. Ne parleremo tra pochissimo. Voi intanto scrivetemi al 339-680-6868.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref, Eco Green Resort.

0: emozioni. Domenica, gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

nostro Vamos alla playa. Luca Carboni, la canzone dell'estate. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Mi raccomando, continuate a scriverci al 339 680 6868. Vi ricordo che siete sintonizzati sui 96.5 FM, in streaming sui siti Radio Cittadella, cittadellatv.it, e sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul

0: canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV. Adesso ci spostiamo, Gruttaglie, perché, cari amici, vi devo raccontare una cosa molto molto interessante. Insomma, l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché ieri, proprio ieri, era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete, lui si trova a Gruttaglie e la gelateria si chiama Gelida Voglia, voi sapete il simbolo prezioso di Gruttaglie nel quartiere delle ceramiche, ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Gruttaglie e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora, sappiamo e siamo abituati al gelato in due, magari, o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no? Come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo, insomma, da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: se facessi il pumo gelato, quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché, come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno, c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore, capire anche se quello è l'unico colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema, e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui, insomma, un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me, è un po' qualcosa alla marena, la fragola ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, è scrivetemelo 339-70-6868 se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere. È sicuro che io andrò a Gruttaglie a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
1: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
0: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come ha avuto questa idea incredibile?
1: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Gruttaglie, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal pumo, da trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile, che è il gelato in 3D. Ho lavorato perché diventasse una forma dolciaria.
0: Bellissimo. Allora, maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore, che è crema, insomma, bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
1: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torito all'olio extravergine di oliva e cioccolato fondente al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il fumo, e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese, che ormai famose in tutto il mondo, quindi può diventare anche un dessert da ristorazione che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di similare.
0: Assolutamente,
1: diciamo.
0: Assolutamente. Enzo, il suo Pumo Gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile. Ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni. Lei è qua ospite nostro da tanti anni e ogni volta ce ne racconta una nuova. Quindi siamo felici di questo. Così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV. Allora verremo a Grottaglie ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
1: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del Pumo Gelato.
0: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a lei. Grazie.
0: A presto, grazie mille, buona giornata. Bene amici, allora abbiamo capito che questo l'avete visto, un gelato particolarissimo, un senso identitario, un simbolo identitario, siamo felici di questo, e appena sarà pronto per il pubblico noi saremo la prima fila ad assaggiarlo, amici, questo è sicuro. Poco, anzi non poco, tanto, ma sicuro. A tra poco.

Sai Animal, questo è il pezzo di queste ragazze, una girl band, che significa che è una band composta da tutte girls, e non solo, la particolarità delle cat's eye, cioè occhi di gatto, e che vengono da diverse parti del mondo, di una cosa molto particolare, perché ovviamente c'è questa contaminazione di energie e di culture. Molto interessante questo progetto, il pezzo è molto bello, è chiaro che è pop ed è molto interessante. Vedremo quali saranno i prossimi successi, i prossimi singoli, le seguiremo con molta attenzione, questo ci fa piacere. Adesso, a proposito di seguire Serial Killer, casi risolti, i podcast prima di dormire, ecco, lo fate anche voi? Perché non riusciamo a staccarci dal true crime? E la psicologa ha alcune risposte. Vi leggo un articolo che cerca di spiegare per quale motivo milioni di persone sono ossessionate dal true crime. Non so se voi seguite Elisa True Crime, si chiama proprio così questa sua pagina YouTube, tra le altre cose è anche apparsa nei canali Rai ufficiali, insomma, italiani, nazionali, e ce ne sono tante altre come dire persone che si occupano di questo e spiegano dei casi irrisolti di crime, true crime, eccetera. Non è solo morbosità. Specialmente la sera prima di andare a dormire fate questa cosa, che vedete quelle cose thriller eccetera. La psicologa e la psicologia ci spiega perché il true crime alimenta curiosità, vigilanza e interesse verso le situazioni di pericolo. Stiamo parlando di podcast, documentari, serie TV, YouTube e TikTok. In pratica il true crime è ovunque e continua ad attirare un pubblico enorme. Ma perché storie di omicidi, serial killer, casi risolti riescono a tenerci così incollati allo schermo, a volte anche prima di dormire? Ecco, la risposta è più complessa del semplice siamo morbosi, tra virgolette. La psicologia offre infatti diverse spiegazioni. Allora, si chiama morbid curiosity perché siamo attratti dalle storie più oscure. Il punto di partenza è la cosiddetta curiosità morbosa, cioè la curiosità verso eventi pericolosi, inquietanti o legati alla morte. Alcuni ricercatori la interpretano come un modo di cogliere informazioni sulle minacce e ridurre l'incertezza. Allora uno pensa, vabbè, quindi se io capisco il segnale posso difendermi in anticipo.

Posso capire qual è la situazione? Probabilmente. Il true crime permette infatti di osservare situazioni pericolose da una posizione sicura, perché noi siamo a casa sul divano seduti o peggio nel letto prima di dormire. Capire come agisce un criminale, riconoscere i segnali di rischio e scoprire come una vittima è riuscita a reagire, c'è questa ricerca che è pubblicata su una rivista scientifica che ha inoltre mostrato che scegliere volontariamente contenuti tra virgolette morbosi coinvolge alcuni circuiti cerebrali associati alla ricompensa e alla curiosità. Ma perché il true crime piace soprattutto alle donne? Lo sapete che piace di più alle donne? Questa ricerca, che è stata pubblicata su un altro giornale inglese di psicologia, ha confermato un maggiore consumo di true crime tra le donne in diversi formati, dal podcast ai film. E tra le motivazioni emerse ci sono curiosità, eccitazione e quella che gli studiosi chiamano defensive vigilance, cioè il tentativo di conoscere meglio situazioni potenzialmente pericolose. Studi precedenti hanno inoltre osservato che alcune donne amici dichiarano di utilizzare queste storie proprio per imparare strategie utili a prevenire o ad affrontare un'aggressione. Occhio, non significa naturalmente che questa sia la motivazione di tutte, però la maggior parte ha dichiarato questo. Quando il true crime però diventa troppo, sapete che c'è quella soglia oltre la quale un po' too much, ecco, il genere pone anche questioni delicate. Dietro ogni storia, amici, perché true crime ci sono storie, vite reali, famiglie, traumi che rischiano di trasformarsi in semplice intrattenimento. Sul piano psicologico però, no, evitiamo gli allarmismi. Le ricerche non dimostrano che se guardate true crime sicuramente soffriremo di ansia o di insonnia. No, se però ci accorgiamo, come sempre, come per tutti i contenuti, questo in particolare, che un contenuto aumenta il disagio o disturba il sonno, quella può essere una buona ragione per spegnere il podcast e riprenderlo il giorno dopo, perché magari ad una certa ora non va proprio bene, rischiamo di dormire male o di preoccuparci o di fare. Quindi, come in tutte le cose della vita, un equilibrio è richiesto e non fa mai male. Detto questo, amici, guardate anche voi True Crime, scrivetemelo, 339 680 6868.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Viaggi e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

amici, per il nostro Vamos alla Playa Roxy Music More Than This, questo è il pezzo. Siete nella nostra trasmissione, nella mia specialissima trasmissione Partecipiamo Taranto. Anetta al microfono, Piero Gaffi la regia la parte tecnica, e adesso è il momento della nostra rubrica Jazz Pocket e partiamo con il brano.

0: E questo era un live del 1967 insieme a Miles Davis, e oggi nel nostro Jazz Pocket parliamo dell'incredibile, incredibile amici, Tony Williams. Un artista che ha cambiato per sempre il modo di concepire la batteria nel jazz. Il suo nome è Tony Williams, è uno dei più straordinari e innovativi batteristi nella storia della musica. È nato a Chicago nel 1945, poi è cresciuto a Boston. Giovanissimo entra nel mondo del jazz e già da adolescente lui mostra qualcosa di raro, che non considera la batteria semplicemente uno strumento ritmico, ma una vera voce solista. Ha uno stile potente, imprevedibile, velocissimo e incredibilmente moderno, e io ne voglio parlare insieme al nostro Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ben ritrovati a tutti, eccomi.
0: Ah, oh, eccoti, ti sentiamo benissimo, guarda. Sei nel verde questa... Sì. Bellissimo, bellissimo. Suppongo che tu sia in vacanza.
1: Sì, sì, sono al mare.
0: Bellissimo. Sei al mare di quale regione?
1: Della Liguria, vicino a me.
0: Bellissimo, qualche bellissimo. Giorno. Allora, oggi parliamo di Tony Williams, che insomma una delle caratteristiche secondo me più affascinanti del suo modo di suonare è proprio questa capacità di creare tensione, movimento, alterna silenzi, esplosioni ritmiche, accenti che ci piacciono molto e cambi di dinamica. Può essere delicatissimo, ma un istante dopo travolgente. Cosa ci vuoi raccontare di Tony Williams?
1: Ma innanzitutto ti faccio i complimenti per questa descrizione in cui mi ritrovo assolutamente e perfettamente, non c'è nient'altro da aggiungere.
0: No, no.
1: Quello che possiamo dire.
0: Sì, tu hai da raccontare tante cose belle su Tony Williams, perché so che ti piace.
1: Posso raccontare sulle sue caratteristiche musicali, assolutamente. Diciamo così molto brevemente che lui nasce a Chicago e giovanissimo incontra Jackie McLean e Rick Dolphy, che lo coinvolgono e capiscono subito il suo grande talento e lo mettono in contatto con Miles Davis, che dopo il periodo diciamo modale cercava nuovi musicisti e trova in Tony Williams non soltanto il più valido batterista immaginabile per la sua nuova formazione, ma anche qualcuno che darà un contributo fondamentale allo sviluppo della musica di Miles Davis e del jazz degli anni 60, perché lo influenza tantissimo anche nella scelta dei musicisti del suo quintetto e soprattutto portando la musica verso la direzione del free jazz, di cui lui è stato uno dei grandi.
0: Certo.
1: Che Miles Davis vedeva con una certa diffidenza, ecco. Ma poi grazie a Tony Williams si apre a questo nuovo linguaggio e quindi diciamo che insieme a lui fonda quel mitico quintetto degli anni 60 che viene considerato ancora oggi una delle più importanti esperienze della storia del jazz.
0: Che parliamo di Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter, giusto? Miles Davis?
1: Miles Davis e Tony Williams stesso, assolutamente. Guardate, esistono tantissimi documenti su YouTube di loro concerti live. Guardateli, perché è un'esperienza mistica.
0: Sì.
1: Cioè il modo in cui loro hanno di suonare insieme è veramente telepatico. Sembra quasi tutto scritto e pensato su carta. In realtà è tutta improvvisazione pura, e soprattutto Tony Williams viene considerato il grande maestro dell'interplay, cioè questa capacità di interagire con gli altri, come dicevi tu giustamente prima, creando situazioni musicali assolutamente imprevedibili, ecco. E Miles Davis nella sua autobiografia scrive che questo ragazzino di 17 anni andava seguito con attenzione, cioè i musicisti che suonano con lui devono avere mille antenne dritte, perché lui è in grado di lasciarti indietro in un battere d'ali.
0: Sì.
1: Queste sono le parole di Miles Davis su Tony.
0: Che sono importanti. Poi, questa... e che a livello musicale significano tutto, perché un artista che arriva, ripeto, quasi come solista, attenzione, no? In questo strumento che il solista non è nel senso della batteria, capisci bene che ti trovi davanti ad un essere libero totalmente di rompere le regole, e questo è interessante.
1: Guarda, no? ti dirò di più, in questi numerosi live di Miles che potete andarvi ad ascoltare, vi renderete conto come la gerarchia degli assoli, che nel jazz prevede prima i fiati, poi lo strumento armonico e in fondo la batteria, viene spessissimo sovvertita, cioè dopo l'assolo di Miles parte subito Tony. E questo ci lascia intendere quanto Tony Williams fosse importante nelle gerarchie del gruppo, nell'esperienza di Miles Davis.
0: Assolutamente.
1: Però diciamo che l'importanza di questo artista non si limita agli anni 60, anzi negli anni 70 fu un grande pioniere, eroe e inventore del jazz rock con i suoi Lifetime, John McLaughlin alla chitarra elettrica, e diciamo abbraccia i suoni elettrici, anche quelle sonorità più secche della batteria tipicamente rock, segnando diciamo anche questo decennio, per poi approdare agli anni 80, dove c'è un ritorno al jazz acustico e un gruppo importantissimo con musicisti che io ho conosciuto personalmente. Wow. Nei vari seminari che ho frequentato, cioè il grande bassista Buster Williams e il grandissimo pianista Malgrew Miller, e ho avuto la possibilità insomma di sentire anche i loro racconti con Tony.
0: Meraviglioso, così, meraviglioso.

0: Insomma, per chiudere, Alberto, un musicista che da cantante definirei che ha, oltre alla tecnica, a questo ritmo nel linguaggio, eccetera, ha trasformato la batteria in una vera e propria voce. Questo lo possiamo dire. Totalmente.
1: Ha il dono della
0: Ecco, il dono della sintesi, sì. E l'ultima piccola notizia che ti do è che stasera vado a vedere Aldi Meola, eh.
1: Ah, wow! Bene.
0: Sì, poi ti racconterò, ti manderò un sacco di video questa sera, anche i nostri ascoltatori. Farò un breve riassunto, se ci riuscirò breve, di Aldi Meola, del concerto di questa sera, che è a Matera. Va bene, grazie Alberto per il nostro Jazz Pocket, un abbraccio, buona giornata e buone vacanze, ciao! Bene amici, adesso in linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.

Napoleone. Il pezzo si chiama Cucù Marì. Ci sono estati che finiscono a settembre e invece altre che continuano ad abitare la memoria per tutta la vita. Proprio questo singolo nasce da questo, da una di quelle cose. Con questo singolo Napoleone è tornato in questo luogo dell'immaginazione e riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. Avete sentito un po' questa leggerezza della bossa nova accompagnata da una scrittura essenziale cinematografica sospesa un po' tra luce e nostalgia. Il titolo nasce proprio da questo linguaggio fatto di richiami, filastrocche, parole inventate. Questo prodotto artisticamente da Giordano Colombo e Paolo Caruccio, Cucù Marì conferma la cifra artistica di Napoleone. Ma chi è Napoleone? È Napoleone questo ragazzo?

Si chiama Davide Napoleone, autore, cantautore e produttore campano di base a Torino. Lui ha, insomma, firma brani per artisti, è un autore, no? Compositore, avete letto, un cantautore, autore, e ha firmato brani per artisti quali Gaia, Michele Bravi. Poi nel 2020 ha deciso di dare nome al suo progetto, di dare vita al suo progetto, quindi chiamandosi col nome d'arte Napoleone. Si è distinto un po' per questa sua cifra stilistica, che fonde cantautorato pop con questa tradizione musicale campana e sonorità. Infatti ha delle collaborazioni quali Gay, Young Snap e Teresa De Sio, perché insomma quello è un po' il luogo di origine. Ha avuto dei singoli che sono andati molto bene, come Anna è tornata, Lacrime e amare ed altro. Quindi questo brano che avevamo appena ascoltato, Cucumari, e come ripeto che è stato prodotto da Giordano Colombo e Paolo Caruccio, ha aggiunto questo tassello, questo suo nuovo percorso, confermando questa sua scrittura evocativa fortemente riconoscibile. Quindi in bocca al lupo a questo giovane cantante, questo cantautore, questo che da autore è riuscito ad emergere dagli abissi per diventare anch'egli un cantautore. Quindi gli auguriamo veramente tutta la fortuna di questo mondo, speriamo che possa andare avanti non solo a scrivere canzoni per altri, ma proprio le sue proprie canzoni. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Gisberto, sì, tra pochissimo avremo un ospite, quindi restate con noi, perché c'è Mike Towers con questo brano che è molto molto simpatico. Voi mi raccomando, scrivetemi 339 680 6868. Adesso ci ascoltiamo una Namas.

0: Prendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Dragostea in te, questo è il pezzo per il nostro rewind che Gisberto Nicoletti è andato a pescare nella remota memoria. Noi abbiamo tutto, ragazzi, abbiamo un archivio, anzi chiedeteci le canzoni che vi piacciono e noi, se sono insomma in linea con le nostre linee, fantastico, va bene. Amici, parliamo di Chat GPT for Teens. Che cos'è for Teens? È una versione del chatbot per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Mi verrebbe da chiedere perché non l'hanno fatto prima, perché hanno prima esposto i ragazzi. Vabbè, adesso vediamo che è stato progettato per un uso sano dell'intelligenza artificiale, per apprendere e pensare in modo critico. Pensate che io penso che siano i libri a farci pensare in modo critico e invece non ChatGPT. Però adesso vi leggo questo articolo da TGCom24 e OpenAI lancia ChatGPT for Teens, quindi per ragazzi dai 13, fra i 13 e i 17 anni. Secondo l'azienda, questa versione del suo modello di intelligenza artificiale favorisce un utilizzo sicuro e un apprendimento più approfondito. Secondo la nota diffusa, il chatbot è dotato di controlli parentali potenziati e progettato per promuovere un uso sano dell'intelligenza artificiale e incoraggiare gli adolescenti ad apprendere e pensare in modo critico. Il lancio di ChatGPT for Teens avviene in un momento in cui l'azienda è oggetto di crescente attenzione sull'impatto dei suoi prodotti sulla salute mentale e sullo sviluppo cognitivo dei giovani utenti. L'azienda aveva già aggiornato le misure di sicurezza del chatbot lo scorso agosto, dopo che i genitori di un utente di 16 anni avevano fatto causa alla società, sostenendo che la sua tecnologia avesse contribuito a pianificare il suicidio. E nel 2025 purtroppo è avvenuta questa cosa. Quindi a partire da questi giorni, suppongo proprio da oggi, ChatGPT for Teens sarà il chatbot predefinito per gli adolescenti che hanno registrato la propria data di nascita. Io vi invito sempre a fare questa cosa, cari genitori, cari amici, care zie, cari zii, nonni, bla bla bla, tutta la parentela estesa. Quando date, spero il più tardi possibile, dopo i 13, dopo i 15 anni, un telefono cellulare, uno smartphone ai bambini, che sono bambini secondo me a 13 anni ancora, sono molto giovani, molto giovani, non hanno tutti gli strumenti per codificare tutto quello che c'è fuori, fareste bene a mettere sempre la data di nascita del bambino, del ragazzo, perché questo cosa significa? Che va in automatico il telefono a rilevare tutta una serie di informazioni e quindi di controllo e di censura su certe cose. Se voi per velocità, per facilitare le cose, non so per quale motivo, perché non so veramente i motivi per cui mettete le vostre date di nascita di adulti, questa cosa non va bene, perché il telefono riconosce la data di nascita di un adulto. E se questo telefono lo utilizza un bambino, capite bene che questa cosa non si può fare. Intanto non si può fare. E poi, se voi lo fate, fate del male al bimbo, al ragazzo. Quindi mi raccomando, questo perché vi ho letto questo articolo, che in disparte del fatto che voi possiate far scaricare ChatGPT for Teens, che è quella specifica dai 13 ai 17 anni, abbiate il buon, come dire, senso, il buon senso di mettere sempre sui telefoni dei vostri figli la data di nascita dei ragazzi, non la vostra di adulti, perché cambia tutto il mondo, cambia tutto sugli smartphone, va bene? Da qualsiasi punto di vista voi lo vediate, da i social, alle ricerche su Google, a ChatGPT o a tutto il resto. Quindi mi raccomando, io non so per quale motivo c'è tanta gente, tanti adulti bravi, responsabili, che però dimenticano questa cosa. Mi raccomando, ricordate sempre la data di nascita del utente, di chi utilizza quel telefono, va bene? Questo è molto importante, perché poi dopo ci sono problemi e altre cose. Quindi partiamo dal fatto che, come voi sapete, nella rubrica Bimbi Maestri, che tornerà ovviamente domani, è giovedì, giusto? Sì, che tornerà ovviamente domani la rubrica Bimbi Maestri, quindi dopo questa pausa estiva riprendiamo il discorso. Lo sapete e lo abbiamo detto in tutte le lingue e continuiamo a dirlo: i bimbi, i ragazzi, devono

devono leggere, devono suonare uno strumento, devono fare teatro, fare sport, fare le passeggiate, giocare con i parenti, con gli amici, con i pari, con i coetanei, fare esperienze di qualsiasi tipo, in questo momento nuotare al mare, andare in montagna, fare quello che dovrebbero fare dei bambini per aumentare il proprio apprendimento. È inutile che diciamo, ah ma sì, abbiamo queste

alle pietroline. Vi ricordate quando eravamo piccoli che giocavamo con le biglie, con le qualsiasi tipo, anche con una palla di fronte al muro, ragazzi? Perché oggi tanti giovanissimi non hanno più una coordinazione, non sanno più prendere una palla al volo. È una cosa pazzesca. Quindi quello che dico e quello che io penso è proprio questo: mi raccomando, togliamo gli schermi dal viso dei bambini, togliamo questi telefoni, questi tablet, queste robe che non vanno bene. I bimbi vanno istruiti, vanno educati secondo le leggi, quelle classiche, che secondo me sono la lettura, la pittura, il disegno, la musica, le passeggiate, le carezze, proprio accogliere questi bimbi che diventeranno degli adulti, e gli adulti del futuro saranno i responsabili anche della nostra bella vecchiaia, bella o brutta vecchiaia, non lo sappiamo. Quindi questo è il mio consiglio non richiesto, come sempre, però ogni tanto mi parte questa cosa che devo dire la mia. Posso dire la mia? Sì, probabilmente sì. Detto questo, scrivetemi cosa ne pensate. Continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi. Mace Salmo con La Pesce.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: hit di questa settimana, Comrade Love Sober. Questo è il pezzo, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Ed oggi è il 19 agosto e ogni anno in questa giornata si celebra la Giornata Mondiale dell'Aiuto Umanitario. È un giorno dedicato a tutte le operatrici e gli operatori umanitari, e nello specifico a Taranto questa sera al Parco di Lulù ci sarà una serata speciale proprio in occasione di questa Giornata Mondiale dell'Aiuto Umanitario. Io voglio parlarne ovviamente insieme a Stefania Casamassima, che è la coordinatrice del Parco di Lulù. Ciao Stefania, buongiorno, ben trovata.
1: Ciao Annette, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Parco di Lulù non si ferma nemmeno ad agosto, ci sono tante iniziative, tante cose molto belle. Oggi c'è questa giornata particolare, una giornata speciale. Vuoi raccontarci cosa accadrà a partire dalle ore 20?
1: Certo, no, noi non ci fermiamo mai. Il parco, da quando insomma abbiamo iniziato il progetto della culturale del Parco di Lulù, non si è fermato davvero mai, tra laboratori ed eventi. E per questa sera non potevamo non organizzare chiaramente un evento per celebrare questa giornata mondiale molto importante, e lo faremo con la musica, che è da sempre il linguaggio insomma universale, che molto spesso tocca anche più delle parole, arriva e ci parla dritti al cuore. Quindi questa sera nel quartiere Tamburi, a partire dalle ore 20, ci sarà questo spettacolo musicale, la chitarra, il meraviglioso Miguel Cepedias, con il dono anche della tua voce.
0: Ci sarò anche io e sono felice di fare queste collaborazioni, intanto con il grandissimo artista che è Miguel Cepedias, che lui arriva, no, dal sud della Patagonia, quindi da un luogo magico e fantastico. Questo proprio perché come musicista, no? Come artista, mi piace fare questo tipo di ricerca e poi portarla nel mio territorio, no? Che è il tuo territorio, che è il nostro territorio. Territorio in cui tu mi insegni e la cooperativa sociale Isola insegna che arrivano persone da tutto il mondo, è vero?
1: Sì. Esattamente, noi quotidianamente come cooperativa siamo attivi in tanti progetti, e questa giornata la sentiamo molto vicina perché quotidianamente la cooperativa Isola si adopera per dare supporto sanitario, legale, linguistico, sociale, psicologico a rifugiati e richiedenti asilo, e proprio per questo abbiamo deciso di celebrare questa giornata, perché si sposa perfettamente con quello che è l'animo della cooperativa Isola, è quello che facciamo per la città di Taranto e sul territorio, e farlo poi con l'arte che tocca sempre tutti, anche l'abbiamo visto anche nel corso dei laboratori di musica che stanno animando il Parco di Lulù anche in questo periodo estivo. La musica unisce, e la condivisione dell'arte fa emergere tanti aspetti che poi noi viviamo quotidianamente: il darsi supporto, l'aiutarsi, l'ascolto, la condivisione, il confronto, l'arricchimento. Quindi sono tutti questi aspetti a cui insomma cerchiamo di dar voce, lo faremo anche stasera con sul ritmo della chitarra.
0: Assolutamente, sarà bellissimo. Come sempre voi svolgete in ogni momento, perché non vanno in vacanza, i presidi di accoglienza e di supporto, quindi tutti i servizi che voi offrite, i servizi sociali e le emergenze che sempre ci sono. Quindi questa è una cosa importantissima, reale, cioè proprio reale, che si svolge quotidianamente. Questo è molto importante. Ricordiamo un po' le coordinate di Parco di Lulù, che si trova in via Verdi 3A al quartiere Tamburi a Taranto, e quindi a partire dalle ore 20, Stefania, l'ingresso è libero e gratuito, vero?
1: Assolutamente, come tutte le attività che propone la cooperativa, l'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo numerosi e volentieri per vivere questa serata magica insieme e goderci un po' di musica e di fresco, perché al Parco di Lulù sera si sta anche molto bene. Beh, quindi
0: Sarà così Stefania, sarà bellissimo, ci saremo noi, ci saremo tutti per la condivisione, per l'aiuto, per la sensibilizzazione di questa giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Io ringrazio Stefania Casamassima, che avete sentito, ed è la coordinatrice del Parco di Lulù, e vi aspettiamo ovviamente questa sera a partire dalle ore 20. Parco di Lulù, quartiere Tamburi a Taranto, linea alla regia, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
5: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
7: No, por favor, y veo, pero...

era come la camicia, no? La nostra alma è blanca e siamo tranquilli, siamo rilassati, siamo felici. Però questo pezzo fu un tormentone dell'estate 2013. Veramente, davvero, ricordo perfetto. No, non... figurati se io ricordo qualcosa. Era il 2014. Veramente? Sì. Ah, estate 2000. Allora, vediamo un pochino. Se tu mi confermi, Gisberto, il brano era 2004. Era il 2004, quindi proprio la mia memoria. Ciao, ciao, ciao, bambina. Ciao. Allora, amici, ciao. Sì, è il caso, sì, di dirci ciao per oggi, eh. Adesso noi abbiamo terminato questa nostra bella puntata, questa nostra giornata insieme. Grazie per la compagnia che mi fate sempre con i vostri messaggi. Ci scrivete, ci dite tante belle cose. E noi, io vi aspetto questa sera, ci sarà questa cosa molto bella, quindi ovviamente vi aspetto al Parco di Lulù e Tamburi. Sarò in concerto insieme a Miguel Zepedias, chitarrista, compositore e docente, e faremo questo repertorio molto bello di tutto un viaggio pazzesco del Sud America, dell'Andalusia, molto molto interessante, molto bello. Questo è un po' il nostro lavoro di ricerca che stiamo facendo, quindi se volete, in occasione appunto della giornata mondiale dell'aiuto umanitario, è giusto, come dicevamo prima, insieme a Stefania, contribuire con l'aiuto che possiamo. Io posso contribuire con la musica e lo farò, e lo faremo, e lo farò. Sono onorata di farlo insieme ad un artista così grande quale Miguel Zepedias. Detto questo, cari amici, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it oppure al nostro WhatsApp 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel

rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti, come sempre Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ringrazio voi. Domani altra puntata imperdibile, mi raccomando, torneremo con la nostra rubrica Bimbi Maestri e tante belle cose, come al solito l'informazione nel nostro territorio e le bellezze sempre in primo piano. Grazie per averci seguito, vi auguro buon proseguimento e noi ci rivediamo domani, mi raccomando, eh? Bye bye, ciao ciao!

0: di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 1700 metri quadrati di tettoie e baracche, 21 container, 13 tonnellate di rifiuti metallici, 500 kg di cordame navale, 4500 kg di imballaggi pericolosi. Sono alcune delle cifre relative al materiale rimosso nel secondo seno del Mar Piccolo, una imponente operazione di bonifica realizzata con i fondi messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e portata a termine con l'intervento del commissario per le bonifiche e del Comune di Taranto. La bonifica si è conclusa il 13 agosto, in anticipo sui tempi previsti, e ha riguardato 12 siti per una superficie complessiva di circa 20.000 metri quadri. Sono inoltre stati avviati a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Ulteriori 200 metri cubi di rifiuti ingombranti, imballaggi misti, inerti e legno sono stati selezionati, confezionati e stoccati in aree appositamente delimitate per il successivo prelievo e la gestione da parte di Chima Ambiente. Fondamentale è stata la collaborazione con le forze dell'ordine, con il coinvolgimento della Polizia Locale di Taranto, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e della ASL, Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario. Particolarmente soddisfatto per l'intervento compiuto l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del contratto di sviluppo. La conclusione delle attività il 13 agosto anziché il 20, afferma il deputato di Fratelli d'Italia, dimostra che quando risorse, mezzi, professionalità e istituzioni lavorano in sinergia è possibile ottenere risultati concreti in tempi rapidi. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo, conclude il parlamentare, è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto, del processo di rilancio ambientale, economico e produttivo della città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il secondo seno è completamente ripulito, sparite baracche e tettoie, tutte abusive, con prevedibile disappunto di chi in quei depositi di fortuna in qualche modo ci lavorava. Ma adesso l'emergenza sembra essere un'altra, salvare la colonia felina che proprio in quei container aveva la sua casa. Difficile ora recuperare i gatti che dopo la rimozione delle baracche si sono dispersi.
4: E per la questione dei gatti, diciamo alla Circo Mar Piccolo, c'è un'ordinanza, effettivamente il sindaco ha fatto un'ordinanza che prevedeva, prima della rimozione dei container, di liberare i gatti, perché in ogni container c'erano dei gatti, mamma gatta con tanti cuccioli. Sono venuti la settimana scorsa. Sono venuti con le gru, hanno iniziato a demolire e se ne sono fuori. I gatti sono scappati.
5: I gatti che sono stati trovati qui in questa zona, c'è stata un'ordinanza comunale dove veniva predisposto il recupero di 19 di questi gatti, quindi tutti, trasportati in clinica convenzionata con il comune di Taranto e successivamente in ASL veterinaria per la sterilizzazione. Erano stati ridislocati in una colonia protetta, ossia al cimitero di Talsano, però purtroppo allo stato attuale dei gatti iscritti sull'ordinanza c'è solamente un gatto, quindi dobbiamo capire come fare per recuperarli, se ci sono ancora questi gatti e... sarà un lavoro lungo, vedremo un attimo di trovarli, di metterli in sicurezza.

0: sopravvissuto alle operazioni di bonifica il santuario che sorge nel secondo seno del Mar Piccolo, un santuario edificato molti anni fa da Ciro Quaranta, un cittadino di Monteiasi molto devoto, che ebbe ispirazione dopo una visita in Terra Santa in compagnia di Monsignor Guglielmo Motolese.
1: Ogni sabato facciamo il sabato in periferia, dedico 2 ore del mio tempo, del nostro tempo, dei volontari di Amici in Bici, a pulire il santuario, a pulire la zona limitrofa e tutto. E lo facciamo volontariamente. E anzi, da 2 anni che abbiamo presentato al Comune di Taranto, al demanio del Comune di Taranto e alla Capitaneria di Porto, la domanda di adozione del santuario, perché è morto Ciro Quaranta. Io, per rispetto a Ciro Quaranta, che è un mio paesano, ho detto a lui che prendevo cura tramite la mia associazione. Sono 2 anni che già c'è una domanda e nessuno ha mai risposto. La domanda era l'adozione gratuita, volontariamente, dove escludevo l'amministrazione, chi per esso, da ogni responsabilità, e l'avremmo curata noi. Invece sono 2 anni che risiede in qualche cassetta e nessuno ha mai risposto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: A Taranto viene rubata un'auto ogni 3 giorni e questo è il risultato di una indagine di Facile.it sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza. Nonostante i numeri facciano preoccupare, c'è da dire che la provincia ionica è quella che fa registrare le cifre più basse in Puglia. La classifica regionale è infatti guidata da Bari con 5.385 denunce. Al secondo posto c'è Foggia con 4.191 furti, mentre la terza posizione spetta alla provincia di Barletta, Andria, Trani con 2.570 casi. Seguono Lecce con 1.188 e Taranto con 1.001 vetture rubate. In Puglia il totale raggiunge quota 15.501 autovetture sottratte in un anno. La regione è la quarta in Italia per numero di auto rubate dietro Campania, Lazio e Sicilia. Il quadro su Taranto cambia se invece si considerano i furti dei motocicli. In questo ambito Taranto sale al secondo posto regionale con 258 furti, preceduta da Bari con 372. La BAT è terza con 108 denunce, seguita da Lecce con 95, Foggia con 86 e Brindisi con 57. Per i ciclomotori invece Taranto registra 40 furti. La graduatoria in questo caso è guidata da Bari con 127 casi, davanti alla BAT con 80 e Lecce con 79. Seguono Foggia con 62 e Brindisi con 34. In tutta la Puglia in totale sono stati denunciati 422 furti di ciclomotori e 976 di motocicli. A fronte di questi dati, secondo l'analisi di Facile.it, soltanto il 15,5% degli automobilisti pugliesi ha tuttavia sottoscritto una polizza contro il furto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una impennata termica senza precedenti, lo dicono i dati meteorologici e le rilevazioni analitiche del trimestre estivo. I valori registrati sono nettamente più elevati rispetto agli stessi mesi del 2024 e del 2025, con punte di quasi 38 gradi e indici di calore arrivate a sfiorare i 43,6 gradi centigradi. Le ripercussioni gravano soprattutto sulle campagne, colpite in particolar modo le coltivazioni ortofrutticole, la vitivinicoltura, gli uliveti e l'intero comparto della zootecnia. Ma in questo preoccupante scenario climatico si registra tuttavia un segnale di forte controtendenza. Il sistema di gestione dell'acqua sul territorio sta rispondendo con efficienza e dinamismo mai visti in passato. La conferma arriva dalla CIA Due Mari, che con il direttore Vito Rubino riconosce come la macchina amministrativa e infrastrutturale non si sia fatta trovare impreparata. Secondo Rubino, la scelta di sintetizzare in una unica figura il doppio ruolo di direttore ARIF e commissario straordinario del consorzio di bonifica si è rivelata la vera chiave di volta, perché sono state superate le storiche opposizioni e i blocchi che per anni hanno paralizzato il settore. Il plauso viene quindi rivolto al commissario Francesco Ferraro, che con il suo lavoro ha impresso un netto cambio di marcia nella gestione dell'acqua. Il nuovo corso trova concreta attuazione nei grandi interventi di ammodernamento messi in cantiere e in fase di realizzazione, con un piano imponente da più di 177 milioni di euro su scala regionale, di cui quasi 82 milioni destinati

0: collegati all'area ionica per rendere efficiente la rete idrica ed eliminare le perdite. In particolare si interverrà con l'intubazione del canale a cielo aperto adduttore San Giuliano. Altri interventi previsti nel tratto di tubazione a Castellaneta dell'impianto irriguo Sinni Metaponto per un valore di circa 4 milioni e 800 mila euro. A completare il quadro è infine l'intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione della condotta principale nel comune di Ginosa, un ammodernamento strutturale dal valore di oltre 7 milioni e 800 mila euro. Bisogna scongiurare, afferma il presidente della CIA Due Mari Gian Nicola D'Amico, ciò che è accaduto negli ultimi 20 anni, con opere rimaste incompiute nonostante assegnatarie di risorse economiche, perché garantire agli agricoltori acqua e infrastrutture adeguate è la sola strada per tutelare il futuro e la sostenibilità del comparto agricolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Orientamento, formazione, occupazione e nuove opportunità. A Ginosa prende forma il Generazione, il progetto di punti cardinali for work promosso dalla Regione Puglia e ideato da Sistema Impresa, insieme con una rete di 15 partner tra associazioni di categoria, istituti di alta formazione, enti locali e realtà del terzo settore. L'obiettivo è quello di rafforzare le opportunità di orientamento e di accompagnamento al lavoro sul territorio. L'offerta è soprattutto rivolta ai giovani in cerca di prima occupazione, donne, disoccupati, inattivi, adulti in fase di ricollocazione e soggetti fragili. Attraverso il progetto inoltre si garantiscono strumenti concreti per sviluppare nuove competenze e cogliere opportunità occupazionali e imprenditoriali. Il programma si articolerà in laboratori di orientamento, incontri con le aziende e uno sportello di ascolto, affiancati da percorsi dedicati all'empowerment femminile, alle competenze digitali e all'autoimprenditorialità. Si parte il 27 agosto alle ore 10 in corso Vittorio Emanuele numero 95 con il primo incontro pubblico per scoprire nel dettaglio i servizi offerti e le modalità di accesso, mettendo al centro le persone e lo sviluppo economico locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Benedetta Pilato chiude la rassegna continentale con due medaglie, il bronzo nei 100 rane e soprattutto l'argento nei 50, in una gara combattutissima, decisa per appena un centesimo, 29 secondi e 94 centesimi per la Pilato. La lituana Meitude invece ha vinto con 29 e 93 la medaglia d'oro. Un risultato comunque che conferma la crescita dell'azzurro e il suo ritorno ai vertici internazionali dopo una stagione importante sul piano della preparazione e del rilancio. Benedetta Pilato, soprattutto con questi europei che hanno rappresentato qualcosa di più di un semplice appuntamento internazionale per lei. La pugliese ha attraversato negli ultimi anni momenti sportivi complessi, ma ha scelto di concentrarsi sul lavoro quotidiano e sui nuovi obiettivi. Già a maggio, parlando della propria carriera, aveva spiegato di voler guardare avanti e di considerare gli stessi europei come il principale obiettivo dell'estate. Il doppio podio di Parigi sembra quindi dare concretezza a quel percorso. Velocità, continuità e soprattutto la capacità di tornare a competere per le medaglie nelle gare l'hanno resa famosa sia quando era minorenne e adesso, quando sta per maturare nuove esperienze, perché, come detto, gli europei rappresentano un punto di partenza. Ma adesso c'è Taranto e ci sono i giochi del Mediterraneo. Dal 22 al 25 agosto il nuoto sarà protagonista, per la nuotatrice tarantina sarà anche una gara dal forte valore simbolico tornare a competere in Puglia, a casa sua, dopo le soddisfazioni conquistate agli europei. L'obiettivo è dare continuità al momento positivo e trasformare le medaglie di Parigi in nuove conferme. Pilato arriva dunque a Taranto con fiducia e ambizione. Gli europei hanno restituito l'azzurra a due podi e soprattutto la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. Ora la sfida è davanti al proprio pubblico di casa. Dopo Parigi, Benedetta Pilato vuole continuare a vincere magari la medaglia più importante a Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune, insieme alla partecipata Chim Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli, compattatori, full electric e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Village, le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada.

0: Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
1: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai giochi del Mediterraneo ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il comune ai giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i Giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
0: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Kim Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
2: Per quanto ci riguarda significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
0: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
3: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi e questo chiaramente, essendo il centro una zona fittamente abitata, una cosa, in una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Guardate, lo dico per l'ultima volta perché sembra io lanci avvisi a vuoto. Registriamo ancora da parte delle utenze commerciali una non volontà di differenziare e un conferimento assolutamente non in regola con quello che abbiamo posto come orari, come possibilità anche di passaggi multipli da parte dell'azienda. Noi saremmo costretti, e purtroppo non vorrei farlo durante i Giochi del Mediterraneo, saremmo costretti a effettuare dei provvedimenti di chiusura di alcuni esercizi. È l'ultima volta che lo dico, poi partiranno i provvedimenti, perché questa città merita altro rispetto a comportamenti di questo tipo. Noi lavoriamo sulla comunicazione per cercare di aumentare la sensibilità verso la differenziata, ma chiaramente adesso dobbiamo intervenire anche duramente perché le colpe di alcuni non si riversino su tutti la comunità.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Mancano esattamente 72 ore all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Per i tarantini la città è pronta. Le strade si sono animate di colori, le bandiere dei paesi mediterranei svolazzano lungo i viali principali e l'entusiasmo è palpabile tra i commercianti, gli operatori e i turisti. Il fervore degli ultimi preparativi ha in questi giorni alimentato la curiosità dei cittadini e delle cittadine in attesa di poter scoprire le nuove strutture e seguire le varie competizioni in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Tutte emozioni positive che però si intrecciano inevitabilmente con i timori e le speranze sul futuro del territorio.
7: È un'occasione che tarda, non si deve far perdere.
8: Speriamo di avere dei risvolti positivi anche per il futuro, di accoglienza, di pulizia, sull'amministrazione ovviamente, speriamo bene.
7: Che sia un punto di partenza per il futuro di Taranto e che sia di buon auspicio, insomma.
9: Che i tarantini cerchino di mantenere quello che è stato seminato e di rispettare più questa terra.
10: Io mi auguro che sia un trampolino di lancio per la città, perché comunque è gente che viene da fuori, che non conosce il posto, e spero che la città sia accogliente e sia pronta per accogliere le persone che vengono da fuori.
6: Tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in città in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, affascinati soprattutto dalla bellezza del territorio.
11: Io non sono di Taranto.

0: però ci vengo sempre con piacere, penso che sia una città bellissima e speriamo che possa in qualche modo insomma rinascere. Ci sono tanti aspetti positivi che se vanno, cioè se riescono ad essere valorizzati, sicuramente la rendono una città assolutamente competitiva, insomma, rispetto a tutte le altre.
1: Vedremo le
2: Le
1: bellezze di
2: bellezze di
1: Taranto,
2: Taranto
1: perché
2: proprio.
1: Taranto è meravigliosa e merita tantissimo.
3: Molto bella, bellissima, pulita.
4: Bellissima, sì,
2: Sì.
4: molto sorprendente, non ce la immaginavamo così.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
7: I giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL, CISL e UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte, i valori culturali della pace, della fraternità, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra, l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocierismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL, CISL e UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. Ecco allora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo, però, deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed un'occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL, CISL e UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
8: Un'eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, eppure nonostante le bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo, i mitilicoltori sono costretti a fare i conti con la mancanza di servizi essenziali e di una visione logistica. La richiesta è quella di risposte urgenti dal comune per organizzare il lavoro nel secondo seno del Mar Piccolo partendo dai bisogni primari e da un principio fondamentale, la dignità del lavoro.
9: Ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capicorda dai connettori per il seme, me li posso portare a casa? Dove
8: Perché immagino che non
9: li devo
8: siano solo
9: mettere?
8: quelli che hai in mano,
9: Allora,
8: giustamente.
9: noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale, 70-80 tavoli tecnici e tematici. Per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità. Perché io oggi estate scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno io
8: Dove
9: dove
8: ti
9: mi devo
8: cambi?
9: cambiare?
8: Tra le richieste principali spicca la riorganizzazione e l'assegnazione formale dei moli tramite concessioni chiare, un passaggio indispensabile non solo per evitare il degrado e l'abbandono di materiali lungo le coste, ma anche per garantire la tracciabilità del prodotto e la legalità contro la pesca abusiva.
9: Noi chiediamo al comune o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché Valentina, a noi mitricoltori non ci ha aiutato nessuno, eh? Non credete che i fondi vanno aiutati ai mitricoltori, che i mitricoltori hanno avuto il 5% di quei soldi, eh? Siamo attenti, eh? Siamo molto attenti, eh?
8: I lavoratori non chiedono colate di cemento, ma strutture prefabbricate ed ecocompatibili per spogliatoi, gestione dei rifiuti e materiale operativo, da realizzare nel rispetto dei vincoli del Parco Naturale del Mar Piccolo, e pesa infine l'amarezza per il mancato sostegno economico del comparto.
9: Mi posso portare a casa tutto questo materiale che sono connettori per il seme? Non è rete da cestinare. Questi sono connettori che costano una bobina 125 euro. 30 kg costano 125 euro e io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.
8: L'appello ora va alle istituzioni locali, trasformare i proclami in autorizzazioni concrete prima dell'arrivo della stagione invernale.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Spostiamo Gruttaglie, perché cari amici vi devo raccontare una cosa molto molto interessante. Insomma, l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché ieri, proprio ieri, era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete, lui si trova a Gruttaglie e la gelateria si chiama Gelida Voglia voi sapete il simbolo prezioso di Gruttaglie, nel quartiere delle ceramiche ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Gruttaglie e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora, sappiamo e siamo abituati al gelato in due, magari, o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no, come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo, insomma, da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: se facessi il pumo gelato, quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore e capire anche se quello è l'unico colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema, e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui, insomma, un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me, è un po' qualcosa alla marena, alla fragola, ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, scrivetemelo 339-70-6868 se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere. È sicuro che io andrò a Gruttaglie a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
10: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
2: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come ha avuto questa idea incredibile?
10: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Gruttaglie, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal pumo, da trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile, che è il gelato in 3D. Ho lavorato perché diventasse una forma dolciaria.
2: Bellissimo. Allora, maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore che è crema, insomma, bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
10: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torito all'olio extravergine di oliva e cioccolato contenta al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi ecco, dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il fumo e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese che ormai sono famose in tutto il mondo.

0: assolutamente,
1: diciamo.
0: Assolutamente. Enzo, il suo Pumo Gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile, ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni, lei è qua ospite nostro da tanti anni, e ogni volta ce ne racconta una nuova, quindi siamo felici di questo, così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella alla radio, Cittadella alla TV. Allora verremo a Grottaglie ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
1: Sì, cioè, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del Pumo Gelato.
0: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A lei. Grazie.
0: A presto, grazie mille, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto, quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi impianti già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente

0: dirette funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I giochi e la gestione della sicurezza pubblica. In prefettura si è riunito il tavolo con tutte le forze dell'ordine. Sentiamo il prefetto Ernesto Liguori e il sindaco Piero Bitetti.
2: Questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo, ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica, tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il Comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il Comune di Taranto e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolti. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo, devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso, ci sarà insomma una pianificazione, cioè c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno, ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
3: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine, gli enti locali, ANAS, ENAC, insomma tutti coloro che possono dare un contributo utile a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale, evento unico. Avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli, siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara e ovviamente per motivi di sicurezza o i divieti di circolazione, appunto, in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
4: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
3: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità dai comandi centrali, c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti e un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, replica alle dichiarazioni dell'assessore che, alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città, aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio

0: considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio, questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della gestione dei rifiuti che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La SL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i Giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria, insieme al personale medico, verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone in via Mediterraneo e di via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
3: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo, di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso affinché possa raggiungere in tranquillità, anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno, ha necessità di questa prestazione d'opera e successivamente andar via senza nessuna difficoltà.
2: Anche altre strutture come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
3: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La cordata italiana entra in gioco. Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori Martine Rubiera, Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare bramme sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto, area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in pre-riscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL, CISL, UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi. L'appello è semplice quanto drammatico: non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8.000 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria, oltre a circa 2.500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL, CISL e UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Cauzo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Cauzo ricorda quanto accaduto per l'ex Yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità la vertenza dei lavoratori ex TCT, confluiti nella Taranto Port Workers Agency. Si tratta di poco più di 300 unità, per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino al lab energetico ENI e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Cauzo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il numero massimo possibile di accoglienza è 30, e 30 le abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
2: E Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi infatti sono state registrate oltre 30 richieste di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
4: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
2: Per Buonomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62/2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
4: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
2: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente dell'associazione Autisticamente, bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
5: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro o ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
7: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte, si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
6: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da Chima, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
8: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio, per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che ho 50 mani a casa, o per i 100 c'è il dimezzamento, no? Delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, una follia.
6: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: presentato il Sun Sea Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crespiano. 5 serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della sua storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crespiano, Luca Lopomo.
9: Il Comune di Crespiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio e naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio con Posizione Note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crespiano sia come sede dei Giochi del Mediterraneo sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Adesso il Taranto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi due turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola 4 giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale unico del girone d'andata. La terza giornata, invece, il Taranto giocherà sul campo del Polimnia la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata allo Iacovone dovrebbe essere, ufficialità che arriverà soltanto cammin facendo, il 13 di settembre contro il Racale, ma quella partita si giocherà ancora a porte chiuse. Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con l'Ostuni, mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti, i match più importanti verranno giocati dai rossoblù Iacovone. Alla decima, Taranto-Trani. Alla dodicesima, Taranto-Squinzano. In mezzo, la gara contro l'Unione Calcio Bisceglie sarà quello il periodo, tra fine ottobre e inizio novembre, più importante del girone d'andata dei rossoblù. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla quattordicesima giornata, Canosa-Trani, e alla sedicesima, Canosa-Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e tre gli scontri diretti in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragoni, Falcone e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza.

0: sentenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. La nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese, è una ulteriore gemma che va ad impreziosire la città dei due mari in occasione dei giochi del Mediterraneo. Il veliero della Marina Militare resterà a Taranto fino al 24 agosto e sarà possibile visitarlo sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. La nave, nel corso della sua permanenza, ospiterà giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e della Sail Training Association Italia. La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e viene utilizzata dalla Marina per le attività formative degli allievi sottufficiali che a bordo possono maturare esperienza diretta nelle tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche. Evento di prestigio, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, che si svolgerà proprio a bordo del veliero alle 10 di venerdì 21 agosto, giornata inaugurale dei giochi. L'immagine riprodotta sarà proprio il logo ufficiale della manifestazione, realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini di Taranto, vincitori nel 2019 di un concorso promosso dall'amministrazione comunale. Questa cerimonia rientra nel calendario ufficiale predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La scelta di Taranto per il francobollo è stata sostenuta dal sindaco Bitetti, il quale lo considera un simbolo di permanenza e memoria, destinato a lasciare una traccia concreta dei giochi anche

0: per le generazioni future.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 100.000 biglietti venduti è un traino per il turismo che in tutta la Puglia ha fatto registrare una saturazione delle strutture ricettive del 57%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati del Ministero del Turismo a proposito dell'effetto economico che stanno producendo i giochi del Mediterraneo. In particolare a Taranto c'è il tutto esaurito, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi 6 mesi dell'anno. Mentre nel solo mese di luglio le cifre di Taranto sono risultate superiori alla media regionale, con arrivi che hanno fatto registrare un più 6,6% e un incremento delle presenze del 4,8%. In totale in Puglia la spesa turistica internazionale nel primo trimestre dell'anno ha toccato i 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025. Dati che trovano riscontro anche nella mobilità. Nei primi 6 mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Buone notizie anche per il porto di Taranto, passato dagli appena 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025. Un balzo in 10 anni del 40.000%, che sta ritagliando un ruolo importante per il porto di Taranto nel turismo croceristico italiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
3: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, di una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
2: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi dei grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un militare dell'esercito italiano ha salvato un bagnante a Castellaneta Marina. Il primo graduato Francesco Sasso, in servizio presso il polo di mantenimento pesante nord, è intervenuto in soccorso di un bagnante colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Il militare ha notato un uomo in evidente difficoltà e senza esitazione, insieme a un altro bagnante, lo ha raggiunto e riportato a riva, dove, insieme agli altri presenti, ha prestato le prime cure con le manovre salvavita e comunque allertando i soccorsi. Grazie alla collaborazione e al tempestivo intervento di tutti, è stato possibile prestare assistenza al bagnante fino all'arrivo dei sanitari del 118, ai quali è stato successivamente affidato per le cure del caso. L'intervento testimonia come prontezza, reattività e senso civico siano valori che accompagnano il personale dell'esercito anche al di fuori dell'attività di servizio. Un gesto concreto che dimostra come, di fronte ad una situazione di emergenza, la capacità di intervenire e la collaborazione tra le persone possano fare la differenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Resta carico di incertezze il destino dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese, valuta di ricorrere alle vie legali in assenza di garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche e riconversione green a forni elettrici. Il presidente Fabio Greco avverte che bastano poche aziende, quelle che attendono ancora i crediti dell'ex Ilva del 2015, per far saltare tutto. Insomma, dice Greco, c'è la possibilità che le imprese dell'indotto possano chiedere la conversione da amministrazione straordinaria a liquidazione giudiziaria dell'ex Ilva, dato che verrà meno la continuità aziendale. Le aziende sono in seria difficoltà, servono risposte immediate, dichiara Greco, per evitare che la situazione precipiti definitivamente. Confapi ha inviato una lettera di richiesta di chiarimenti ai commissari rispetto alle procedure che intendono attuare per il pagamento del corrente e delle attività future in previsione dell'eventuale chiusura dell'area a caldo. In assenza di risposte, Confapi prenderà in considerazione eventuali richieste giudiziarie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sullo sfondo dei giochi del Mediterraneo, il destino incerto dell'ex Ilva e della sua riconversione torna a farsi sentire in vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Taranto per i giochi del Mediterraneo. La città torna a far sentire la propria voce e l'Associazione Giustizia per Taranto ad aver inviato una lettera aperta al Capo dello Stato. Dopo 14 anni di decreti salva Ilva, è il momento di un decreto salva Taranto, si legge. Tra le richieste e rispetto delle decisioni della magistratura sull'area a caldo, risorse certe per le bonifiche e la tutela della salute. Lettera al capo della Stato arrivata anche dai sindacati dei metalmeccanici FIM, FIOM, UILM e USB. In Buongiorno Taranto è stato proprio il segretario territoriale regionale della FIOM, Francesco Brigati, a spiegare le richieste.
5: Adesso leggo di questa cordata, l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che, a prescindere se sei italiano o straniera, ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
4: Accanto alle questioni ambientali, alle discussioni sul tetto produttivo e sull'amianto sollevate dalla Corte d'Appello di Milano, resta centrale il nodo dei lavoratori della siderurgia.
5: Pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale di possibili subri strutturali. Lo dico perché i lavoratori non possono essere trattati, chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un normale lavoratore, e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lo sport come motore di cambiamento, ma soprattutto come collante per un'intera comunità. A Crispiano, uno dei centri chiave dei Giochi del Mediterraneo, l'attesa per l'evento si trasforma in arte condivisa, creatività e senso di appartenenza. Davanti al nuovo impianto sportivo fa bella mostra di sé l'opera monumentale, il logo ufficiale della manifestazione e della città, riprodotto interamente a mano. Un lavoro da capogiro nato dall'intreccio di ben 270 gomitoli di lana e dalla dedizione di una squadra speciale, le Uncinettine.
6: Ovviamente si parte da qualcosina, però poi si arriva a fare una cosa bella grande, e grazie all'aiuto ovviamente degli imprenditori di Crispiano, perché in questo caso ci ha dato una mano Antonio Bufano, un imprenditore di Crispiano, che ha realizzato questa bella struttura, e niente, ovviamente lui ci ha fatto la struttura e noi poi l'abbiamo abbellita, dipinta, e quindi con l'aiuto di tutte le Uncinettine che, nonostante il caldo torrido di questi mesi, in poco tempo hanno realizzato tutte queste rose. cose.
4: Dietro questi numeri vertiginosi ci sono le mani esperte, passione profonda e impegno generoso del tessuto imprenditoriale locale, un vero e proprio lavoro di squadra che dimostra come i giochi non siano solo una competizione agonistica, ma un'eredità collettiva vissuta in prima persona dai cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Lo sport come motore di salute, educazione e sviluppo economico. E questo è l'obiettivo dei consulenti dello sport, una nuova realtà nata per supportare legalmente le associazioni sportive e contribuire alla crescita socio-economica e culturale del territorio. Per Valentina Fusco, referente dei consulenti, questa attività sarà importante soprattutto per trasformare le strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo in centri di occupazione giovanile e di sviluppo economico e turistico.
7: Siamo un network di professionisti, avvocati, giuristi, consulenti del lavoro, commercialisti, accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali. Le associazioni dilettantistiche o le società sportive hanno bisogno di essere supportati con strumenti gestionali, fiscali, giuridici solidi per sopravvivere, per tutelarsi e prosperare.
2: Tutte azioni che portano alla creazione di un nuovo metodo innovativo di fare rete, come l'assessment sportivo, presentato a Taranto insieme all'Osservatorio Italiano per far dialogare istituzioni, federazioni ed enti territoriali.
7: Quando parliamo di assessment bisogna tenere presente tre concetti fondamentali, quella della governance, cioè il modo in cui enti privati, pubblici, società, aziende o protagonisti del terzo settore interagiscono, lavorano in sinergia per portare beneficio al territorio. Della legacy vogliamo che i benefici dei grandi eventi sportivi non si esauriscano al 3 settembre ma ci sia una continuità. E poi la blue economy, Taranto e provincia ha una bellissima ricchezza che è quella del mare. Ma non si può pensare ad un'economia marittima dissociata da un'economia sostenibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: A poche ore dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei Giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che è sua intenzione convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un pensiero di profonda gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole di vicinanza verso Taranto arriva dal sindaco Piero Bitetti. La riflessione di Mattarella, afferma Bitetti, ci fa capire ancora una volta che le istituzioni repubblicane, a partire proprio dal Quirinale, sono al nostro fianco. Il sindaco accoglie positivamente anche l'impegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di assumere in prima persona l'iniziativa per affrontare insieme i temi legati alla vertenza industriale e allo sviluppo del territorio. E parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente di Confindustria, Salvatore Toma. Il presidente degli industriali tarantini sottolinea come sia necessario costruire una visione capace di attrarre nuovi investimenti, valorizzando le grandi potenzialità di Taranto e della sua provincia, senza tuttavia lasciare che interi pezzi del sistema industriale che per 60 anni ha retto le sorti dello stabilimento dell'acciaio fermino i loro impianti e mandino i lavoratori a casa. Secondo Toma, il tavolo per Taranto deve diventare un punto di partenza di un percorso operativo nel quale istituzioni nazionali e territoriali e mondo produttivo possano lavorare insieme, mettendo a sistema risorse, competenze e opportunità. Anche le organizzazioni sindacali accolgono con favore le parole del Capo dello Stato e l'impegno della Presidente del Consiglio, Meloni. Michele De Palma, della FIOM CGIL, sottolinea l'importanza delle parole del Capo dello Stato sul lavoro, salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Sperti, della UILM, apprezza l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria dell'indotto. I sindacati chiedono progetti industriali, occupazionali e ambientali certi, a fronte di una comunità, afferma Sperti, le cui sofferenze sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Vestiti luminosi, droni, coreografie di luci, musica, magia ed emozioni. Le informazioni che arrivano sulla cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo alzano l'asticella delle aspettative. La città si prepara a uno spettacolo unico, un viaggio emotivo che affonda le radici nella grande storia ionica. Un evento spettacolare fortemente legato all'identità di Taranto, alla ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.
6: E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno Sotto Sole, è bellissimo, e lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria, quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale, ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni, insomma spero di riuscirci.
4: Ma chi non è riuscito ad acquistare per tempo i biglietti non deve disperare, le emozioni della cerimonia e delle competizioni entreranno direttamente nelle case degli italiani grazie a una copertura televisiva e digitale capillare di Rai Sport e Rai Play.
8: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi, trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, Rai Play è straordinaria, clip del meglio di, trovo vittorie azzurre, cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchierelli è qualcosa di strano, ma il futuro e la Rai è su quella strada.
4: Rai Sport sarà presente in tutte le gare, quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
8: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta, dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tumbarello in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedranno i giochi.
4: Grazie. Tutto è pronto dunque, tra grande intrattenimento, dirette TV e contenuti dedicati ai più giovani, la grande festa del Mediterraneo sta per avere inizio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Raccontare i giochi, ma soprattutto far emergere finalmente le meraviglie di una città per troppo tempo penalizzata da una narrazione che ne ha oscurato la bellezza. L'obiettivo della RAI è anche questo, come ha spiegato il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, tra ricordi personali e desiderio di restituire a Taranto la luce che merita.
9: Io sono molto legato a Taranto, lo dicevo, mi emoziono molto, perché avendo fatto il telecronista alla Serie C per tanti anni, venivo qui allo Jacopone con Mario Facco, che non c'è più, che era il mio commentatore tecnico e alla quale mi legava un'amicizia vera molto grande. Quindi è un'emozione veramente forte, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, di tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché, come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città, ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà.
0: A raccontare Taranto sarà un tarantino doc, Angelo Mellone, direttore del Daytime della RAI.
10: è un'opportunità straordinaria che può vivere chiunque faccia quattro passi per la città, che ha l'occasione finalmente di mostrarsi per quello che è e non per come per troppo tempo è stato raccontato. Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni. Dopo tanta lagna, dopo tante recriminazioni, un po' di orgoglio per dire siamo fortunati perché come tarantini accogliamo una manifestazione del genere, finalmente dando la possibilità ai due mari di risplendere, belli come il tramonto.
0: E da Mellone un pensiero sul destino del siderurgico e dei suoi lavoratori.
10: Io parlo di catastrofe industriale, l'ennesimo contenzioso giudiziario, registro solo con enorme ammirazione la scelta dei lavoratori del siderurgico di astenersi da qualsiasi tipo di manifestazione di protesta in questi giorni. Un grande segnale di maturità e di anche riconoscimento dei valori, del valore olimpico, del valore magno greco di questo evento. Non si possono creare problemi quando c'è una manifestazione che attraverso lo sport, la competizione celebra la pace, celebra il dialogo fra le nazioni, celebra la civiltà dello sport, quando lo sport diventa in questo caso una grande azione comunitaria. Quindi non dico sono felice, sono molto colpito positivamente da questa scelta dei lavoratori del Libro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un grande sogno per un piccolo stato, così la delegazione di San Marino si è presentata ai Giochi del Mediterraneo. Tra entusiasmo, grande determinazione e il caldo pugliese, la squadra del Titano è pronta a vivere da protagonista uno degli appuntamenti sportivi più attesi.
11: Siamo stati accolti al meglio della città e ovviamente gli atleti sono qui per dare il massimo, quindi per essere qui hanno dovuto comunque arrivare a ottenere il pass per accedere qui ai Giochi del Mediterraneo, quindi hanno dato il meglio nella preparazione, sono mesi o anni insomma che si preparano perché qui è un appuntamento per noi importante, quindi siamo tutti qui per dare il meglio.
4: 11 discipline coperte, 29 atleti selezionati e tanta voglia di confermare gli straordinari successi ottenuti 4 anni fa in Algeria. Tra i punti di forza della spedizione sammarinese spicca il settore delle bocce, guidato dalla campionessa medaglia d'oro agli europei, Stella Paoletti.
12: Ma partecipare ai giochi per noi è un onore, essendo che purtroppo non siamo ancora sport olimpico. E siamo abituati a gareggiare agli europei, ai mondiali, ma i Giochi del Mediterraneo hanno sempre un sapore speciale perché caratterizzati dalla presenza di atleti di vari sport e di più nazioni.
4: Con l'emozione della cerimonia di apertura alle porte, il San Marino Team è pronto a dare il massimo su ogni campo di gara, forte di essere uno degli stati con il maggior numero di donne a gareggiare nelle competizioni sportive.
13: Siamo abbastanza abituati a questo perché la differenziazione non è mai stata vista nell'ambito sportivo nella Repubblica di San Marino e i generi viaggiano da tempo anche come numero di iscrizioni in misura paritaria e pertanto è un momento dove ci sono più donne che uomini, molto, molta soddisfazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Noi adesso però cambiamo argomento e parliamo dei Giochi del Mediterraneo, perché abbiamo, come abbiamo detto, ci sono un sacco di eventi collaterali e uno sono proprio le guide turistiche e ne parliamo con Lavinia D'Andrea, la nostra guida imperfetta. Buongiorno Lavinia.
14: Ciao Vale, buongiorno. Sì, stiamo effettivamente sciogliendoci
4: Sì, però caldo e umidità, una combo straordinaria. Pensa a quelli che devono fare le gare oggi. E allora,
14: non voglio pensare.
4: Ma loro hanno una preparazione atletica apposita che noi non possiamo neanche immaginare. Allora, Lavinia, guida turistica del Touring Club, insieme alla Silvia Quera, una tipa che noi non conosciamo proprio.
14: No, per niente.
4: Propone 5 esperienze uniche per scoprire la città vecchia di Taranto. Raccontaci un po', Lavinia.
14: Sì, allora abbiamo in qualche modo con Silvia recuperato dei progetti che già avevamo collaudato nel tempo, li abbiamo rinnovati perché ci siamo resi conto che fare le visite guidate non si possono più fare come si facevano in passato, come l'hanno fatto i nostri genitori, eccetera, ma adesso le persone vogliono essere coinvolte nella storia.

0: Quindi sono dei tour esperienziali dove il partecipante vive appieno l'avventura storica. Noi raccontiamo la storia in maniera divertente, adatta a tutti. Infatti, nei nostri tour possono venire bambini, ragazzi, adolescenti, persone grandi. Sappiamo come gestire un tour nel caso di presenza con persone con disabilità o presenza anche di
1: Certo.
0: passeggeri, perché ci sono anche genitori che vogliono, nonostante abbiano.

0: perché non possono essere scisse le due cose. Noi abbiamo una grandissima tradizione storica, ma una grandissima tradizione culinaria. Il primo, proprio con cui inauguriamo, che è il 23, è naturalmente lo Spartan Tour, quindi come gli atleti si avviano all'inizio delle gare, noi ci avviamo all'inizio di questa nostra avventura. Però ci sarà il Tour delle Bufale, dove racconteremo tutti i falsi miti, racconteremo la Taranto Magica con la storia delle nostre maciare, lo spacca e mangia, quindi magari impareremo come si aprono le cozze, perché molti
1: Ah,
0: tarantini
1: bellissimo, non lo sanno
0: non
1: fare.
0: sanno come si fa esattamente.
1: O
0: E
1: non
0: quindi
1: sanno
0: la
1: neanche
0: Taranto,
1: dell'esistenza della grammella.
0: assolutamente, noi abbiamo un coltello unico nel suo genere che ci permette di fare mille cose.
1: E
0: Quindi,
1: poi c'è
0: insomma, sarà
1: anche
0: una
1: il tour
0: bella
1: del
0: avventura.
1: sottosopra che immagino coinvolga gli ipogei.
0: Coinvolge gli ipogei e anche una terrazza, quindi c'era la possibilità di guardare la città sotto due punti di vista. E per questo diciamo grazie all'Arco Paisiello, la struttura alberghiera che in questo caso ci ospita e ci permette di visitare la sua struttura, che ha tutte le caratteristiche per essere anche in regola con la sicurezza, perché noi ci teniamo, insomma, che tutto sia fatto nel migliore dei modi.
1: Vedo che ci sono due turni, uno alle 19:30, uno alle
0: Esattamente.
1: 21:30, e
0: Sì, per dare a
1: l'appuntamento è
0: tutti la
1: via Duomo.
0: possibilità.
1: Sì.
0: Assolutamente sì. Abbiamo scelto di fare due turni perché magari c'è chi preferisce stare più a lungo a mare, però comunque vuole partecipare e venire a trovarci, e quindi sarà possibile, insomma, partecipare o a uno o all'altro.
1: Come si fa a prenotare o ad avere maggiori informazioni?
0: Allora, maggiori informazioni potete visitare, vabbè, le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, quella di Silvia e quella mia personale, ma c'è anche il sito vivinpuglia.it, oppure il numero di telefono, questa volta sono preparata, che è il 349 30 27 177.
1: Ottimo Lavinia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Io ho partecipato a uno dei tour di Lavinia e Silvia e sono fighissimi, quindi partecipate anche voi perché
0: Grazie.
1: vi fanno vedere scorci della città che veramente non conoscevate e quindi partecipate
0: Grazie.
1: numerosi.
0: Sì, veniteci a trovare perché è un modo divertente di conoscere la storia e di innamorarsi di Taranto.
1: Grazie a Lavinia D'Andria, che è
0: Grazie a
1: guida
0: te.
1: turistica, del Touring Club. La guida è imperfetta, la potete seguire anche sui social.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La vocazione marinara di Taranto aperta all'incontro, le radici profonde legate al mito spartano di Falanto e la voglia di abbracciare le sfide future. Tutti i tratti distintivi della città dei due mari racchiusi all'interno del francobollo celebrativo dedicato ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Il bollo è stato emesso ufficialmente a bordo della nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese in occasione della manifestazione sportiva. Un momento storico che per Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, rappresenta un modo per lasciare una traccia concreta di un grande appuntamento che ridisegnerà il volto e il futuro della città.
4: Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra, tutto quello che ci fa ben sperare è che abbraccia il futuro, che è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
3: La cerimonia promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme con il Comune Poste Italiane, secondo Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto, simboleggia un ritorno alla tangibilità e alla permanenza in un momento storico in cui la comunicazione è diventata quasi esclusivamente digitale e fugace.
5: Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, abbiamo visto, siamo stati bravi, ci siamo messi a lustro, dobbiamo continuare a rimanere in questa idea di città bella, visitabile, accogliente e preziosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Atleti, allenatori, dirigenti, familiari e amici hanno animato le vie del centro di Taranto per dare il benvenuto alle delegazioni dei 26 paesi che parteciperanno ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Una lunga parata che ha visto le oltre 65 società sportive della provincia ionica percorrere tutta Via di Palma fino ad arrivare al Fan Village in piazza Garibaldi. Tanti protagonisti dello sport e del mondo dello spettacolo presenti alla parata, tra cui Claudia

0: Giammanco, vice campionessa italiana senior di kickboxing, Davide Fiore, pugile azzurro, 4 volte campione d'Italia e pluripremiato europeo, Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo e Silvia Semeraro, karateka azzurra e vincitrice ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. L'iniziativa è stata curata dal gruppo di lavoro sport e dalla Fondazione Taranto 25. Per il presidente Fabio Tagarelli l'obiettivo è quello di valorizzare lo sport e rafforzare il senso di comunità.
1: Un evento secondo me bellissimo perché gli atleti della città accolgono in questa parata gli atleti che stanno arrivando da tutti i paesi del Mediterraneo. E quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata con le società che sosteniamo, con le quali abbiamo creato questa comunità in questi 7 anni, abbiamo detto subito sì, per 2 motivi. Uno, perché è giusto che siano gli atleti di Taranto e della sua provincia ad accogliere questo bellissimo momento di bellezza del nostro territorio, e 2, perché secondo me questi Giochi del Mediterraneo noi dobbiamo dedicarli ai ragazzi di Taranto e provincia, che se la godino ogni secondo di quello che succederà nei prossimi 10 giorni e che vivano la soddisfazione di sentirsi in una città giusta, una città che sicuramente sarà apprezzata da tutti e che si sentano felici di essere tarantini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Si chiama Destinazione Mediterraneo. È il progetto finanziato nell'ambito del piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto e declinato nel villaggio dell'accoglienza che sarà inaugurato sabato 22 agosto alle 19.30 in via Mignogna. Mettendo insieme le potenzialità e le ambizioni di diversi comuni dell'area ionica, l'amministrazione comunale di Taranto punta così a sfruttare la vetrina dei Giochi del Mediterraneo per imbastire un processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale che trasformi il turismo in un modello di sviluppo. Il villaggio dell'accoglienza quindi ospiterà laboratori esperienziali e formativi, promozione mirata alla destagionalizzazione, occasioni di networking, mostrando ai visitatori tutta la bellezza della nostra terra. L'iniziativa, animata dal tavolo del turismo e realizzata dalla direzione Gabinetto Sindaco, ha già coinvolto i comuni di Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana, e non è escluso che altri comuni possano aderirvi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Quindi questa è la busta paga di 240 euro che io dovrei sostenere, secondo loro, una famiglia. Mi dovrei curare,
4: pagare
3: il mutuo e tutto il resto.
5: Piazza Ebalia, un luogo simbolo per chi si occupa del verde cittadino a Taranto, è da qui che Pietro Carone, operaio della ditta Bitella, ha deciso di denunciare pubblicamente la complessa situazione lavorativa personale che sta vivendo. Dichiarato un lavoratore fragile a causa di diverse patologie croniche come il morbo di Crohn, Carone contesta la decisione dell'azienda di dispensarlo dal servizio, privandolo, a suo dire, della possibilità di lavorare regolarmente nel rispetto delle norme della sicurezza e dei turni alle emergenze climatiche.
3: Vengo ripetutamente dispensato dal lavoro. Come lui dichiarato, non so perché stanno lavorando gli ispettorati per questa situazione, per emergere le sue violazioni che sta facendo. Non mi fa scendere nelle ore calde sotto ordine del medico competente, che vedremo se realmente il medico competente ha rilasciato tale certificazione.
5: Una vicenda che si è inasprita dopo le segnalazioni presentate all'Ispettorato del Lavoro. Tra le principali criticità sollevate dal lavoratore figurano la mancata corrisponsione dello stipendio di luglio, salvo un piccolo acconto, e le contestazioni relative alla compilazione della modulistica per la cassa integrazione, che Carone ha scelto di non sottoscrivere ritenendola incompleta nelle indicazioni orarie.
3: Non mi è stato proprio dato lo stipendio di luglio, mi è stato dato solo una piccola quota di 240 euro di un acconto addirittura del 7,30.
5: La situazione economica pesa pesantemente sul bilancio familiare dell'operaio, già gravato dalle spese mediche e dagli impegni personali.
3: Non posso tutelare la mia famiglia, non posso tutelare il mio figlio che è invalido, non posso tutelare niente. Andrò a finire pure a protestarmi per il mutuo, c'ho un mutuo da pagare, come tutti i cittadini.
5: Sullo sfondo resta aperto il confronto con le istituzioni locali e gli organi di controllo chiamati a fare chiarezza sulla regolarità delle procedure adottate sulla gestione delle gare d'appalto per la manutenzione cittadina.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
6: Magazine. 7 poliziotti penitenziari aggrediti e feriti, e questo è il bilancio di 2 giorni di follia all'interno del carcere di Taranto, dove il sovraffollamento di detenuti e le carenze di organico della polizia penitenziaria hanno raggiunto livelli non più sostenibili. I fatti si sono verificati tra il 20 e il 21 agosto e gli agenti feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale con prognosi tra i 10 e i 30 giorni. Episodi gravissimi, commenta la FNS CISL, che confermano una situazione di crescente criticità che non può essere affrontata continuando a chiedere sacrifici esclusivamente al personale in servizio. Per l'organizzazione sindacale serve l'invio di almeno 30 unità di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferisce il SAPPE, altra organizzazione sindacale, la vicenda avrebbe coinvolto un detenuto, già protagonista il giorno precedente di un grave episodio di tensione all'interno del carcere. Dopo essere stato protetto da un poliziotto durante un'aggressione da parte di altri detenuti, l'uomo veniva trasferito in un altro reparto, dove avrebbe appiccato il fuoco ad un materasso, costringendo a far evacuare la sezione. Trasferito in isolamento, il detenuto avrebbe continuato a manifestare una forte agitazione, arrivando a minacciare il personale sanitario intervenuto per somministrargli una terapia. Il detenuto avrebbe poi impugnato un rudimentale punteruolo, costringendo all'intervento un nucleo di polizia penitenziaria. L'uomo però avrebbe reagito con violenza, colpendo diversi operatori, e uno degli agenti avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il SAPPE ritiene quindi indispensabile che l'amministrazione penitenziaria attui in pieno gli strumenti organizzativi efficaci per gestire tempestivamente i detenuti che manifestano comportamenti particolarmente violenti e pericolosi, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie dello Stato di diritto. Annunciate forme di protesta sindacale per richiamare governo e istituzioni alle proprie responsabilità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
7: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Cazzo! Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
7: Io non c'entro niente.
12: Non mi interessa, Tony!
8: Sei uno dei buoni e uno dei cattivi.
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
13: I've been kept. È da pazzi!
10: Lo so!
7: Cos'è?
10: È per te. And the world still so
7: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
14: Scusi, qual è il suo nome?
12: Anthony Bourdain.

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto?

gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Solo grandi successi. Solo grande musica. Grande musica. Cittadella, Visual Radio TV. Your radio.
2: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno. Eccoci qua. Bentrovati. Oggi il tema del giorno è questo: è meglio digiunare o è meglio ridurre le porzioni? Però non digiunare, quindi fare un po', non lo so, io lo chiedo a te perché tu sei l'esperta.
3: Lo chiedi giustamente, perché ci troviamo chiaramente nella fase calda, no? Quindi sì, cominciano tutti gli interrogativi. Cosa fare?
2: Esatto.
3: Riduco, tolgo, di mezzo, non mangio. Quindi dobbiamo chiaramente fare un pochino di chiarezza, sì. Anche perché anche la scienza in fondo su questa tua domanda è un po' dà evidenze alle volte anche contrastanti.
2: Okay.
3: Però non è perché la scienza sbaglia, in realtà il contrasto nasce proprio dagli studi che vengono effettuati e anche dal pool di pazienti. Quindi se da una parte ti potrei rispondere con un grandissimo dipende.
2: Certo, dipende dalla
3: persona, dipende anche da che tipo di persona sono io, di come affronto le cose, perché ci sono, no, quelle persone che hanno bisogno di fare delle riduzioni costanti e avere un atteggiamento che migliora in maniera progressiva, no? Okay. Quelli che fanno un po' per volta le formichine, e invece poi ci sono quelle persone che hanno bisogno del cambiamento netto, no? O bianco o nero, o mangio a dieta e quindi mi ricovero in ospedale, vado col pollo lesso, lo spinacio lesso, quindi quella tristezza alimentare che poi allontana, no, le persone dalla dieta, oppure vado a ruota libera, quindi mangio la qualunque. Quindi intanto è importante capire un po' noi che tipo di approccio vogliamo dare a un cambiamento, se siamo più più graduali o se siamo più netti. Una volta poi compreso questo piccolo, quindi il dipende nasce un po' da questo, no? Dipende dall'approccio che bisogna seguire. E poi dipende anche da come faccio una cosa. Nel senso, parliamo del digiuno, protocollo valido, nel senso che molti dei protocolli che oggi vengono utilizzati ai fini, allo scopo di dimagrimento, in realtà nascono in medicina per la cura di sintomi o patologie o disturbi importanti dal punto di vista clinico. Okay. Anche la chetogenica, no, nasce per i disturbi legati proprio al sistema nervoso centrale.
2: Okay.
3: Quindi intanto questo, quindi è un ottimo protocollo che dà degli effetti, sicuramente un giovamento all'organismo, perché per noi chiaramente è una botta di dopamina eccezionale, cioè l'energia che ne deriva è molto importante dal punto di vista della sensazione, ma dobbiamo fare attenzione al dopo. Cioè, se io faccio il digiuno serale e quindi mi creo questa finestra per mimare quella vecchia condizione che ha portato poi all'evoluzione, no, dei nostri antenati. Bene, ma se io il giorno dopo mangio per tre volte, è chiaro che questo non ha un senso, ma anzi è proprio negli studi in cui è stato dimostrato che il mangiare circa tre volte nel passo successivo portava ad un peggioramento del quadro metabolico. Ok, quindi questo è importante. Quindi se io la cosa la faccio, la devo fare in maniera ragionata.
2: Quindi
3: faccio quella finestra la mattina, se io mi accorgo che ho una fame atavica che quindi mi porta a mangiare molto di più, masticare meno, quindi saltare tutti quegli step che abbiamo detto più volte essere molto importanti, vuol dire che non è la mia strada. Okay? Quindi questo è importante quando decidete cosa fare. fate dei piccoli tentativi, invece la riduzione progressiva della porzione chiaramente alla lunga porta a un giovamento e soprattutto ad un adattamento molto più a lunga durata.
2: Certo.
3: Perché io abituo la capacità del mio stomaco, che è ovviamente un sacco elastico, la riduco.
2: Quindi è vero che, ad esempio, ho sentito sempre dire dopo 3 settimane già sei più tra virgolette al sicuro, perché il tuo stomaco si è ridotto e quindi non hai necessità di introdurre tante cose, una
3: Beh,
2: quantità
3: certo,
2: maggiore.
3: Considera che comunque le pareti dello stomaco sono pareti elastiche, no? Quindi chiaramente questa dilatazione, così come io, se mi abituo a mangiare tanto e molto di più, alla fine lo allargherò e questo mi porta poi a ingrassare, perché questa condizione diventa no, quasi esponenziale. Io mangio, allargo, creo un altro spazio, bene, come abbiamo detto nelle precedenti incontri, abbiamo questo ormone della sazietà, no? Nel fondo della nostra nel fondo dello stomaco, però è chiaro che per raggiungerla dobbiamo riempire per 3/4 lo stomaco,
2: certo,
3: quindi
2: certo.
3: Mangio meno, piano piano la parete si restringe, la necessità diminuisce.
2: Assolutamente. Bene, allora noi facciamo così, mandiamo un pezzo, diamo linea alla regia e ci ritroviamo sempre qui su Cibo che cura tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
0: Ben ritrovati, siamo tornati in onda. Cibo che cura, questa è la rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti e stiamo parlando del digiuno o non digiuno, ecco, essere o non essere.
3: Grandi dilemmi esistenziali.
0: Energia, poi questo è il periodo e quindi la dottoressa ci ha spiegato fino ad ora come si fa, ma in pratica Fabiana, se noi volessimo iniziare a sentirci in forma e anche in più energici, cosa dovremmo fare?
3: Allora, io consiglio sempre chiaramente dopo aver studiato e analizzato il paziente, no? L'utente che si rivolge a me, una volta fatto uno studio del soggetto,
0: certo.
3: Chiaramente i consigli sono sempre quelli intanto di andare un po' a tentativi, no? Quindi intanto mi organizzo un po' la mia giornata alimentare, decido di frammento un pochettino i passi, quindi mi dedico a pasti frequenti ma sempre poco abbondanti.
0: Okay.
3: Questo ovviamente per ottenere una risposta insulinemica molto comunque molto più efficace, che okay, dal punto di vista metabolico ci permette chiaramente di essere più attivi.
0: Okay.
3: Quindi valutare intanto questo frazionamento di pasti e cercare sempre di utilizzare chiaramente le fibre, quindi inserire frutta e verdura. Quando uno mi dice ma io non le mangio, non le gradisco, bene, allora magari carta, penna, scriversi quelle verdure, quelle 4-5 che posso cominciare a tollerare e cominciare questa sorta di allenamento, perché non c'è niente che noi non possiamo rimodulare del nostro corpo.
0: Sì.
3: Ok, quindi cominciare, perché la presenza delle fibre ma soprattutto della parte anche vitaminica è fondamentale in questo processo di remise in forma, sia come sensazione, anche perché il nostro microbiota, quindi la nostra, quei batteri buoni che vivono dentro di noi, adorano sia gli antossidanti, adorano le fibre, e quindi più noi ne diamo e più riusciamo a sentirci meglio, sentirci più in forma. E poi sul discorso proprio della riduzione, è chiaro che io se riduco

0: ma non compenso la mia parte visiva, quindi il mio approccio al piatto, sarà difficile. Ok, quindi
1: capisco.
0: Se io prendo un pezzo di carne e ci metto magari lo condisco con delle erbe aromatiche, degli insaporitori, poi ci metto magari diversi tipi di verdure, è chiaro che avrò un aspetto, avrò anche
1: l'occhio vuole la sua parte.
0: Anche l'occhio vuole la sua parte.
1: Quindi non era una mia impressione, perché io quando mangio a me piace vedere il piatto bello.
0: Certo.
1: La composizione, beh, poi non importa se tanto poco, anzi certe volte se tanto tanto tanto secondo me non è gradevole, quindi non mi piace. Però quando vedo quel piatto buttato là, quelle
0: senza
1: cose
0: cura,
1: sì, quella
0: ti passa alcuni... la voglia,
1: sì,
0: beh,
1: cioè,
0: certamente
1: mangio perché so che mangio, perché magari è una cosa che comunque è buona e mi piace, però non averla vista bene in una composizione come dici tu, la verdurina, questo, quella in un bel piatto, mi fa sentire,
0: beh,
1: come
0: la
1: se...
0: presentazione di un piatto comunque è fondamentale, anche perché i sensi, no? Ci aiutano tutti e tutti contribuiscono al gusto di quello che stiamo mangiando. Quante cose, ad esempio, tu ti viene l'acquolina in bocca, non lo vedi ma senti solo il profumo, passi da un panificio, senti questo odore di pane caldo di brioche appena sfornato, già nella riesci quasi ad assaporare, no? Quel gusto. Ma questo non solo, diciamo, anche in casa, no? Ci sono dei profumi, degli odori alle volte piacevoli, altre volte non piacevoli, no? Che quindi ci predispongono positivamente o negativamente verso un piatto.
1: Sì.
0: Io per esempio sono ancora peggio di te, nel senso che se c'è qualcosa che al mio sguardo
1: non va bene, niente, non mangio.
0: No.
1: È giusto,
0: mi infastidisce.
1: Sì, no, lo capisco perfettamente quello che provo anch'io. Va bene, allora adesso mandiamo un pezzo, diamo lì nella regia e ci ritroviamo tra poco.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Ben ritrovati nella rubrica Cibo che cura. Allora Fabiano, noi stiamo parlando oggi di tutte queste cose molto interessanti: mangio poco, mangio tanto, faccio il digiuno, vediamo il piatto che mi piace, che non mi piace, la guida pratica, quindi introdurre le fibre, introdurre le verdure, ecco, per dirla in maniera semplice.
2: Un bel
1: semplice.
2: Piatto, verdura, bel piatto frutta, colorato, un bello, bel piatto comunque bello, insaporito, non deve essere chiaramente privo di sapore, quindi le spezie, gli odori e l'olio nella giusta quantità, cioè non dovete, ecco, l'errore più comune è quello di, come dicevo prima, passare dal tutto al niente, dall'estremo, dal molto gustoso, molto saporito, molto salato, allo sciapo, brutto, triste.
1: Perché non ci abituiamo mai
2: anche
1: così.
2: Perché non è la strada.

0: molto sciapo, triste. Non è la nostra strada. La nostra strada è una via di mezzo, qualcosa che riesce a equilibrare gusto, qualità, quantità. Non è facile, è detto così, sembra quasi che vi sto dicendo dai ragazzi, tu, non è semplice, perché io mi rendo conto che alcune volte è proprio una... un problema di conoscenza degli alimenti, cioè capire quali sono le famiglie, ed è un problema di assemblaggio, di associazioni.
1: Vero,
0: ok? Di associazioni. Ti ricordi quando mi hai detto mi piace
1: della
0: la colazione salata?
1: Ti metto qualsiasi...
0: Posso mangiare le uova, il prosciutto? No.
1: No, le uova ok,
0: le uova ok, ma come le associamo? Con del pane tostato, possiamo metterci uno yogurt, possiamo metterci della frutta secca, quindi ricostruire sempre tutte le piccole categorie, ok? Ma non possiamo mettere, siccome è salato, apro il frigo, tutto ciò che di salato trovo, lo sbatto lì, perché chiaramente l'elaborazione proteica che inizia nella parte del tenue dell'intestino deve essere, perché non crei un problema, deve avere una quota proteica controllata. Per questo non possiamo spararci, come dicevamo l'altra volta, 300 grammi di carne, ok? Questo è assolutamente importante, un po' come l'attività fisica, no?
1: Ecco, perché... l'attività fisica, la domanda è quest'altra. Meglio fare, può sembrare scontata, però a certe volte noi non ci riusciamo, quindi durante la settimana noi non riusciamo a andare a correre, a camminare, fare attività fisica, poi diventiamo dei grandi leoni nel weekend.
0: Quelli che sfoderano i loro completini gindici,
1: sì, fosforescenti,
0: il sabato e la domenica,
1: super mega fosforescenti, ma
0: i
1: anche...
0: guerrieri del weekend. Allora, il discorso anche qui ti dovrei rispondere con un enorme dipende, nel nel senso che se io sono un guerriero del divano, quindi sostanzialmente ho una vita sedentaria, quindi faccio un lavoro sedentario, sono pigro e quindi non mi muovo, è chiaro che la camminata può anche essere sufficiente, quei 30-40 minuti di camminata costante. Certo è che va fatta sempre. Quindi ricavarsi un po' di tempo per farlo sempre. Se invece io non ho proprio tempo, posso dedicarmi nel weekend a dell'attività fisica, ma devo farla chiaramente ad alta intensità, quindi devo fare quei 50 minuti ad alta intensità. Che vuol dire ad alta intensità? Dove mantengo un battito accelerato, sudo, brucio calorie e ho dei recuperi diciamo molto più contenuti, no? Quindi devo mantenere. Come arrivo a fare questo? Piano piano inizio e piano piano riuscirò ad avere una durata di allenamento maggiore. Quindi ritorniamo sempre lì. Ognuno il suo.
1: Ognuno
0: la sua alimentazione, ognuno il suo approccio, chi riduce, chi può farsi le finestre di digiuno, chi può deve fare movimento costante, chi non può deve imparare a focalizzarsi in quei 2-3 giorni che ha a disposizione, gestendo questo tipo di tempo e creando un'attività molto attiva. Quindi non esiste una cosa valida per tutti, non esiste il rimedio che va bene per tutti allo stesso modo, ognuno deve avere il suo.
1: Anche perché tutto questo, sì, adesso lo continueremo a dire tra poco, ma tutto questo poi diventa poi uno stile di vita, sia dal punto di vista dell'igiene alimentare che da un punto di vista
0: anche una necessità.
1: Ecco, ne parliamo tra poco, amici. Adesso lì nella regia e noi ci vediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo.

0: Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Ben ritrovati amici nella nostra rubrica Cibo che cura. Siamo arrivati nell'ultima parte e quindi abbiamo parlato di digiuno, abbiamo parlato di alimentazione su misura rispetto al nostro sentire, rispetto al nostro tipo di attività, rispetto all'attività fisica che svolgiamo. E Fabiana, tu ci hai raccontato tutte queste cose importanti. Come dicevamo prima, l'alimentazione corretta, quindi equilibrata per me, che è diversa da quella che serve a te. L'attività fisica che serve a me è diversa sicuramente da quella che serve a te. A lungo andare questo diventa, dicevo uno stile di vita, tu hai parlato di esigenza.
2: Sì, diventa, diciamo, che il corpo stesso, cioè quando facciamo quella forzatura, no, che all'inizio ci sembra veramente un qualcosa di enorme, perché cambiare le proprie abitudini non è semplice, sia dal punto di vista alimentare che dello stile di vita. Però io sono sempre fiduciosa che dandosi tempo, con un po' di buona volontà e di amore per se stessi, si arriva poi a quella necessità in cui la camminata, se non la faccio sto male, se non mangio bene, sento vero che il mio corpo manca qualcosa, e tutte le funzioni cambiano, quindi ritrovo quella stanchezza che avevo risolto, subito riappare l'attività intestinale, magari regredisce, quindi il nostro corpo diventa poi, sia come ti dicevo prima, a tutto possiamo trovare una soluzione e un rimedio. Certo. Dobbiamo chiaramente volerlo.
1: Ed essere costanti. Perché se uno lo fa per una settimana, poi fa 10 giorni di qualsiasi cosa, poi torna alla
2: lasciarsi
1: settimana.
2: Trasportare dall'effetto positivo che la corretta alimentazione e un'attività fisica costante ci danno. Poi è chiaro che può succedere la settimana più impegnativa, può succedere il periodo natalizio in cui mangio diversamente, ma non bisogna né scoraggiarsi e né mandare tutto in vacca, dire vabbè ormai ho sgarrato e quindi no,
1: non
2: c'è sempre
1: più,
2: il recupero, il corpo ha una tolleranza molto ampia, ok? Quindi noi non dobbiamo essere negativi, ma se ho fatto qualcosa che non era previsto posso recuperare o posso ricominciare tranquillamente.
1: Certo, assolutamente importante, anche perché adesso noi ne parliamo, in questo periodo magari può essere un po', come dire, più interessante tra virgolette come argomento, perché si sa, arriva l'estate, ci sentiamo a disagio, ci sentiamo appesantiti dopo l'inverno.
2: Certo.
1: Quindi il nostro obiettivo è quello di andare al mare senza sentirci in imbarazzo, ecco, mettiamola così, no? Che però potrebbe essere un là per iniziare veramente uno stile di vita, che tu dici che poi a settembre, a ottobre, a novembre tu arrivi, come dire,
2: che sono già pronto, no? È chiaro che se io posso partire dalla spinta estetica, non è inutile nascondersi, cioè è difficile che uno dica no, vengo perché
1: voglio sentirmi bene.
2: Esatto, la maggior parte della si approcciano per una questione estetica, ma va bene, nel senso va benissimo.
1: Assolutamente.
2: Importante è poi per me fare poi focus non tanto sulla parte estetica, che va a ruota, no? È secondaria ma non meno importante per il paziente, ma sul benessere, su quei cambiamenti a livello di energia, di vitalità, di riposo notturno, di calma, di gestione anche dei problemi in maniera molto più serena, perché molti dei nostri atteggiamenti, anche sbagliati, derivano da carenze nutrizionali, carenze vitaminiche, ma magari poi faremo un approfondimento.
1: Sì, lo approfondiamo nella prossima puntata. Io direi che possiamo salutarci qua. Ringrazio sempre, come sempre, la dottoressa Fabiana Olivetti per questa rubrica Cibo che cura. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.
2: Ciao.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
4: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
6: Chi è Vaiana?
5: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
7: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
8: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
10: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
8: Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
8: Scusate,

0: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
1: Ma che ore sono?
0: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare?
1: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
1: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
3: Ah, sì!
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony!
5: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
0: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
2: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
6: Cos'è?
0: È per te. And the world still so
6: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
8: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
9: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere

0: 50 bigliettoni.
1: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
2: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
3: Non abbiamo in mano niente.
4: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
5: Che succede, amico?
4: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
6: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
7: Si gira.
6: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata. 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
8: Cuori senza età, bello.
6: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
9: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
10: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
9: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
10: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
11: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
10: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
11: Tieni, sono per il college.
9: Perché continuare a rischiare?
10: Non lo fanno per i soldi.
9: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
12: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
10: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
13: Finiamo il lavoro.
10: C'è uno schema ricorrente.
9: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
10: Inseguimento.
14: No.
9: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
6: Scendi dall'auto. Siete quelli di Come rapinare una banca?
11: Sì.
6: Io amo il vostro show.
11: Grazie che ci segui.
15: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
16: Io di questa storia non so niente.
17: Se ti rivedo ti ammazzo!
18: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
19: Renzo Invernizzi,
20: detto il salamandra.
21: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
22: Ed era Diego, se è sotto copertura.
21: Quasi, investigatore privato.
23: Mi manda il collocamento.
24: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corneo Gattini, il sale della vita.
25: Diego Viani
26: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
27: Omicidio?
11: Lo c'entro! Sono lo stagista!
28: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
29: Noi.
30: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
31: un vilipendio di cadavere.
25: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
26: Io con questa storia non c'entro.
25: Ma che è?
27: Mamma, adesso ti devo lasciare.
25: Io sarei il coglione.
26: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
28: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
27: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
18: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
19: Un attimo. Pronto, mamma?
11: Ti posso richiamare io?
19: Come è fatta a trovarci?
27: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
25: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
26: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
28: Me la ricordo.
26: Dammela.
28: Eh no.
26: Dammi sta scatola.
28: L'ho nascosta.
26: Me la scondiglio.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: E le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo.
0: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tard. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare, il nostro territorio

0: territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale, insomma parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita nel quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce, un tempo ovviamente sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo, diremo erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola, ogni cosa aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Katzenbod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Katzenbod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti la cenere diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini. Perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire tra virgolette dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile, c'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi ad esempio per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna di fatto che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più, c'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini, non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque, siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato 2-3 nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando adesso, perché anche lui sta bello in salute come me, quindi rimanete sintonizzati a tra pochissimo con il primo ospite. 3-2-1 linea alla regia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Alfredo, tutta colpa di Alfredo. Alfredo Bianchi, ben arrivato. Ciao.
1: Buongiorno. Colpa e merito, vai.
0: Colpa e merito, ma è vero, è vero. Diamo ad Alfredo ciò che è di Alfredo. Alfredo, professor Bianchi, di cosa parliamo oggi?
1: Allora, oggi parleremo di donne.
0: Ah.
1: Dialettalmente, andiamo a vedere un paio di cose interessanti. Però io volevo approfittare proprio due minuti così velocissimo per rispondere a un paio di domande che mi vengono fatte spesso e frequentemente da chi ci ascolta, chi mi segue, eccetera eccetera. Allora, la prima, mi chiedono tutti come mai sembro sempre parlare di cose greche, e io in maniera abbastanza tranquilla e pacata ricordo che l'elemento greco nel nostro dialetto, nella nostra cultura, è fondante e caratterizzante, non è una sorta di orbezzolo
0: decorativo. Lui fa la parte dottorale, io non è per piccio che
1: non
0: ci
1: è
0: mettiamo,
1: per piccio, è perché escludendo tutta una serie di cose che sono certamente caratteristiche ma che però troviamo in tante altre parti, l'elemento caratterizzante, specifico e fondante del nostro dialetto e non solo, e del nostro ambiente culturale, quindi tradizione eccetera eccetera, è quello là. Quindi statisticamente, semplicemente, anche io nel dover scegliere qualcosa di interessante da raccontare, sempre lì andiamo a finire quasi sempre. Punto numero uno. E punto numero due è: il dialetto tarantino è pieno di proverbi, vero? Come mai quando facciamo parola X, Y, Z non li tiriamo fuori? Allora, verissimo, se noi apriamo un dizionario, ogni parola c'ha sempre uno,
0: sì,
1: due,
0: infatti,
1: tre esempi.
0: Viene collegata.
1: Benissimo.
0: Sì.
1: Ci sono già tante persone, anche da decenni, che si occupano, onore a loro, del dialetto e improntano spesso il dialetto anche su questi detti, questi proverbi, che va assolutamente bene, sono parte integrante del nostro,
0: parlare.
1: Sì. Ad esempio, a proposito di donne, si diceva donna bed non vuole dote, no?
0: Cioè, sì, perché...
1: che è un modo di dire, non tanto rispetto alla dote, ma nel senso di quando una cosa ci piace e la vogliamo fare non ci sono problemi, no? Come a dire, ora, bello tutto questo, io ho fatto una scelta a monte di voler parlare del nostro dialetto invece in senso più tecnico, linguistico, anche per nobilitarlo, nel senso per non farlo diventare
0: per non
1: una macchietta,
0: magari,
1: per non banalizzarlo,
0: ecco.
1: No? Quindi per andare un po' più a profondo, cos'è, cosa non è, eccetera eccetera. Quindi rispondo, ho approfittato per questa cosa. E allora, donna nel nostro dialetto, in realtà donna è una parola poco usata, anche se l'abbiamo appena menzionata. La parola più tipica per proprio l'essere femminile è femmina, con una M. Allora, attenzione, questa roba qua, approfittiamo anche per fare una microscopicissima lezione di linguistica, viene da una radice indoeuropea. Che vuol dire indoeuropea? Le nostre lingue, inclusa la lingua a cui appartiene detto tarantino, sono lingue indoeuropee. Quasi tutte quelle europee, eccetto l'ungherese, il basco e il finlandese, sono anche imparentate col farsi, cioè con l'iraniano, come lo chiameremo noi, con l'hindi, che è una lingua, la lingua del nord dell'India, la lingua più parlata, eccetera eccetera. Perché sono imparentate? Perché abbiamo scoperto che alle radici delle parole probabilmente anticamente c'era una protolingua indoeuropea parlata da tutti gli antenati di tutti quanti, ovviamente nella zona, ecco, tra l'Iran e la Turchia, più o meno intorno al Caucaso. Ora, la parola femmina viene probabilmente da una radice indoeuropea, da, che è passata al greco tha, che ha alcune parole riferenti al mondo femminile.

0: latinile che hanno questa radice qua, e al latino fa. Poi aggiungiamo appunto la supposizione, la posposizione greca menos, meni, che vuol dire che aggettivizza. Questa parola originariamente ha a che fare con l'allattare. Quindi la parola femmina vuol dire quella che allatta, letteralmente. Quindi, e questa è una parola, quindi il motivo per cui sicuramente la troviamo in tutte le lingue romanze, ma la troviamo anche in varie sue forme in tutte queste lingue indoeuropee. E alla base, quindi, io ve lo dico, già l'anno scorso abbiamo fatto giornata Festa della Donna, abbiamo parlato di Zalate, Vajas, sembra sempre che va detto è vero, i nostri dialetti sono un po' fermi all'Ottocento tendenzialmente, anche come vocabolario. Quindi, come potete immaginare, un po' il mondo delle donne tende a essere identificato in un modo molto domestico, molto sessuale anche, eccetera eccetera. C'è una parola ad esempio che è scardona nel nostro dialetto. Una donna, una scardona, è una bella donna importante, attiva, che piace, ed è legata semanticamente intanto alla parola scard, sempre nel nostro dialetto, che è una pietra focaia. Questa è una parola di origine germanica, probabilmente più gotica che longobarda, ed ad esempio è legata un po' a quella stessa immagine, è collegata a una parola napoletana, scusate il francese, pucchiacca, che è l'organo genitale femminile, scusatemi, che è un misto tra la parola greca pir, fuoco, quindi non piromane, da cui il latino cloaca, ad esempio, c'è una tasca, una fessura, quindi la tasca di fuoco. Quindi questa cosa del fuoco come a descrivere una donna particolarmente bella, particolarmente attraente, nel nostro dialetto c'è in questa parola scardone, cioè una donna scardone, che ti fa prendere fuoco sostanzialmente, no? Attenzione, approfittiamo, ho visto che qualcuno mi ha anche chiesto questa cosa qua, non mi ricordo di cosa stavamo parlando, hanno scoperto che forse un video su Facebook, se andate a Mazzano di San Giuseppe, che ricordiamoci è comune dell'Arberia Tarantina, l'ultimo in cui si parla ancora l'Arberesce, forse anche l'ultimo, non lo so, in cui ancora si fa il matrimonio alla greca, ortodosso sostanzialmente, che ricordiamoci che insomma gli albanesi, almeno fino a un certo punto, finché lo fu bandito nel 1600, anche lì il rito greco nella provincia di Taranto, e si fanno questa cosa qua, questa cosa che ad esempio nel greco si chiama Stefanono, cioè che Stefano il nome vuol dire corona, incoronato. Il rito consisteva, probabilmente era il rito comune un po' in tutto il sud Italia, per cui i due sposi vengono incoronati con una corona di fiori che è collegata con un nastro, fanno tre giri dell'altare, insomma c'è tutta un rituale, eccetera eccetera. Quindi magari un altro giorno facciamo tutto il vocabolario domestico, perché anche quello è enorme e ricchissimo. Ricordiamoci sempre che poi la casa, ricordiamoci il discorso che abbiamo fatto ad esempio sui pescatori, questo mondo un po' chiuso appunto che continua a mantenere vive tante cose, anche la casa tendeva a essere un posto molto molto chiuso, conservativo, no? Dove non troviamo termini molto strani, molto particolari, è sempre nel contesto pubblico, quindi in mezzo alla piazza, in mezzo alla strada, dove ovviamente prendeva a seconda del periodo storico il sopravvento questa lingua, questo registro o quest'altro. Piccola cosa e finiamo. Parliamo di donne, ho sempre detto, la Taranto antica era una città di dee più che di dei, cioè era una città che onorava e venerava divinità femminili che divinità maschili.
1: E va anche ricordato che la condizione, poi chiudiamo, le donne di Taranto avevano anche erano molto più indipendenti,
0: retaggio dorico laconico probabilmente,
1: molto più indipendenti delle loro coetanee che facevano parte di altre città e altri paesi, quindi eravamo già avanti. Grazie Alfredo per essere stato con noi. Ovviamente le porte di Non è mai troppo tardi sono sempre aperte per te, quindi puoi fare tutti i chiarimenti che vuoi. Grazie per averci resi un pochino più ricchi.
0: Grazie a voi.
1: Alla settimana prossima.
0: Assolutamente sì.
1: Sempre qui. Buon nel frattempo, frizzatevi, diamo la linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV,

0: Abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora, Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, cioè chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzi, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi, quindi è una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente: Attilia Radice. E adesso voi mi direte, ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza, praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, e si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano, praticamente nel 1951. Quella Fashion Week praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale, e chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso, ad esempio, Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas, ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa Iole Veneziani a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion, cioè, quindi addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica. E allora chi meglio della nostra Iole Veneziani? Quindi, come vedete cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità, ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per

0: rl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate. Storicamente lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi, noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro, mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta, e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio. Lui per primo l'ha detto, quindi, e penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata presa così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia. Stare con te.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto ha delle, Taranto e la sua provincia ovviamente, hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, che passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su Residence.

0: bluebay.com.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

Eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto dà tanta archeologia, ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre, non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni. E la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo avanti Cristo al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie. Ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi a questo defunto era molto caro lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia. Ma

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché è un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché che, tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite, e effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione: il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di umato, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, la quecciola, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo un'insalata di quecciola buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore, voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna. Spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare, e venivano spesso pagati in cozze. Però i puepet non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: oggi non la favola della non buonanotte, perché un sacco di volte mi capita, ma sicuramente capiterà anche a voi quando parliamo di storia, che mi imbatto in situazioni e mi viene da dire: ma questo che problema tiene? Per cui nel momento in cui ad esempio parlo di Maria de Nguyen, che piuttosto che difendere Taranto, principessa di Taranto, piuttosto che difendere Taranto quando morì suo marito il principe di Taranto, preferì sposarsi con il re di Napoli perché doveva essere annessa al regno di Napoli via diplomatica, perché lei diceva: non mi importo che moro, purché moro regina. Lei voleva la corona piuttosto che difendere la sua terra. Io mi chiedo: che problemi ha? Che problemi ha Liliana Doria?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Si canalizziamo la storia.
1: Allora, dobbiamo fare un incipit, cara Silvia. Sì. Ti chiedo scusa se posso chiamarti Ciccia, perché potrebbe scivolarmi, sai?
0: Sì, perché innanzitutto ringrazio Ciccio Casula, perché l'ho rubata direttamente a Frequenze Divergenti dalla trasmissione di Ciccio Casula. Però sono dei personaggi storici che secondo me ci avevano dei problemi.
1: Chiediamo in anticipo scusa all'albo degli psicologi, anche all'albo dei pedagogisti. A casa non replicate, pericolosissimo, non si fa. Però siccome questo è un momento di scherzo di gioco e soprattutto di voler avvicinare queste persone dal passato e renderle più comuni possibili a noi, ci piacerebbe dare un'interpretazione assolutamente fantasiosa, artistica dei loro profili.
0: Poi, il fatto che io non porti particolarmente in simpatia Maria de Nguyen non c'entra niente.
1: Però come ci insegna il buon Ciccio, come la buona Valentina, bisogna sempre far nascere un contraddittorio. Quindi quello che la storia ci dice è che Maria de Nguyen era una grande stratega, una grande politica e una donna che ha saputo far carriera con intelligenza e diplomazia. Una parte della storia narra di questo, però il contraddittorio esiste.
0: E c'è l'altra parte della storia
1: che narra invece che lei, insomma, ha portato la strategia, la diplomazia, più interessi personali che territoriali e poi del proprio regno.
0: Facciamo un attimo chiarezza. Praticamente quando Taranto venne assediata perché volevano annetterla al regno di Napoli, i tarantini stavano respingendo questo assedio. Gli stessi consiglieri di Maria de Nguyen, rimasta da poco vedova, le dissero: lascia stare tranquillamente, poi possiamo tranquillamente continuare a combattere, non ci sono problemi, anche perché se usi la via diplomatica tra virgolette, quindi ti sposi col re di Napoli, e può essere che ti accoppa questo. E lei disse: non mi importa se muoio, purché muoia regina, cioè la corona, e a me questa è la cosa che è proprio croce per me.
1: Allora, partiamo dal presupposto che queste sono donne che sono nate in un contesto molto specifico e che sono state educate. Ora devo uscire un po' la lettura pedagogica in primis. Sono state cresciute con principi molto chiari e rigidi. Tante donne nel passato ce l'hanno insegnato, come Maria Antonietta, poc'anzi si diceva. Cioè, tante donne sono nate per fare le mogli di regnanti e per loro era lustro diventarci e diventare tali, anche a costo della vita,
0: poi
1: anche a costo
0: dettaglio
1: di vendere e rinnegare il proprio territorio.
0: Assolutamente. Altro dettaglio poi: all'epoca Maria de Nguyen, stiamo parlando del 1408, Maria de Nguyen nel 1400 aveva circa 40 anni, quindi
1: non era giovane per il tempo.
0: Per il tempo non era giovane, quindi vedova con figli, chi mi si piglia?
1: Sì, effettivamente è stato un colpo decisamente più egoistico, ecco, rispetto a quello che la popolazione, il regno in quel momento meritava, perché questo ce lo dobbiamo dire. E fermandoci su questa frase, effettivamente si denota un tratto ipoteticamente di stampo istrionico, perché si immagina che lei l'abbia fatto anche con teatralità. Cioè, l'accento che lei pone in questa frase è un accento teatrale.
0: Aspetta, la cito proprio testualmente: non me ne curo che se moro, moro regina.
1: Ma immaginiamolo che l'abbia detto così, perché non sarebbe neanche tanto tanto distante. Quindi sicuramente c'è un tratto istrionico. L'istrionicità da che cosa la possiamo anche vincere? Al suo bisogno di veder riconoscere il proprio status, che è uno status anche
0: già principessa di Taranto.
1: Ma io, se posso avere di più, io lo prendo, perché me l'hanno insegnato e soprattutto perché me lo merito.
0: Ah.
1: Ok? E quindi anzi, non solo me lo merito, se io conquisto uno status sono quello. A me non interessa essere Maria Tenghien, a me interessa essere regina, perché nel momento in cui io sono regina, per giunta in consorte, qui in realtà non era davvero così utile, però è il tratto identificativo. Questo succede anche al giorno d'oggi quando uno si identifica con la propria professione e si presenta non come, vi faccio un esempio, se

0: attenzione, lo status che mi dà poi quella professione. Ok, se la vogliamo
1: e non c'è niente un po' la personalità, cioè lei
0: certo,
1: quello voleva
0: assolutamente
1: azzeri.
0: Ti azzeri assolutamente, e hai bisogno di trovare fuori da te tratti identificativi per vederti riconosciuta.
1: Era un po' triste sta cosa di Maria De Ghent. Tra l'altro, ecco, questa scelta alla fine non è che le portò benissimo, perché come le avevano suggerito i suoi consiglieri, non venne accoppata, però una volta che si sposò, arrivò a Napoli, fu ben accolta dal popolo, tuttavia a corte non è che le andava benissimo, è rimasta un po' segregata, doveva condividere e convivere con le amanti del marito. Poi quando è morto il marito è stata pure imprigionata, cioè da cui il famoso guadagno di Maria Prene, cioè Maria di Brienne, che era sempre Maria de Enghien. Quindi quando qualcosa tu ti impegni tanto, poi alla fine non guadagni niente.
0: Ma
1: sarà rimasta
0: erano,
1: male
0: erano ma non lo so, lo sai? Non lo so, perché la formazione di base di una donna della nobiltà, delle ma stessa cosa è successa anche a Maria Antonietta verosimilmente. Loro erano educate anche a questo.
1: Quindi basta che sono regina, pure non mi importa che moro, pure che sto in prigione, pure che devo vivere con le amanti di mio marito, però sono regina.
0: Esatto, e qui bisogna comprendere quanto ci sia il limite tra un assetto personologico riconducibile a una lettura a rivista, quindi insomma di stampo un po' più patologico, come può essere il tratto istrionico piuttosto che narcisistico, anche se io vedo più istrionicità da questo punto di vista, rispetto a comunque una cultura di base. Quindi non so quanta scelta ci sia davvero, se è un'impostazione morale, etica, però una
1: sociale,
0: cosa
1: culturale
0: che ti guida. Una cosa è certa però, da Tarantini non ci piace vedere che la propria regnante, pur di scalare un proprio bisogno e un proprio riconoscimento sociale, svendi la città, insomma, questa cosa.
1: E quindi la mia domanda, che problema tiene? Ci sta
0: e non, insomma, uno si aspetta che queste cose non debbano mai accadere.
1: Grazie a Liliana Doria, quindi io ti restituisco sana e intatta Ciccio Casula, tuttavia io ti riprenoto, perché ce ne abbiamo altri 3-4-5 mila di personaggi storici di Taranto che suscitano qualche perplessità.
0: Sai, Valentina,
1: lo so, c'è qua Valentina Castellanese, siamo tutti
0: cara Silvia.
1: Dimmi.
0: In realtà, se proprio dobbiamo scendere nel dettaglio e distruggere qualcuno, ce ne sono di personaggi che hanno avuto atteggiamenti più contestabili, mettiamola così.
1: Falanto,
0: Etra.
1: Allora, la prossima puntata rimanete sintonizzati, Etra e Falanto, ci aggiorniamo la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare. Grazie Liliana.
0: A voi.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Non ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
3: Non ci riesco.
2: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
11: Io di questa storia non so niente.
12: Se ti rivedo ti ammazzo!
13: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
14: Renzo Invernizzi,
15: detto il salamandra.
16: Guardi, collega, un'indagine molto delicata in corso.
17: E della Devo se sotto copertura?
16: Quasi. Investigatore privato.
18: Mi manda il collocamento.
19: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
20: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
21: Omicidio?
22: Lo c'entro! Sono lo stagista!
23: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
26: un vilipendio di cadavere.
27: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
28: Io con questa storia non c'entro.
29: Ma che è?
30: Mamma, adesso ti devo lasciare.
31: Io sarei il coglione.
32: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
33: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
9: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
34: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
35: Un attimo. Pronto, mamma?
36: Ti posso richiamare io?
35: Come fate a trovarci?

0: messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avresti fatto altri casini.
1: Dove sono i cinque? No. Miliardi in lingotti d'oro!
2: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
3: Te la ricordo.
2: Dammela.
3: Eh no.
2: Dammi sta scatola.
3: L'ho nascosta.
2: Bella scondiglia.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
10: Buon pomeriggio, tra poco nel nostro telegiornale celebriamo il primo oro degli azzurri ai giochi del Mediterraneo con la vittoria di Benedetta Pilato, ma vedremo anche, faremo il riepilogo sui risultati delle altre gare, ma non si placano le polemiche sui fischi a Giorgia Meloni nella cerimonia di apertura e c'è anche lo sfogo, l'amarezza di Paola Raisi, la moglie di Erasmo Iacovone, vedremo perché. Ma oggi è un giorno particolare, al di là dei giochi del Mediterraneo, perché si celebrano i 100 anni esatti dalla morte di Rodolfo Valentino. Questo e altro ancora tra pochissimo, Cittadella News.
8: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
11: L'estate Palagianese 2026 accende le nostre piazze.
7: torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
12: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ci tenevo a partecipare ovviamente nella mia città, e è stato bellissimo. E non ho veramente molte parole per descriverlo, perché non si può spiegare l'emozione che per una come me, che ha iniziato la sua carriera qui, si prova a tornare a casa a gareggiare.
1: Buon pomeriggio e buona domenica. Avete visto la copertina del nostro telegiornale dedicata a Benedetta Pilato, con l'intervista rilasciata alla collega Alessandra Carpino della testata online Giornale Rosso Blu. Benedetta Pilato è stata la prima atleta azzurra a vincere la medaglia d'oro nel nuovissimo stadio del nuoto nei pressi della Torre d'Ayala. E allora parleremo ancora di Benedetta Pilato e delle altre gare dei Giochi del Mediterraneo nella pagina sportiva, ma intanto questi giochi sono segnati in parte anche da polemiche e segnali di malcontento. Una accorata dichiarazione nella quale esprime tutta la sua amarezza è quella di Paola Raisi, la moglie di Erasmo Iacovone. Vediamo perché è rimasta amareggiata per alcune situazioni. Ha aspettato che la cerimonia di apertura dei giochi fosse conclusa, poi ha affidato ai social la sua profonda amarezza. Paola Raisi, la moglie di Erasmo Iacovone, è stata la grande assente di un evento storico coinciso con l'inaugurazione del nuovo stadio che porta il nome di suo marito, l'indimenticato e indimenticabile centravanti che a Taranto fece sognare la Serie A. Così Paola ha spiegato perché il suo sfogo è arrivato solo al termine della cerimonia. Non volevo, ha scritto, che una vicenda personale, per quanto dolorosa, potesse essere utilizzata per sporcare una festa che appartiene alla città, agli atleti e alle tante persone che hanno lavorato perché questo sogno si realizzasse. Ma perché allora la sua assenza in quello che avrebbe dovuto essere il suo posto in tribuna d'onore? Il motivo è semplice: solo all'ultimo momento si sono ricordati di lei e di sua figlia Rosy, la figlia che Erasmo non ha mai potuto conoscere. Più che un invito, a Paola, che si è sentita trascurata anche dalla stampa locale, questo è sembrato solo un tentativo di rimediare ad una mancanza. Da qui la sua decisione di non essere a Taranto nella serata del 21 agosto. Le sue parole sono però un insegnamento profondo. Non basta chiamare uno stadio Erasmo Iacovone per onorare Erasmo Iacovone. Un nome sulla facciata non è memoria. La memoria è attenzione, sensibilità, riconoscenza. La memoria è soprattutto rispetto. Ora si faccia il possibile per avere Paola Raisi a Taranto in occasione della prima partita dei rossoblù nel nuovo stadio, quello stadio che dai gradini in legno di ieri alle poltroncine di oggi resta il tempio che ha celebrato le gesta del calciatore rossoblù più amato di sempre.
2: E non si placano le polemiche per i fischi indirizzati alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della cerimonia inaugurale dei giochi. Ci sono reazioni, commenti e posizioni abbastanza variegate. Sentiamo.
1: Dall'amarezza di Massimo Ferrarese a quanti invece plaudono ai fischi. La contestazione rivolta alla Presidente del Consiglio nella serata inaugurale dei giochi continua ad essere il principale tema di dibattito e di scontro, soprattutto sui social. Proprio su Facebook il Presidente del Comitato Organizzatore, se da una parte manifesta il suo orgoglio per quanto realizzato da tutti coloro i quali hanno lavorato in questi anni, dall'altro non nasconde il velo di amarezza, anzi il profondo rammarico per i fischi alla Presidente del Consiglio. Ferrarese, pur comprendendo le ferite e le contraddizioni che Taranto porta con sé, ha ricordato che fu proprio Giorgia Meloni, insieme a Raffaele Fitto, a volerlo alla guida dell'organizzazione, ed è stato proprio questo governo a investire su Taranto affinché un progetto che rischiava di non vedere la luce diventasse realtà. L'amarezza in definitiva per un momento che avrebbe dovuto essere una grande festa, una opportunità per mettere da parte divisioni e non una occasione di contestazione. Consiglieri regionali e parlamentari di centrodestra fanno quadrato intorno alla Presidente Meloni, condannando i fischi. Più variegate le posizioni all'interno del centrosinistra. Contestare chi governa non è un'eresia, è un diritto sacrosanto, afferma il consigliere comunale del PD, Luca Contrario, che definisce imbarazzanti le dichiarazioni della sindaca di Lecce, Poli Bortone, per la quale la città dovrebbe chiedere scusa per quei fischi alla Presidente del Consiglio. E a proposito
2: dibattito della Poli Bortone, secondo l'Associazione Giustizia per Taranto, quei fischi sono stati un giudizio complessivo sull'operato del governo, non dunque una contestazione limitata alla sola vicenda Ilva. Non è Taranto a doversi scusare, sostiene Giustizia per Taranto, ma la politica nazionale, con i governi di ogni colore passati in questi anni, a doversi scusare con Taranto. Sul fronte 5 Stelle, la consigliera regionale Anna Grazia Angolano afferma di non aver goduto dei fischi, ma è altrettanto vero, dichiara, che la politica ha l'obbligo di rendersi conto che i cittadini sanno osservare e sanno anche pentirsi delle proprie scelte quando le loro aspettative vengono puntualmente tradite. Chi prende le distanze dai fischi nel centro-sinistra è la parlamentare del Partito Democratico Francesca Viggiano. Le istituzioni, ha scritto sui social, vanno sempre rispettate. La Meloni oggi rappresenta l'Italia e l'Italia non si fischia.
1: Ma al di là delle polemiche, i giochi del Mediterraneo hanno già il campione di simpatia. Vediamo chi è.
2: Il delfino dal look punk, birichino e gioioso, che racconta il profondo legame fra Taranto e il suo mare. E Ionios, la mascotte di Taranto 2026, ormai tra i protagonisti dei giochi. A scegliere la mascotte sono stati direttamente i cittadini. Oltre 10.000 persone hanno partecipato al sondaggio pubblico che, nel 2020, ha messo in votazione tre proposte. Ionios ha vinto con il 48% delle preferenze, superando Iccos, ispirato all'atleta tarantino, e Scuma, ispirata alla cozza tarantina. Il delfino Ionios è diventato così il volto più popolare dei giochi, espressione di energia, gioia e buon auspicio. Durante le competizioni Ionios accompagna atleti e pubblico. Nella versione peluche viene consegnato sul podio durante le premiazioni, mentre la mascotte anima le venue di gara e i principali luoghi della manifestazione, dove spettatori e fan possono incontrarla e scattare una foto. Un appuntamento speciale è in programma questa sera alle ore 20 alla Fan Village di Piazza Garibaldi, dove Ionios incontrerà i fan e il pubblico dei giochi. Il peluche ufficiale di Ionios è disponibile nello shop del Fan Village, nello shop online accessibile dal sito ufficiale dei giochi, e inoltre è possibile trovare i gadget dedicati alla mascotte di Taranto 2026.
1: È collegata ai giochi una notizia di cronaca di questa mattina, perché un incidente stradale si è verificato nei pressi dello stadio Iacovone e dell'Urban Park dei Giochi del Mediterraneo. Un bus a servizio dei giochi si è scontrato con un'automobile a bordo della quale viaggiava una donna sola alla guida. Sul pullman invece era presente soltanto l'autista. L'uomo è rimasto illeso, seppur in evidente stato di shock e molto spaventato dopo l'impatto. Sul posto sono giunti subito i sanitari del 118 per prestare soccorso alla donna, trasportata poi al Santissima Annunziata. E attenzione alle variazioni della circolazione stradale, perché domani, in occasione della gara di ciclismo in linea, ci sono dei cambiamenti. La polizia locale ha infatti disposto il divieto di transito nelle seguenti vie: Lungomare Vittorio Emanuele III, Viale Virgilio, Corso Umberto, Via Cesare Battisti, Via Rondinelli, Via Cugini, Via Magnaghi, Statale 7 Ter, Via per Montemesola e Via per San Giorgio. Variazioni anche per i bus, in particolare da inizio servizio fino alle 18 e comunque fino a cessate esigenze, subiranno variazioni numerose linee dei bus di Chima Mobilità. Pertanto, prima di muoversi, si consiglia di consultare attentamente tutte le indicazioni nel dettaglio che sono riportate sul sito di Chima Mobilità. E in occasione dei giochi è ancora a Taranto il bellissimo veliero Palinuro, il servizio di Federica Pompamea.
3: Nave Palinuro è pronta a salpare. La goletta a tre alberi della Marina Militare Italiana, dopo essere arrivata a Taranto lo scorso 20 agosto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, traccerà una nuova rotta per proseguire la sua campagna addestrativa annuale nel Mediterraneo. Ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese con i suoi 69 metri di lunghezza e il celebre motto Faventibus Ventis, con il favore dei venti, rappresenta un'icona della tradizione marinara e un fondamentale strumento di addestramento. Taranto. Ogni anno, infatti, la nave accoglie gli allievi della scuola sottufficiali di Taranto, i cadetti della Morosini di Venezia e i giovani della Lega Navale. La nave può ospitare fino a un massimo di 60 allievi, ai quali si aggiunge un equipaggio di circa 70-80 persone, numero che rende l'unità pienamente indipendente per un totale complessivo di 140 persone a bordo. Questa combinazione permette di gestire al meglio tutte le attività e gli aspetti addestrativi tipici della goletta della Marina Militare. A bordo i marinai vivono un'esperienza formativa intensa, turni di guardia, gestione delle imponenti vele, nodi marinareschi e il tradizionale montaggio delle amache per la notte. Un percorso di discipline e spirito di squadra che culmina nel suggestivo battesimo del mare. Ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, la Palinuro, varata nel 1934 e acquistata dall'Italia nel 1951, ha visitato oltre 160 porti tra Mediterraneo ed Europa.

0: Europa, partecipando a eventi come il Cattis Arc e l'Amsterdam Sail. Accanto alla vocazione addestrativa, inoltre, la nave riveste un forte ruolo sociale. Celebri sono le iniziative di inclusione, come l'ospitalità offerta nel 2024 a giovani donne con sclerosi multipla tramite il progetto Esprimo. Unendo storia, rigore e solidarietà, Nave Palinuro continua così a trasmettere alle nuove generazioni la passione, il rispetto e l'amore profondo per il mare.
1: E oggi è una giornata particolare anche per un'altra ragione, per un altro motivo, perché proprio oggi cadono i 100 anni esatti dalla morte del più grande divo del cinema, Rodolfo Valentino.
2: Sono trascorsi 100 anni dalla sua improvvisa scomparsa e quello di Rodolfo Valentino resta il mito del cinema per eccellenza. Un mito alimentato dalla sua morte a soli 31 anni, quando Rudy era all'apice del successo, e poi le sue relazioni con le donne, travolte dall'irresistibile fascino di questa bellezza mediterranea, i due controversi matrimoni, l'arresto per bigamia, la passione per lo spiritismo coltivata insieme alla sua seconda consorte Natasha Rambova, la sua presunta omosessualità, insomma davvero tutti gli ingredienti per fare di Rodolfo Valentino non solo il più grande divo di Hollywood e il primo vero sex symbol del grande schermo, ma una leggenda senza tempo. Nato a Castellaneta e vissuto per alcuni anni a Taranto in via Massari, Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, questo il suo nome all'anagrafe, cercò fortuna prima a Parigi e poi negli Stati Uniti, qui aiutato da un altro grande artista tarantino, il compositore Domenico Savino. Poi l'approdo ad Hollywood dopo alcune esperienze di secondo piano sia nel cinema che come attore teatrale e ballerino. Il successo arrivò nel 1921 con il film I quattro cavalieri dell'Apocalisse, al quale fecero seguito Lo sceicco, Sangue e arena, Aquila nera, Il figlio dello sceicco, pellicole del cinema muto che fecero di Rodolfo Valentino una vera e propria icona sexy di quegli anni. La sua improvvisa morte per un attacco di peritonite gettò nello sconforto migliaia di ammiratrici e ammiratori. I funerali furono celebrati con due cortei funebri, uno a Hollywood, l'altro a New York, e per lunghi anni una misteriosa donna velata di nero continuò a portare fiori sulla sua tomba, ancora oggi meta di pellegrinaggio all'Hollywood Memorial Park. Un mito, quello di Valentino, forse oggi trascurato ma non dimenticato. Nella sua Castellaneta, proprio in occasione del 100° anniversario della morte del divo, la fondazione che porta il suo nome celebra il Gran Gala del Mito con la consegna del premio Rodolfo Valentino ad un altro divo nascente di Castellaneta, il top model e attivista Fabio Mancini, per anni considerato tra i 10 modelli più celebri al mondo. Un ponte ideale da un divo di ieri a un protagonista di oggi.
1: E restiamo a Castellaneta per parlare di Masserie sotto le stelle.
0: I misteri della masseria Amodio e della casa Podere San Domenico sono stati svelati attraverso un viaggio segreto alla scoperta della storia, della tradizione e del gusto legato a queste antiche fortezze. Il tour Masserie sotto le stelle, organizzato da CIA Due Mari Agricoltori Italiani di Puglia e giunto alla sua 13ª edizione, ha coinvolto oltre 500 partecipanti. L'obiettivo dell'iniziativa per Gian Nicola D'Amico, presidente CIA Due Mari, è quello di far conoscere la cultura contadina e l'enografia astronomia locale di Mottola e Castellaneta.
3: Il 21 agosto, giornata straordinaria per la Puglia e per la provincia di Taranto. Da un lato l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo che ci proiettano verso il Mediterraneo con la partecipazione di 33 paesi, da un lato CIA Agricoltori Italiani Due Mari che fa il gioco dei saperi e dei sapori, continua a diffondere la cultura contadina, continua a diffondere la cultura del buon cibo e del cibo sano con Masserie sotto le stelle.
0: Il viaggio infatti è partito dalla masseria Amodio a Mottola, un'azienda familiare, punto di riferimento per la filiera corta e la biodiversità. Qui gli ospiti hanno scoperto gli allevamenti, gustato eccellenze a chilometro zero, dai salumi alla carne alla brace, fino al provolone impiccato e ai panzerotti. Il viaggio poi è proseguito a nord di Castellaneta, al Podere San Domenico, suggestiva casa colonica anni 50, recuperata dalla famiglia De Biasi. Un'occasione che per Vito Rubino, direttore CIA Due Mari, valorizza la varietà di culture presenti sul territorio.
4: E l'agricoltura è il biglietto da visita di questo territorio. Io ogni volta continuo a dirlo perché è giusto così, è giusto che la gente comprenda il sacrificio che queste persone fanno per portare avanti questo, il numero.

0: di questo territorio.
1: Immersi nel silenzio della campagna tarantina, i partecipanti hanno cenato con piatti tradizionali preparati dalla masseria qui Sisana e assistito a uno spettacolo di artisti di strada. L'evento poi è terminato con il concerto dei Terra Ross, che hanno suonato le armonie tradizionali della pizzica, le tarantelle e la quadriglia sotto un cielo stellato.
2: La pagina sportiva, torniamo a parlare di Benedetta Pilato e delle altre gare con Francesco Friuli.
3: Trionfo a chilometro zero per Benedetta Pilato. Nella sua Taranto, davanti al suo pubblico in festa, la campionessa tarantina conquista la medaglia d'oro nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo. Pilato è partita forte, passando ai 50 metri in 30 secondi e 43 centesimi, gestendo il vantaggio nella seconda vasca e chiudendo con il tempo di 1 minuto 5 secondi e 82 centesimi, nuovo record dei giochi. Un successo particolarmente significativo dopo le fatiche dei recenti campionati europei, dove aveva conquistato l'argento nei 50 rana e il bronzo proprio nei 100. Alle sue spalle l'altra italiana, Angiolini, al terzo posto invece la Slovenia, Celik. Per Pilato è dunque arrivata un'altra vittoria importante, ma soprattutto davanti alla sua gente. Una medaglia d'oro conquistata nella città dove è cresciuta, con il pubblico di casa che ha celebrato la campionessa. Non ci sarà nei 50 metri rana, dunque si va a completare il suo lavoro in questo mese, proprio nella gara dei Giochi del Mediterraneo sui 100 metri. Ma non solo, perché oltre ai Giochi del Mediterraneo, per la Pilato sono arrivate le medaglie più importanti proprio dal nuoto nella prima giornata. Doppietta azzurra anche nei 100 rana maschili con Mancini, nuovo record dei giochi che ha vinto l'oro, e Mantegazza secondo. Per quanto riguarda invece Noemi Cesarano, nei 1500 metri stile libero è arrivata la medaglia d'oro proprio in chiusura di giornata. Numerosi gli argenti: Viola Scotto di Carlo e Lorenzo Gargani nei 50 farfalla, Nannucci e Cesarano nei 400 stile libero, Ragaini nei 400 maschili, Toma e Venini nei 200 dorso.
2: E ascoltiamo uno degli azzurri protagonisti in vasca, Matteo Venini, intervistato da Alessandra Carpino.
4: È stata una bellissima esperienza, è anche stato il mio esordio in nazionale assoluta, quindi non è stato facile sia un esordio a un campionato del genere che l'esordio in nazionale assoluta. È stato molto divertente, sono riuscito a prenderla con molta serenità ed è andata molto bene, diciamo, sono contentissimo e vorrei ringraziare soprattutto il mio allenatore, tutti quelli che mi hanno sostenuto e chi ci ha dato la possibilità di essere qui con questa piscina bellissima appena costruita. La mia prima esperienza in nazionale juniores l'ho fatta agli EIOF nel 2023, poi ho fatto due campionati europei juniores e un mondiale juniores, l'anno scorso un europeo e un mondiale, entrambi quarto, quindi diciamo mi hanno spronato per arrivare ancora più carico quest'anno e sono riuscito a sfruttarlo al meglio.
2: E adesso facciamo il riepilogo della prima giornata con Francesco Friuli.
3: Una prima giornata intensa per i Giochi del Mediterraneo a Taranto, al di là del volley dove è giunto il successo della formazione italiana maschile 3-1 contro la Tunisia a Taranto. La squadra di Fanizza fa un nuovo passo verso le semifinali, prossimo appuntamento lunedì 24 alle 20, sempre al Palamazzola contro la Serbia, sono arrivati altri importanti risultati. Infatti dal pugilato subito due vittorie, Baldassi ha superato l'argentino Allawi negli ottavi dei 60 kg, mentre Guidi Rontani ha superato il turno nei 70 kg, superando il turco Kartal, fermato per squalifica. Nel ciclismo sfuma il podio per la cronometro femminile con Cecchini che chiude quarta a pochi passi dalle medaglie, nella prova vinta dalla francese Müller. Nella gara maschile è successo per il portoghese Antunes. Giornata senza medaglie nella scherma, dove gli azzurri sono impegnati nella sciavola individuale. Tre italiani arrivano a ridosso del podio, ma nessuno riesce a conquistare una medaglia. Nel taekwondo l'Italia protagonista con Cirivello, Barretta, Maloberti e Cuorvo impegnati nelle rispettive gare di peso, tra eliminatorie e finali. Esordio invece complicato per la pallamano femminile a Conversano. La squadra azzurra viene battuta 25-22 dalla Tunisia dopo aver chiuso il primo tempo sotto 15-11. Adesso si cerca il riscatto. Infine, nel calcio, pari tra Italia e Albania, con gli azzurri che non riescono a conquistare i tre punti alla Via del Mare di Lecce nella prima partita e dovranno ora guardare i prossimi impegni per inseguire la qualificazione.
2: Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo, adesso parliamo di calcio del Taranto per la sua presentazione ufficiale.
3: Sono lontani i tempi in cui il Taranto si presentava all'interno della città, magari alla rotonda del lungomare oppure a Piazza Immacolata. Sicuramente i giochi del Mediterraneo non hanno aiutato ad una presentazione differente della squadra rossoblù. Infatti è stato annunciato nelle ultime ore che la presentazione della formazione allenata dal tecnico Giuliatto ci sarà mercoledì 26 agosto, dove il palcoscenico sarà l'intervallo della gara Italia-Kosovo in programma alle ore 21 per i giochi del Mediterraneo, proprio lo stadio Erasmo Iacovone. Tra il primo e il secondo tempo ci sarà la presentazione dunque di squadra, staff tecnico e dirigenziale del Taranto, in una giornata particolarmente importante per l'Italia, che deve cercare di vincere per poter andare avanti ai giochi del Mediterraneo. Ma tornando al Taranto, dunque, la presentazione sarà riservata per chi ha acquistato il biglietto, per coloro che sono accreditati e soprattutto per chi acquisterà nelle prossime ore i tagliandi a disposizione nelle due curve. Una scelta, quella della società rossoblù, che arriva poi a pochi giorni dall'inizio della stagione con la prima giornata di campionato, dove il Taranto giocherà sì in casa ma sul neutro di Manduria a porte chiuse contro il Cosmano. Ricordiamo che i rossoblù partiranno in classifica dal meno 2, ancora in fase di completamento la squadra, in attesa dell'ufficialità per un difensore almeno e un attaccante probabilmente.
2: Ed ora facciamo il punto sul Martina.
3: Il Martina convince anche nel secondo test del precampionato e supera con un netto 6-2 un buon Ostuni, formazione accreditata per un campionato da protagonista in eccellenza pugliese. Pronti via, i litriani passano in vantaggio con Resuf titolare per la prima volta in questa preparazione. L'Ostuni pareggia sul rigore, ma il Martina reagisce immediatamente, ancora Resuf firma il nuovo vantaggio servito da Lupo. Prima dell'intervallo sale in cattedra Michele Silvestro, già protagonista nel test contro il Ferrandina, con l'attaccante che mette a segno una doppietta, portando il Martina all'intervallo sul 4-1. Nella ripresa, spazio ai cambi, l'Ostuni accorcia le distanze, ma il Martina chiude definitivamente la partita con i giovani Barlotti e Montervino, fissando il punteggio sul 6-2. Per la squadra di mister Giuseppe Laterza, ora ultimo allenamento congiunto giovedì alle 17.30 a Putignano contro i padroni di casa. Poi sarà tempo di gare ufficiali domenica 30 di agosto, infatti l'esordio in Coppa Italia contro il Gravina 7 giorni più tardi, quello in campionato.
2: Bene, è tutto per oggi. Vi ricordo le nostre trasmissioni pomeridiana e serale dedicate ai giochi del Mediterraneo, alle 15 con Matteo Schinaia e alle 19 con Francesco Friuli. È tutto per oggi. Vi lasciamo come di consueto con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, uno dei piatti tradizionali

0: Che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sott'aceto, due cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grano. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troy Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.

0: non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
2: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
2: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
0: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
8: Bei fiori.
2: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
2: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.
9: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
11: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buon pomeriggio e benvenuti al quarto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, qui in diretta su Cittadella TV e su Chifra TV. Questo pomeriggio ospite della nostra trasmissione Luca Uggenti, presidente della WISP Taranto. Ben trovato, Luca.
5: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
4: Anche perché i giochi sono iniziati alla grande, nel segno delle medaglie, nel segno di Benedetta Pilato, che è stata colei che ha portato il primo oro all'Italia.

0: neanche a farlo apposta a casa sua, la nostra Benedetta, ma il concetto che emerge forte in questi ultimi giorni qui a Taranto è lo sport per tutti, a partire dalla parata inaugurale di cui abbiamo parlato largamente nelle puntate precedenti, a quelle che sono le opportunità che la città sta vivendo e che ci auguriamo saprà vivere anche dopo i Giochi del Mediterraneo. A tal riguardo ti abbiamo qui ospite, Luca. Iniziamo dai Giochi del Mediterraneo come opportunità, un'opportunità che la città deve saper cogliere.
1: Beh, dici bene, si è detto già tanto sui Giochi del Mediterraneo, sono una grande vetrina, una grande opportunità che la città dovrà saper cogliere, che la politica di questa città dovrà saper cogliere, perché bisognerà, diciamo, costruire dei percorsi condivisi che sappiano portare avanti questa eredità, perché non dovrà essere, ecco, semplicemente la festa del momento, no? Dell'evento, ma dovrà essere la festa degli sportivi, dei cittadini tarantini, che dovrà durare nel tempo.
0: E in effetti è così, perché lo abbiamo detto a più riprese anche da questi studi, Taranto in dotazione ai Giochi del Mediterraneo ha ricevuto strutture, ma secondo me anche mesi di metodo e di quella che ci auguriamo potrà essere anche una rivoluzione culturale legata alla nostra comunità. La fotografia più bella, Luca, sono stati i momenti della cerimonia inaugurale, in cui sul Rai 2, con quasi 1 milione di spettatori, tutti hanno potuto ammirare la bellezza della nostra città a partire dalla sua storia raccontata egregiamente durante la cerimonia fino ad arrivare a questi giorni che rappresentano, speriamo, una svolta.
1: Beh sì, dici bene, perché la città di Taranto è una città che ha dato tanto a questa nazione, è una città che negli anni ha sofferto tanto, vederla meritava una vetrina del genere, meritava un momento come questo, meritava di essere al centro della ribalta nazionale, della ribalta internazionale, meritava essere, come posso dire, un piccolo riscatto, ma non dovrà essere il riscatto di una serata, non dovrà essere l'immagine di una serata, non dovrà essere il momento di un giorno di festa, ma dovrà essere la partenza, la ripartenza per poter affermare che la nostra città è una città ricca, viva, una città fatta di valori, una città fatta di persone, di cittadini, di sportivi, che ogni giorno negli ultimi anni si sono alzati, hanno combattuto, hanno fatto sacrifici, hanno fatto sì che anche nelle difficoltà il tessuto sportivo di questa città non scomparisse. Quindi il tripudio e il plauso è a tutti quanti loro.
0: Ti do un po' di numeri, Luca, sì, che probabilmente già conosci. Ci sono circa 4.000 atleti a Taranto in queste due settimane, ci sono 3.000 volontari. Allora va il nostro applauso per lo splendido lavoro che stanno facendo, 600 operatori di media accreditati e soprattutto un impianto infrastrutturale, lo dicevamo prima, che riguarda 45 impianti in 21 comuni, perché lo sottolineiamo sempre, il capoluogo è quello che ne ha beneficiato maggiormente, ma tanti comuni della provincia di Taranto e anche della regione Puglia sono stati rinnovati dai giochi per circa 300 milioni di euro di investimenti. Questa è la ricaduta immediata, quella che tocchiamo con mano in questi giorni. Però la domanda è un'altra, in qualche maniera tu mi hai già risposto. Come si trasforma un grande evento di 14-15 giorni in un'opportunità che duri 15 anni, ad esempio?
1: Costruendo sicuramente, avendo visione soprattutto politica del mondo sportivo, facendo squadra, facendo gruppo. Sicuramente si costruisce, a mio avviso, sedendo intorno a un tavolo le istituzioni politiche e sportive di questa città, in maniera trasversale, senza preconcetti, e provando a mettere in campo le competenze di ogni singola realtà. Ognuno di noi nel suo specifico ha delle competenze differenti, a volte simili ma spesso differenti. Se saremo in grado di avere questa visione, no? Se la politica cittadina sarà in grado

0: di dare una guida politica al mondo sportivo. Penso per esempio alla post giochi, alla costituzione di un assessorato allo sport che in questa città manca. Ecco, questi secondo me possono essere, ecco, le strade da seguire, da perseguire per poter costruire un qualcosa che duri nel tempo e soprattutto garantendo che l'impiantistica sportiva di questa in eredità, no? Di questa città, delle città, dei paesi limitrofi sia realmente a beneficio del tessuto sportivo di questa città, delle associazioni di base, di tutte quelle realtà sportive che sono presidio sociale sui territori. Io penso alle piccole associazioni presenti in tutta la provincia di Taranto, ma anche alle piccole realtà della città di Taranto, no? Piccole realtà che si affacciano, che si affacceranno al mondo sportivo, spinti dall'entusiasmo di questi giochi, che vorranno magari mettersi in gioco, ma che non avranno, no, la possibilità, la forza, le competenze magari iniziali per poter essere strutturati, per poter camminare da solo. Noi dovremmo essere bravi, noi attori del mondo sportivo, ma soprattutto la politica, la cittadina dovrà essere brava a intercettare, a non lasciare indietro nessuno e quindi a fare veramente squadra. Che sia, Matteo, che sia non la festa di un evento, ma la festa dello sport che duri nel tempo, ecco.
1: Io, mentre preparavo questa notte la puntata
0: Sì.
1: di oggi con te ospite Luca, e ti rinnovo il ringraziamento
0: No, ma
1: di
0: figurati.
1: tutti questi anni di collaborazione insieme. Tra un po' parleremo di progetti futuri con Chifra TV. Riflettevo su come i giochi del Mediterraneo e la Wisp Taranto siano due mondi molto molto simili tra di loro, molto più vicini di quanto sembri. E in pratica ho riassunto il tutto, questa similitudine, con tre parole, correggimi se sbaglio: includere, rigenerare, innovare. Includere, insomma, sappiamo bene qual è la mission della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti: rigenerare strutture e luoghi, e la WISP lo ha fatto e lo fa ogni anno. Innovare il modo di vivere lo sport, perché grazie alla WISP in questi anni si è allargata la fetta di atleti che sembrava essere quasi ristretta esclusivamente ai più giovani,
0: Certo.
1: agli agonisti. In realtà c'è un mondo di atletismo che comprende la grande età, che comprende gli amatori, che comprende anche coloro i quali indossano per la prima volta un paio di scarpe da ginnastica per iniziare un percorso sportivo.
0: Certo, 0,090, no? 0,99,
1: Sì.
0: quello che lo slogan, lo spot che spesso utilizza la Wespa, no? Si fa attività, si deve provare a fare attività da 0 anni a 99 anni, nessuno indietro, tutti devono poter avere l'opportunità, la possibilità di fare sport, devono avere la possibilità di gioire, perché lo sport poi, noi lo diciamo sempre, lo ripetiamo, è inclusione, socialità, ma solo chi lo pratica realmente, chi segue realmente questi valori può toccare con mano cosa significa avere un novantenne che sorride mentre sta facendo ginnastica o mentre prova a fare una corsetta leggera, o un bambino di 2 anni che si mette in gioco e impara a camminare o a cadere, o a 3 anni a fare la capriola. Quindi sono delle cose belle. Qui mi verrebbe da, non so se si può, perché oramai io sento dire che durante i giochi del Milano è proibito dire le cose negative, no? Perché è una festa ed è giusto che sia così, perché
1: Qui siamo in uno
0: diciamo.
1: spazio libero,
0: No,
1: in una zona
0: ma non è
1: franca, si
0: no,
1: può
0: ma
1: dire
0: figurati,
1: tutto.
0: Matteo, non è polemica. Sono abituato a. La Wisp Taranto è abituata a lavorare in silenzio, non fare mai polemica, però è giusto, ecco, tu hai parlato di alcune cose, no? Hai menzionato dei percorsi che la Wisp fa. E questi percorsi li fanno in tanti, no? Non siamo sicuramente gli unici, li fanno in tanti. E a me è dispiaciuto, ecco, leggere, perché nel seguire i social, nel seguire comunque sia quello che sta accadendo in città, mi è dispiaciuto leggere che più di qualcuno si è sentito, ecco, un po' escluso, un po' in disparte. E questo credo faccia parte di quel discorso che facevamo prima, no? La città ha bisogno di una politica dello sport, di una visione politica
1: Anche perché non è
0: dello sport. Perché
1: semplice,
0: non è molto
1: eh? Non
0: semplice,
1: è
0: perché
1: semplice.
0: se

0: Di essere poi, di avere, come posso dire, tanta
1: A
0: gente che si
1: volte non
0: mette.
1: è neanche volontà di
0: No, assolutamente.
1: includere oppure negligenza, è
0: È difficile.
1: l'opportunità che
0: È
1: diventa
0: difficile.
1: complicata. Sì,
0: Certo.
1: sì, sì,
0: È proprio
1: sì, sì.
0: quello. Quindi, siccome, ecco, questa deve essere la festa è la festa delle associazioni del
1: Sì.
0: territorio, come spesso, no, come hai ribadito tu nei tuoi, no, quando hai presentato la parata l'altro giorno, quando hai commentato nel servizio di ieri, penso, no, con Fondazione, è la festa della città. Per essere la festa della città dobbiamo far sì che nessuno si senta escluso.
1: Chiaro, chiaro,
0: Perché
1: chiaro.
0: Wisp Taranto, diciamo, magari comprende, no, cosa significa anche trovarsi in difficoltà a gestire determinate situazioni particolari, ma altri magari si sentono semplicemente esclusi, e questo dobbiamo evitarlo perché, ripeto, è la festa, è quello che deve restare alle associazioni, tutte devono essere incluse.
1: Concordo con te assolutamente e sicuramente sarà d'accordo con noi anche il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, che è stato uno di quelli che ha creduto maggiormente nelle potenzialità dei giochi del Mediterraneo. Lo ascoltiamo. Ieri sono andato al nuovo centro sportivo di tiro con l'arco, c'era anche il testimonial, la special guest della parata inaugurale dei giochi del Mediterraneo, Fabio Mancini, top model e filantropo, che tra l'altro ieri è stato ospite in questi studi. È stata l'occasione di toccare con mano la bellezza di questa struttura meravigliosa, sia indoor che outdoor, che ospiterà a partire dai prossimi giorni la disciplina del tiro con l'arco, di parlare di queste uncinettine, sono delle artiste locali di
0: Sì,
1: Coloriamo
0: conosciamo.
1: Crispiano, che voi conoscete molto
0: Facciamo
1: bene,
0: tante attività su Crispiano,
1: e
0: sì.
1: con la WISP, che hanno adornato il logo dei giochi che è posizionato di fronte al centro sportivo, e anche e soprattutto di quelli che possono essere gli avvenimenti che la struttura potrà ospitare dopo il 3 di agosto. Ascoltiamo questa intervista.
2: Il top model è filantropo Fabio Mancini, qui nel nuovo centro sportivo dedicato al tiro con l'arco in compagnia del sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Fabio, le prime impressioni quali sono?
3: Emozionato vedere comunque un'altra realtà come Crispiano, che è famosa per le 100 masserie, ad oggi può essere anche famosa per un altro centro sportivo meraviglioso, che tra l'altro parlavamo prima col sindaco, potrebbe diventare, anzi sicuramente diventerà, il centro nevralgico magari anche dei giovani, sindaco. Quindi è un punto importante di Taranto, della provincia di Taranto, ma soprattutto di una visione al di fuori della politica, ma umana, penso. Quindi sono felice di essere qua oggi e che inizia proprio una collaborazione a stretto con la politica, con la popolazione, con tutto quello che può essere Crispiano, la Puglia e la regione.
2: Sindaco, una
3: Vengo
2: giornata
3: io, dai.
2: speciale, è venuta anche a farvi visita alla RAI con l'intervista alle Uncinettine, autrici di questo autentico capolavoro che abbiamo anche documentato in precedenti interventi, e la presenza del grande Fabio Mancini, che, come hai appena ascoltato, tesse le lodi anche all'amministrazione comunale di Crispiano, che ha dato un forte contributo a questa riuscita.
4: Per noi siamo davvero contenti, orgogliosi e emozionati. Sono delle giornate davvero intense, piene di quelle soddisfazioni che poi tu, quando hai una visione, quando metti in campo delle idee come queste del centro sportivo per il tiro con l'arco, come l'idea di lanciare la sfida alle uncinettine per fare il logo con le rose, e avere poi anche Fabio qui oggi con noi e parlare con lui di educazione, di gentilezza, di bellezza, di educare i nostri giovani, rieducarli alla bellezza e alla gentilezza, è un piacere. Ed è proprio quello che penso dobbiamo fare con questa grande occasione dei Giochi del Mediterraneo in tutta la nostra provincia. Noi avremo questo posto che dedicheremo al tiro con l'arco, ma anche ai centri estivi, ma anche, perché no, a concerti, a manifestazioni importanti, e perché no, alla moda, magari coniugarla anche con delle attività importanti per fare cultura anche nel mondo della sanità e di tutte quelle attività che servono al nostro territorio. È una nuova ripartenza, e come ieri nella manifestazione di inaugurazione l'atleta di Taranto si è rialzato per dimostrare che non è importante quante volte si cade nella vita, ma quante volte invece si ha la capacità di rialzarsi e di guardare al futuro con fiducia. Quindi noi siamo qui per questo, per lanciare anche un messaggio forte a tutti i nostri giovani, anche insieme a Fabio, insieme all'arte e all'artigianato delle Uncinettine, che la bellezza, la gentilezza, la formazione, la cultura possono fare la differenza nella vita, e che in questo territorio ci sono tutte le occasioni per crescere e per avere anche successo.
1: Bene, Luca.

0: nel servizio che abbiamo appena guardato e soprattutto l'impianto di cui si è parlato all'interno del servizio sono un po' la sintesi perfetta di quello che ci siamo detti finora, sì. Perché costruire un impianto è il primo passo, pensare a come poterlo utilizzare dopo i giochi è la cosa più importante però.
1: Certo, è fondamentale, è indispensabile. Vedremo quello che accadrà con tutta l'impiantistica sportiva. Noi abbiamo, è un tema caldo per noi, un tema che attenzioniamo molto come WISP, perché comunque sia l'eredità dell'impiantistica sportiva è un'eredità pesante, onerosa. Sono impianti che comunque sia necessitano di alcuni di efficientamento energetico. Ci saranno dei costi di gestione abbastanza elevati. La situazione, no, politico-economica internazionale inciderà tantissimo, speriamo ancora per poco, ma sicuramente inciderà tantissimo, no, sui costi di gestione degli impianti. E questo quindi è un tema caldo, bisognerà stare attenti a che non si prediliga, ecco, un certo tipo di sport, un certo tipo di visione, perché poi, no, nelle parole lo raccontiamo, però poi nei fatti dobbiamo tradurlo e bisognerà far sì che sia la casa, ogni impianto sia la casa delle associazioni di base del territorio, delle associazioni che portano avanti l'attività sui territori e non soltanto la casa delle grandi realtà che comunque sia si possono permettere anche eventualmente costi superiori e costi di gestione. Ecco, è un tema importantissimo, seguiremo gli sviluppi, vedremo e capiremo e poi di conseguenza, ecco, la WISP sarà sempre pronta a intervenire, a elogiare i lavori ben fatti e a intervenire a tutela del tessuto sociale e sportivo di questa città.
0: Come sempre ha fatto, a maggior ragione adesso che i giochi del Mediterraneo stanno lasciando un'eredità importante a tutta Taranto e provincia. Parliamo dei risultati di ieri, perché l'Italia non potrebbe essere diversamente. Giocando in casa è partita forte, 13 medaglie, 3 ori, 8 argenti, 2 bronzi, sono tutte arrivate dallo stadio del Nuoto, Torre d'Aiala, bellissimo.
1: Un sogno.
0: Bellissimo, siamo allo stato attuale secondi nel medagliere dietro la Turchia, quantomeno insomma in queste ore ci stiamo giocando il primato con i turchi, 3 ore che portano i nomi di Benedetta Pilato, che abbiamo nominato prima, Gabriele Mancini e Noemi Cesarano. Nei 100 rana femminili Benedetta ha vinto in 1 minuto 5 secondi 82 centesimi,
1: nuovo record,
0: bravissimo dei giochi. Dietro di lei un'altra italiana, Lisa Angiolini, doppietta azzurra anche nei 100 rana uomini con Gabriele Mancini, oro in 59 secondi 94, anche lui con il record della manifestazione. Cristian Mantegazza è argento, terzo oro con Noemi Cesarano nei 1005 stile libero, gara nella quale Azzurra Sbaragli ha conquistato il bronzo. Una vera pioggia di medaglie in una disciplina che, diciamolo, anche nelle europee, nei mondiali, alle Olimpiadi ci porta
1: ci vede sempre
0: tante soddisfazioni.
1: Sì. Ci vede sempre primeggiare, ma è soprattutto un sogno, lo ha detto la Pilato ieri nell'intervista. Secondo me neanche il miglior regista avrebbe potuto scrivere una sceneggiatura del genere, perché comunque sia primo oro dei Giochi del Mediterraneo nel nuoto, ricordando che la Pilato, no, di Taranto, è dovuta andare via da Taranto per poter seguire il suo sogno sportivo. Quindi avere un impianto del genere, avere una tarantina che vince il primo oro del Giochi del Mediterraneo e fare il record del Giochi del Mediterraneo, ma avere soprattutto quell'impianto, diciamo che è un sogno ed deve essere motivo di orgoglio per tutta la città, e di riscatto. Cioè, sono sensazioni bellissime. Tu hai detto l'altro giorno, che poi tu lo sai, no? Io ti seguo un po' tutto, tu hai detto l'altro giorno: Taranto mia, mi stai facendo emozionare.
0: No, ma le lacrime
1: scendono.
0: Vedere
1: quelle cose, sentire queste notizie, vedere quei sorrisi, quelle gioie incredule. Vedere una piscina a Taranto, cioè noi sappiamo, per esempio, la Pilato si allenava, no, in una piscina affiliata a WISP, no? Alla Meridiana. Cioè, quindi noi sappiamo i sacrifici.

0: difficile.
1: Io sono stato il primo a premiarla, esatto, quando aveva 12 anni, al premio Atleta di Taranto. Esatto.
0: Quindi diciamo sono delle cose, delle sensazioni bellissime, ed è giusto che in questo momento la città e i cittadini godano di questi momenti, Matteo. Momento di essere felici, poi ragioneremo su tutto il resto.
1: E l'abbiamo nominata, l'abbiamo esaltata, l'abbiamo celebrata, l'abbiamo anche ascoltata. Guardiamo il servizio rivivendo le emozioni della medaglia d'oro, la prima della spedizione italiana ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 di Benedetta Pilato.

0: Vediamo comunque alla prima piastra Benedetta Pilato con un secondo e 20 su Angioli. È una gara che sta nuotando da sola Benedetta Pilato e ci va a regalare con buona certezza questo primo oro di giornata. Di argenti ne abbiamo vinti tantissimi e la fiammata che tu avevi preannunciata sta arrivando proprio con l'atleta di casa, l'atleta più rappresentativa di Taranto. Eccola qui, Benedetta Pilato, sommersa dagli applausi della piscina Torre d'Aiala.
1: Sì, la gara è stata bellissima, ora penso stia guardando il cronometro perché
0: 1:05:82
1: ha nuotato un tempo notevole, addirittura con un crono inferiore a quello che gli è servito pochi giorni fa per vincere il bronzo al campionato europeo. Deve essere contentissima perché scendere in acqua di nuovo dopo pochi giorni e conquistare una gara con questo tempo è davvero sensazionale, e questo ne dimostra lo spessore di quest'atleta perché continua a nuotare gare di altissimo livello.
0: E non ci dimentichiamo dell'altra nuotatrice azzurra, la nuotatrice di Poggi Bonzi, Lisa Angiolini, che conquista l'argento.
2: Bellissimo vincere in casa, non pensavo anni fa di poter mai fare una gara di così alto livello a casa, fantastico.
3: Ed allora abbiamo ascoltato una emozionatissima Benedetta Pilato, reduce anche da una medaglia d'argento agli ultimi europei, non poteva mancare nella gara di casa, però ribadiamo anche le medaglie d'argento, una vera pioggia di argenti per l'Italia, Viola Scotto di Carlo nei 50 farfalla, Lorenzo Gargani nella stessa distanza al maschile, Bianca Nannucci nel 400 stile libero, prova nella quale Antonietta Cesarano ha poi conquistato il bronzo, argento anche per Alessandro Ragaini nei 400 stile, Federica Toma nel 200 dorso, Matteo Venini nei 200 dorso maschile, appunto per un totale di 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Fuori dalla piscina tante soddisfazioni, anche se non è stato spostato di fatto il medagliere azzurro da quei numeri di cui abbiamo parlato. Nel ciclismo 2 quarti posti per l'Italia nel cronometro, tra l'altro che sono passate dalle vie centrali della città di Taranto, con Elena Cecchini tra le donne e Mirko Maestri tra gli uomini. Nella scherma, giornata senza podi azzurri nella sciabola, con 3 italiani fermati ad un passo dalle zone medaglie. Nel taekwondo, Gaetano Cirivello e Dennis Baretta sono arrivati fino ai quarti di finale. Nella lotta greco-romana invece ci sono azzurri che sono andati davvero molto bene, con Nicolas Cacesvili che ha conquistato l'accesso alla finale nei 97 kg e si è assicurato almeno una medaglia, mentre altri azzurri sono rimasti in corsa per il bronzo. Insomma, un bellissimo esordio per la spedizione italiana.
4: Un gran bel esordio e una nutrita, una squadra italiana molto nutrita, si è visto durante la serata inaugurale, siamo tantissimi atleti tarantini anche, diciamo, e siamo presenti in maniera corposa. E una prima giornata, vedremo oggi i risultati. Io dico sempre che non è tanto il risultato finale, ma essere in tanti presenti vuol dire che c'è un movimento, sempre un movimento vivo, attivo, un movimento che produce atleti. E come qualcuno ha detto nelle interviste di questi giorni, sarà importante accorciare, grazie all'eredità di questi giochi, il gap che c'è fra il sud

0: e il nord di questo paese, perché l'utilizzo di questi impianti potrà servire anche per produrre nuovi atleti, tantissimi nuovi atleti, e quindi accorciare la distanza numerica fra il nord e il sud. Se ne parla spesso, ma poi nei fatti diventa difficile. Adesso noi abbiamo una grande sfida e bisogna essere tutti quanti uniti e non in contrapposizione. Lo ripeterò sempre in ogni mio intervento, vedi, io faccio sempre un richiamo a questa cosa perché io ci credo. Credo che l'inclusione che lo sport insegna debba essere reale anche nei rapporti fra enti e federazioni, proprio all'interno dell'intero circuito CONI, che spesso è in contrapposizione, ma sono logiche che vanno superate. Gli enti possono essere di supporto alle federazioni e viceversa, perché dobbiamo costruire una vera cultura dello sport e dobbiamo essere, possiamo essere come Taranto riferimento per tutta la regione e anche per il Sud Italia.
1: E così sarà, io voglio essere fiducioso,
0: Oh
1: davvero
0: sì,
1: molto fiducioso,
0: non
1: perché
0: saremmo qui se non fossimo fiduciosi.
1: esatto, perché siamo qui anche per mandare un messaggio positivo ai tanti che ci ascoltano. A proposito, grazie, perché gli ascolti di Cittadella TV e le visualizzazioni del web di Tifra Comunicazione ed Eventi sono schizzati alle stelle, grazie soprattutto agli ospiti che ho l'onore di avere dall'inizio di questa nuova bellissima trasmissione dedicata ai Giochi del Mediterraneo. Concludiamo per quanto riguarda i risultati di ieri. Tra l'altro, proprio in questi minuti continuano le gare e vi aggiorneremo domani. Buon esordio anche nella box per Michele Baldassi, vincitore negli ottavi dei 60 kg, e per Gabriele Guidi Rontani, che ha superato il primo turno nei 70 kg nel badminton. Questi atleti li conosco
0: Tutti
1: tutti. Infatti, ci ho scambiato anche qualche messaggio con Davide Salut e Martina Corsini, che purtroppo sono stati fermati ai quarti nel doppio misto, mentre Massetti e Piccinini si erano fermati agli ottavi. Nel tiro al volo, dopo le prime tre serie dello skeet, tutte e quattro le azzurre erano ancora pienamente in corsa per le finali. Brillante, molto brillante Sara Bongini, prima provvisoria con 72 su 75, mentre tra gli uomini Gabriele Rossetti e Erecchi Pittini avevano chiuso entrambi a 71. Chiudiamo questo excursus delle gare di ieri con le bocce che si stanno disputando le gare a Montemesola. Diego Rizzi ha conquistato l'accesso alla finale della precisione della Pentac, mentre Gaia Gamba ha centrato la qualificazione nel progressivo femminile. Ovviamente ci sono gli sport di squadra, seconda vittoria consecutiva per la nazionale italiana di pallavolo maschile. Al Palamazzola 3-1 il risultato finale, gremitissimo. Il Palamazzola battuta la Tunisia per 3-1. Avevano perso il primo set poi alla grande negli altri tre. Un po' più complicato l'esordio per l'Italia femminile della pallamano, battuta dalla Tunisia per 25-22. Nel calcio maschile 1-1 nell'esordio degli azzurrini contro l'Albania al Via del Mare di Lecce. Questa in estrema sintesi il quadro di una giornata che ha definitivamente acceso la competizione. Luca, in chiusura di trasmissione voglio parlare ancora della WISP Taranto, perché lo possiamo ufficializzare all'interno di questa trasmissione. A breve inizierà con la nuova stagione, anche la nuova stagione di Mondo WISP, terza stagione consecutiva. Si consolida il rapporto tra Tifra Comunicazione ed Eventi e la WISP Taranto per continuare a raccontare le cose belle che realizza questo comitato territoriale.
0: Sì, riprendiamo a breve, riprenderemo, lunedì riapriranno gli uffici, dall'1 settembre ripartirà la nuova stagione sportiva, la 26-27, rinnoviamo una partnership con te che ha funzionato, ciò che funziona non va mai, va sempre portato avanti, va magari, come posso dire, cambiato, sistemato, rivisto nei
1: Un po' come il
0: format, cioè.
1: nostro studio,
0: Esatto,
1: visto?
0: ogni tanto bisogna
1: E
0: fare un piccolo restyling delle cose belle che si fanno, però non
1: ancora
0: deve.
1: non avete visto niente, ragazzi.
0: Bellissimo, tra l'altro devo dire complimenti perché io lo conosco, conosco il pre, e devo
1: Adesso stai vivendo il
0: dire.
1: durante,
0: Se
1: perché
0: adesso
1: siamo in
0: entro
1: una
0: il
1: fase di
0: durante,
1: evoluzione.
0: nel corso dell'anno vedremo diciamo, il
1: Definitivo.
0: definitivo, però complimenti. No, dicevo, andremo avanti con questo percorso che è stato un bel percorso. Sarà un anno intenso di attività, di progettazione come è consuetudine. Ripartiremo l'1 settembre, ripartono già le attività, quelle del progetto Age, rivolto alla terza età, alla grande età, all'invecchiamento attivo, finanziato da Sport e Salute.

0: Tra l'altro temi che sono stati trattati e vengono trattati nei talk collaterali, no? Agli eventi ai Giochi del Mediterraneo, l'invecchiamento attivo è un tema centrale, ci sono le solite attività in essere che ripartiranno, quindi con i bambini, un anno che ci vedrà nuovamente impegnati con te al nostro fianco, con tutti i nostri dirigenti, con tutti i nostri istruttori che già iniziano a chiamare, perché poi noi, come abbiamo sempre raccontato, siamo un grande gruppo, una grande famiglia che va al di là, ecco, dell'attività. Ci piace stare insieme, ci piace condividere lo sport per tutti, è la vera inclusione, senza retorica e senza, diciamo, ecco, senza null'altro, quindi siamo pronti.
1: Pronti, pronti, a partire dal prossimo autunno torna Mondo WISP su Chifra TV e magari non soltanto, ma non possiamo anticipare moltissimo. Io ringrazio
0: Siamo
1: Luca
0: stati generici,
1: Augenti,
0: siamo
1: siamo
0: stati
1: stati molto vaghi.
0: vaghi e
1: Ringrazio
0: generici.
1: Luca, il mio amico Luca,
0: Grazie
1: il presidente del comitato territoriale WISP Taranto, per la partecipazione al quarto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15. Non saremo in diretta dal nostro studio, ma dal centro sportivo del tiro con l'arco di Crispiano, perché vi dobbiamo
0: Bello.
1: raccontare quello che accade in una giornata storica per Crispiano domani, tra tiro con l'arco e ciclismo, perché c'è anche il ciclismo maschile e femminile. Grazie a tutti per
0: Grazie
1: averci
0: a
1: seguito, ancora grazie a te Luca e a
0: te.
1: domani.
0: Grazie.
2: Giochi del Mediterraneo 2026, le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli Act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle,

i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: tenevo a partecipare ovviamente nella mia città, e è stato bellissimo. E non ho veramente molte parole per descriverlo, perché non si può spiegare l'emozione che per una come me, che ha iniziato la sua carriera qui, si prova a tornare a casa a gareggiare.
1: Buon pomeriggio e buona domenica. Avete visto la copertina del nostro telegiornale dedicata a Benedetta Pilato, con l'intervista rilasciata alla collega Alessandra Carpino della testata online Giornale Rosso Blu. Benedetta Pilato è stata la prima atleta azzurra a vincere la medaglia d'oro nel nuovissimo stadio del nuoto nei pressi della Torre d'Ayala. E allora parleremo ancora di Benedetta Pilato e delle altre gare dei Giochi del Mediterraneo nella pagina sportiva, ma intanto questi giochi sono segnati in parte anche da polemiche e segnali di malcontento. Una accorata dichiarazione nella quale esprime tutta la sua amarezza è quella di Paola Raisi, la moglie di Erasmo Iacovone. Vediamo perché è rimasta amareggiata per alcune situazioni. Ha aspettato che la cerimonia di apertura dei giochi fosse conclusa, poi ha affidato ai social la sua profonda amarezza. Paola Raisi, la moglie di Erasmo Iacovone, è stata la grande assente di un evento storico coinciso con l'inaugurazione del nuovo stadio che porta il nome di suo marito, l'indimenticato e indimenticabile centravanti che a Taranto fece sognare la Serie A. Così Paola ha spiegato perché il suo sfogo è arrivato solo al termine della cerimonia. Non volevo, ha scritto, che una vicenda personale, per quanto dolorosa, potesse essere utilizzata per sporcare una festa che appartiene alla città, agli atleti e alle tante persone che hanno lavorato perché questo sogno si realizzasse. Ma perché allora la sua assenza in quello che avrebbe dovuto essere il suo posto in tribuna d'onore? Il motivo è semplice: solo all'ultimo momento si sono ricordati di lei e di sua figlia Rosy, la figlia che Erasmo non ha mai potuto conoscere. Più che un invito, a Paola, che si è sentita trascurata anche dalla stampa locale, questo è sembrato solo un tentativo di rimediare ad una mancanza. Da qui la sua decisione di non essere a Taranto nella serata del 21 agosto. Le sue parole sono però un insegnamento profondo. Non basta chiamare uno stadio Erasmo Iacovone per onorare Erasmo Iacovone. Un nome sulla facciata non è memoria. La memoria è attenzione, sensibilità, riconoscenza. La memoria è soprattutto rispetto. Ora si faccia il possibile per avere Paola Raisi a Taranto in occasione della prima partita dei rossoblù nel nuovo stadio, quello stadio che dai gradini in legno di ieri alle poltroncine di oggi resta il tempio che ha celebrato le gesta del calciatore rossoblù più amato di sempre.
2: E non si placano le polemiche per i fischi indirizzati alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della cerimonia inaugurale dei giochi. Ci sono reazioni, commenti e posizioni abbastanza variegate. Sentiamo.
1: Dall'amarezza di Massimo Ferrarese a quanti invece plaudono ai fischi. La contestazione rivolta alla Presidente del Consiglio nella serata inaugurale dei giochi continua ad essere il principale tema di dibattito e di scontro, soprattutto sui social. Proprio su Facebook il Presidente del Comitato Organizzatore, se da una parte manifesta il suo orgoglio per quanto realizzato da tutti coloro i quali hanno lavorato in questi anni, dall'altro non nasconde il velo di amarezza, anzi il profondo rammarico per i fischi alla Presidente del Consiglio. Ferrarese, pur comprendendo le ferite e le contraddizioni che Taranto porta con sé, ha ricordato che fu proprio Giorgia Meloni, insieme a Raffaele Fitto, a volerlo alla guida dell'organizzazione, ed è stato proprio questo governo a investire su Taranto affinché un progetto che rischiava di non vedere la luce diventasse realtà. L'amarezza in definitiva per un momento che avrebbe dovuto essere una grande festa, una opportunità per mettere da parte divisioni e non una occasione di contestazione. Consiglieri regionali e parlamentari di centrodestra fanno quadrato intorno alla Presidente Meloni, condannando i fischi. Più variegate le posizioni all'interno del centrosinistra. Contestare chi governa non è un'eresia, è un diritto sacrosanto, afferma il consigliere comunale del PD, Luca Contrario, che definisce imbarazzanti le dichiarazioni della sindaca di Lecce, Poli Bortone, per la quale la città dovrebbe chiedere scusa per quei fischi alla Presidente del Consiglio. E a proposito
2: sito della Poli Bortone, secondo l'Associazione Giustizia per Taranto, quei fischi sono stati un giudizio complessivo sull'operato del governo, non dunque una contestazione limitata alla sola vicenda Ilva. Non è Taranto a doversi scusare, sostiene Giustizia per Taranto, ma la politica nazionale, con i governi di ogni colore passati in questi anni, a doversi scusare con Taranto. Sul fronte 5 Stelle, la consigliera regionale Anna Grazia Angolano afferma di non aver goduto dei fischi, ma è altrettanto vero, dichiara, che la politica ha l'obbligo di rendersi conto che i cittadini sanno osservare e sanno anche pentirsi delle proprie scelte quando le loro aspettative vengono puntualmente tradite. Chi prende le distanze dai fischi nel centro-sinistra è la parlamentare del Partito Democratico Francesca Viggiano. Le istituzioni, ha scritto sui social, vanno sempre rispettate. La Meloni oggi rappresenta l'Italia e l'Italia non si fischia.
1: Ma al di là delle polemiche, i giochi del Mediterraneo hanno già il campione di simpatia. Vediamo chi è.
2: Il delfino dal look punk, birichino e gioioso, che racconta il profondo legame fra Taranto e il suo mare. E Ionios, la mascotte di Taranto 2026, ormai tra i protagonisti dei giochi. A scegliere la mascotte sono stati direttamente i cittadini. Oltre 10.000 persone hanno partecipato al sondaggio pubblico che, nel 2020, ha messo in votazione tre proposte. Ionios ha vinto con il 48% delle preferenze, superando Iccos, ispirato all'atleta tarantino, e Scuma, ispirata alla cozza tarantina. Il delfino Ionios è diventato così il volto più popolare dei giochi, espressione di energia, gioia e buon auspicio. Durante le competizioni Ionios accompagna atleti e pubblico. Nella versione peluche viene consegnato sul podio durante le premiazioni, mentre la mascotte anima le venue di gara e i principali luoghi della manifestazione, dove spettatori e fan possono incontrarla e scattare una foto. Un appuntamento speciale è in programma questa sera alle ore 20 alla Fan Village di Piazza Garibaldi, dove Ionios incontrerà i fan e il pubblico dei giochi. Il peluche ufficiale di Ionios è disponibile nello shop del Fan Village, nello shop online, accessibile dal sito ufficiale dei giochi, e inoltre è possibile trovare i gadget dedicati alla mascotte di Taranto 2026.
1: È collegata ai giochi una notizia di cronaca di questa mattina, perché un incidente stradale si è verificato nei pressi dello stadio Iacovone e dell'Urban Park dei Giochi del Mediterraneo. Un bus a servizio dei giochi si è scontrato con un'automobile, a bordo della quale viaggiava una donna sola alla guida. Sul pullman invece era presente soltanto l'autista. L'uomo è rimasto illeso, seppur in evidente stato di shock e molto spaventato dopo l'impatto. Sul posto sono giunti subito i sanitari del 118 per prestare soccorso alla donna, trasportata poi al Santissima Annunziata. E attenzione alle variazioni della circolazione stradale, perché domani, in occasione della gara di ciclismo in linea, ci sono dei cambiamenti. La polizia locale ha infatti disposto il divieto di transito nelle seguenti vie: Lungomare Vittorio Emanuele III, Viale Virgilio, Corso Umberto, Via Cesare Battisti, Via Rondinelli, Via Cugini, Via Magnaghi, Statale 7 Ter, Via per Montemesola e Via per San Giorgio. Variazioni anche per i bus, in particolare da inizio servizio fino alle 18 e comunque fino a cessate esigenze, subiranno variazioni numerose linee dei bus di Chima Mobilità. Pertanto, prima di muoversi, si consiglia di consultare attentamente tutte le indicazioni nel dettaglio che sono riportate sul sito di Chima Mobilità. E in occasione dei giochi è ancora a Taranto il bellissimo veliero Palinuro, il servizio di Federica Pompamea.
3: Nave Palinuro è pronta a salpare. La goletta a tre alberi della Marina Militare Italiana, dopo essere arrivata a Taranto lo scorso 20 agosto in occasione dei Giochi del Mediterraneo, traccerà una nuova rotta per proseguire la sua campagna addestrativa annuale nel Mediterraneo. Ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese con i suoi 69 metri di lunghezza e il celebre motto Faventibus Ventis, con il favore dei venti, rappresenta un'icona della tradizione marinara e un fondamentale strumento di addestramento. Trento. Ogni anno, infatti, la nave accoglie gli allievi della scuola sottufficiali di Taranto, i cadetti della Morosini di Venezia e i giovani della Lega Navale. La nave può ospitare fino a un massimo di 60 allievi, ai quali si aggiunge un equipaggio di circa 70-80 persone, numero che rende l'unità pienamente indipendente per un totale complessivo di 140 persone a bordo. Questa combinazione permette di gestire al meglio tutte le attività e gli aspetti addestrativi tipici della goletta della Marina Militare. A bordo i marinai vivono un'esperienza formativa intensa, turni di guardia, gestione delle imponenti vele, nodi marinareschi e il tradizionale montaggio delle amache per la notte. Un percorso di discipline e spirito di squadra che culmina nel suggestivo battesimo del mare. Ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, la Palinuro, varata nel 1934 e acquistata dall'Italia nel 1951, ha visitato oltre 160 porti tra Mediterraneo ed Europa, partecipando a eventi come il Cutty Sark e l'Amsterdam Sail. Accanto alla vocazione addestrativa, inoltre, la nave riveste un forte ruolo sociale. Celebri sono le iniziative di inclusione, come l'ospitalità offerta nel 2024 a giovani donne con sclerosi multipla tramite il progetto Esprimo. Unendo storia, rigore e solidarietà, Nave Palinuro continua così a trasmettere alle nuove generazioni la passione, il rispetto e l'amore profondo per il mare.
1: E oggi è una giornata particolare anche per un'altra ragione, per un altro motivo, perché proprio oggi cadono i 100 anni esatti dalla morte del più grande divo del cinema, Rodolfo Valentino.
4: Sono trascorsi 100 anni dalla sua improvvisa scomparsa e quello di Rodolfo Valentino resta il mito del cinema per eccellenza. Un mito alimentato dalla sua morte a soli 31 anni, quando Rudy era all'apice del successo, e poi le sue relazioni con le donne, travolte dall'irresistibile fascino di questa bellezza mediterranea, i due controversi matrimoni, l'arresto per bigamia, la passione per lo spiritismo coltivata insieme alla sua seconda consorte Natasha Rambova, la sua presunta omosessualità, insomma davvero tutti gli ingredienti per fare di Rodolfo Valentino non solo il più grande divo di Hollywood e il primo vero sex symbol del grande schermo, ma una leggenda senza tempo. Nato a Castellaneta e vissuto per alcuni anni a Taranto in via Massari, Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, questo il suo nome all'anagrafe, cercò fortuna prima a Parigi e poi negli Stati Uniti, qui aiutato da un altro grande artista tarantino, il compositore Domenico Savino. Poi l'approdo ad Hollywood dopo alcune esperienze di secondo piano sia nel cinema che come attore teatrale e ballerino. Il successo arrivò nel 1921 con il film I quattro cavalieri dell'Apocalisse, al quale fecero seguito Lo sceicco, Sangue e arena, Aquila nera, Il figlio dello sceicco, pellicole del cinema muto che fecero di Rodolfo Valentino una vera e propria icona sexy di quegli anni. La sua improvvisa morte per un attacco di peritonite gettò nello sconforto migliaia di ammiratrici e ammiratori. I funerali furono celebrati con due cortei funebri, uno a Hollywood, l'altro a New York, e per lunghi anni una misteriosa donna velata di nero continuò a portare fiori sulla sua tomba, ancora oggi meta di pellegrinaggio all'Hollywood Memorial Park. Un mito, quello di Valentino, forse oggi trascurato ma non dimenticato. Nella sua Castellaneta, proprio in occasione del 100° anniversario della morte del divo, la fondazione che porta il suo nome celebra il Gran Gala del Mito con la consegna del premio Rodolfo Valentino ad un altro divo nascente di Castellaneta, il top model e attivista Fabio Mancini, per anni considerato tra i 10 modelli più celebri al mondo. Un ponte ideale da un divo di ieri a un protagonista di oggi.
1: E restiamo a Castellaneta per parlare di Masserie sotto le stelle.
3: I misteri della masseria Amodio e della casa a Podere San Domenico sono stati svelati attraverso un viaggio segreto alla scoperta della storia, della tradizione e del gusto legato a queste antiche fortezze. Il tour Masserie sotto le stelle, organizzato da CIA Due Mari Agricoltori Italiani di Puglia e giunto alla sua 13ª edizione, ha coinvolto oltre 500 partecipanti. L'obiettivo dell'iniziativa per Gian Nicola D'Amico, presidente CIA Due Mari, è quello di far conoscere la cultura contadina e l'enografia astronomia locale di Mottola e Castellaneta.
5: Il 21 agosto, giornata straordinaria per la Puglia e per la provincia di Taranto. Da un lato l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo che ci proiettano verso il Mediterraneo con la partecipazione di 33 paesi, da un lato CIA Agricoltori Italiani Due Mari che fa il gioco dei saperi e dei sapori, continua a diffondere la cultura contadina, continua a diffondere la cultura del buon cibo e del cibo sano con Masserie sotto le stelle.
3: Il viaggio infatti è partito dalla Masseria Modio a Mottola, un'azienda familiare, punto di riferimento per la filiera corta e la biodiversità. Qui gli ospiti hanno scoperto gli allevamenti, gustato eccellenze a chilometro zero, dai salumi alla carne alla brace, fino al provolone impiccato e ai panzerotti. Il viaggio poi è proseguito a nord di Castellaneta, al Podere San Domenico, suggestiva casa colonica anni 50, recuperata dalla famiglia De Biasi. Un'occasione che per Vito Rubino, direttore CA Due Mari, valorizza la varietà di culture presenti sul territorio.
6: È l'agricoltura il biglietto da visita di questo territorio. Io ogni volta continuo a dirlo perché è giusto così, è giusto che la gente comprenda il sacrificio che queste persone fanno per portare avanti il nome di questo territorio.
3: Immersi nel silenzio della campagna tarantina, i partecipanti hanno cenato con piatti tradizionali preparati dalla masseria qui si sana e assistito a uno spettacolo di artisti di strada. L'evento poi è terminato con il concerto dei Terra Ross, che hanno suonato le armonie tradizionali della pizzica, le tarantelle e la quadriglia sotto un cielo stellato.
1: La pagina sportiva, torniamo a parlare di Benedetta Pilato e delle altre gare con Francesco Friuli.
7: Trionfo a chilometro zero per Benedetta Pilato. Nella sua Taranto, davanti al suo pubblico in festa, la campionessa tarantina conquista la medaglia d'oro nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo. Pilato è partita forte, passando ai 50 metri in 30 secondi e 43 centesimi, gestendo il vantaggio nella seconda vasca e chiudendo con il tempo di 1 minuto 5 secondi e 82 centesimi, nuovo record dei giochi. Un successo particolarmente significativo dopo le fatiche dei recenti campionati europei, dove aveva conquistato l'argento nei 50 rana e il bronzo proprio nei 100. Alle sue spalle l'altra italiana, Angiolini, al terzo posto invece la Slovenia, Celik. Per Pilato è dunque arrivata un'altra vittoria importante, ma soprattutto davanti alla sua gente. Una medaglia d'oro conquistata nella città dove è cresciuta, con il pubblico di casa che ha celebrato la campionessa. Non ci sarà nei 50 metri rana, dunque si va a completare il suo lavoro in questo mese, proprio nella gara dei Giochi del Mediterraneo sui 100 metri. Ma non solo, perché oltre ai Giochi del Mediterraneo, per la Pilato sono arrivate le medaglie più importanti proprio dal nuoto nella prima giornata. Doppietta azzurra anche nei 100 rana maschili con Mancini, nuovo record dei giochi che ha vinto l'oro, e Mantegazza secondo. Per quanto riguarda invece Noemi Cesarano, nei 1500 metri stile libero è arrivata la medaglia d'oro proprio in chiusura di giornata. Numerosi gli argenti: Viola Scotto di Carlo e Lorenzo Gargani nei 50 farfalla, Nannucci e Cesarano nei 400 stile libero, Ragaini nei 400 maschili, Toma e Venini nei 200 dorso.
1: E ascoltiamo uno degli azzurri protagonisti in vasca, Matteo Venini, intervistato da Alessandra Carpino.
8: È stata una bellissima esperienza, è anche stato il mio esordio in nazionale assoluta, quindi non è stato facile sia un esordio a un campionato del genere che l'esordio in nazionale assoluta. È stato molto divertente, sono riuscito a prenderla con molta serenità ed è andata molto bene, diciamo, sono contentissimo e vorrei ringraziare soprattutto il mio allenatore, tutti quelli che mi hanno sostenuto e chi ci ha dato la possibilità di essere qui con questa piscina bellissima appena costruita. La mia prima esperienza in nazionale juniores l'ho fatta agli EIOF nel 2023, poi ho fatto due campionati europei juniores e un mondiale juniores, l'anno scorso un europeo e un mondiale, entrambi quarto, quindi diciamo mi hanno spronato per arrivare ancora più carico quest'anno e sono riuscito a sfruttarlo al meglio.
1: E adesso facciamo il riepilogo della prima giornata con Francesco Friuli.
7: Una prima giornata intensa per i Giochi del Mediterraneo a Taranto, al di là del volley dove è giunto il successo della formazione italiana maschile 3-1 contro la Tunisia a Taranto. La squadra di Fanizza fa un nuovo passo verso le semifinali, prossimo appuntamento lunedì 24 alle 20, sempre al Palamazzola contro la Serbia. Sono arrivati altri importanti risultati. Infatti dal pugilato subito due vittorie, Baldassi ha superato l'argentino Allawi negli ottavi dei 60 kg, mentre Guidi Rontani ha superato il turno nei 70 kg, superando il turco Kartal, fermato per squalifica. Nel ciclismo sfuma il podio per la cronometro femminile con Cecchini che chiude quarta a pochi passi dalle medaglie nella prova vinta dalla francese Müller. Nella gara maschile è successo dal portoghese Antunes. Giornata senza medaglie nella scherma, dove gli azzurri sono impegnati nella sciabola individuale. Tre italiani arrivano a ridosso del podio, ma nessuno riesce a conquistare una medaglia. Nel taekwondo l'Italia protagonista con Cirivello, Barretta, Maloberti e Cuorvo impegnati nelle rispettive gare di peso, preliminatorie e finali. Esordio invece complicato per la pallamano femminile a Conversano. La squadra azzurra viene battuta 25-22 dalla Tunisia dopo aver chiuso il primo tempo sotto 15-11. Adesso si cerca il riscatto. Infine nel calcio, pari tra Italia e Albania, con gli azzurri che non riescono a conquistare i tre punti alla Via del Mare di Lecce nella prima partita e dovranno ora guardare i prossimi impegni per inseguire la qualificazione.
1: Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo, adesso parliamo di calcio, del Taranto per la sua presentazione ufficiale.
7: Sono lontani i tempi in cui il Taranto si presentava all'interno della città, magari alla rotonda del lungomare oppure a Piazza Immacolata. Sicuramente i giochi del Mediterraneo non hanno aiutato ad una presentazione differente della squadra rossoblù. Infatti è stato annunciato nelle ultime ore che la presentazione della formazione allenata dal tecnico Giuliatto ci sarà mercoledì 26 agosto, dove il palcoscenico sarà l'intervallo della gara Italia-Kosovo in programma alle ore 21 per i giochi del Mediterraneo, proprio lo stadio Erasmo Iacovone. Tra il primo e il secondo tempo ci sarà la presentazione dunque di squadra, staff tecnico e dirigenziale del Taranto, in una giornata particolarmente importante per l'Italia, che deve cercare di vincere per poter andare avanti ai giochi del Mediterraneo. Ma tornando al Taranto, dunque, la presentazione sarà riservata per chi ha acquistato il biglietto, per coloro che sono accreditati e soprattutto per chi acquisterà nelle prossime ore i tagliandi a disposizione nelle due curve. Una scelta, quella della società rossoblù, che arriva poi a pochi giorni dall'inizio della stagione con la prima giornata di campionato, dove il Taranto giocherà sì in casa ma sul neutro di Manduria a porte chiuse contro il Cosmano. Ricordiamo che i rossoblù partiranno in classifica dal meno 2, ancora in fase di completamento la squadra, in attesa dell'ufficialità per un difensore almeno e un attaccante probabilmente.
1: Ed ora facciamo il punto sul Martina.
7: Il Martina convince anche nel secondo test del precampionato e supera con un netto 6-2 un buono Stunni, formazione accreditata per un campionato da protagonista in eccellenza pugliese. Pronti via, i litriani passano in vantaggio con Resuf titolare per la prima volta in questa preparazione. Lo Stunni pareggia sul rigore, ma il Martina reagisce immediatamente, ancora Resuf firma il nuovo vantaggio servito da Lupo. Prima dell'intervallo sale in cattedra Michele Silvestro, già protagonista nel test contro il Ferrandina, con l'attaccante che mette a segno una doppietta, portando il Martina all'intervallo sul 4-1. Nella ripresa, spazio ai cambi, lo Stunni accorcia le distanze, ma il Martina chiude definitivamente la partita con i giovani Barlotti e Montervino, fissando il punteggio sul 6-2. Per la squadra di mister Giuseppe Laterza, ora ultimo allenamento congiunto giovedì alle 17.30 a Putignano contro i padroni di casa. Poi sarà tempo di gare ufficiali domenica 30 di agosto, infatti l'esordio in Coppa Italia contro il Gravina 7 giorni più tardi, quello in campionato.
1: Bene, è tutto per oggi. Vi ricordo le nostre trasmissioni pomeridiane e serale dedicate ai giochi del Mediterraneo, alle 15 con Matteo Schinaia e alle 19 con Francesco Friuli. È tutto per oggi. Vi lasciamo come di consueto con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze

0: educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. I giochi e la gestione della sicurezza pubblica. In prefettura si è riunito il tavolo con tutte le forze dell'ordine. Sentiamo il prefetto Ernesto Liguori e il sindaco Piero Bitetti.
3: Questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo, ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica, tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il Comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il Comune di Taranto e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolti. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo, devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso, ci sarà insomma una pianificazione, cioè c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno, ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
4: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine, gli enti locali, ANAS, ENAC, insomma tutti coloro che possono dare un contributo utile a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale, evento unico. Avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli, siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara e ovviamente per motivi di sicurezza, o i divieti di circolazione, appunto, in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
5: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
4: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità dai comandi centrali, c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti, un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, replica alle dichiarazioni dell'assessore che, alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città, aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio, questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della

0: gestione dei rifiuti che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La SL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i Giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria, insieme al personale medico, verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone in via Mediterraneo e di via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
3: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo, di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso affinché possa raggiungere in tranquillità, anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno, ha necessità di questa prestazione d'opera e successivamente andare via senza nessuna difficoltà.
2: Anche altre strutture come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
3: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La cordata italiana entra in gioco. Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori, Martine Rubiera, Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare brame sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto, area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in preriscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL, CISL, UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi. L'appello è semplice,

quanto drammatico non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8

0: 500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL e CISL UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Causo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Causo ricorda quanto accaduto per l'ex Yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità l'avvertenza dei lavoratori ex TCT, confluiti nella Taranto Port Workers Agency. Si tratta di poco più di 300 unità, per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino al lab energetico ENI e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Causo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il numero massimo possibile di accoglienza è 30 e 30 ne abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
3: E Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi infatti sono state registrate oltre 30 richieste di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
2: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
3: Per Buonuomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62/2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
2: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
3: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente dell'associazione Autisticamente, bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
4: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso.

0: percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro o ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
3: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte, si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
2: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara, che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da Chima, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
4: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio, per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che ho 50 manne a casa, o per i 100 c'è il dimezzamento, no? Delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, una follia.
2: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Presentato il Sun Sea Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crespiano. 5 serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della sua storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crespiano, Luca Lopomo.
6: Il Comune di Crespiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio e naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo, ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia, e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio, con Posizione Note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Una delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crespiano, sia come sede dei Giochi del Mediterraneo, sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia, in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Adesso il Taranto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi 2 turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola 4 giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale, unico del girone d'andata. La terza giornata, invece, il Taranto giocherà sul campo del Polimnia la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata allo Iacovone dovrebbe essere, ufficialità che arriverà soltanto cammin facendo, il 13 di settembre contro il Racale, ma quella partita si giocherà ancora a porte chiuse. Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con lo Stuni. Mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti, i match più importanti verranno giocati dai rossoblù Iacovone. Alla decima, Taranto-Trani. Alla dodicesima, Taranto-Squinzano. In mezzo, la gara contro l'Unione Calcio Bisceglie. Sarà quello il periodo, tra fine ottobre e inizio novembre, più importante del girone d'andata dei rossoblù. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla 14ª giornata, Canosa-Trani, e alla 16ª Canosa-Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e tre gli scontri diretti in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto, quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di 3 sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di 3 porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
9: Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buon pomeriggio e benvenuti al quarto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, qui in diretta su Cittadella TV e su Chifra TV. Questo pomeriggio ospite della nostra trasmissione Luca Uggenti, presidente della WISP Taranto. Ben trovato, Luca.
5: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
4: Anche perché i giochi sono iniziati alla grande, nel segno delle medaglie, nel segno di Benedetta Pilato, che è stata colei che ha portato il primo oro all'Italia, neanche a farlo apposta, a casa sua, la nostra Benedetta. Ma il concetto che emerge forte in questi ultimi giorni qui a Taranto è lo sport per tutti, a partire dalla parata inaugurale, di cui abbiamo parlato largamente nelle puntate precedenti, a quelle che sono le opportunità che la città sta vivendo e che ci auguriamo saprà vivere anche dopo i Giochi del Mediterraneo. A tal riguardo ti abbiamo qui ospite, Luca. Iniziamo dai Giochi del Mediterraneo come opportunità, un'opportunità che la città deve saper cogliere.
5: Beh, dici bene, si è detto già tanto sui Giochi del Mediterraneo, sono una grande vetrina, una grande opportunità che la città dovrà saper cogliere, che la politica di questa città dovrà saper cogliere, perché bisognerà, diciamo, costruire dei percorsi condivisi che sappiano portare avanti questa eredità, perché non dovrà essere, ecco, semplicemente la festa del momento, no? Dell'evento, ma dovrà essere la festa degli sportivi, dei cittadini tarantini, che dovrà durare nel tempo.
4: E in effetti è così, perché lo abbiamo detto a più riprese anche da questi studi, Taranto in dotazione ai Giochi del Mediterraneo ha ricevuto strutture, ma secondo me anche mesi di metodo e di quella che ci auguriamo potrà essere anche una rivoluzione culturale legata alla nostra comunità. La fotografia più bella, Luca, sono stati i momenti della cerimonia inaugurale, in cui su Rai 2, con quasi 1 milione di spettatori, tutti hanno potuto ammirare la bellezza della nostra città, a partire dalla sua storia raccontata egregiamente durante la cerimonia, fino ad arrivare a questi giorni che rappresentano, speriamo, una svolta.
5: Beh sì, dici bene, perché la città di Taranto è una città che ha dato tanto a questa nazione, è una città che negli anni ha sofferto tanto. Vederla meritava una vetrina del genere, meritava un momento come questo, meritava di essere al centro della ribalta nazionale, della ribalta internazionale, meritava essere, come posso dire, un piccolo riscatto, ma non dovrà essere il riscatto di una serata, non dovrà essere l'immagine di una serata, non dovrà essere il momento di un giorno di festa, ma dovrà essere la partenza la ripartenza per poter affermare che la nostra città è una città ricca, viva, una città fatta di valori, una città fatta di persone, di cittadini, di sportivi, che ogni giorno negli ultimi anni si sono alzati, hanno combattuto, hanno fatto sacrifici, hanno fatto sì che anche nelle difficoltà il tessuto sportivo di questa città non scomparisse. Quindi il tripudio e il plauso è a tutti quanti loro.
4: Ti do un po' di numeri, Luca, sì, che probabilmente già conosci. Ci sono circa 4.000 atleti a Taranto in queste due settimane, ci sono 3.000 volontari. Allora va il nostro applauso per lo splendido lavoro, certo, che stanno facendo, 600 operatori di media accreditati e soprattutto un impianto infrastrutturale, lo dicevamo prima, che riguarda 45 impianti in 21 comuni, perché lo sottolineiamo sempre, il capoluogo è quello che ne ha beneficiato maggiormente, ma tanti comuni della provincia di Taranto e anche della regione Puglia sono stati rinnovati dai giochi per circa 300 milioni di euro di investimenti. Questa è la ricaduta immediata, quella che tocchiamo con mano in questi giorni. Però la domanda è un'altra, in qualche maniera tu mi hai già risposto. Come si trasforma un grande evento di 14-15 giorni in un'opportunità che duri 15 anni, ad esempio?
5: Costruendo sicuramente, avendo visione soprattutto politica del mondo sportivo, facendo squadra, facendo gruppo. Sicuramente si costruisce, a mio avviso, sedendo intorno a un tavolo le istituzioni politiche e sportive di questa città, in maniera trasversale, senza preconcetti, e provando a mettere in campo le competenze di ogni singola realtà. Ognuno di noi, nel suo specifico, ha delle competenze differenti, a volte simili, ma spesso differenti. Se saremo in grado di avere questa visione, no? Se la politica cittadina sarà in grado di dare una guida politica al mondo sportivo, penso per esempio alla post-giochi, alla costituzione di un assessorato allo sport che in questa città manca. Ecco, questi secondo me possono essere le strade da seguire, da perseguire per poter costruire un qualcosa che duri nel tempo, e soprattutto garantendo che l'impiantistica sportiva di questa, in eredità, no? Di questa città, delle città, dei paesi limitrofi, sia realmente a beneficio del tessuto sportivo di questa città, delle associazioni di base, di tutte quelle realtà sportive che sono presidio sociale sui territori. Io penso alle piccole associazioni presenti in tutta la provincia di Taranto, ma anche alle piccole realtà della città di Taranto, no? Piccole realtà che si affacciano, che si affacceranno al mondo sportivo, spinti dall'entusiasmo di questi giochi, che vorranno magari mettersi in gioco, ma che non avranno, no, la possibilità, la forza, le competenze magari iniziali per poter essere strutturati, per poter camminare da solo. Noi dovremmo essere bravi, noi attori del mondo sportivo, ma soprattutto la politica cittadina dovrà essere brava a intercettare, a non lasciare indietro nessuno, e quindi a fare veramente squadra. Che sia, Matteo, che sia non la festa di un evento, ma la festa dello sport che duri nel tempo, ecco.
4: Io, mentre preparavo questa notte la puntata, sì, di oggi con te, ospite Luca, e ti rinnovo il ringraziamento di tutti questi anni di collaborazione insieme, tra un po' parleremo di progetti futuri con Chifra TV, riflettevo su come i giochi del Mediterraneo e la WISP Taranto siano due mondi molto molto simili tra di loro, molto più vicini di quanto sembri, e in pratica ho riassunto tutto questa similitudine con tre parole, correggimi se sbaglio: includere, rigenerare, innovare. Includere, insomma, sappiamo bene qual è la mission della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Rigenerare strutture e luoghi, e la WISP lo ha fatto e lo fa ogni anno. Innovare il modo di vivere lo sport, perché grazie alla WISP in questi anni si è allargata la fetta di atleti che sembrava essere quasi ristretta esclusivamente ai più giovani, agli agonisti, in realtà c'è un mondo di atletismo che comprende la grande età, che comprende gli amatori, che comprende anche coloro i quali indossano per la prima volta un paio di scarpe da ginnastica per iniziare un percorso sportivo.
5: Certo, 0,090, no? 0,99, sì. Quello che lo slogan, lo spot che spesso utilizza la Wisp, no? Si fa attività, si deve provare a fare attività da 0 anni a 99 anni, nessuno indietro, tutti devono poter avere l'opportunità, la possibilità di fare sport, devono avere la possibilità di gioire, perché lo sport poi, noi lo diciamo sempre, lo ripetiamo, inclusione, socialità, ma solo chi lo pratica realmente, chi segue realmente questi valori può toccare con mano cosa significa avere un novantenne che sorride mentre sta facendo ginnastica o mentre prova a fare una corsetta leggera, o un bambino di 2 anni che si mette in gioco e impara a camminare o a cadere, o a 3 anni a fare la capriola. Quindi sono delle cose belle. Qui mi verrebbe da, non so se si può, perché oramai io sento dire che durante i giochi del minore è proibito dire le cose negative, no? Perché è una festa ed è giusto che sia così, perché
4: qui siamo, diciamo, in uno spazio libero,
5: no,
4: in una zona franca.
5: Ma figurati, Matteo, non è polemica, sono abituato a la Wisp Tarant è abituata a lavorare in silenzio, non fare mai polemica, però è giusto, ecco, tu hai parlato di alcune cose, no? Hai menzionato dei percorsi che la Wisp fa. E questi percorsi li fanno in tanti, no? Non siamo sicuramente gli unici, li fanno in tanti. E a me è dispiaciuto, ecco, leggere, perché nel seguire i social, nel seguire comunque sia quello che sta accadendo in città, mi è dispiaciuto leggere che più di qualcuno si è sentito, ecco, un po' escluso, un po' in disparte. E questo credo faccia parte di quel discorso che facevamo prima, no? La città ha bisogno di una politica dello sport, di una visione politica.
4: Anche perché non è semplice.
5: Perché non è molto semplice, perché si rischia di essere poi, di avere, come posso dire, tanta gente.
4: A volte non è neanche volontà di includere oppure negligenza, è l'opportunità che diventa complicata.
5: È proprio quello, quindi siccome, ecco, questa deve essere la festa è la festa delle associazioni del territorio, come spesso, no, come hai ribadito tu nei tuoi, no, quando hai presentato la parata l'altro giorno, quando hai commentato nel servizio di ieri, penso, no, con Fondazione, è la festa della città. Per essere la festa della città dobbiamo far sì che nessuno si senta escluso.
4: Chiaro.
5: Perché Wisp Taranto, diciamo, magari comprende, no, cosa significa anche trovarsi in difficoltà a gestire determinate situazioni particolari, ma altri magari si sentono semplicemente esclusi, e questo dobbiamo evitarlo, perché, ripeto, è la festa, è quello che deve restare alle associazioni, tutte devono essere incluse.
4: Concordo con te assolutamente, e sicuramente sarà d'accordo con noi anche il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, che è stato uno di quelli che ha creduto maggiormente nelle potenzialità dei Giochi del Mediterraneo. Lo ascoltiamo. Ieri sono andato al nuovo centro sportivo di tiro con l'arco, c'era anche il testimonial, la special guest della parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, Fabio Mancini, top model e filantropo, che tra l'altro ieri è stato ospite in questi studi. È stata l'occasione di toccare con mano la bellezza di questa struttura meravigliosa, sia indoor che outdoor, che ospiterà a partire dai prossimi giorni la disciplina del tiro con l'arco, di parlare di queste uncinettine, sono delle artiste locali,
5: sì,
4: di Coloriamo Crispiano, che voi conoscete molto bene.
5: Facciamo tante attività su
4: questo. Con la Wisp, che hanno adornato il logo dei giochi, che è posizionato di fronte al centro sportivo, e anche e soprattutto di quelli che possono essere gli avvenimenti che la struttura potrà ospitare dopo il 3 di agosto. Ascoltiamo questa intervista.
6: Il top model e filantropo Fabio Mancini qui nel nuovo centro sportivo dedicato al tiro con l'arco in compagnia del sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Fabio, le prime impressioni quali sono?
7: Emozionato, vedere comunque un'altra realtà come Crispiano, che è famosa per le 100 masserie, ad oggi può essere anche famosa per un altro centro sportivo meraviglioso, che tra l'altro parlavamo prima col sindaco, potrebbe diventare, anzi sicuramente diventerà il centro nevralgico magari anche dei giovani, sindaco, quindi un punto importante di Taranto, della provincia di Taranto, ma soprattutto di una visione al di fuori della politica ma umana, penso. Quindi sono felice di essere qua oggi e che inizia proprio una collaborazione a stretto con la politica, con la popolazione, con tutto quello che può essere Crispiano, la Puglia e la regione.
6: Sindaco, una giornata speciale, è venuta anche a farvi visita alla RAI con l'intervista alle Uncinettine, autrici di questo autentico capolavoro che abbiamo anche documentato in precedenti interventi, e la presenza del grande Fabio Mancini che, come hai appena ascoltato, tesse le lodi anche all'amministrazione comunale di Crispiano che ha dato un forte contributo a questa riuscita.
8: Per noi siamo davvero contenti, orgogliosi e emozionati. Una giornata, sono delle giornate davvero intense, piene di quelle soddisfazioni che poi tu, quando hai una visione, quando metti in campo delle idee come queste del centro sportivo per il tiro con l'arco, come l'idea di lanciare la sfida alle Uncinettine per fare il logo con le rose, e avere poi anche Fabio qui oggi con noi e parlare con lui di educazione, di gentilezza, di bellezza, di educare i nostri giovani, rieducarli alla bellezza e alla gentilezza, è un piacere, ed è proprio quello che penso dobbiamo fare con questa grande occasione dei Giochi del Mediterraneo in tutta la nostra provincia. Noi avremo questo posto che dedicheremo al tiro con l'arco, ma anche ai centri estivi, ma anche, perché no, a concerti, a manifestazioni importanti e perché no alla moda, magari coniugarla anche con delle attività importanti per fare cultura anche nel mondo della sanità e di tutte quelle attività che servono al nostro territorio. È una nuova ripartenza, e come ieri nella manifestazione di inaugurazione l'atleta di Taranto si è rialzato per dimostrare che non è importante quante volte si cade nella vita, ma quante volte invece si ha la capacità di rialzarsi e di guardare al futuro con fiducia. Quindi noi siamo qui per questo, per lanciare anche un messaggio forte a tutti i nostri giovani, anche insieme a Fabio, insieme all'arte e all'artigianato delle Uncinettine, che la bellezza, la gentilezza, la formazione, la cultura possono fare la differenza nella vita, e che in questo territorio ci sono tutte le occasioni per crescere e per avere anche successo.
4: Bene Luca, il servizio che abbiamo appena guardato e soprattutto l'impianto di cui si è parlato all'interno del servizio sono un po' la sintesi perfetta di quello che ci siamo detti finora, perché costruire un impianto è il primo passo, pensare a come poterlo utilizzare dopo i giochi è la cosa più importante però.
5: Certo, è fondamentale, è indispensabile, vedremo quello che accadrà con tutta l'impiantistica sportiva. Noi abbiamo... è un tema caldo per noi, un tema che attenzioniamo molto come WISP, perché comunque sia l'eredità dell'impiantistica sportiva è un'eredità pesante, onerosa. Sono impianti che comunque sia necessitano di efficientamento energetico, ci saranno dei costi di gestione abbastanza elevati. La situazione, no, politico-economica internazionale inciderà tantissimo, speriamo ancora per poco, ma sicuramente inciderà tantissimo, no, sui costi di gestione degli impianti. E questo quindi è un tema caldo, bisognerà stare attenti a che non si prediliga, ecco, un certo tipo di sport, un certo tipo di visione, perché poi, no, nelle parole lo raccontiamo, però poi nei fatti dobbiamo tradurlo, e bisognerà far sì che sia la casa, ogni impianto sia la casa delle associazioni di base del territorio, delle associazioni che portano avanti l'attività sui territori, e non soltanto la casa delle grandi realtà che comunque sia si possono permettere anche eventualmente costi superiori e costi di gestione. Ecco, è un tema importantissimo, seguiremo gli sviluppi, vedremo e capiremo, e poi di conseguenza, ecco, la WISP sarà sempre pronta a intervenire, a elogiare i lavori ben fatti e a intervenire a tutela del tessuto sociale e sportivo di questa città.
4: Come sempre ha fatto, a maggior ragione adesso che i giochi del Mediterraneo stanno lasciando un'eredità importante a tutta Taranto e provincia. Parliamo dei risultati di ieri, perché l'Italia non potrebbe essere diversamente. Giocando in casa è partita forte, 13 medaglie, 3 ori, 8 argenti, 2 bronzi, sono tutte arrivate dallo stadio del Nuoto, Torre d'Ayala, bellissimo.
5: Un sogno.
4: Bellissimo, siamo allo stato attuale secondi nel medagliere dietro la Turchia, quantomeno insomma in queste ore ci stiamo giocando il primato con i turchi, 3 ore che porta i nomi di Benedetta Pilato, che abbiamo nominato prima, Gabriele Mancini e Noemi Cesarano. Nei 100 rana femminili Benedetta ha vinto in 1 minuto 5 secondi 82 centesimi,
5: nuovo record,
4: bravissimo, dei giochi. Dietro di lei un'altra italiana, Lisa Angiolini, doppietta azzurra anche nei 100 rana uomini con Gabriele Mancini, oro in 59 secondi 94, anche lui con il record della manifestazione. Cristian Mantegazza è argento, terzo oro con Noemi Cesarano nei 1500 stile libero, gara nella quale Azzurra Sbaragli ha conquistato il bronzo. Una vera pioggia di medaglie in una disciplina che, diciamolo, anche nelle europee, nei mondiali, alle Olimpiadi ci porta
5: ci vede sempre
4: tante soddisfazioni.
5: Sì. Ci vede sempre primeggiare, ma è soprattutto un sogno, lo ha detto la Pilato ieri nell'intervista. Secondo me neanche il miglior regista avrebbe potuto scrivere una sceneggiatura del genere, perché comunque sia il primo oro dei giochi del Mediterraneo nel nuoto, ricordando che la Pilato, no, di Taranto, è dovuta andare via da Taranto per poter seguire il suo sogno sportivo. Quindi avere un impianto del genere, avere una tarantina che vince il primo oro del Giro del Mediterraneo e fare il record del Giro del Mediterraneo, ma avere soprattutto quell'impianto, diciamo che è un sogno ed è, deve essere motivo di orgoglio per tutta la città, e di riscatto. Cioè, sono sensazioni bellissime. Poi hai detto l'altro giorno, che poi tu lo sai, no? Io ti seguo un po' tutto, tu hai detto l'altro giorno: Taranto mia, mi stai facendo emozionare.
4: No, ma le lacrime
5: scendono. Vedere quelle cose, sentire queste notizie, vedere quei sorrisi, quelle gioie incredule. Vedere una piscina a Taranto. Cioè, noi sappiamo, per esempio, la Pilato si allenava, no, in una piscina affidata a Wisp, no? Alla Meridiana. Cioè, quindi noi sappiamo i sacrifici.
4: Io sono stato il primo a premiarla, esatto, quando aveva 12 anni, al Premio Atleta di Taranto.
5: Esatto. Quindi diciamo sono delle cose, delle sensazioni bellissime, ed è giusto che in questo momento la città e i cittadini godano di questi momenti, Matteo. Momento di essere felici, poi ragioneremo su tutto.

0: resto.
1: E l'abbiamo nominata, l'abbiamo esaltata, l'abbiamo celebrata, l'abbiamo anche ascoltata. Guardiamo il servizio rivivendo le emozioni della medaglia d'oro, la prima della spedizione italiana ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 di Benedetta Pilato.

0: Vediamo comunque alla prima piastra Benedetta Pilato con un secondo e 20 su Angiolin. È una gara che sta nuotando da sola Benedetta Pilato e ci va a regalare con buona certezza questo primo oro di giornata. Di argenti ne abbiamo vinti tantissimi. La fiammata che tu avevi preannunciata sta arrivando proprio con l'atleta di casa, l'atleta più rappresentativa di Taranto. Eccola qui, Benedetta Pilato, sommersa dagli applausi della piscina Torre d'Aiala.
1: Sì, la gara è stata bellissima, ora penso stia guardando il cronometro perché
0: 1:05:82
1: ha nuotato un tempo notevole, addirittura con un crono inferiore a quello che gli è servito pochi giorni fa per vincere il bronzo al campionato europeo. Deve essere contentissima perché scendere in acqua di nuovo dopo pochi giorni e conquistare una gara con questo tempo è davvero sensazionale, e questo ne dimostra lo spessore di quest'atleta, perché continua a nuotare gare di altissimo livello.
0: E non ci dimentichiamo dell'altra nuotatrice azzurra, la nuotatrice di Poggi Bonzi, Lisa Angiolini, che conquista l'argento.
2: Bellissimo vincere in casa, non pensavo anni fa di poter mai fare una gara di così alto livello a casa, fantastico.
3: Ed allora abbiamo ascoltato una emozionatissima Benedetta Pilato, reduce anche dalla medaglia d'argento agli ultimi europei, non poteva mancare nella gara di casa, però ribadiamo anche le medaglie d'argento, una vera pioggia di argenti per l'Italia, Viola Scotto Di Carlo nei 50 farfalla, Lorenzo Gargani nella stessa distanza al maschile, Bianca Nannucci nel 400 stile libero, prova nella quale Antonietta Cesarano ha poi conquistato il bronzo, argento anche per Alessandro Ragaini nei 400 stile, Federica Toma nel 200 dorso, Matteo Venini nei 200 dorso maschile, appunto per un totale di 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Fuori dalla piscina tante soddisfazioni, anche se non è stato spostato di fatto il medagliere azzurro da quei numeri di cui abbiamo parlato. Nel ciclismo 2 quarti posti per l'Italia nelle cronometro, tra l'altro che sono passate dalle vie centrali della città di Taranto, con Elena Cecchini tra le donne e Mirko Maestri tra gli uomini. Nella scherma, giornata senza podi azzurri nella sciabola, con 3 italiani fermati ad un passo dalle zone medaglie. Nel taekwondo Gaetano Cirivello e Dennis Baretta sono arrivati fino ai quarti di finale. Nella lotta greco-romana invece ci sono azzurri che sono andati davvero molto bene, con Nicolas Cacesvili che ha conquistato l'accesso alla finale nei 97 kg e si è assicurato almeno una medaglia, mentre altri azzurri sono rimasti in corsa per il bronzo. Insomma, un bellissimo esordio per la spedizione italiana.
4: Un gran bel esordio e una nutrita, una squadra italiana molto nutrita, si è visto durante la serata inaugurale, siamo tantissimi atleti tarantini anche, diciamo, e siamo presenti in maniera corposa. E una prima giornata, vedremo oggi i risultati. Io dico sempre che non è tanto il risultato finale, ma essere in tanti presenti vuol dire che c'è un movimento, sempre un movimento vivo, attivo, un movimento che produce atleti. E come qualcuno ha detto nelle interviste di questi giorni, sarà importante accorciare, grazie all'eredità di questi giochi, il gap che c'è fra il sud e il nord di questo paese, perché l'utilizzo di questi impianti potrà servire anche per produrre nuovi atleti, tantissimi nuovi atleti, e quindi accorciare la distanza numerica fra il nord e il sud. Se ne parla spesso, ma poi nei fatti diventa difficile. Adesso noi abbiamo una grande sfida e bisognerà essere tutti quanti uniti e non in contrapposizione. Lo ripeterò sempre in ogni mio intervento, vedi, io faccio sempre un richiamo a questa cosa perché io ci credo. Credo che l'inclusione che lo sport insegna debba essere reale anche nei rapporti fra enti e federazioni, proprio all'interno dell'intero circuito CONI, che spesso è in contrapposizione, ma sono logiche che vanno superate. gli enti possono essere di supporto alle federazioni e viceversa, perché dobbiamo costruire una vera cultura dello sport e dobbiamo essere, possiamo essere come Taranto riferimento per tutta la regione e anche per il sud Italia.
3: E così sarà, io voglio essere fiducioso, davvero molto fiducioso, perché...
4: Non saremmo qui se non fossimo fiduciosi.
3: Esatto, perché siamo qui anche per mandare un messaggio positivo ai tanti che ci ascoltano. A proposito, grazie, perché gli ascolti di Cittadella TV e le visualizzazioni del web di Tifra Comunicazione Talenti sono schizzati alle stelle, grazie soprattutto agli ospiti che ho l'onore di avere dall'inizio di questa nuova bellissima trasmissione dedicata ai Giochi del Mediterraneo. Concludiamo per quanto riguarda i risultati di ieri. Tra l'altro proprio in questi minuti continuano le gare e vi aggiorneremo domani. Buon esordio anche nella box per Michele Baldassi, vincitore negli ottavi dei 60 kg, e per Gabriele Guidi Rontani, che ha superato il primo turno nei 70 kg nel badminton. Questi atleti li conosco tutti. Infatti ci ho scambiato anche qualche messaggio con David Salut e Martina Corsini, che purtroppo sono stati fermati ai quarti nel doppio misto, mentre Massetti e Piccinini si erano fermati agli ottavi. Nel tiro al volo, dopo le prime tre serie dello skit, tutte e quattro le azzurre erano ancora pienamente in corsa per le finali. Brillante, molto brillante Sara Bongini, prima provvisoria con 72 su 75, mentre tra gli uomini Gabriele Rossetti e Erecchi Pittini avevano chiuso entrambi a 71. Chiudiamo questo excursus delle gare di ieri con le bocce che si stanno disputando le gare a Montemesola. Diego Rizzi ha conquistato l'accesso alla finale della precisione della Pentac, mentre Gaia Gamba ha centrato la qualificazione nel progressivo femminile. Ovviamente ci sono gli sport di squadra, seconda vittoria consecutiva per la nazionale italiana di pallavolo maschile al Palamazzola, 3-1 il risultato finale, gremitissimo. Il Palamazzola battuta la Tunisia per 3-1, avevano perso il primo set poi alla grande negli altri tre. Un po' più complicato l'esordio per l'Italia femminile della pallamano, battuta dalla Tunisia per 25-22. Nel calcio maschile 1-1 nell'esordio degli azzurrini contro l'Albania al Via del Mare di Lecce. Questa in estrema sintesi il quadro di una giornata che ha definitivamente acceso la competizione. Luca, in chiusura di trasmissione voglio parlare ancora della Wisp Taranto, perché lo possiamo ufficializzare all'interno di questa trasmissione. A breve inizierà con la nuova stagione, anche la nuova stagione di Mondo Wisp, terza stagione consecutiva. Si consolida il rapporto tra Tifra Comunicazione ed Eventi e la Wisp Taranto per continuare a raccontare le cose belle che realizza questo comitato territoriale.
4: Sì, riprendiamo a breve, riprenderemo lunedì, riapriranno gli uffici, dall'1 settembre ripartirà la nuova stagione sportiva, la 26-27, e rinnoviamo una partnership con te che ha funzionato. Ciò che funziona non va mai, va sempre portato avanti, va magari, come posso dire, cambiato, sistemato, rivisto nei formi.
3: Un po' come il nostro studio.
4: Esatto, ogni tanto bisogna fare un piccolo restyling delle cose belle che si fanno. Però
3: e ancora non avete visto niente, ragazzi.
4: Bellissimo, tra l'altro devo dire complimenti, perché io lo conosco il pre, e devo dire...
3: Adesso stai vivendo il durante.
4: Adesso vivendo il durante, nel corso dell'anno vedremo il definitivo, però complimenti. No, dicevo, bisogna andremo avanti con questo percorso che è stato un bel percorso. Sarà un anno intenso di attività, di progettazione come è consuetudine. Ripartiremo l'1 settembre, ripartono già le attività, quelle del progetto Age, rivolto alla terza età, alla grande età, all'invecchiamento attivo, finanziato da Sport e Salute. Tra l'altro temi che sono stati trattati e vengono trattati nei talk collaterali, no? Agli eventi, ai Giochi del Mediterraneo. L'invecchiamento attivo è un tema centrale. Ci sono le solite attività in essere che ripartiranno, quindi con i bambini. Un anno che ci vedrà nuovamente impegnati con te al nostro fianco, con tutti i nostri dirigenti, con tutti i nostri istruttori che già iniziano a chiamare, perché poi noi, come abbiamo sempre raccontato, siamo un grande gruppo, una grande famiglia che va al di là, ecco, dell'attività. Ci piace stare insieme, ci piace condividere lo sport per tutti, è la vera inclusione senza retorica e senza, diciamo, ecco, senza null'altro. Quindi siamo pronti.
3: Pronti, a partire dal prossimo autunno torna Mondo Wisp su Chifra TV e magari non soltanto, ma non possiamo anticipare moltissimo. Io ringrazio Luca Urgenti, siamo stati molto vaghi. Ringrazio Luca, il mio amico Luca, il presidente del comitato territoriale Wisp Taranto, per la partecipazione al quarto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15. Non saremo in diretta dal nostro studio, ma dal centro sportivo del tiro con l'arco di Crispiano, perché vi dobbiamo raccontare quello che accade in una giornata storica per Crispiano domani, tra tiro con l'arco e ciclismo, perché c'è anche il ciclismo maschile e femminile. Grazie a tutti, grazie per averci seguito, ancora grazie a te Luca e a domani.
4: Grazie.
5: Giochi del Mediterraneo 2026, le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

sfortunato. Siamo fermi sul ciglio senza fiato, mi abbracciavi su un valzer triste. Martin Miller, piove forte sul dorso di un giaguaro. Non ricordo cosa ci ho rovinato, ma

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ribes, il nuovo singolo di Marcio, nome d'arte di Pasquale Chiavaro, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Marcio, benvenuto.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, nuovo singolo per te, Ribes, nome d'arte devo dire particolare, Marcio. Da dove nasce naturalmente questa scelta un po', insomma, strana, particolare?
1: Sì, è un po' insolito effettivamente, perché poi se una persona mi conosce non lo direbbe mai che questo nome mi si abbina perfettamente. Però nasce da un periodo della mia vita un po' più oscuro, diciamo, e ho voluto rendere un punto di debolezza un punto di forza. E quindi ho utilizzato questo nome perché secondo me a volte i nostri punti anche deboli possono fare una grande differenza nella nostra vita.
0: Senti, tu hai iniziato in maniera molto particolare, perché hai studiato clarinetto, ti ha portato a conquistare il terzo posto, pensate, al concorso nazionale Enrico Zangarelli nella città di Castello, nella categoria fiati solisti. Insomma, un inizio un po' particolare per te, però poi sì, ti sei avvicinato pian piano al canto, al pianoforte, strumento che è diventato praticamente un qualcosa di principale, di fondamentale per quelle che sono naturalmente le tue realizzazioni artistiche in pratica.
1: Sì, sì, esattamente, è stato così. È stato un percorso, un'ascesa anche un po' particolare, perché io non mi aspettavo mai poi di cantare un giorno, anche se era un mio obiettivo. Però il clarinetto e poi il pianoforte sono stati molto utili per l'approfondimento della musica e soprattutto per sviluppare anche delle competenze artistiche che secondo me sono molto utili per chi canta e scrive musica, e quindi è un linguaggio veramente che mi ha dato tanto.
0: Bene, Marcio con noi in diretta questa sera, Ribes è il nuovo singolo che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Marcio che poi ha realizzato un singolo nel 2021, Carezze, ma soprattutto ha un percorso live importante, perché insomma tu hai aperto i concerti di Elisa, Fred De Palma, Shade, Roseville, insomma, cosa ricordi naturalmente di queste aperture? Esperienze sicuramente importanti, insomma, per il tuo percorso artistico.
1: Sì, sono stati eventi molto formativi, anche un po' ansiogeni devo dire, perché sono stati i miei primi palchi, ero più piccolo, quindi trovarmi anche davanti a un pubblico molto grande è stato difficile, però sono stati tutti artisti che in qualche modo mi hanno insegnato qualcosa, dallo staging, cioè da come ci si... da come si sta sul palco, ma anche a tutta la preparazione che c'è dietro. Soprattutto a Roma da Elisa è stato veramente un momento speciale per me, perché ero in una fase della mia vita trasformativa, quindi quando Elisa mi ha chiesto di aprire il suo concerto per me è stato anche un punto di svolta, è quasi come se qualcuno mi dicesse questa è la tua strada, vai. E quindi sono stati a modo loro, questi artisti mi hanno lasciato tanta esperienza che per un artista emergente secondo me è importantissimo fare, è la cosiddetta gavetta secondo me. Poi sono stato fortunato perché comunque ho avuto a che fare con artisti già del calibro di Elisa, Roseville, quindi sono stati tutte esperienze molto formative, devo dire.
0: Senti, tu hai dedicato poi un periodo alla scrittura, no? Alla ricerca artistica, e torni con questa canzone Ribes, che diciamo è un primo tassello, no? Per un nuovo percorso musicale. Senti, che effetto ti fa un po' rimettere le mani un po' sulla tua musica, no? E soprattutto dopo un periodo di lavorazione e di custodia anche di questo pezzo che esce, devo dire, con grande forza, con grande interesse.
1: Sì, è stato importantissimo perché io questo brano è pronto da un anno, però non ero pronto io in realtà.

E quindi credo che a volte le pause siano molto importanti per scoprire dei lati di noi che un artista dovrebbe tenere in considerazione, secondo me. E poi Ribes lo sento quasi come un altro primo figlio, perché Carezza è stato il mio primo brano, però Ribes diciamo che rappresenta quello che è Marcio oggi. E quindi è stata importantissima questa uscita per me, anche un po' inaspettata perché mi hanno un po' spronato i miei produttori.

0: presenta la nuova visione che ho della musica del mio progetto artistico. A questo seguiranno altri brani, molto, a breve devo dire anche, e sono veramente emozionato, devo dire, è un'uscita a cui tengo tantissimo.
1: Bene, Ribes, che poi sentiremo tra pochissimo, parla insomma di quegli incontri, no? Che arrivano all'improvviso e che per qualche motivo sembrano destinati a entrare un po' nella nostra vita in pratica.
0: Sì, sì, mi piaceva dare quest'idea all'interno del brano di relazioni destiniche, quasi karmiche, destinate, perché credo che nella nostra vita passino tantissime persone, anche nel senso negativo del termine, perché non tutte le persone che arrivano per forza poi restano, però anche l'assenza o quando qualcuno ci lascia, secondo me è qualcosa di estremamente importante e non è mai tempo perso. Anche il tempo passato con persone negative, secondo me c'è sempre un insegnamento, qualcosa che ci lasciano per farci fare un passaggio evolutivo fondamentale, perché poi noi siamo in continua evoluzione, sia l'artista ma anche persona, quindi l'ho sperimentato su di me questi rapporti quasi destinici, e mi piaceva ripartire con un brano che avesse che racchiudesse questa tematica. Secondo me è veramente fondamentale. Poi oggi parlare di relazioni karmiche è molto utile, a volte, soprattutto tra adolescenti lo vedo, perché sono quelli anche che ascoltano la mia musica. Non ci spieghiamo il motivo per cui delle persone arrivano nella nostra vita, e poi i motivi magari ce li spieghiamo quando se ne vanno, ed è bello così.
1: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta il giovanissimo Marcio, e naturalmente Ribes è la canzone che poi sentiremo tra pochissimo, ne stiamo parlando. E a proposito di Ribes, hai, insomma, devo dire, compiuto una missione, non dico impossibile, ma importante, perché il tuo è un genere urban pop, e sei riuscito un po' a unire, no, quella che è la freschezza e la modernità dello urban a queste tematiche importanti, insomma, a questa scrittura bella forte. Come ci sei riuscito, Marcio?
0: Sì, diciamo che mi piace moltissimo abbinare a delle sonorità fresche, delle volte anche quasi molto moderne, delle tematiche profonde, perché poi alla fine una canzone ti lascia, quello che ti lascia è il significato di quello che ti arriva. Quindi la musica, secondo me, ha un accesso emotivo, ma il testo poi percorre un significato simbolico che non bisogna tralasciare mai al caso. Io sono dell'idea che un brano, anche estivo, deve comunque avere un significato profondo. Mi piace tantissimo fare questa ricerca, ed è una ricerca che ho fatto in questi anni di silenzio, per cui anche gli altri miei brani avranno più o meno questa ideologia di fondo, e quindi è stato anche grazie ai miei produttori che riescono a cogliere tutte le mie sfumature. Io sono un ragazzo estremamente emotivo. Siamo arrivati a la sintesi di questo lavoro è stato proprio Ribes, perché è il connubio perfetto, secondo me, tra una sonorità estiva, quindi un brano che può essere molto radiofonico, e una tematica profonda come quella dei rapporti destinici di cui parlavo prima.
1: Allora, Ribes, che sentiremo tra pochi. In chiusura, Marcio, una domanda, insomma, che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata, che faccio un po' spesso agli artisti. Un sogno di Marcio?
0: Allora, ne ho tantissimi, però ad oggi ti direi, ho una canzone nel cassetto che non è completa, e vorrei che a completarla fosse Elisa, perché diciamo che è stata è stata colei che mi ha dato una spinticella nel 2022 importante, e quindi mi piacerebbe chiudere il cerchio e fare un brano con lei.
1: Bene, e noi aspettiamo questo bel duetto, questo bel connubio Elisa-Marcio, te lo auguriamo, insomma, sogno realizzabilissimo. Grazie. Intanto noi ringraziamo Pasquale Chiavaro, in arte Marcio, e in chiusura naturalmente sentiamo il nuovo singolo, si chiama Ribes. Grazie Marcio.
0: Grazie Paolo, grazie mille a tutti.
2: Le mie bugie sono cenere se non bruciamo, lasciami dire. Il destino a volte parla chiaro e vorrei sentire parole schive. C'è una luce ma non ci tocchiamo, il buio divide, mani cattive, vestiti bene, monovolume ci gridano.

volume. Tu stanotte sei il mio cielo stellato. Siamo fermi sul ciglio senza fiato. Mi abbracciavi su un valzer triste. Martin Miller, piove forte sul dorso di un giaguaro. Non ricordo cosa ci ho rovinato. Ma

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Si chiama Someone's Ready, la canzone nuova di questa bella formazione. Si chiamano Human. A rappresentare oggi questo gruppo c'è Jacopo Di Giuseppe, voce naturalmente di questa bella formazione che abbiamo sentito in apertura col nuovo singolo, e poi naturalmente lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Jacopo, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi di questa opportunità e buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella.
0: Allora, nuovo singolo per voi, si chiama Someone's Ready, che poi risentiremo, come ho detto prima, anche in chiusura di questa nostra piccola chiacchierata. Beh, cinque amici d'infanzia che poi sono legati alla stessa passione per la musica, 15 anni fa hanno deciso di riunirsi e trasformare il loro sogno in quella che è una pop rock band, diciamo. È nato tutto lì in pratica, Jacopo.
1: Sì, è nato tutto lì all'epoca, prendemmo questa decisione e quindi ricordo che mettemmo su un piccolo studio di registrazione dove scrivemmo molte canzoni, insomma, quindi abbiamo prodotto parecchie demo. Poi dopo, ovviamente, sai, la vita fa delle strade particolari, quindi ci siamo fermati e poi per caso ci siamo rincontrati un anno fa e quindi è come se tutti questi anni non fossero mai passati di base.
0: Senti Jacopo, presentiamo anche gli altri componenti del gruppo.
1: Il gruppo è formato da Luca Fareri alla batteria, Sebastian Marino al pianoforte e tastiere, abbiamo Fabio Penna al basso e Alessandro Borgocaratti alla chitarra.
0: Bene, allora naturalmente domanda di rito riguarda anche il vostro nome, Human, che richiama poi tra l'altro inevitabilmente l'umanità, no? Le relazioni, a volte anche l'imperfezione. Quanto è importante per voi trasmettere, insomma, questo lato umano e autentico un po' della vostra musica, un po' il significato anche di questo termine Human in pratica?
1: Ma guarda, nasce un po' proprio tutto da questo tipo di valutazione da parte nostra, specialmente nella scrittura dei pezzi. E, cerchiamo con Someone's Ready più che altro di raccontare, diciamo, delle situazioni che in qualche modo tutti quanti ci troviamo a vivere, no? Che sono a volte dei momenti di stallo, dei momenti dove abbiamo paura a prendere delle decisioni, quindi abbiamo bisogno di quello che diciamo raccontiamo in questo pezzo è molto legato quindi poi al nome del gruppo, come poi anche altre canzoni che abbiamo messo su, insomma, quindi questa un po' è il messaggio che cerchiamo di raccontare, che poi sono tutte situazioni che prima di tutto abbiamo vissuto in prima persona noi, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi Jacopo Di Giuseppe, voce di questa bella formazione Human. Vi ricordo il singolo, si chiama Someone's Ready. Beh, circa un anno fa vi siete insomma ritrovati, è ripartito questo bel progetto. Avete ripreso esattamente da dove eravate oppure avete cercato una nuova identità di gruppo in pratica?
1: Ma diciamo che allora è stato un po' un mix delle due cose, perché noi siamo sicuramente ripartiti dal lavoro fatto all'epoca. Oggi chiaramente l'abbiamo modellato un po' più maturo, insomma, diciamo è stato un po' più lo specchio dell'evoluzione che abbiamo avuto poi come persone, no? Quindi siamo rimasti fedeli all'idea che avevamo all'epoca di come volevamo che venissero fuori le canzoni. Chiaramente poi insomma gli anni in qualche modo in questo ci hanno aiutato a probabilmente a rendere i pezzi più moderni, più giusti in relazione a quella che era l'idea che avevamo di base, insomma. Ci abbiamo più esperienza.
0: Certo. Senti Jacopo, insomma, tanti anni fa naturalmente sale prove improvvisate, poi queste notti passate anche a scrivere testi, melodie e soprattutto l'energia, insomma, di chi crede davvero in qualcosa, in un progetto. Cosa ricordate di quei tempi e cosa vi manca?
1: Ma guarda, di quei tempi noi abbiamo un bellissimo ricordo, perché c'era comunque ovviamente una spensieratezza che oggi non dico che non c'è più, però ovviamente crescendo ovviamente cambiano le responsabilità e tutto quanto, insomma le vite sono completamente stravolte rispetto a quelle che però diciamo la cosa che abbiamo notato che succede è che nel riunirci e nel rimettere mano in qualche modo è stato un po' come un ponte temporale con l'epoca, quindi abbiamo riassaporato un po' quella leggerezza e quella freschezza di quegli anni, quindi è stato diciamo anche a livello umano una
0: certo,
1: epoca,
0: certo.
1: per l'esperienza, insomma.
0: Voi siete nati poi, tra l'altro, come band con la voglia anche di suonare insieme, no? E condividere anche palchi. Come state vivendo questo ritorno anche in un'ottica live, Jacopo?
1: Ma allora, guarda, noi in un'ottica live, diciamo, siamo pronti, ecco, uso questo termine, e volenterosi, insomma, nel cercare di ottenere, grazie all'uscita di questa canzone e poi anche di quelle che seguiranno, probabilmente degli spazi per poterci esibire, e anche perché comunque poi le canzoni in studio hanno un'anima, dal vivo è un po' come se avessero una versione a parte, no? Quindi vorremmo anche, ecco, far ascoltare ciò che siamo andati a fare dal vivo.
0: Bene, allora Human con noi in diretta questa sera. Vi ricordo naturalmente sempre la canzone Someone's Ready, che sentiremo tra pochissimo. Con noi Jacopo Di Giuseppe, che voce naturalmente di questo bel gruppo. Adesso parliamo naturalmente di questo singolo, che è un brano, poi Jacopo, insomma, che racconta quella che è la rinascita personale, no? Il coraggio di rialzarsi, la volontà di tornare a inseguire ciò che poi sembrava perduto. Questa è un po' la linea, il senso di questa canzone.
1: Sì, è un po', hai colto perfettamente un po' la storia della canzone, nel senso che, sai, era un sogno che messo lì, no? Accantonato. E quindi dopo tanti anni, ovviamente, ha corso il rischio di diventare un rimpianto, no? E diciamo che noi siamo arrivati l'attimo prima sufficiente per poter riprendere in mano la situazione, quindi la storia della canzone è un po' questa. Diciamo, abbiamo cercato di raccontare quell'attimo dove alla fine uno prende il coraggio di fare quello che casomai per anni non si sentiva pronto ad affrontare, di fatto.
0: Senti, poi c'è anche una bella clip accompagnata, naturalmente, che accompagna questa canzone, che poi vedremo sulla nostra TV, Città della TV. Due parole naturalmente su questa clip, Jacopo.
1: Guarda, la clip, intanto ringrazio Visionary Lab, che sono i ragazzi che ci hanno accompagnato nella parte della realizzazione del video, che devo dire sono stati fantastici, ma diciamo, di comune accordo abbiamo deciso di mettere, diciamo, sul video un'esibizione, diciamo, come potrebbe essere un nostro live, e devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi e, diciamo, il risultato, noi siamo molto soddisfatti del risultato, che secondo noi è la perfetta cornice per esprimere al meglio la canzone.
0: Bene, che sentiremo tra pochissimo e guarderemo naturalmente sulla nostra TV. Allora, noi siamo in chiusura di questa piccola chiacchierata con questa bella formazione Human. A rappresentarla c'è Jacopo Di Giuseppe. Senti Jacopo, un sogno degli Human.
1: Ma il sogno degli Human, intanto, no? Il primo è quello di non interrompere più, di lunghe pause, ma soprattutto di, diciamo, la cosa che a noi preme è tanto un traguardo attualmente, ma è quello di poter costruire un percorso con tutto il lavoro che abbiamo fatto all'epoca e quel lavoro che stiamo facendo adesso, insomma. Cioè, abbiamo tante canzoni nel cassetto, insomma, il nostro obiettivo è quello di farla ascoltare il più possibile, poi le conseguenze di questo, insomma, le aspettiamo, però attualmente, ti ho detto, è più importante l'aver iniziato il percorso, un obiettivo specifico.
0: Bene, iniziato bene con questa Someone's Ready che sentiremo adesso, insomma, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Ringraziamo Jacopo Di Giuseppe a rappresentare questa bella formazione Human. In chiusura noi riascoltiamo il singolo, si chiama Someone's Ready. Grazie a Jacopo e naturalmente grazie agli Human.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sport. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troy Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che, dopo essere scampato al pericolo, ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia.

0: Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo da

0: acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli Act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Come si sente oggi?
2: D'accordo.
1: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
12: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
13: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti. 18:59, non è ancora le 19, benvenuti, ben ritrovati con i Giochi del Mediterraneo, con l'approfondimento con i Giochi del Mediterraneo 2026. Abbiamo tantissime interviste quest'oggi, vi diciamo subito che continua il momento d'oro del nuoto, e perché proprio nella giornata odierna c'è stato l'oro di Coconcelli nei 50 d'orso con una doppietta azzurra. L'atleta infatti è riuscita a conquistare la medaglia d'oro pochi minuti fa, ecco perché vi diamo insomma questi aggiornamenti. Proprio l'argento anche per l'Italia con Biasoni, che ha firmato il secondo posto a rafforzare l'ottimo momento per quanto riguarda la nostra nazionale italiana. Con Razzetti poi d'oro nei 100 farfalla, un'altra doppietta azzurra con Edoardo Valsecchi che ha conquistato l'argento. L'Italia sale così a 8 ori e 25 medaglie complessive. Primo aggiornamento proprio sportivo, insomma, che vi abbiamo fornito in apertura, grazie insomma alla nostra redazione. Poi faremo un po' il punto su quello che sta accadendo, con tanti campi che sono impegnati e anche in provincia. Ve l'avevamo detto, oggi in provincia ci andiamo anche perché i nostri amici telespettatori ci hanno mandato alcune foto, alcune ve le manderemo in onda. Ringrazio ad esempio Paolo, Barbara e quant'altro. Vediamo il numero di telefono in sovraimpressione al 339 680 68 per poterci mandare foto e video, e tra poco insomma lo andremo a vedere. Voglio ringraziare poi innanzitutto tutti coloro che ci hanno nelle scorse ore mandato dei messaggi per quello che è il nostro lavoro. Vi ringraziamo, ma spieghiamo semplicemente: noi cerchiamo di raccontare i giochi a 360 gradi, sportivamente parlando e anche raccogliendo quelle che sono le impressioni sul territorio, tant'è che insomma andiamo subito in provincia perché abbiamo il nostro Enrico Losito, visto che questa è una trasmissione in collaborazione con Kifra, che quest'oggi è andato in provincia a Montemesola, e lo abbiamo con un ospite. Andiamo a vedere con chi, Enrico.
5: Siamo in diretta dal municipio di Montemesola, abbiamo sottratto il vice sindaco Angelo Santoro dai festeggiamenti della festa patronale. Vice sindaco, Montemesola in qualche modo sta festeggiando la festa patronale, però c'è il bel evento dei Giochi del Mediterraneo in un palazzetto in qualche modo avveniristico, con oltre 400 posti e soprattutto una struttura importante anche per il post Giochi del Mediterraneo.
6: Sì, finalmente abbiamo visto realizzarsi questo sogno per noi, un percorso iniziato 6 anni fa, quando ci siamo candidati, quando ci hanno candidato, no? Hanno candidato il Palazzetto dello Sport appunto per questi Giochi del Mediterraneo. Dopo tanti anni di lavoro, di sacrificio, ieri abbiamo visto realizzarsi questo sogno. Ci sono questi giochi, siamo davvero contenti di tutto questo, siamo contenti per la nostra comunità, perché questo è un evento importante che appunto, come hai appena detto tu, nello specifico sta vedendo, no, gareggiare tanti atleti. Il gioco è il gioco delle bocce con 3 categorie, quindi abbiamo anche la squadra italiana, quindi è davvero davvero un bellissimo evento, e il nostro palazzetto veramente ha preso un'altra sembianza grazie ai lavori di ristrutturazione, e oltre al palazzetto è stato realizzato un parcheggio annesso che è davvero funzionale ed è molto importante sia per questi giochi ma poi anche per il proseguo, per tutta la comunità.
5: Ecco, ricordiamole anche le categorie, le 3 specialità, volo, raffa e patanché. A proposito della comunità proprio di Montemesola, come sta reagendo a questa manifestazione, a questo evento internazionale che coinvolge tante nazioni, oltre 100 atleti e tra l'altro poi anche ben distribuiti, con ovviamente i maschi che la fanno un pochino da padroni?
6: Allora, da noi qui ci sono 11 paesi che stanno gareggiando. Montemesola ha risposto benissimo. Ieri c'era sold out, i biglietti non erano più prenotabili, così come sappiamo anche per il 25, quindi la comunità, c'è molta curiosità, no? per questo evento, però davvero siamo davvero orgogliosi per tutto quello che si sta realizzando, che si è realizzato, e quindi noi siamo contenti per quello che abbiamo fatto, ma lo siamo per la nostra comunità, perché è davvero importante.
5: Una curiosità, visto che ci sono 2 navi ad accogliere quelli che sono gli atleti di questa manifestazione, qualche atleta per le strade di Montemesola, anche per curiosità magari, visto che c'è la festa patronale, li avete visti in questi giorni, li state vedendo?
6: Sì, allora, ci sono, appunto come ho detto, ci sono 11 paesi, quindi tanti atleti. Io per esempio ieri sera qualcheduno si vedeva in giro, ma anche ragazzi, no, che stanno collaborando, quindi sapendo che c'è la festa patronale qualcuno in giro si vede, quindi questo è il risultato che noi volevamo ottenere.
5: Non è l'unico evento di Montemesola, c'è anche una gara di ciclismo. Le dico anche che quella che si è disputata a Taranto ha sollevato un po' di polemiche. Abbiamo visto il percorso semideserto, il borgo cittadino praticamente animizzato e con dei problemi di parcheggio. Qui magari la comunità è più piccola, la gestione sarà diversa. Come vi siete preparati o come vi state preparando?
6: Allora sì, ci sarà la gara ciclistica domani mattina, ci saranno appunto, partiranno la mattina intorno alle 9 la gara femminile, e poi intorno all'1 partirà da Taranto quella maschile. Senta, è stato un percorso anche questo, tanti tavoli tecnici con il prefetto, questore, quindi il tutto cercato di realizzarlo nel miglior modo. Noi nel nostro piccolo diciamo anche questa è una cosa nuova per noi, quindi abbiamo cercato, stiamo cercando di prepararci per non farci trovare non impreparati a questo evento. Abbiamo avuto tante adesioni, collaborazioni da parte di associazioni, perché sì, diciamo, la protezione civile regionale ci ha mandato, ci manderà 10 persone, però noi del resto siamo tutti volontari del territorio, che veramente devo già anticipatamente dire grazie per la collaborazione. Cercheremo di, perché questo è un evento importante, ma allo stesso tempo bisogna garantire quella sicurezza per tutti quanti, per gli atleti, per i pedoni, e quindi noi cercheremo di non farci trovare impreparati. Abbiamo già organizzato tutto, abbiamo fatto un piano e quindi siamo pronti.
5: Un'ultima battuta, questo può essere anche un volano a livello turistico, a livello culturale, per far conoscere Montemesola. C'è stata anche una risposta magari turistica, avete avuto questo, o state avendo in qualche modo questo tipo di riscontro, anche perché è una bella opportunità per la vostra comunità?
6: Sì, sì, il fatto che ci sia trovato in concomitanza con le feste patronali, quindi già di suo, diciamo, Montemeso già da qualche anno, grazie alle associazioni locali, davvero attira da parecchio turismo. In questa circostanza sicuramente ha valorato, questa è un'occasione importante, questa dei giochi, quindi sicuramente la gente incuriosita fa il suo giro per il nostro paese. Siamo davvero appunto orgogliosi, perché il nostro è davvero un bel paese e quindi merita di essere visitato.
7: Francesco, se non hai domande da studio ti ripasso la linea. Ovviamente ringrazio il vice sindaco Angelo Santoro qui dal municipio di Montemesola.
4: Grazie Enrico Losito per essere stato ospite del comune di Montemesola. Un ringraziamento insomma al comune di Montemesola. Come abbiamo detto, noi stiamo facendo anche il giro in provincia per raccontare come vive la provincia di Taranto. Ad esempio, domani sarà una giornata campale per buona parte dei comuni, visto che c'è la prova su strada di ciclismo con molti paesi che sono impegnati, anche i vicini Crispiano, Massafra, giusto per dare nomi di comuni all'interno dei quali insomma avremo la possibilità di poter intervistare i primi cittadini e non solo. Quindi insomma il momento sta diventando sempre più caldo per lo sport. Vi abbiamo raccontato i risultati, vi abbiamo detto insomma delle medaglie che sono state conquistate. Stamani però, proprio prima di arrivare a Montemesola, abbiamo fatto un po' il day after per la vittoria di Benedetta Pilato, perché è stata la prima medaglia azzurra, ma soprattutto il momento magico del nuoto. L'abbiamo sottolineato ieri proprio con il presidente del CONI Puglia, ospite qui a Cittadella TV. Abbiamo detto del ruolo fondamentale, quasi come fosse una cassaforte di risultati che aperti avrebbe portato a importanti risultati, e così sta avvenendo. Adesso abbiamo Monica Milani, ex nuotatrice, che ha intervistato il nostro riconosito proprio stamani.
7: Siamo dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala in compagnia di una nuotatrice amatoriale che però viene da Milano. Monica Milani, come va qui l'evento e soprattutto, tra l'altro, c'è un legame con Taranto?
8: Sì, allora l'evento lo trovo straordinario, un'organizzazione veramente puntuale, e questo impianto è davvero stratosferico. Il legame è un legame di lavoro. Io ho lavorato per tanti anni con un collega che ha allenato Benedetta Pilato, che ha vinto l'oro ieri in questo bellissimo impianto, e che saluto perché è un grande professionista che è ritornato a lavorare in Puglia, insomma, a casa sua, insomma.
7: E su Taranto invece, com'è stato l'impatto con Taranto, come l'hai trovato?
8: Allora, Taranto l'ho trovata rinnovata, l'ho trovata veramente una città che ha ricostruito dalle sue origini una nuova identità, che è quella legata allo sport e ai valori dello sport.
7: Un'ultimissima battuta sugli impianti: ce n'è uno meraviglioso, da ex nuotatrice penso che avrai apprezzato entrambe le piscine, e poi il tutto arricchito anche dalla bellissima vittoria della nostra Benedetta Pilato ieri, che tra l'altro ha dato spettacolo anche durante la premiazione.
8: Sì, è vero, è stata fantastica, noi l'abbiamo vista e ci ha emozionato tantissimo. Questo impianto è un impianto davvero unico al mondo, perché è stato costruito sul mare, davanti a una vista e un panorama della città davvero incredibile. Io spero che una volta conclusi questi giochi questo impianto continuerà insomma ad esistere, non solo come sede di eventi, ma anche sede di attività per i cittadini di Taranto che se lo meritano.
7: Grazie
8: a voi.
4: Questo day after rappresenta insomma è uno dei momenti più belli insomma della giornata odierna, raccontare con più calma quello che è stato. Un approfondimento sul nuoto ci sarà anche domani, visti i grandi risultati. Quindi torneremo, ve l'aveva anticipato il Ricolosito già ieri, ci stiamo tornando parecchie volte a Torre d'Aiala, quindi insomma avremo questi bei momenti per raccontare quello che sta accadendo minuto per minuto dopo minuto la mattina con le prove, ma soprattutto la sera con le varie finali. Ricordiamo che Benedetta Pilato ha vinto la prima medaglia e sarà l'unica perché non disputa i 50 metri rana. E uno di coloro che l'ha seguita in questo processo di crescita è stato sicuramente Vito Donghia, allenatore che ha preso insomma a cuore Benedetta Pilato sin da piccola, l'ha vista crescere, ha visto affermarsi. Le prime affermazioni a livello nazionale e internazionale, l'abbiamo avvicinato sempre con il nostro Enrico Rosito.
7: Siamo in compagnia di un raggiante, raggiantissimo, Vito Donghia, coach di Benedetta Pilato. Con te coach, sei comunque raggiante, sì, ex, però noi ti consideriamo sempre il mentore di Benedetta. Sei soddisfatto? Vorrei commentare con te la gara.
9: Beh sì, molto molto contento, ieri è stato veramente molto emozionante. Sì, sono l'ex allenatore, anche se non possiamo dimenticare i 13 anni vissuti insieme, quindi è chiaro che c'è un trasporto che va veramente oltre il rapporto tra allenatore e atleta, quindi ieri vederla vincere la prima medaglia d'oro per l'Italia da parte di una tarantina in uno stadio del moto così bello, gremito di tarantini che non vedevano l'ora di vederla, quello mi ha emozionato. Vederla a Taranto, vedere una sua gara, vincere una medaglia d'oro internazionale nella nostra città, mi ha fatto veramente commuovere.
7: Io non volevo mettere il dito della piaga, però mi hai dato tu, calcisticamente parlando, un assist. Purtroppo

0: Purtroppo il problema di Taranto è stato in passato delle strutture, Benedetta è andata via per le strutture, probabilmente anche il rapporto allenatore-atleta tra di voi sarebbe stato diverso. Se Taranto avesse avuto una struttura del genere, probabilmente, chissà, tu potevi ancora essere il coach di Benedetta.
1: Questo non lo sapremo mai, la vita poi ti mette veramente davanti a tanti ostacoli, tanti imprevisti, a tante opportunità, e le cose possono cambiare veramente nel giro di poco. E questo stadio sì, molto probabilmente avrebbe creato intorno a Benedetta un polo di nuotatori, magari lei no, avrebbe avuto un'opportunità in più, e sicuramente ci avrebbe aiutato negli anni in cui ha nuotato qui, che è stata qui, che studiava, che era qui, ci avrebbe aiutato tanto con gli spostamenti, cioè saremmo stati qui e magari avremmo potuto veramente gestire meglio alcuni periodi in cui eravamo veramente in difficoltà, non riuscivamo a trovare spazi acqua per poter allenare e poter preparare europei e mondiali che si disputano in Vascalunga, quindi eravamo costretti ad andare o al Cusbari o a Scanzano, o addirittura per alcuni periodi andavamo a Roma. Sarebbe stato diverso? Sicuramente sì. Come sarebbe stato se? Non lo sapremo mai. E siamo adesso contenti, viviamo il presente, siamo contenti di averla qui, di fare questa intervista qui da questo piazzale, quindi siamo super contenti di averlo qui e ci godiamo il presente. Vito,
0: un'ultima battuta con te: c'è un sogno, abbiamo uno stadio del nuoto da sogno, il sogno adesso è riportare Benedetta a Taranto.
1: Vedremo, farà lì le sue scelte in futuro. Adesso lei sta facendo un bel percorso con la sua società, con l'Agnere, e sta a Roma, pertanto adesso è serena, e ripeto, la vita ti mette davanti a delle scelte, delle opportunità e degli ostacoli nel giro di poco, quindi vedremo. Avere lo stadio del nuoto qui è chiaro che per lei sarà un'ulteriore opportunità di scelta in futuro. Adesso lei sta tranquilla, si sta trovando bene, l'allenatore poi la segue, Mirko Nozzolillo è un amico e c'è molto confronto, e con lei il rapporto rimane uguale. Ripeto, è stato così duraturo e così intenso che non si è fermato a quello che è allenatore e atleta, quindi per quello che sarà in futuro noi saremo contenti in qualsiasi maniera, e sceglieremo quella che sarà, e lei sceglierà quale sarà la strada più giusta per la sua carriera.
0: Un'ultima battuta con te: abbiamo visto Benedetta felice, davvero come una ragazzina sul podio, questa esultanza debordante davanti alla sua Taranto, è stata bella, a me vengono i brividi anche a ricordare e a raccontartela. Noi eravamo qui a sentire i boati del pubblico. Cosa ti ha detto Benedetta dopo la vittoria? Perché al di là di tutto è bellissimo vincere davanti alla sua Taranto.
1: Sì, è stato bellissimo, ma mi ha emozionato anche Taranto. Mi ha emozionato come Taranto non vedeva l'ora di vedere Benedetta, di guardare una gara di Benedetta dal vivo, e non riuscivano a trattenere veramente l'emozione, è stato bellissimo. Benedetta, quando ci siamo incontrati poi ci siamo abbracciati, e lei aveva non pensava di riuscire a fare il tempo che ha fatto, perché comunque sia dopo l'europeo doveva mantenere un po' la condizione, e ha ripetuto, se non migliorato di qualcosa, il tempo dell'europeo, e secondo me il merito è stato proprio del pubblico di Taranto.
0: Grazie ovviamente a Vito Donghi, all'ex allenatore di Benedetta Pilato, e ovviamente Vito, a te buon lavoro.
1: Grazie e un abbraccio a tutti e buona serata.
2: E sempre da Torre d'Aiala, dallo stadio del nuoto di Torre d'Aiala, il venue manager, il responsabile che gestisce un luogo per eventi, come una sala da concerti, un teatro, uno stadio o un hotel. Questa figura che cura l'organizzazione, Francesco Maffei, guida il personale, controlla la struttura e fa funzionare bene la stessa, è stato sempre avvicinato e dobbiamo anche ringraziarlo, insomma, per la cordialità e la cortesia che ha rivolto Enrico Losito quest'oggi, perché ha permesso, insomma, di poter far svolgere in serenità queste interviste. Ripetiamo, questo day after, che non è un day after soltanto sul nuoto e su Benedetta Pilato, perché, come vi abbiamo detto in apertura, è il nuoto che sta trascinando il medagliere azzurro e vi abbiamo anche sottolineato i risultati. Allora, andiamo a sentire Francesco Maffei e poi, quando rientreremo, lo dico alla nostra regia, parleremo invece di pallavolo, perché insomma l'Italia ieri ha vinto un'altra partita alla maschile, ma faremo anche il punto lì. Sentiamo Francesco Maffei.
0: Siamo in compagnia di Francesco Maffei, venue manager di questo splendido palazzetto dello sport del nuoto Torre d'Aiala. Francesco, sono delle giornate intensissime. Io vorrei parlare con te di questa meravigliosa struttura. Vediamo tante barche che stanno passando, è meravigliosa soprattutto dal mare perché ha tanti richiami, quello di una bellissima onda a richiamare il mare, ma non solo.
3: Allora, intanto buongiorno a tutti. È stato, come anticipavi te, un percorso di avvicinamento molto complicato e difficile, specialmente gli ultimi giorni, quando poi devi curare il dettaglio. Non è stato semplice arrivare a quello che è oggi lo stadio del nuoto, però per la soddisfazione mia personale, ma soprattutto di tutto lo staff, di tutto il comitato, siamo riusciti a rispettare i tempi e soprattutto a far sì che questo splendido impianto potesse vedere le gare nel suo massimo. Ieri abbiamo avuto un esempio con la Fiorentina guidato, con che siamo sold out su tutte e 8 le sessioni di gara, comprese le batterie, per l'atmosfera e le vibrazioni che c'erano ieri in piscina, ripagano tutti gli sforzi che abbiamo fatto e soprattutto sono felicissimo di aver contribuito, anche se in piccola parte, a dare a Taranto un impianto che probabilmente l'Italia ha nel porto.
0: C'è però, tra virgolette, una problematica, diciamo, legata al futuro. Sarà poi, e te la lancio a te che sei un osservatore esterno, ma secondo te sarà in grado Taranto poi di gestire una struttura del genere e sfruttarla soprattutto per il futuro? Perché Benedetta Pilato, l'hai nominata, era andata via da Taranto, adesso l'obiettivo è tornata in Puglia, l'obiettivo è riportarla pienamente qui a Taranto.
3: La domanda non è semplice e se avessi la risposta probabilmente l'avrei già consigliata. Però
0: hai una ricetta magica?
3: No, non ho una ricetta magica, ma con l'aiuto della federazione, se questo impianto meraviglioso fosse preso e gestito dalla federazione, riuscirebbero a fare gli eventi di alto livello, magari un centro federale, hai parlato di Benedetta, ma ci sono tanti atleti forti pugliesi che potrebbero allenarsi qui, e nel contempo riservare degli spazi per il nuoto libero, per i corsi di nuoto, facendo sì che tutta la cittadinanza di Taranto potesse sfruttare questo impianto che è veramente meraviglioso. Una sinergia tra privato e pubblico, quindi la federazione e il comune di Taranto, potrebbe far sì che questa piscina vivesse come merita di vivere.
0: Un'ultima battuta con te, hai vissuto Taranto, tu sei toscano. Un messaggio che hai per Taranto, per come l'hai vissuta tu, un messaggio anche per i tarantini, ma soprattutto per gli uomini di sport di Taranto e anche per la politica. So che ti metto in difficoltà, ma te la voglio fare questa, perché da osservatore esterno credo che tu abbia tanto da dire.
3: Io ovviamente parlo per esperienza personale, ormai sono 2 mesi che vivo qui. Le aspettative, sono sincero, molto basse, e invece andrò via probabilmente piangendo da Taranto. È una città che merita di essere scoperta, che merita di essere vissuta, che merita di avere tutto il turismo delle più grandi delle più grandi realtà turistiche italiane, perché sinceramente l'accoglienza è stata clamorosa. Ovviamente il mangiare in Puglia è terra di olio, di qualunque cosa, il mare è bellissimo, l'accoglienza delle persone verso chi come me viene da un'altra regione è stata eccezionale. Io mi sono sentito veramente a casa e questo me lo porterò dentro senz'altro. Quindi spero che con questi giochi tante persone che non conoscevano Taranto, la conoscevano per altre cose, scoprano veramente il bello di Taranto, che può essere veramente sfruttato per avere un turismo permanente in questa città.
0: Grazie ovviamente a Francesco Maffei e grazie per quello che hai fatto per Taranto.
3: È stato un piacere.
2: E dunque, dopo l'approfondimento legato al nuoto, nel frattempo Enrico sta arrivando in città, quindi tra poco ci andremo a ricollegare con lui dopo la pausa pubblicitaria. Facciamo insomma il focus su quello che è stata la giornata di ieri anche per la pallavolo e cosa ci aspetta nelle prossime ore con Fabrizio D'Alessandro, già pronto con noi. Ciao Fabrizio, buonasera a te.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti.
2: Ieri Palamazzola bello, come ai vecchi tempi, possiamo dire, per la pallavolo, vecchi tempi non vecchissimi, di qualche stagione fa, purtroppo, ahimè, scegliamo insomma la formula migliore, perché insomma, come sapete, la Prisma quest'anno farà il campionato di Serie C e non quello di A2, avendoci rinunciato dopo aver scritto pagine importanti in Superliga. Ma torniamo a parlare della nostra nazionale, perché la squadra di Fanizza ieri si è imposta nuovamente per 3-1, un altro passo avanti, ecco, possiamo dire, verso la fase delle semifinali.
4: Beh, sicuramente è stata una vittoria importante, iniziata non benissimo, poi insomma un po' come è accaduto anche a Brindisi con il Portogallo, la squadra guidata da Vincenzo Fanizza ha avuto necessità di un attimo in più per ingranare la marcia giusta. Lo ha fatto ieri, sempre trascinata da un buon opposto Diego Frascio, tra l'altro il più giovane tra gli azzurri, è un classe 2006, una grande promessa del volley italiano, insomma già assaporato il campionato di Superlega e sta mettendo a terra palloni importanti in questi giochi del Mediterraneo per la squadra azzurra. La vittoria contro la squadra esperta della Tunisia, tra l'altro, di ieri, una vittoria importante. Tunisia guidata tra l'altro da un allenatore esperto pugliese, Doc Camillo Placì, e quindi è stata insomma un derby in panchina tra Fanizza e Placì. L'ha spuntata Vincenzo Fanizza, insomma siamo un po' tutti contenti perché la seconda vittoria vale i 6 punti, vale la vittoria che permette agli azzurri insomma di mantenere la scia della Francia, la Francia che sta facendo molto bene nel girone dell'Italia. Sarà sicuramente un percorso interessante che andremo a seguire in queste settimane, in questi giorni che ci porteranno al weekend conclusivo appunto di un torneo che si concluderà il 30 agosto con le finali del Palamazzola di Taranto. Quindi Italia, Francia, Portogallo che ha perso proprio oggi con la Francia nella gara di oggi al Palamazzola, quindi la Francia prima, segue l'Italia scenderà in campo domani alle ore 20 con la Serbia, domani doppietta azzurra al Palamazzola, alle 17 l'Italia femminile di Carlo Parisi contro l'Egitto e alle ore 20 l'Italia maschile di Vincenzo Fanizza contro la Serbia. Sarà una giornata tutta da vivere al Palamazzola, con l'Italia lanciata al maschile ma anche al femminile. Al femminile ha giocato ancora soltanto una gara, vittoria all'esordio a Lecce con la Bosnia Erzegovina, una buona vittoria, Italia trascinata da Valeria Battista che ha messo a terra punti importanti nella gara d'esordio. Vedremo un po' nella gara di domani, che non dovrebbe essere estremamente complicata per le azzurre in un torneo, quello femminile, nel quale bisogna un po' puntare i fari sicuramente sulla Turchia nell'altro girone, ma anche sulla Grecia che ha vinto 2 partite sino ad ora nell'altro girone. Vedremo un po' insomma cosa accadrà per quanto riguarda le nostre nazionali in questi giorni. Sarà una settimana bella calda al Palamazzola, un Palamazzola non troppo caldo, perché insomma mi hanno detto, non ci sono stato ieri, che insomma l'aria, la temperatura è una buona temperatura al Palamazzola con l'innesto dell'aria condizionata.
2: Bravo, ecco, questo volevo arrivare proprio a questo, insomma tu che l'hai vissuto caldo e caldissimo, ecco, possiamo tranquillamente dire, adesso che lo andrai a rivivere, speriamo insomma, lo vedrai in una maniera un po' differente, visti i lavori di restyling che sono stati fatti per rendere insomma quella struttura disponibile tutto l'anno. Per chi vi parla, insomma, Io l'ho vissuta sia con la pallavolo sia con la pallacanestro, quindi immagino un po', Fabrizio, insomma, quello che è stato, soprattutto quando si giocava le finali dell'allora Class Basket Taranto a maggio-giugno. Immagino il calore totale dei 3.000 del Palamazzone, insomma, non era proprio agevolissimo essere lì. Fabrizio, quanta speranza c'è di poter raccontare una medaglia azzurra?
4: La speranza sicuramente c'è, lo abbiamo detto anche nei collegamenti passati. L'Italia sì, sicuramente non affronta un torneo per arrivare alle spalle di qualcuno. L'Italia, sia maschile che femminile, è giunta qui in Puglia, seppur non sappiamo tutti, con la prima squadra. Le prime squadre sono impegnate attualmente, la femminile proprio in questi minuti in una gara del campionato europeo, la maschile di Fefe De Giorgi inizierà il suo campionato europeo il 9 settembre.

0: settembre con la gara inaugurale spettacolare a Piazza del Plebiscito a Napoli. Quindi, insomma, non parliamo di una squadra B, perché tutti gli atleti, sia della maschile che della femminile, presenti a questi giochi del Mediterraneo, sono atleti facenti parte di squadre di Superlega o di A1 femminile. Tanti di loro hanno avuto esperienze in azzurro, qualcuno ha addirittura vinto oro mondiale, oro europeo. Insomma, stiamo sicuramente parlando di atleti di prima fascia, e lo hanno dimostrato nelle prime gare che abbiamo visto in questi giorni, ma gruppi sicuramente eterogenei, fatti anche da promesse della nostra pallavolo che tra qualche anno, non troppo tardi, vedremo sicuramente nelle prime squadre. Quindi sicuramente fare i puntati sull'Italia maschile di Fanizza, sull'Italia femminile di Carlo Parisi, che incrociamo le dita, ci auguriamo tutti di vedere nel weekend 29, ma soprattutto nella domenica di finali del 30 agosto, nel pomeriggio, speriamo.
1: Eh sì, lo speriamo. E siccome noi siamo legati all'attualità, sono le 19:30, diceva Fabrizio dell'Italia al femminile che sta affrontando gli europei di volley, ed è arrivata la vittoria per la squadra di Velasco, secco 3-0 contro la Svezia, un'Italia che vince ancora una partita nettamente dominata dalle azzurre, giusto perché ci piace, no, essere insomma sul tema. Quindi,
0: Guarda, permettimi di aprire una parentesi un po' autoreferenziale, no, per noi giornalisti, perché ci tengo a salutare un collega pugliese, giornalista dalla lunghissima esperienza, Piero Giannico, che al momento è al seguito della nazionale femminile di Julio Velasco in Svezia, segue la squadra, insomma ci inonda e ci aggiorna con le notizie dalle nostre azzurre, ed è bello insomma parlare anche dell'operato di noi giornalisti al seguito delle nostre nazionali.
1: Assolutamente sì. Fabrizio, ci risentiamo in questi giorni come di consueto per aprire il focus sulla pallavolo maschile e femminile. Ciao Fabrizio, buon lavoro a te.
0: Ciao Francesco, a te e a voi.
1: E allora, prima di andare in fascia pubblicitaria, dico alla regia, dobbiamo aggiornare i risultati e anche il medagliere dell'Italia. Perché? Perché ci sono nuove medaglie che sono giunte. Avevamo parlato di Barbotti, ma è arrivata anche la medaglia d'oro nei 200 rana di Angiolini, di Lisa Angiolini, un'altra medaglia per le azzurre. Salgono a 30 medaglie complessive con 10 ori quelli azzurri, quindi complimenti davvero. Stiamo raccontando passo dopo passo quello che sta accadendo, però insomma un'altra medaglia. Sono 30 complessive le medaglie fino ad ora dell'Italia, il bilancio è di 10 ore, 14 argenti e 6 bronzi, con l'Italia saldamente al comando di questo medagliere di Taranto 2026 e quello complessivo per distacco dei giochi del Mediterraneo in questi 75 anni e in questa ventesima edizione. 19:32 minuti, io andrei in pubblicità adesso, poi quando torniamo dovremmo avere Enrico Losito in collegamento dal centro città per fare insomma, per raccogliere un po' di impressioni, per parlare anche con lui di quelle che sono state le impressioni della giornata, insomma, su questa giornata che sta diventando sempre più importante, sempre più legata al nuoto, e l'approfondimento di domani proprio ne parleremo dopo con Enrico. Restate con noi, a tra poco.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato.

0: è garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Giochi del Mediterraneo 2026.
2: Eccoci insieme, seconda parte, 19.35, vi ricordiamo quelli che sono stati i risultati del pomeriggio con l'Italia che ha raggiunto le 30 medaglie complessive, 10 ori, 14 argenti e 6 bronzi, con l'Italia saldamente al comando. Quando avremo ovviamente rigolosito, poi parleremo con lui di quello che è il momento dell'Italia, Langiolini, d'oro nei 200 rana, Barbotti oro nei 200 stile libero, Razzetti oro nei 100 farfalla con doppietta azzurra, i 50 dorso l'oro di Cocconcelli. Insomma, abbiamo raccontato quello che è successo, non vi abbiamo detto, ecco, questo chiedo venia di Sara Bongini, d'oro nello skit. Domani avremo un approfondimento proprio su questo, sul tiro a volo, perché c'è stata insomma questa vittoria di Sara Bongini, quindi ve lo dico, con 32 centri su 36 la Bongini che ha vinto un vero e proprio testa a testa. Quindi domani faremo un approfondimento su questo argomento. Io mi vorrei collegare adesso con Enrico Losito, sperando che sia arrivato in... Mi danno l'ok, è tornato in città da Montemesola, quindi insomma Enrico, possiamo un po' fare il punto con te, sportivo, raccogliere un po' di impressioni. Eccoci, buonasera a te.
3: Buonasera Francesco, io purtroppo non ho il tuo ritorno, quindi vado sostanzialmente a braccio. Al momento io ho due ospiti, ho due turisti di Bari che sono qui praticamente per curiosità, per i giochi del Mediterraneo. Stefano.
4: Sì, sono un turista per caso da Bari.
3: Senti Stefano, che clima hai trovato qui a Taranto di festa? Tra l'altro ci troviamo, è bellissimo, ci sono state un'incetta di medaglie da parte degli italiani nel nuoto, soprattutto la sorpresa, una grande sorpresa di Bortotti, ma soprattutto tu mi hai chiesto informazioni perché sei interessato a seguire i giochi per i prossimi giorni.
4: Sì, forse facciamo una capatina di nuovo, torniamo e forse vedremo questo 3 contro 3 di basket lunedì, che non sapevo neanche che ci fosse questo tipo di disciplina. Taranto vista così con questi stand, queste luci, tanta gente, bello.
3: A proposito, hai trovato problemi magari di traffico, di viabilità in qualche modo?
4: Non particolarmente, no, subito partendo.
3: Che cosa ne pensi di questo evento che sta coinvolgendo anche altre città pugliesi, anche qui dei comuni limitrofi?
4: Penso che bisogna fare iniziative di questo tipo sempre più, ed è una fortuna che capiti in Puglia, che capiti in Taranto, così come negli anni 90 parlavamo, era anche a Bari, che è stata la città che ha ospitato i Giochi del Mediterraneo del 96, se non mi sbaglio, e bisogna assolutamente essere propositivi nel favorire questo genere di eventi e promuovere lo sport con tutti i suoi valori.
3: Grazie, ovviamente. Nome?
5: Cristina.
3: Allora Cristina, lo chiedo anche a te, ti è piaciuto, ti piace questa atmosfera che c'è di festa, adesso c'è tanta musica alle nostre spalle?
5: Bellissimo, a parte che ci sono un sacco di concerti ed è bello, e poi venire così vicino da casa, alla fine da Bari è poco più di un'oretta, e ritrovarsi in questo clima di sport, di musica, di cultura è super piacevole.
3: Che sport ti piace? Noi abbiamo sentito Stefano il basket,
5: esatto. A te invece? Io sono pro nuoto, mi piace moltissimo il nuoto.
3: E allora devi vedere il bellissimo palazzetto del nuoto, lo stadio di Torre d'Aiala. Mi stavi chiedendo anche delle info, e tra l'altro sentivamo

0: proprio da Francesco Friuli, l'Italia sta facendo incetta di medaglie e tra l'altro è bellissimo perché abbiamo sentito risuonare l'inno nazionale alle nostre spalle perché c'è il maxi schermo proprio qui al Village.
1: Dare un'occhiatina allo schermo, vedere a che punto sono con le gare.
0: Un vostro messaggio finale, parto ovviamente per cavalleria a te su questi giochi.
1: Viva lo sport, viva la cultura.
0: Stefano, a te.
2: E viva la Puglia e viva Taranto.
0: Ok, grazie ovviamente ragazzi, benvenuti e divertitevi.
2: Grazie.
3: Enrico,
0: Francesco,
3: Enrico,
0: sì, adesso ti sento.
3: Io ti faccio una domanda, no? Cioè, veramente oggi abbiamo aperto al campanilismo totale. Oggi abbiamo fatto questo per raccogliere, no? Insomma, da Bari, insomma, che vengono qui a vedere i giochi.
0: Da Bari, ecco, è bello, ma io devi sapere che questi due ragazzi li ho selezionati attentamente proprio perché vengono da Bari. Ti vuoi fare tu qualche una domanda?
3: Assolutamente, chiedo a loro, sì. Visto che insomma piace questi sport, il basket e il nuoto, cosa se vorranno insomma un domani ritornare qui a Taranto per poter vedere e sperare di vedere che tipi di gare per quanto riguarda il nuoto mondiale, un europeo, qualcosa, e per quanto riguarda il basket, il 3 contro 3, insomma, lo possiamo anche invitare, no, tra qualche giorno, perché noi saremo protagonisti anche lì, poi Enrico vi spiegherà.
0: Certo, allora potrei risponderti io perché con i ragazzi ne ho già parlato prima nel fuori onda, però è giusto che ti rispondano loro. Diceva Francesco Friuli da studio, se siete stimolati per i prossimi giorni a vedere qualche sport. Allora partiamo da te Cristina, ti piacerebbe vedere tipo il nuoto, ma anche in futuro, visto che c'è un palazzetto bellissimo?
1: Assolutamente sì, per questo stavo chiedendo informazioni per come partecipare, perché sarebbe interessante vederlo dal vivo, visto che sei vicino a casa.
0: Tu Stefano?
2: Sì, anche io sono interessato, ovviamente la...
0: Beh vabbè, dai sei vicino per il 3 contro 3 e qui in Villa Peripato è molto bello e tra l'altro è uno sport spettacolare, ti aspettiamo.
2: Sì, va bene, ci vediamo.
0: Va bene, Francesco, se non hai altre domande da studio io ti cederei la linea.
3: Sì, anche perché ho visto che dietro stavano anche salutando, sono passate delle persone dietro che ti salutavano, questo è bello, perché poi noi stiamo raccontando i giochi.
0: È vero, chiaro, è vero.
3: Però è bello davvero, quindi Enrico, chiudiamo un secondino il collegamento, tu resta sempre collegato,
0: sì,
3: con noi.
0: Certo, non ho l'acchiappa ospiti, me li devo acchiappare io gli ospiti.
3: Vai,
0: quindi mi devo spostare, li devo acchiappare, ma soprattutto li devo selezionare. E ti posso garantire che Stefano e Cristina sono stati selezionati proprio per la simpatia e proprio perché sono dei curiosi che sono stati al mare oggi pomeriggio qui da noi e incuriositi dai giochi sono venuti, quindi... È molto ma molto bello, ecco, anche a livello turistico.
3: Grazie, riprendiamo la linea, grazie naturalmente ai ragazzi, riprendiamo la linea qui da studio ovviamente per aggiornarvi su quelli che sono gli altri risultati e per dire anche quello che è il lavoro che stiamo raccontando. Questo tipo di collegamento, ritornando in città proprio, lo abbiamo voluto approntare per comprendere i giochi del Mediterraneo sotto il profilo sì sportivo, ma attenzione anche a comprendere come le persone le stanno vivendo, perché è chiaro che l'avete sentito nel corso del telegiornale, vi abbiamo raccontato anche nel corso delle scorse trasmissioni di alcune problematiche, ve le abbiamo raccontate senza problemi, come giustamente i telespettatori ci hanno anche voluto raccontare, ma far vedere soprattutto quelle che sono magari le persone che si sono avvicinate al nostro territorio, come ad esempio le due persone di Bari che vi abbiamo sentito in questo momento e che vi abbiamo fatto vedere, insomma, e vi abbiamo fatto ascoltare. Siamo venuti qui, vedremo di tornare nei prossimi giorni per vedere lo sport a 360 gradi. Se la nostra regia è d'accordo, io voglio ringraziare la nostra regia quest'oggi e voglio ringraziare in particolare Paolo D'Andria per quanto concerne la direzione tecnica in queste giornate particolari. Abbiamo una foto che ci mandano dal palazzetto di San Giorgio Ionico e voglio ringraziare Barbara per avercele fornite. Questo è il palazzetto dove vediamo anche il ring. È stata una giornata dove non c'è stato un buon risultato, che è quello di Fiore, Davide Fiore, Giochi del Mediterraneo, si è fermato.

Inaspettata, questo è forse il risultato meno positivo, ecco, della giornata, e soprattutto per la spedizione tarantina. Quindi Davide Fiore purtroppo non è riuscito ad andare avanti, e questo, diciamo, è stato il risultato della giornata odierna, non proprio positivo per l'Italia. Marzani è in finale invece nella scherma per quanto riguarda l'Italia, così vediamo qualche aggiornamento poi velocemente. L'Italia dove, per quanto riguarda invece la 4% mista, davvero sempre per il nuoto, davvero molto molto brava. Gli azzurri devono solo evitare leggerezze che potrebbero, insomma, portare ad un'eventuale squalifica, ma per il resto davvero molto molto molto bravi gli azzurri con la 4% mista. Pensate, l'Italia ha avuto il tempo di 3:50 e 87, insomma, e vediamo un po' che cosa l'Italia riuscirà a fare. Per il nuoto c'è anche un pochissimo di ori che vediamo, perché Luca De Tullio ha vinto anche De Tullio, quindi questa è l'altra buona notizia per quanto riguarda l'Italia, con Luca De Tullio che è praticamente volato nella sua finale negli 800 stile libero uomini, quindi quinta medaglia d'oro per l'Italia anche dal nuoto, con De Tullio che era avanti già ai 100 metri, ha allungato ed è riuscito poi a chiudere nettamente vincendo, insomma, la medaglia d'oro anche lui, quindi ottimo risultato. Il tempo finale di De Tullio 7:46:61, un tempo di spessore internazionale quello di De Tullio, complimenti a lui. Dicevamo invece di una un'altra finale, la finale individuale maschile di spada, che riguarderà Roberta Marzani, che verrà preceduta dall'individuale maschile dove non ci sono italiani. Quindi Roberta Marzani, come dicevamo, è in finale, la portacolori azzurra ha battuto 15-11 la turca Ertürk, e ora per lei ci sarà la spagnola Thomas. Ricordiamo che tutti questi risultati che noi vi stiamo raccontando sono visibili e lo possiamo sempre vedere grazie all'aiuto della nostra regia su quello che è il link dei giochi del Mediterraneo ta2026.com. eccolo qui il sito che stiamo per vedere grazie all'aiuto, insomma, della nostra regia, con i vari risultati che poi vengono aggiornati di volta in volta, e noi vi raccontiamo, vi facciamo una sintesi di quelli che sono gli appuntamenti, quelli odierni, insomma, dei giochi del Mediterraneo. Quindi un'ottima giornata soprattutto per quanto riguarda il nuoto, pocherissimo di ori, con la ciliegina sulla torta di De Tullio negli 800 stile libero, una vera e propria cavalcata per quanto riguarda il nuotatore azzurro. Insomma, una domenica assolutamente fantastica per lui. Ricordiamo la giornata odierna, come si andrà a concludere, perché è chiaro che il nuoto la sta facendo, come dicevamo, da protagonista, ma poi nella giornata odierna alle 20, quindi dopo la nostra chiusura, ci sarà la pallamano con Italia contro Kosovo, per poi il calcio femminile alle 21 nel girone B ci sarà Italia-Slovenia. Un approfondimento sul calcio noi lo faremo domani. Domani lo faremo, questo vi anticipiamo, ma non solo, faremo un approfondimento anche sul tiro a volo, faremo anche un approfondimento con anche un arbitro, ma non vi svegliamo nulla di quello che sarà domani oltre al nuoto. Quindi domani puntata ricchissima, ve lo anticipiamo già da adesso. Torneremo proprio a Torre d'Ayala, perché è il fulcro, diciamo, la nostra fucina di medaglie. Sempre per la nostra programmazione, giusto ricordarlo, domani è lunedì, c'è Onda Rosso Blu, doppio appuntamento quindi con lo sport in diretta alle 15 Onda Rosso Blu. Parleremo di Taranto, Martina, e parleremo anche dei giochi del Mediterraneo, perché la nostra finestra sulle storie ci sarà domani all'interno di Onda Rosso Blu, dalle 15 alle 16, in replica dalle 21 alle 22, mentre invece torneremo poi alle 19 in diretta, come detto,

0: per la consueta pagina dei Giochi del Mediterraneo dalle 19 alle 20. Insomma, una giornata sportiva su Cittadella TV a partire dopo il telegiornale, fondamentalmente, fino alla sera. Mi raccomando, insomma, non perdete, perché sarà un lunedì veramente, veramente bello per raccontare quello che sta accadendo con i giochi del Mediterraneo. Sono le 19:50, speriamo di tornare da Enrico appena possibile, così avremo un altro collegamento e con lui faremo anche un'anticipazione, come dicevamo, sui temi di domani. Domani, perché domani parleremo, insomma, di quelli che sono i temi più caldi dei giochi del Mediterraneo. Oggi vi abbiamo detto il palazzetto dello sport di Montemeso in apertura con il collegamento con Angelo Santoro, che è stato rinnovato nella sua struttura, anche esternamente. Eccolo, lo vediamo. Questa è la struttura esterna, completamente rinnovato anche gli interni con i nuovi infissi. Poi di fronte proprio c'è un grande parcheggio che permette quindi di poter accedere senza problemi nell'impianto sportivo Montemesolino di via Curtivecchi. Quindi complimenti davvero per quello che è stato fatto per i giochi del Mediterraneo, una struttura completamente rinnovata. E sappiamo che Montemeso, insomma, si è mossa a 360 gradi sportivamente parlando, perché sia il palazzetto che ha anche lo stadio di calcio completamente nuovo, che lavori che sono stati esterni rispetto ai giochi del Mediterraneo. Però quando parlavamo delle strutture, no? In provincia, beh, insomma, ci si è mossi a 360 gradi al di là della colorazione politica. Abbiamo visto anche il palazzetto di San Giorgio Ionico, come è stato rinnovato, perché vi abbiamo parlato dei risultati della box con Fiore. Rifacciamolo vedere, ecco, chiedo anche alla nostra regia la foto proprio del ring all'interno dell'impianto sportivo di San Giorgio. Anche qui un impianto rinnovato, come vedete. Nei prossimi giorni saremo a San Giorgio Ionico per raccontare quello che è, insomma, l'impianto di San Giorgio e il lavoro che è stato fatto dall'amministrazione proprio per poter essere vicini allo sport con i giochi del Mediterraneo, insomma, 2026, ma che poi dovranno rappresentare anche il futuro, insomma, per quanto riguarda il domani, insomma, di queste strutture. 339-680-6868 per poterci mandare foto e video, così come avete fatto. Vi diciamo subito quella che è la giornata anche di domani, dove si assegneranno, tornando sul sito dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, domani si andranno ad assegnare altri 17 titoli. A Taranto verranno distribuite le medaglie nel nuoto, ben 7, nella lotta 6, nella scherma 2, nel ciclismo su strada. Vi abbiamo detto, domani ciclismo su strada protagonista al mattino e nel primo pomeriggio, tant'è che molti comuni hanno rivoluzionato la viabilità. Ve l'abbiamo detto anche nei nostri telegiornali, quindi attenzione nei vari comuni. Nella scherma spazio al fioretto individuale maschile e femminile, mentre nel nuoto saranno 7 le finali previste. Nella lotta sarà il giorno delle medaglie nello stile libero, mentre nel ciclismo su strada saranno disputate, come detto, le gare in linea. Vi diciamo anche gli italiani che saranno presenti, così anche per, insomma, capire quelli che sono gli italiani e come seguirli per poter vedere, insomma, le gare degli italiani, come detto, e gli orari delle finali, quantomeno. Alle 13 il ciclismo su strada uomini, alle 9 invece quello delle donne, quindi 9 e le 13. Alle 17 c'è la scherma, dalle 18 come di consueto le finali dei 100 metri stile libero, 50 rana, 400 misti, 800 metri stile libero. La lotta dalle 18 con lo stile libero uomini, 50 7, 65, 74, 86, 97, 125 kg. Per l'Italia, come dicevamo, c'è la pallamano femminile Algeria-Italia, e alle 21 per il girone B c'è Italia-Algeria. Quindi, insomma, tutto da seguire, tutto da raccontare quello che sta avvenendo con i giochi del Mediterraneo. 19:54 minuti, dovremmo collegarci, insomma, per l'ultima volta con Enrico Losito per vedere se ha altri ospiti e eventualmente, insomma, facciamo poi il punto della situazione. Vediamo se Enrico Losito è presente, vediamo, torniamo al Village People, possiamo dire, di Taranto. Enrico, ci sei?
1: Sì, Francesco, ci sono, Vi sento forte e chiaro, come al solito c'è stato qualche problema sulla connessione, però ho un collega qui vicino a me, Marcello Di Noi. Buonasera Marcello, ti ho catturato, eri qui da turista, però li stai seguendo i giochi.
2: Sì.
1: Una tua opinione ovviamente su questa incetta di medaglie delle squadre italiane, sono arrivate anche negli sport del mare, non solo dal nuoto, anche oggi nella canoa, e poi delle bellissime sorprese dal nuoto. Oggi pomeriggio abbiamo sentito l'inno di Mameli risuonare parecchie volte, anche qui quando stavamo facendo la diretta in piazza.
2: Beh, sono grandissime soddisfazioni che l'Italia avesse il gruppo, a parte più numeroso, ma anche qualitativamente buono, a buon livello, faceva presa a giro un'incetta di medaglie. Chiaramente si sta forse andando, e per noi molto piacevolmente, anche oltre. Fa piacere, ci saranno altre sicuramente possibilità per gli atleti italiani, e questo dimostra ancora una volta, no, è la lunga, come possiamo dire, è il lungo effetto che si sta avendo dopo gli europei di nuoto, gli europei di atletica, ma negli anni, no, l'atletica e il nuoto stesso, ma anche in altre discipline, l'Italia si sta dimostrando effettivamente una delle nazioni più forti al mondo, e i giochi del Mediterraneo lo stanno anche confermando. Ci sono dei giovani, no, che stanno venendo fuori, e credo che insomma questo conferma il bellissimo movimento sportivo italiano.
1: Tra l'altro c'è un paradosso, Marcello, che proprio nel nuoto l'Italia, in qualche modo, a parte la Pilato e un altro paio di atleti, sta schierando i giovani, perché purtroppo la manifestazione continentale di recente ha allontanato tanti atleti, però come dicevi tu effettivamente è un bene. Non so se tu hai delle domande per Marcello da studio.
0: Marcello, mi stimola anche qualcosa sul calcio, no? L'Italia, sì, parliamo dell'Italia. Gli faccio la domanda sul Taranto, vi sto già anticipando questo. Ecco. Diglielo che le la devo fare.
1: Allora, riguarda l'Italia. Ti diceva Francesco che ti farà anche la domanda sul Taranto, però ti deve fare la domanda dell'Italia, te la riporto io.
0: Allora, sull'Italia, se si aspettava ieri il pari dell'Italia, questo 1-1, di questa, ricordiamo però l'Italia che non sta schierando la formazione di Franceschini, proprio tutti quelli che potrebbe schierare, perché è una manifestazione fuori dal calendario UEFA e FIFA.
1: Allora, se ti aspettavi ieri il pareggio dell'Italia, anche se Franceschini non sta schierando tutti i giocatori che potrebbero potenzialmente essere a sua disposizione, è un pari a sorpresa.
2: Sì, un pari a sorpresa, teniamo anche conto che insomma l'Italia del calcio, anche i giovani mediterranei, non è mai stata tra le favorite. Sì, rientrava
1: è un po' come alle Olimpiadi.
2: Esatto, hai detto esattamente la stessa cosa. Però diciamoci la verità, anche qui stiamo attraversando, no, un momento un po' particolare, una fase di transizione. Io spero che questi ragazzi, al di là del risultato, siano poi il bacino da cui ricavare gli atleti, i giocatori del futuro, della nazionale del futuro, perché questo poi alla fine è l'obiettivo, no? Dare ai giovani la possibilità di giocare, al di là, ripeto, del risultato, che fa sempre piacere vincere, però ecco, bisogna capire che è da lì che bisogna ripartire nel calcio italiano.
1: Certo,
0: sul Taranto,
1: allora, Francesco,
0: sul,
1: sì.
0: Taranto.
1: Sul Taranto. Io non so se Marcello lo sentite bene, perché
0: sì,
1: io ho la voce molto squillante. Marcello ha questa tonalità un po' più greve.
0: No, Marcello lo sentiamo benissimo. La domanda è semplice, ovviamente, perché anche se siamo sui giochi del Mediterraneo, però l'attualità ci porta a dire questo. Siamo una settimana dall'inizio del campionato. Fondamentalmente Canosa e Taranto sono le due favorite. Cos'ha di più il Canosa e cos'ha di più il Taranto?
1: Una bella domanda da parte di Francesco. Siamo a una settimana dall'inizio del campionato. Diceva, le favorite sulla carta almeno del girone sono Taranto e Canosa. Che cos'ha di più il Taranto del Canosa e viceversa? Cosa ha più il Canosa del Taranto?
2: Sai, il Taranto ha sicuramente una squadra molto molto attrezzata, viene da un'esperienza negativa, no, se vogliamo, anzi del

0: negativa in eccellenza, secondo me c'ha qualcosa che deve superare, ed è l'effetto Iacovone. L'effetto Iacovone potrebbe essere, potrebbe influenzare il Taranto in senso negativo.
1: Tu pensi sui giovani o su tutta la squadra, anche su elementi più esperti?
0: Io credo anche sugli elementi più esperti, perché con questo stadio bellissimo, che è molto bello, no? È molto bello, può avere l'effetto contrario, anzi addirittura agevolare le squadre avversarie che vengono qui, si giocano la partita della vita contro il Taranto.
1: Paradossalmente le squadre avversarie che possono venire più tranquille, anzi stimolate di voler fare bella figura davanti a uno stadio di Serie A.
0: Esattamente questo. E quindi sotto questo punto di vista il Canuso dall'altra parte può essere avvantaggiato.
1: Lo so, è un paradosso in effetti, Marcello. Come diceva un noto cantante, lo scopriremo solo vivendo.
2: Certo. Ragazzi, devo chiudere perché sono le 20, abbiamo sforato, ma non fa niente,
1: Beh, avevamo uno dei decani del giornalismo, Tarantino.
2: Abbiamo avuto lui, che è stato col Corriere del Giorno, ha raccontato tante volte il Taranto un passo dalla Serie B negli ultimi anni, ha visto la Serie B veramente, quindi insomma sarebbe stato un peccato perdere Marcello.
1: Francesco, quando ho visto Marcello mi sono sentito come quei film horror, lo squalo che vedeva la bella ragazza sul materassino, l'ho addentato proprio.
2: Grazie a Marcello, grazie a Marcello di noi per essere stato con noi.
1: Da Piazza Garibaldi e dal Village è tutto, da Enrico Losito e Marcello Di Noi a voi studio.
2: Ciao, buona serata. Dunque, non l'abbiamo detto con Enrico, ma domani, lo ripetiamo ancora, faremo ancora un approfondimento sul nuoto, perché è la disciplina che va per la maggiore. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito. 20:01, a domani dalle 15, vi ripeto, alle 15, Onda Rosso-Blu. All'interno ci sarà l'approfondimento curato da Matteo Schinaia in collaborazione quindi con Crifra sulle storie, mentre invece domani sera alle 19, alle 19 alle 20 l'approfondimento con i risultati del giorno prima e quello che ci aspetta il giorno dopo per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Arrivederci, buona serata.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
6: La radio.
7: Benvenuti, questa è Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e con Gil Nicoletti vi accompagneremo durante questa trasmissione, questo pomeriggio dedicato a quello che è le novità nel mondo del costume, della moda, e poi ascolteremo, come al solito, tanta sartoria musicale. Oggi, come ospite che rimarrà con noi per tutta la puntata, Salvatore Scarci, benvenuto.
8: Grazie,
7: autore
8: Serena.
7: E digital creator.
8: Ciao,
7: voglio
8: Serena.
7: Dire, cominciamo bene.
8: Cominciamo benissimo.
7: Anche perché dobbiamo andare un po' a scardinare: autore, digital creator, anche ballerino.
8: Assolutamente.
7: Hai sette
8: ex
7: vite.
8: Ballerina, esatto.
7: Sette vite.
8: Esatto.
7: Ma cominciamo da quella che è la notizia, proprio quella fresca. Cioè, da pochissimo è uscito il tuo primo libro.
8: Primo libro.
7: Non fare la maringenua, manuale di sopravvivenza per cuori emotivamente
8: disgraziati.
7: Intanto faccio vedere il libro, ma poi passerà sicuramente anche in regia, edito da Mondadori. che prende un po' e strabola quello che è il tuo percorso digitale.
8: Assolutamente sì.
7: Allora, parliamone, cosa è successo?
8: È successo praticamente, abbiamo avuto un lancio sui social, quindi c'è stata una rubrica sui social in maniera un po' ironica, parlavamo di Gianculo e Mari in Genova.
7: Ragazzi, state tranquilli, non è niente di estremamente, quindi, voglio dire, volgare, esatto. Come sembra, anzi,
8: quindi
7: molto
8: relazioni,
7: divertente.
8: Relazioni un po' tossiche principalmente, sì. Quindi dinamiche un po' che tutti abbiamo un po' in qualche modo vissuto. E dopo tanti anni, circondato da tutte queste relazioni, amiche, super Mari in Genova, tutto, Mondadori abbiamo lanciato questo progetto, che è questo libro, appunto, che è proprio un manuale per evitare di ricadere in quelle dinamiche un po' tossiche che conosciamo un po'.
7: Quindi,
8: tutti.
7: Quindi con ironia e leggerezza si raccontano la quotidianità dell'amore, di questi rapporti.
8: Esatto, con un tono magari un po' diretto, qualche volta anche un po' volgare. Però.
7: Vabbè, allora andiamo un po' a dissacrare. La volgarità, ora, nella sua modalità, non è che non faccia parte proprio della nostra vita. È chiaro che qui si fa in maniera un po' più ingenua.
8: Ingenua, esatto, un po'
7: e
8: più
7: quindi
8: leggera.
7: Si vanno a toccare tutti i temi. Però così tu fai parte un po' di quel percorso, è cominciato un po' per caso,
8: per
7: credo,
8: caso,
7: no? Quindi succedono le cose per caso.
8: Assolutamente tutto per caso, anche perché non avevamo assolutamente pensato di scrivere mai un libro, nel senso che c'è stato era per gioco. Anzi, tutto è iniziato per prendere in giro una mia amica Mari in Genova. Quindi su
7: TikTok, cioè, lei sa chi è, lei esiste.
8: Lei esiste, ha un nome che non faremo per.
7: Sì, per discrezione e privacy.
8: Esatto, privacy. Però tutto è nato così. Quindi, da questo video lanciato dove prendevo in giro lei per la sua relazione un po' tossica che aveva in quel periodo.
7: Perché farla magari un po' ridere e tirarla un po',
8: esatto,
7: su, vero?
8: Soprattutto per quello. C'è stato un riscontro da parte di tante donne, tante ragazze che si sono riviste poi in tutti questi messaggi, frasi tipiche da malessere, e si è aperto così un mondo.
7: Però lei, proprio l'identikit di Mari in Genova qual è? Ragazza? No, vabbè, allora, in generale, non lo specifico. Allora, il tuo target?
8: Ti dirò, da tanti anni, che comunque sono circondato da tante Mari in Genova, mi sono reso conto che nella vita sono persone intelligentissime, quindi scinde dal fatto, cioè non c'è
7: un'età,
8: una caratteristica,
7: un'età,
8: non c'è un'età, non c'è niente, non c'è un identikit vero. Chiunque può essere Mari in Genova, perché poi a un certo punto nella relazione non si sa come, non si sa perché.
7: Tutto può succedere.
8: Tutto succede, una mattina ti svegli che sei una Mari in Genova.
7: Tutti i principi, no? Che ti sei messo lì.
8: Assolutamente, quindi nessuno escluso, nessuno esente da questo momento buio che ti può succedere.
7: Ma Mari in Genova ha genere, in un certo senso, o è una donna?
8: Allora,
7: forse nasce come una donna.
8: Nasce principalmente è una donna, perché in questa società,
7: vabbè, è nato col quel tipo di osservazioni di personaggio su una donna.
8: È principalmente su una donna.
7: Però
8: poi
7: le relazioni tossiche, voglio dire.
8: Esatto, ci sono anche c'è stato qualche ragazzo uomo,
7: qualche Mari in Genova,
8: qualche pertenero che mi ha scritto un po' sotto le grinfie di una Lucia Arpia, la chiamiamo così, sì, sui social. Però principalmente è donna, principalmente è proprio dinamica che non ha, ecco, sotto questo punto di vista, ecco, c'è una maggioranza di donne.
7: Una maggioranza di donne, si sono ritrovate anche. E mentre il Gianculo, chi è? È un uomo.
8: Gianculo è un uomo, è un personaggio in realtà,
7: sì,
8: che ha un
7: un ego smisurato.
8: Un ego smisurato. E allora noi l'abbiamo un po' normalizzato con il termine malessere.
7: Sì.
8: E l'abbiamo anche un po' reso
7: disagio,
8: un po' romantico.
7: Disagio.
8: Esatto, in realtà no, è un disagio vero e proprio. Quindi è un uomo con un ego smisurato, è un uomo che è il vecchio uomo di una società un po' patriarcale. Quindi l'uomo che non piange, l'uomo che non chiede.
7: Che non è scomparso.
8: Anzi, è attivissimo. Cioè sul territorio è pieno, però ecco, è un mutaforme, quindi va soltanto riconosciuto, va capito, ci sono delle red
7: flag. E poi evitato qualora non avessimo gli strumenti.
8: Assolutamente evitato.
7: Quindi poi ci sono venuti a pescare un po' quelli della Mondadori, perché tu sui social sei esploso.
8: Esatto, Mondadori.
7: Tu hai aperto il tuo profilo più o meno quanti anni parliamo dedicato a questo progetto, poi a prescindere da quello che facevi prima?
8: Esatto, no, in realtà poi sui social più o meno periodo pandemia. Mm-hmm. Poi il progetto,
7: cavolo, quando, scusami, invito, voglio dire, la pandemia è stato proprio per tutti un punto di svolta, non svolta, cambiamento, è incredibile.
8: Sì, perché effettivamente abbiamo avuto molto più tempo a disposizione in una situazione un po'
7: un po' tragica.
8: Abbiamo avuto sicuramente molto più tempo, però il progetto poi relazioni tossiche è successo dopo un annetto, quindi fai un due anni fai adesso due anni. Che è attivo sui social e c'è stata un'evoluzione, quindi all'inizio era le frasi tipiche di Gianculo, che non esisteva come personaggio, poi è arrivato dopo, ma con Gianculo e Mariangelo abbiamo avuto proprio, abbiamo ecco, identificato due personaggi, quindi ognuno è stato capace di identificarsi poi chi in Gianculo, chi in Malingenua.
7: Lui è Salvatore Scarci, queste Frequenze di Moda, noi siamo su Cittadella TV, sul 94, il digitale terrestre per Puglia e Basilicata, però ragazzi è il momento di dare la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento.

0: concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Che fatica a scegliere dei brani del cuore, è faticosissimo,
4: però allora non ne abbiamo parlato in realtà prima perché tu l'abbia scelta, però un po', voglio dire, un po' penso di aver capito perché si parla di mare. E tu ultimamente stai molto lavorando, sei da Milano, insomma, tutto il tuo mondo della moda, sei rientrato per un progetto qui su Taranto e ti stai godendo un po' la tua città.
3: Mi sto godendo la mia città.
4: Ora dimmi un po' se mi sono avvicinata alla tua sartoria musicale.
3: Assolutamente sì.

0: stato poi centrato appieno. La mia città vive di mare, io sono un ragazzo effettivamente di mare, questa canzone è proprio l'emblema, cioè nel senso effettivamente risolve il mare al 99% una bella fetta di problemi e di pensieri, quindi...
1: Perché tu quando hai i tuoi 5 minuti
0: esatto,
1: vai al mare,
0: una bella
1: a prescindere dalla stagione.
0: Assolutamente sì, anche perché sia dove vivo che dove lavoro è affaccio mare, quindi ogni scusa è buona per una passeggiata di al mare sempre.
1: E parlate col mare?
0: Sì.
1: Parlate. E risolvi, riesci a rilassarti?
0: Assolutamente, no, proprio mi rilassa, proprio cioè, mi
1: l'ambiente,
0: mi
1: il tempo sì. Che sei lì.
0: Mi distende proprio la mente, anche se sono un po' agitato, un po' nervoso, una discussione. Ecco, ma anche la, semplicemente la, proprio la visione mi rilassa. Quindi...
1: Ma questo, questa necessità, diciamo, l'hai avuta nel momento in cui hai vissuto molto professionalmente, non solo Milano, chiaramente in altre città per lavoro? È un'esigenza nata con la distanza o hai sempre avuto questo rapporto col mare così intenso?
0: Allora, l'ho sempre avuto effettivamente, proprio da piccolo, quindi siamo una famiglia che viene con lavori sul mare, quindi ho sempre avuto un certo tipo di rapporto con il mare, poi sicuramente con una distanza di tanti anni, manco dalla mia città che sono più o meno 15 anni. Quindi è aumentata la voglia di... poi ho vissuto in tutte le città senza mare, quindi Milano, Londra, Roma, sì, ce l'amo un po'.
1: Alla ricerca dell'umidità, esatto. Con disperazione.
0: Esatto. Quindi adesso che mi sono avvicinato, ecco, ne faccio proprio, ne sto facendo proprio carico.
1: Bene, anche perché fa bene poi alla fine la vicinanza al mare.
0: Assolutamente, anche casa scelta vicino al mare.
1: I tuoi protagonisti del tuo libro... ed è, diciamo, di quello che sono anche sul digitale, non dei protagonisti, hanno un rapporto col mare? No, lo tolgo così, non ce lo siamo,
0: no, nessun rapporto.
1: Però adesso ci penso.
0: Esatto. No, ma effettivamente anche nei vari identikit dei vari personaggi, no, nessuno ha un rapporto con il mare effettivamente.
1: Ma in questi identikit, alla luce, insomma, della pubblicazione, e alla fine andare a scardinare quelli che sono i rapporti disgraziati di coppia, c'è invece un identikit, secondo te, quando c'è una storia, i primi segnali di disgrazia,
0: allora,
1: insomma, che sia un po' tossica poi alla fine.
0: Allora,
1: ma poi non stiamo facendo una seduta di psicologia, però è un osservatorio popolare,
0: esatto,
1: su quello che sono i fenomeni di costume.
0: Questo,
1: esatto,
0: è il mio ruolo, non è un ruolo da psicologo, ma è l'amico che a un certo punto ti bastona un attimo.
1: Le tue valutazioni, no? Allora, guarda un po', magari questa cosa succede sempre.
0: Allora, siamo pieni di red flag, cioè secondo me in ogni relazione a un certo punto le red flag sono chiare. Siamo noi che magari un po' cerchiamo,
1: cioè, sono
0: di non
1: red
0: vederle.
1: Flag, per intenderci, è quella bandiera, quella lucina rossa.
0: Esatto,
1: che dice, pericolo,
0: che
1: pericolo,
0: c'è
1: pericolo.
0: Esatto, che c'è un pericolo. Una che penso sia un po' comune a tutti è quando le parole non combaciano con i fatti. Quindi magari un uomo, una persona che ti dice vedo un futuro con te, mi manchi, ti voglio, e poi magari sparisce per 3, 4, 5 giorni, capiamo. Dici, bene,
1: va bene,
0: c'è un
1: l'indipendenza
0: problema.
1: Che ognuno, voglio dire, può avere i suoi momenti, però inizia a esserci,
0: esatto,
1: qualche segnale.
0: Esatto, quando sparisci completamente, allora forse questa potrebbe essere una red flag, non è assolutamente quel tipo
1: la
0: di...
1: La norma, però hai visto una costanza, no?
0: Tantissimo, questa è proprio una che ho rivisto in comune con i racconti ricevuti dalle ragazze che mi seguono e negli anni, appunto, come ti dicevo prima, tutte le mie amiche, l'uomo della mia vita, e poi magari spariva per un mese.
1: E quando sparisce, quando torna, cosa dice?
0: Che è stato impegnato, ha avuto un sacco di cose da fare, il lavoro gli ha tolto un sacco
1: quindi
0: di
1: diciamo
0: tempo.
1: Quindi diciamo che la sua compagna, fidanzata, amica del cuore, non era proprio stare tra le sue priorità, perlomeno per avvisare cosa stesse accadendo.
0: Esatto, proprio quella è appunto la lucina rossa, quando non sei la priorità cominciare a capire che devi alzare i tacchi e andartene.
1: E perché noi insistiamo?
0: Il problema è quello, il problema è che poi subentrano tutte quelle dinamiche che appunto rivedo sempre, come è diverso, come cambia, quindi a un certo punto si diventa un po' presuntuosi quasi di voler cambiare qualcuno e che con noi sarà diverso. Non lo è.
1: No, dici, se la natura è quella.
0: Se la natura è quella, o comunque poi magari ha avuto, cioè ci sono casi, ma lo devi vedere subito e nell'immediato, non può capitare dopo, quindi se vedi che è già all'inizio il copione è sempre lo stesso, amica mia, forse è il caso che tu Prevada.
1: Prendi un attimo una pausa. Tutto questo nel libro di Salvatore Scarci, Non fare la mare ingenua, manuale di sopravvivenza per cuori emotivamente disgraziati, edito da Mondadori. Lo potete trovare in tutte le librerie online nella nostra città, insomma siamo pieni di librerie. Se potete, acquistate in loco, perché voglio dire, no, entrare in una libreria, sfogliare, io dico anche un po' sniffare, ci sta bene, fate così e vi rendete conto che già dalla grafica è molto molto interessante. Poi ne stiamo parlando con Salvatore oggi, che rimarrà con noi ancora per tutta la puntata. E noi continuiamo questo Frequenze di Moda con lui, con Bruno Mars, la nostra sartoria musicale in questo pomeriggio, in questa serata di Cittadella, la radio.

0: appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: I tuoi amici fuori porta, diciamo così, sicuramente ci stanno guardando, anche se volete mandare un messaggio, esatto. Fatelo o sul WhatsApp di Salvatore il mio, oppure chiaramente c'è quello della redazione 339-6806-868, se volete fare qualche domanda a Salvatore, magari sul suo libro e non solo, perché Salvatore non è soltanto autore di questo primo libro, esatto. Ma nasce come ballerino e vive il mondo della moda.
2: Sì.
1: Allora, ragazzo, hai visto Sanremo, le tendenze, abbiamo bisogno anche un po' del tuo consiglio, del tuo, voglio dire, le tue osservazioni. Che cosa sta succedendo? Ci puoi dare qualche anche consiglio in prospettiva con l'arrivo della primavera?
2: Allora,
1: cioè, qual è la tua filosofia di vita in confronti della moda? Cioè, tu come la vivi, la proponi?
2: Allora, io in realtà la vivo abbastanza libera, nel senso.

0: e famo un po' come
1: esatto,
0: ci pare.
1: Mi piace, cioè ognuno ha la propria idea di bello, ha la propria idea di questo mi piace, questo no.
0: Se mi vuoi dire che sei tollerante quando vedi certe cose, non dici oh,
1: non
0: vabbè,
1: è vero, no, assolutamente. Anche se mi impegno a non farlo,
0: bugiardo,
1: però sono un bugiardo, sì, perché effettivamente il mio bello non è il bello.
0: Anche perché lavorando col visual, poi sai, del mondo della moda, del merchandising, avrai sicuramente un occhio anche agli outfit,
1: sì,
0: agli accostamenti, ai colori. Quindi diciamoci la verità,
1: però mi rendo conto che effettivamente il mio punto di vista, il mio bello, spesso non
0: coincide.
1: Esatto, che dalla mia parte dico non viene capito, ma non è reale, nel senso non piace, quindi ognuno ha una propria visione del bello e del non.
0: E come si cattura l'attenzione qualora fosse quello l'obiettivo, oltre stare bene con se stessi?
1: Allora, sicuramente io credo che chiunque di noi, quando sceglie come vestirsi, mette in prima luce, in primo piano, la propria personalità. Quindi se hai una personalità forte, inevitabilmente, come in ogni cosa, è il tuo bigliettino da visita, non passi inosservato.
0: Tu dici a prescindere da quello che metti, cioè come
1: esatto,
0: lo porti.
1: Esatto, e come lo porti.
0: Ci dici, posso essere vestito anche di nero, però se hai personalità.
1: Esatto, sono proprio convinto di questa cosa, l'abbiamo visto appunto anche a Sanremo, cioè molti look erano
0: apparentemente semplici, però di una potenza
1: esatto,
0: incredibile.
1: E rilevante che comunque, anche se aveva dei vestitini lineari, puliti, comunque era la sua presenza.
0: E anche
1: che...
0: la stessa brancale, linee pulite, semplici, però la sua personalità.
1: Esatto, a differenza dell'anno scorso che aveva dei look un po' più
0: estrosi. Basta, non parlare. Vabbè, ha proposto altro come
1: esatto,
0: tipologia.
1: Esatto,
0: di...
1: sì, è un attimo una nuova versione della brancale. Quindi, però, comunque è arrivata la sua personalità, che è arrivato prima del look, poi nel
0: sì,
1: complesso vedi ti piace un po' tutta, poi può piacere o no anche quest'anno, però comunque vedevi che li portava in un certo modo.
0: Beh, è stato un Sanremo anche un po' più sobrio in questo
1: molto
0: senso.
1: Molto sobrio, è stato molto sobrio, non c'è stato nulla
0: Madonna
1: di...
0: Madonna, che tristezza!
1: Esatto, l'anno scorso effettivamente ci siamo divertiti anche con i look della brancale.
0: Sai cos'è quest'anno? Vabbè, la mia opinione personale. Alla fine sono belle canzoni, stanno uscendo fuori nelle radio, nelle classifiche, però all'inizio non c'è stato proprio quel brano che ha fatto subito la differenza.
1: Avevamo quindi le aspettative basse.
0: Quindi ci aspettavamo perlomeno i look, che anche quelli sono stati sobri,
1: sì.
0: Ecco, forse ci aspettavamo
1: altro. Poi a un certo punto eravamo, cioè almeno per quanto mi riguarda, un po' con basse aspettative su cantanti e canzoni, e speravamo nel look, e poi è stato il contrario. Magari qualche canzone ci è piaciuta più.
0: Ma non siamo mai contenti.
1: Esatto, mai. Tutte le volte dobbiamo trovare il pelo nell'uovo.
0: E come si fa allora a catturare l'attenzione? A lavorare sulla propria personalità a questo punto. O semplicemente metterle in luce, che poi è un benessere proprio mentale, personale.
1: Esatto,
0: che deve
1: parte proprio da quello. Da così come a un certo punto stai bene, alla fine è lo specchio della propria personalità. Ci sono periodi in cui hai più attenzione, rispetto, ed è lo stesso periodo che magari stai bene con te stesso, ti ami un po' di più. Quindi quando certe volte io sento, magari quando
0: ecco,
1: ti vesto,
0: bravo, aspetta, nei posti insomma dove lavori, nelle catene, ora ti occupi di visual, ma senti qualcosa di particolare, qualche richiesta particolare, cioè il cliente, le clienti, no? Te ne senti, secondo me hai qualche aneddoto, episodio che va ricordato? Una richiesta particolare, vabbè, che si possa raccontare.
1: Sì, no, certo. No, in realtà richieste proprio particolari non proprio, però mi rendo conto che spesso c'è un po' di confusione. Sì, magari anche su colori, su scelte di look. È anche vero che per quanto siano fast fashion, adesso c'è un'attenzione particolare, quindi magari il cliente viene e ti chiede un look specifico, ti chiede per...
0: Cioè la voglia di ritornare al contatto con addetto alle vendite,
1: esatto.
0: Che magari il fast fashion sì c'è chiaramente a disposizione, ma non è quello, è più lasciato alla propria...
1: Esatto,
0: no,
1: invece no, c'è proprio un'attenzione sia da parte del lavoratore, comunque di chi lavora, ma di chi, del cliente, non è più vengo, mi serve una maglietta, ma c'è proprio più una voglia di curare l'aspetto,
0: di mettere
1: il bigliettino da visita.
0: Magari la consapevolezza di come si è fatti e riuscire di vestire bene o comunque
1: esatto,
0: di stare bene
1: esatto.
0: con se stessi, con un consiglio.
1: Infatti,
0: come
1: ci
0: fare?
1: Ci sono anche adesso anche nelle aziende un sacco di corsi proprio anche per consigliare bene il cliente, quindi le fisicità, quello che può starti meglio piuttosto che. Quindi secondo me stiamo facendo un bel lavoro verso una direzione. Poi
0: Andiamo Salvatore, perché tu rimani con noi fino alla fine di Frequenze di Moda e noi continuiamo passando la linea alla regia.

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
0: Io non l'ho trovato, forse è l'altro pezzo della tua vita.
3: Allora, in realtà è un'altra canzone del cuore. Io ho un rapporto un po' strano con le canzoni. Tutte le canzoni che mi entrano nel cuore, poi io non le ascolto, le ascolto per tutto il periodo che mi sono entrata nel cuore, poi a un certo punto smetto di ascoltare.
0: Le abbandono
3: e le lascio in quel cassetto, perché è come se un po' le voglio racchiudere in quel
0: periodo.
3: Per riascoltarle poi dopo tanto tempo è come se un po'...
0: Sì, adesso ci stai girando intorno, però che periodo è?
3: Allora,
0: cioè,
3: è un periodo, allora, un periodo milanese.
0: Meraviglio, dai.
3: Esatto, quindi alla scoperta di Mahmood all'inizio di queste canzoni, un bel periodo, quindi la ricordo sempre molto volentieri. Non mi rispecchio nelle canzoni, anche perché è una canzone un po' da Maria Ingenua, effettivamente. E non era il mio periodo da Maria Ingenua, quindi non...
0: È associato più al periodo.
3: Esatto.
0: Quindi all'ascolto questo momento,
3: esatto,
0: di Milano.
3: Esatto, proprio all'inizio che ero su Milano, quindi appunto l'ho associato a Milano, il Naviglio, la nuova vita.
0: Anche perché tu in generale non perdi un concerto in generale di nessuno.
3: Di nessuno, ecco, questo è uno dei miei fetish. Dove posso andare a un concerto, io ci devo andare. Quindi, e lui è stato Mahmood, l'ho rivisto almeno 3 volte, credo.
0: Wow, come sono i suoi spettacoli? Perché di questo stiamo parlando, spettacoli
3: meravigliosi. Cioè, è proprio, come si dice, un animale da palcoscenico. Quindi può
0: istrionico,
3: essere,
0: no?
3: Può essere con 100 ballerini o può essere da solo, l'effetto è uguale. Cioè, è tanto. Quindi
0: bene.
3: Bello. Bello, da rivedere, ecco, dove appena riparte con il tour.
0: Ci sono. E invece adesso cosa stai pensando di andare a vedere, a ascoltare?
3: Allora, non ricordo bene la data, ma è a marzo, credo il 18.
0: Prossimo,
3: sì. C'è Giorgia a Bari.
0: Quindi proprio passi da un genere all'altro, cioè
3: sì,
0: la scoperta proprio,
3: anche
0: la curiosità.
3: Perché se mi dovessi chiedere, vabbè, il mio genere musicale, io non saprei darti una definizione. Quindi è quello che mi emoziona, quello che mi piace anche su Sanremo.
0: Quindi un giorno nessuno esclude che io possa andare a un concerto di Sal Da Vinci.
3: Assolutamente, anzi, ho anche un po' un debole per le canzoni melodiche, quindi mai dire mai, anzi assolutamente.
0: Ma perché noi siamo tanti, cioè ci sono tanti Salvatore, tante Sirene,
3: esatto.
0: Non è che si deve

0: Giorgia Mengoni, quindi
1: è perché alla fine è quello che ci dona.
0: Esatto.
1: Fa parte di un periodo, come dici tu, di quelle frazioni di minuti, di secondi che stiamo, o quel momento che stiamo vivendo.
0: Esatto.
1: E anche Sal ci può stare.
0: Esatto.
1: Adesso stiamo facendo ironia, no?
0: Assolutamente.
1: Si ne parla tanto.
0: Anche perché se tormentone poi si dedica a quel che si voglia, ma o ti piace o non ti piace quella canzone, quel motivetto ti rimane.
1: Io ascoltavo un'intervista a una specialista, diciamo, del aiuto in Europa, come si chiama, mamma mia, il aiutatemi, in Europa cosa vanno a fare adesso, ci siamo persi,
0: l'Eurovision.
1: Ma ragazzi,
0: eccoci,
1: mamma mia, come stiamo invecchiando,
0: c'eravamo un attimo,
1: che figura da speaker di cioccolata. Vabbè, insomma, lei ha ascoltato la canzone di Sal e ha detto che ci sono alte possibilità, perché uno, l'Italia è amatissima.
0: Esatto.
1: È amatissima anche quell'Italia del bel canto, del nome melodico, che fa parte di tutta l'Europa dell'Est.
0: Sì.
1: Quindi ricordando Celentano, Totò Cutugno,
0: esatto,
1: questo genere non esclude il fatto, oltre la sua modo di cantare in maniera anche mimica.
0: Esatto.
1: Non
0: sì,
1: esclude
0: poi
1: che possa essere,
0: come dicevi, guarda Albano, che comunque ancora...
1: che si presenta adesso al Sanremo, diciamo, di San Marino.
0: A San Marino.
1: Vabbè, vanno un po', ormai c'è questa, no? Non ho vinto Sanremo, non ci sono stato.
0: Esatto,
1: un po'
0: esatto.
1: A provare.
0: Io ho visto qualche proposta su San Marino e c'era un ragazzo, una nuova proposta, che secondo me è molto molto carina. Clem, se non sbaglio, si chiama.
1: Non lo so, me l'hai detto
0: molto
1: tu.
0: Fresco, ben molto
1: troviamo
0: fresco.
1: Clem. Bene, Salvatore, grazie.
0: Grazie,
1: e grazie. Anzi, lasciamo un momento, no? Qual è il consiglio per chi ci ascolta? Qual è la prima cosa da ricordare per non diventare una Maringenua o un Gianculo poi alla fine, secondo te?
0: Allora, il rischio è altissimo, quindi bisogna sempre stare allerte, perché appunto è un attimo. Sicuramente il consiglio che do sempre è quello di essere delle priorità, cioè noi stessi dobbiamo essere la priorità in assoluto, quindi ci dobbiamo amare principalmente, e quando cominciamo a vedere che c'è qualcosa che non va, una mancanza di rispetto anche minima, non sottovalutarla, non giustificare.
1: Sai, io questa cosa disse mia madre quando ero più piccola. Allora, se mi dovesse capitare di innamorarmi di un uomo, di un ragazzo così, insomma, un po' la Gianculo, hai il permesso in questo momento, che sono ancora lucida,
0: esatto,
1: di chiudermi in casa con la chiave e nonostante io in quel momento possa essere fuori, tu rimani.
0: Giusto,
1: chiudi,
0: è giusto,
1: perché può
0: quello
1: capitare.
0: Che poi ascoltate chi vi è intorno, perché chi è intorno e non è nella
1: in quel
0: situazione
1: più obiettivo,
0: ha più lucidità e ha più una visione lucida di quello che sta succedendo. Quindi,
1: grazie Salvatore Scarci, grazie, da poco in libreria con dillo tu il titolo.
0: Non fare la Maria Ingenua.
1: È sotto però il manuale.
0: Manuale, questo lo devo leggere. Manuale di sopravvivenza per cuori emotivamente disgraziati.
1: Mondadori, ma non solo, perché Salvatore è anche. Di anche i tuoi contatti Instagram se ti fa piacere.
0: Sì, Salvatore Scarci, e su TikTok invece è Salvatoc29.
1: Di caso c'hanno un attimo ti contattano, dico ragazzi, mi dà un consiglio.
0: Esatto.
1: Io sono Serena Mellone e vi ringrazio di aver seguito Frequenze di Moda. Ringrazio anche Gil Nicoletti, non solo di aver curato la parte tecnica, ma di aver mandato tutta questa playlist fantastica, compresa la sartoria musicale scelta da Salvatore Scarci. Tu quando vuoi torna, Salvatore, perché è stata una chiacchierata bellissima, che è andata, voglio dire, eravamo lì a prendere il tè insieme, a bere uno spritz,
0: sì,
1: è stato meraviglioso. Io vi ringrazio ancora, continuate a seguirci qui sulle frequenze, sul 94 del Gitare Terrestre per Puglia e Basilicata, con Cittadella, la radio e TV.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.

0: L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

dal 21 agosto Taranto ospiterà i 20esimi giochi del Mediterraneo e quindi arriveranno qui, anzi in realtà sono già arrivati, atleti provenienti da 26 paesi diversi. E non è una cosa nuova per Taranto, anzi il legame di Taranto con il mondo degli atleti e dell'atletismo racconta una storia millenaria. Più di 2000 anni di storia all'insegna dell'atletismo, quindi una sorta di ritorno a casa per gli atleti. E è una storia che noi nei prossimi minuti vi racconteremo, ma partiremo da qui, da Villa Peripato, il polmone verde della città. Perché Villa Peripato? Beh, una lunga storia. Il Peripato, anzi il Peripatos, era il luogo dove si passeggiava e si discuteva di filosofia, chiamata Villa, anzi Giardini, Peripato in realtà, in onore di Pitagora, perché Pitagora era un pitagorico e qui a Taranto c'era un grandissimo presidio di pitagorici, e di un tarantino, filosofo, pitagorico, ma anche inventore, ma anche statista, uomo politico, il nostro Archita. E quindi si parte da qui. E che c'entra Pitagora, che c'entra Archita, che c'entra con lo sport? Beh, il legame fra filosofia pitagorica e sport è uno dei più affascinanti dell'antichità, perché proprio secondo i pitagorici è dal bilanciamento dell'uomo, dal bilanciamento anche fisico e mentale dell'uomo, che si vive meglio praticamente. E loro pensavano che il corpo umano doveva essere una sorta di microcosmo nel quale poi rispecchiare valori, virtù anche della società, della polis, della città, e quindi era fondamentale un corpo allenato, e lo sport era la prima cosa. Mens sana e corpore sana, diranno dopo i romani. E la filosofia pitagorica ha ispirato tantissimi atleti. Taranto ne aveva tanti di atleti molto molto famosi, e visto che ci ritroviamo qui in Villa Peripato, in mezzo ai reperti archeologici, è doveroso ricordare che in alcuni casi abbiamo proprio le testimonianze archeologiche, fisiche, della presenza di questi atleti. In altri casi abbiamo altre testimonianze, come ad esempio le testimonianze scritte, ed è il caso di Icco. Icco è stato un atleta che è vissuto nel V secolo a.C., campione del pentathlon. Tra l'altro la filosofia pitagorica riteneva il vero campione olimpico il campione non vincitore in una disciplina, ma nel pentathlon, perché proprio doveva essere sempre tutto bilanciato, quindi dovevi essere un atleta a 360 gradi. Perché Icco è diventato così famoso ed è rimasto nella storia, addirittura nell'attuale storia della medicina sportiva, è ritenuto tutt'oggi il papà della medicina sportiva, perché per primo ebbe una serie di intuizioni. Vabbè, a parte che vinse di tutto, di più, gli dedicarono anche delle statue monumentali ad Atene per omaggiarlo, ma lui capì per primo che proprio in virtù di questo bilanciamento bisognava anche adattare uno stile di vita, quindi abbinare un certo stile di vita agli allenamenti, e per prima cosa lui abolì una roba che si chiamava kandaulos. Che cos'è? Era il pasto degli atleti di un tempo. Questo pasto era una specie di brodaglia fatto con carne, formaggi, pezzi di pane, una robetta leggera. Picco capì che non era il caso di mangiare tutta quella roba prima di una gara, e quindi proprio in virtù della filosofia pitagorica bisognava avere una dieta moderata, morigerata, quindi la sua famosa cena, la cena di Icco, un pasto frugale. Quindi questa fu la prima innovazione, quindi basta con cose pesanti, si mangia poco, si mangia spesso e ci si allena tanto. Vinse di tutto di più, e una volta arrivato all'apice diventò ricchissimo, tornò ovviamente qui a Taranto e divenne il preside, diremo oggi, del ginnasio. Il ginnasio era la scuola che preparava non solo militarmente, ma preparava proprio i cittadini. I cittadini si allenavano, ma avevano anche la possibilità di allenare la mente, non solo il corpo. E il ginnasio divenne così famoso, il ginnasio di Taranto, che addirittura quando Platone venne a Taranto, ospitato proprio da Archita, rimase sbalordito dal nostro ginnasio,
e volle inserire proprio un ginnasio nelle vicinanze della sua scuola, proprio perché era straordinario il modo di impostare la filosofia e di collegare la cultura, lo spirito, l'anima, il corpo, tutti insieme. Quindi arrivò, tornò appunto a Taranto e divenne preside del ginnasio. Ma dov'era il ginnasio di Taranto? Beh, il ginnasio di Taranto, noi non abbiamo ancora testimonianza archeologica fisica del nostro ginnasio, però abbiamo tante testimonianze scritte che ce lo fanno collocare più o meno dove oggi si trova il Palazzo degli Uffici, praticamente Palazzo Archita. Ironia della sorte, molti secoli dopo, molti millenni dopo, proprio quel palazzo ha ospitato il liceo Ginnasio Archita, quindi già pensare che migliaia di anni fa lì si erano formate, venivano formate le menti e il corpo dei giovani tarantini, e poi dopo, per ironia della sorte, si sono formati anche altri giovani tarantini, fra cui Aldo Moro, beh, è una cosa veramente bella. Il ginnasio si trovava lì, di vicino, tra l'altro c'era una statua monumentale, enorme, in bronzo, di 18 metri, una statua di Zeus, fatta da Lisippo, quindi anche lui tarantino, seconda per grandezza solo al Colosso di Rodi. Questa era Taranto. E poi, in prossimità del ginnasio, che peraltro era vicino all'Agorà, quindi la piazza, in prossimità del ginnasio, cosa c'era? Il viale alberato del Peripato, quindi dopo gli allenamenti si continuava a nutrire, dopo il corpo, la mente.

E fino adesso abbiamo parlato dell'atletismo a Taranto raccontando quello che ci viene descritto dalle fonti storiche, quindi non dalle fonti fisiche, dalle fonti materiali. Beh, iniziamo a entrare un po' più nel dettaglio e parliamo dei reperti, di quello che la storia, che la città ci ha restituito. E quale posto migliore se non il Museo Archeologico, il MARTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, un fiore all'occhiello a livello mondiale, perché racchiude un quantitativo impressionante di reperti, proprio a testimonianza della grandezza della nostra città. E proprio in questi giorni il MARTA ospita la mostra L'Arte della Vittoria, proprio dedicata agli atleti e all'atletismo, perché il terreno ci ha restituito veramente di tutto, proprio ad indicare come l'atletismo fosse praticato qui a Taranto, come facesse parte proprio della vita dei tarantini. Quindi insieme, come dicevamo, la paideia, la formazione, la scuola, la formazione culturale e spirituale, c'era anche la formazione atletica. E qui abbiamo ad esempio dei reperti in mostra fantastici. Nelle tombe, dove si trovava, se si trovava all'interno una roba del genere, beh, quella era sicuramente la tomba di un atleta. Questo è uno strigile ed è praticamente il biglietto da visita dell'atleta, uno strumento indispensabile per l'atleta. A cosa serviva? Beh, dovete sapere che gli atleti, l'atletismo era molto democratico, ecco, partiamo da questo presupposto, quindi era bilanciato e moderato ed era molto democratico, perché gli atleti gareggiavano praticamente quasi nudi, correvano scalzi, quindi non avevano degli strumenti in più per rafforzare o per migliorare le prestazioni. Se uno era forte, era forte. Vabbè, l'unica cosa che facevano è cospargevano il corpo di olio, un po' per tendere i muscoli, un po' perché durante la lotta, ad esempio, si era più scivolosi e quindi si poteva evitare qualche presa. Ovviamente si gareggiava sul terreno, quindi voi immaginate sudore, olio, terriccio, e alla fine di una gara non bastava buttarsi a mare per lavarsi, e quindi ecco che ci veniva in aiuto lo strigile. Era una sorta di spatola, un po' come quello che usano le estetiste, solo che l'estetista per stendere la ceretta, ecco, le estetiste stendevano, invece loro con questa spatola levavano il grasso dal corpo e si pulivano. Quindi in ogni tomba, visto che nelle tombe venivano comunque posizionati anche degli oggetti cari al defunto, in ogni tomba, già dove andiamo a trovare uno strigile, beh, quello era un atleta. Oppure troviamo

anche altri reperti, come ad esempio questo è straordinario, il disco. Un disco di ferro, e dovete sapere che ce n'erano di vari pesi e varie dimensioni. Oggi il lancio del disco si fa con un disco di circa 2 kg per gli uomini, 1 kg per le donne. Beh, all'epoca i dischi, a seconda delle gare, a seconda se gareggiava un giovane, un ragazzo o un adulto, avevano vari pesi. In media pesavano 2,5 kg, però arrivavano anche a pesare 5-6 kg. Quindi c'è veramente tanto da raccontare. Abbiamo anche l'atletismo raccontato sui vasi, su questi lekutos che raffigurano degli atleti, o queste statuette di terracotta che raffigurano dei pugili. Quindi sono solo alcuni dei grandissimi esempi di atletismo a Taranto. Tra l'altro c'erano molte gare olimpiche, quindi non c'erano molte competizioni in tutta la Grecia, e i tarantini, gli atleti tarantini, diciamo così, andavano in tournée, quindi gareggiavano in varie competizioni, e molte fonti riportano proprio i nomi di questi nostri tarantini, come ad esempio, come dicevamo, Lycos. Però ci sono anche dei tarantini che, ahimè, sono arrivati a noi, però dei quali ancora non abbiamo i nomi, ma conosciamo molte cose. Andiamo a conoscere?

Fino adesso abbiamo parlato appunto dei nomi, come quello di Icco, di atleti che sono diventati famosi nella Magna Grecia, perché Taranto, ricordiamolo, era proprio uno dei fulcri della Magna Grecia e dell'atletismo a Taranto. Però Taranto ci ha restituito nel 1959 una tomba monumentale, l'unico caso di tomba completa, intatta, di un atleta. Siamo in via Genova, la città è in forte espansione, si stanno facendo i lavori per costruire un palazzo e viene ritrovata questa tomba qui. È un unicum, non esiste nulla del genere da nessuna parte al mondo. E la cosa interessante, non solo questa tomba che è proprio monumentale, ma sono le analisi che sono state fatte all'interno della tomba, tanto per quanto riguarda il corredo funebre, quanto proprio sullo scheletro dell'atleta, che ci hanno restituito una fotografia di quella che era la Taranto del V secolo. Piccolo errore in cui spesso si cade è confondere l'atleta di Taranto con Icco, perché se più o meno facevano parte dello stesso secolo, ci ritroviamo intorno al V secolo avanti Cristo, non erano assolutamente la stessa persona. Perché? Beh, come prima cosa abbiamo detto che Icco è vissuto tanto, così tanto che è diventato il capo del ginnasio. L'atleta, dalle analisi, è morto intorno ai 30 anni e quindi già questo ci porta un pochino fuori. L'atleta, tra l'altro, in base sempre alle analisi, aveva una dieta particolare. Abbiamo detto che Icco era per il pasto frugale, invece questo atleta mangiava molte proteine. Tra l'altro sono state trovate delle tracce anche di mitili, quindi già 2500 anni fa si mangiavano le cozze qui a Taranto, le cozze tarantine, quindi l'atleta era anche ghiotto di cozze. Quindi una dieta fortemente proteica, cosa che Icco non avrebbe assolutamente mai fatto. L'atleta aveva anche un minimo di corredo funebre. Sappiamo che da alcuni resti organici c'era sicuramente un sudario, e c'era una lavastron, si può anche vedere qui nel riflesso del vetro, che era praticamente quel contenitore che veniva utilizzato per mettere il famoso olio di cui insomma facevano uso gli atleti prima di entrare in gara, quello che poi veniva tolto con lo strigile sostanzialmente. Intorno all'atleta le anfore della vittoria, le anfore Panathenaiche, quindi questo era un atleta con la maiuscola secondo i nostri cari amici pitagorici, perché aveva vinto nel pentathlon. Quindi ricordiamo, i grandi atleti erano quelli che vincevano in tutte le discipline, non soltanto in una. E l'altra cosa che ci fa capire quanto fosse famoso questo atleta è proprio la posizione dove è stata ritrovata la tomba, perché la tomba è stata ritrovata, abbiamo detto sì, in via Genova, però era nelle immediate vicinanze

in una strada che portava in città. Era comunque una tomba al di fuori delle mura della città, però su una strada principale, quindi non era su una stradina o una tomba nascosta, quindi era una tomba da onorare e da omaggiare, una tomba assolutamente monumentale. Il nostro atleta di Taranto, tanto famoso che addirittura durante le Olimpiadi di Pechino è stato portato in tournée, è andato a Pechino e per tutta la durata delle Olimpiadi ci sono state delle file immense per vedere l'unico atleta della maglia grecia, che è il nostro Tarantino.

come dicevo, tutto intorno nella tomba dell'atleta sono state ritrovate le anfore che indicavano la vittoria. Questi erano praticamente i veri e propri premi materiali. In questo caso ce n'erano quattro, però ce ne sono rimaste intatte tre. Cosa contenevano queste anfore? L'olio sacro ad Atena, quindi avevano un grandissimo valore. Altro quesito, di che è morto questo atleta? Qui ci si apre veramente un mondo, perché ci sono quelli addirittura complottisti che pensano che sia stato avvelenato da un rivale, perché anche all'epoca c'era il giro scommesse, c'erano gli sponsor, magari si chiamavano diversamente, però non ci siamo inventati niente. Quindi, visto che comunque sono state trovate nelle ossa delle alte percentuali di proteine, quindi era molto sbilanciata la sua dieta, probabilmente forse ha avuto un avvelenamento, anche se è molto più probabile che sia morto per qualche infezione. Quindi magari, insomma, evitiamo di fare questi scoop, atteniamoci a quello che ci dice la scienza. La scienza, tra l'altro, dice che aveva il gruppo sanguigno zero e aveva anche una tendenza genetica a beccarsi la psoriasi. Peccato, poverino, però comunque era un bel ragazzo. Sappiamo che non praticava il pugilato perché il viso è assolutamente intatto, quindi non ci sono segni di fratture, però la struttura ossea mostra diciamo uno sforzo, soprattutto per quanto riguarda la parte dei bicipiti e la parte delle gambe, quindi appunto un pentatleta.

1917, in via Pitagora iniziano a fare dei lavori edilizi per costruire il Borgo Umbertino. E tra l'altro questo museo, non proprio questo, però il Museo Archeologico di Taranto, nasce proprio nel momento in cui si inizia a scavare il Borgo Umbertino e iniziano ad uscire reperti archeologici a più non posso, quindi proprio da questa necessità venne creato il primo impianto, lo tempore del Museo Archeologico. Beh, fatto sta, 1917, i giornali di scavo riportano e trovano una tomba con delle sepolture. All'inizio ne trovano solo due e la cosa ironica è che dicono una prima tomba è una tomba povera con pochi reperti all'interno e anche la seconda insomma una tomba povera e viene insomma catalogata così questa tomba di via Pitagora. Beh, qualche anno dopo lo scavo viene ripreso e quella che è venuta fuori è quella che oggi noi conosciamo come la tomba degli atleti. Qui alla Marta abbiamo una ricostruzione della tomba degli atleti che comunque è ancora visitabile proprio in via Pitagora e all'interno di questa ricostruzione fedele abbiamo quelli che sono i vasi e i reperti che sono stati trovati all'interno della tomba. Una seconda analisi nel 1921, quando fecero questo secondo intervento di scavo, praticamente la tomba che era stata scavata, quella povera, ritenuta povera, era proprio questa.

questa prima tomba qui. E a un'analisi un pochino più attenta, non era poi così povera, perché all'interno di questa tomba venne anche trovata una piccola traccia di una corona d'oro, una corona che veniva riservata ai vincitori. Andando avanti nello scavo si scoprì che questa era una tomba che riprendeva innanzitutto, in una forma strana, che riprendeva quello che era l'Andron. Questa parola fa un po' ridere, l'androne, sembra una cosa, quella del palazzo, no? L'Andron era il luogo dove gli uomini, da Andros appunto uomo, gli uomini si riunivano e banchettavano, parlavano di filosofia, bevevano vino, parlavano anche delle loro passioni, quindi era un luogo strettamente maschile, legato tra l'altro a quello che era il simposio, che era una pratica molto molto diffusa ovviamente fra gli aristocratici, fra coloro che vantavano di discendere direttamente da coloro che fondarono Taranto. Quindi aveva questa forma di Andron, e quelle che praticamente sono le sepolture avevano la forma delle crine. Praticamente le crine, che cosa sono? Sono dei sofà, dei divanetti. Quindi com'era questo Andron? Questi divanetti tutti intorno nella stanza dove i nostri antenati maschi si accomodavano, con un braccio poggiato su un bracciolo, e con l'altro insomma bevevano, non tracannavano assolutamente, bevevano, degustavano del vino e parlavano, e così insomma passavano le giornate. Quindi si parla di aristocratici perché evidentemente chi passa le giornate così non deve andare a lavorare. Ma perché atleti? Perché si chiama la tomba degli atleti? Perché queste tombe hanno ritrovato al loro interno appunto degli oggetti legati all'atletismo. E questi oggetti li vediamo, ad esempio, ecco, la labastron, che è lo stesso che quello stesso oggetto che abbiamo trovato anche nella tomba dell'atleta, quello che serviva per contenere l'olio, gli oli per cospargere il corpo. E poi troviamo anche delle anfore, questa anfora panatenaica, che è una che è molto simile a quella che troviamo a una delle quattro, insomma, che troviamo alla tomba degli atleti, che era quella che veniva data all'atleta della vittoria. Quindi probabilmente, diciamo, innanzitutto questi uomini non erano parenti fra loro assolutamente, e il loro capo, tra virgolette, doveva essere proprio questo, di quella prima sepoltura, quella che all'inizio avevano definito quella povera, la tomba povera, perché appunto c'era la corona che doveva dettare il suo status. Quindi non erano parenti, ma era una specie di club, diciamo così, dove stavano tutti quanti insieme ed erano tutti accomunati dall'atletismo che sicuramente a questo punto veniva praticato dagli aristocratici, perché le gare si svolgevano non a Taranto, quindi si girava per la Grecia, non solo ad Atene, dipendeva dal tipo di competizioni. E quindi chi aveva la possibilità di allenarsi, di spostarsi, di passare le giornate, trascorrere le giornate anche così, col simposio, praticando questa nobile arte, insomma, del disquisire insieme, del bere vino, sicuramente chi non ha bisogno di lavorare, ma ha qualcuno che lo fa per lui. Quindi stiamo parlando di tombe aristocratiche e tombe molto ricche. Il simposio da cosa ci viene indicato? Ci viene indicato da quei crateri, queste anfore con la bocca molto larga, che si chiamano appunto crateri, ricordano un po' il cratere del vulcano. Lì c'era il vino poi veniva miscelato con l'acqua, raramente veniva bevuto puro, e si degustava il vino. Una piccola curiosità: spesso si raffigurano i greci, ma anche i romani, sempre con sto vino. Ecco, non è che fossero degli ubriaconi o che c'era il vino perché ovunque, perché loro amassero smoderatamente il vino. Era una questione di praticità, perché l'acqua, soprattutto ecco, i pitagorici in particolar modo, che erano molto attenti all'equilibrio delle cose, l'acqua non sempre era potabile. L'acqua doveva essere, per essere bevuta, assolutamente limpida, in colore, in odore. Soprattutto in estate non è che era sempre così, per cui veniva utilizzato il vino per miscelare l'acqua, e veniva anche utilizzato, diciamo così, da antibatterico. Ecco, quindi in questo caso per quello si consumava più vino e molta meno acqua, perché non erano infrequenti addirittura proprio gli episodi di infezioni intestinali e quant'altro. Quindi questo è l'aspetto del vino. I nostri atleti, dicevamo, la tomba degli atleti è stata utilizzata.

stata per circa 20 anni. Perché lo capiamo? Perché noi sappiamo che questa tomba più o meno è databile fra la fine del VI secolo e gli inizi del V. Però una data sicura ce l'abbiamo, anche se non c'è scritto da nessuna parte la data, una data sicura ce l'abbiamo: l'ultima tomba è vuota. E che cosa significa questo? C'è una data specifica, 473 a.C., Taranto perde contro gli italici, la guerra contro gli italici. È una sconfitta che Erodoto reputa durissima, cioè poi Erodoto era uno che se ne intendeva di guerra, insomma, ne aveva viste e descritte tantissime, quindi descrisse questa sconfitta come cruciale per Taranto e, come spesso accade anche oggi, dopo un episodio del genere, venne stravolta un po' la politica a Taranto. Prima c'erano gli aristocratici e si passò alla democrazia, anche se per democrazia non dobbiamo pensare alla democrazia come ce l'abbiamo oggi, era un pochino diversa da quella di oggi, però è un primo passo verso la democrazia. E quindi anche le tombe iniziano ad essere diverse, non c'erano più le tombe sfarzose degli aristocratici e le tombe dei poveri. E le tombe diventano tutte molto molto minimal, diremmo oggi. Quindi quando a Taranto in uno scavo ritroviamo una tomba non ricchissima, quindi veramente con il minimo di corredo, ecco, quella sicuramente è una tomba che viene dopo la sconfitta contro gli italici. Come possiamo vedere, le tracce di atleti e di atletismo ci sono veramente ovunque. Qui abbiamo una serie di lectos con atleti impegnati in varie discipline, però sono tutti uomini. Abbiamo parlato dell'Andron, quindi sembra, diciamo, a prima vista che questo discorso dell'atletismo riguardasse soltanto gli uomini. Ma non è così. Oddio, a dire il vero, nelle Olimpiadi non potevano gareggiare, ma né nelle Olimpiadi né in altre gare non potevano gareggiare le donne. Addirittura ad Atene neanche le donne sposate potevano assistere alle gare olimpiche. Tuttavia, le donne potevano vincere la gara delle bighe come proprietarie di cavalli. Quindi se una donna possedeva dei cavalli e quei cavalli gareggiavano, la donna poteva vincere l'Olimpiade. Poi magari paradossalmente non poteva neanche assistere alla vittoria perché era sposata, però almeno, insomma, fatta la legge, trovato l'inganno. Però c'è anche un'eccezione, questo per le donne della maggior parte della Magna Grecia, c'è un'eccezione, le donne spartane. Perché mentre nelle altre parti della Grecia le donne e gli uomini avevano un tipo di educazione diversa, quindi gli uomini effettivamente rivolta alla filosofia, alla cultura, ma anche alla cultura del corpo e all'atletismo, le donne avevano un altro tipo di educazione, tranne appunto che a Sparta, dove le donne avevano esattamente la stessa educazione militare, se vogliamo, degli uomini. Tant'è che, non a caso, una delle donne che vinse un'Olimpiade in quanto proprietaria di cavalli fu proprio una principessa spartana intorno al 390 avanti. Quindi, insomma, le donne nel loro piccolo anche loro si allenavano, almeno le spartane, e noi garantiti siamo figlie delle spartane, e nel loro piccolo si allenavano, quindi anche loro praticavano l'atletismo. Ovviamente in questo caso l'atletismo per le donne veniva praticato non per gareggiare, ma per mettere al mondo dei figli forti.

E questa piccola passeggiata nella storia e nel mondo dell'atletismo termina qui, nel chiostro bellissimo del Museo Archeologico Nazionale. E cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato che l'archeologia e la storia non è un qualcosa di morto o di polveroso che sta lì. Serve comunque per raccontare, per dare voce a chi non c'è più. E poi ci insegna che, come ho già detto, non ci siamo mai inventati niente. Quindi c'era già qualsiasi nostra invenzione, qualsiasi modo di essere o di fare, beh, c'è sempre stato. Quindi sembra, noi abbiamo l'impressione di essere nell'epoca moderna e di essere gli inventori di tutto, e invece no. Quindi è importante ascoltare anche le voci di questi uomini che ci hanno preceduto, questi uomini che cercavano l'equilibrio perfetto, cercavano la democrazia, che gareggiavano non per vincere e umiliare l'avversario, ma gareggiavano per mettere sempre alla prova se stessi. Lo sport era messo al primo posto, addirittura aveva il potere di fermare le guerre, ed è capitato nell'antichità, sono capitati dei momenti di tregua proprio per permettere agli atleti di appunto praticare le loro competizioni sportive. Quindi lo sport veramente unisce e lo sport insegna. È con grande onore che noi accogliamo questi atleti provenienti da 26 paesi del Mediterraneo, e che accogliamo questi giochi. Magari facciamoci una passeggiata al Marta e respiriamo l'atletismo, che fa parte veramente della nostra storia nel vero e proprio senso della parola.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buon pomeriggio e benvenuti al quarto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, qui in diretta su Cittadella TV e su Chifra TV. Questo pomeriggio ospite della nostra trasmissione Luca Uggenti, presidente della WISP Taranto. Ben trovato, Luca.
5: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
4: Anche perché i giochi sono iniziati alla grande, nel segno delle medaglie, nel segno di Benedetta Pilato, che è stata colei che ha portato il primo oro all'Italia, neanche a farlo apposta, a casa sua, la nostra Benedetta. Ma il concetto che emerge forte in questi ultimi giorni qui a Taranto è lo sport per tutti, a partire dalla parata inaugurale di cui abbiamo parlato largamente nelle puntate precedenti, a quelle che sono le opportunità che la città sta vivendo e che ci auguriamo saprà vivere anche dopo i Giochi del Mediterraneo. A tal riguardo ti abbiamo qui ospite, Luca. Iniziamo

0: dei giochi del Mediterraneo come opportunità, un'opportunità che la città deve saper cogliere.
1: Dici bene, si è detto già tanto sui giochi del Mediterraneo, sono una grande vetrina, una grande opportunità che la città dovrà saper cogliere, che la politica di questa città dovrà saper cogliere, perché bisognerà, diciamo, costruire dei percorsi condivisi che sappiano portare avanti questa eredità, perché non dovrà essere, ecco, semplicemente la festa del momento, no? Dell'evento, ma dovrà essere la festa degli sportivi, dei cittadini tarantini, che dovrà durare nel tempo.
0: E in effetti è così, perché lo abbiamo detto a più riprese anche da questi studi, Taranto in dotazione ai Giochi del Mediterraneo ha ricevuto strutture, ma secondo me anche mesi di metodo e di quella che ci auguriamo potrà essere anche una rivoluzione culturale legata alla nostra comunità. La fotografia più bella, Luca, sono stati i momenti della cerimonia inaugurale, in cui su Rai 2, con quasi 1 milione di spettatori, tutti hanno potuto ammirare la bellezza della nostra città a partire dalla sua storia raccontata egregiamente durante la cerimonia, fino ad arrivare a questi giorni che rappresentano, speriamo, una svolta.
1: Beh sì, dici bene, perché la città di Taranto è una città che ha dato tanto a questa nazione, è una città che negli anni ha sofferto tanto, vederla meritava una vetrina del genere, meritava un momento come questo, meritava di essere al centro della ribalta nazionale, della ribalta internazionale, meritava essere, come posso dire, un piccolo riscatto, ma non dovrà essere il riscatto di una serata, non dovrà essere l'immagine di una serata, non dovrà essere il momento di un giorno di festa, ma dovrà essere la partenza, la ripartenza per poter affermare che la nostra città è una città ricca, viva, una città fatta di valori, una città fatta di persone, di cittadini, di sportivi che ogni giorno negli ultimi anni si sono alzati, hanno combattuto, hanno fatto sacrifici, hanno fatto sì che anche nelle difficoltà il tessuto sportivo di questa città non scomparisse. Quindi il tripudio e il plauso è a tutti quanti loro.
0: Ti do un po' di numeri, Luca, sì, che probabilmente già conosci. Ci sono circa 4.000 atleti a Taranto in queste 2 settimane, ci sono 3.000 volontari. Allora va il nostro applauso per lo splendido lavoro, certo, che stanno facendo, 600 operatori di media accreditati e soprattutto un impianto infrastrutturale, lo dicevamo prima, che riguarda 45 impianti in 21 comuni, perché lo sottolineiamo sempre, il capoluogo è quello che ne ha beneficiato maggiormente, ma tanti comuni della provincia di Taranto e anche della regione Puglia sono stati rinnovati dai giochi per circa 300 milioni di euro di investimenti. Questa è la ricaduta immediata, quella che tocchiamo con mano in questi giorni. Però la domanda è un'altra, in qualche maniera tu mi hai già risposto. Come si trasforma un grande evento di 14-15 giorni in un'opportunità che duri 15 anni, ad esempio?
1: Costruendo sicuramente, avendo visione soprattutto politica del mondo sportivo, facendo squadra, facendo gruppo, sicuramente si costruisce, a mio avviso, sedendo intorno a un tavolo le istituzioni politiche e sportive di questa città, in maniera trasversale, senza preconcetti, e provando a mettere in campo le competenze di ogni singola realtà. Ognuno di noi, nel suo specifico, ha delle competenze differenti, a volte simili, ma spesso differenti. Se saremo in grado di avere questa visione, no? Se la politica cittadina sarà in grado di dare una guida politica al mondo sportivo, penso per esempio alla post-giochi, alla costituzione di un assessorato allo sport, che in questa città manca. Ecco, questi secondo me possono essere le strade da seguire, da perseguire per poter costruire un qualcosa che duri nel tempo, e soprattutto garantendo che l'impiantistica sportiva di questa, in eredità, no? Di questa città, delle

0: città dei paesi limitrofi sia realmente a beneficio del tessuto sportivo di queste città, delle associazioni di base, di tutte quelle realtà sportive che sono presidio sociale sui territori. Io penso alle piccole associazioni presenti in tutta la provincia di Taranto, ma anche alle piccole realtà della città di Taranto, no? Piccole realtà che si affacciano, che si affacceranno al mondo sportivo, spinti dall'entusiasmo di questi giochi, che vorranno magari mettersi in gioco, ma che non avranno, no, la possibilità, la forza, le competenze magari iniziali per poter essere strutturati, per poter camminare da solo. Noi dovremmo essere bravi, noi attori del mondo sportivo, ma soprattutto la politica, la cittadina dovrà essere brava a intercettare, a non lasciare indietro nessuno e quindi a fare veramente squadra. Che sia Matteo, che sia non la festa di un evento, ma la festa dello sport che duri nel tempo, ecco.
1: Io, mentre preparavo questa notte la puntata
0: Sì.
1: di oggi con te ospite Luca, e ti rinnovo il ringraziamento
0: No,
1: di
0: figurati.
1: tutti questi anni di collaborazione insieme, tra un po' parleremo di progetti futuri con Chifra TV, riflettevo su come i giochi del Mediterraneo e la WISP Taranto siano due mondi molto molto simili tra di loro, molto più vicini di quanto sembri, e in pratica ho riassunto il tutto, questa similitudine, con tre parole, correggimi se sbaglio: includere, rigenerare, innovare. Includere, insomma, sappiamo bene qual è la mission della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti: rigenerare strutture e luoghi, e la WISP lo ha fatto e lo fa ogni anno. Innovare il modo di vivere lo sport, perché grazie alla WISP in questi anni si è allargata la fetta di atleti che sembrava essere quasi ristretta esclusivamente ai più giovani,
0: Certo.
1: agli agonisti. In realtà c'è un mondo di atletismo che comprende la grande età, che comprende gli amatori, che comprende anche coloro i quali indossano per la prima volta un paio di scarpe da ginnastica per iniziare un percorso sportivo.
0: Certo, 0,090, no? 0,99,
1: Sì.
0: quello che lo slogan, lo spot che spesso utilizza la Wespa, no? Si fa attività, si deve provare a fare attività da 0 anni a 99 anni, nessuno indietro, tutti devono poter avere l'opportunità, la possibilità di fare sport, devono avere la possibilità di gioire, perché lo sport poi, noi lo diciamo sempre, lo ripetiamo, è inclusione, socialità, ma solo chi lo pratica realmente, chi segue realmente questi valori può toccare con mano cosa significa avere un novantenne che sorride mentre sta facendo ginnastica o mentre prova a fare una corsetta leggera, o un bambino di 2 anni che si mette in gioco e impara a camminare o a cadere, o a 3 anni a fare la capriola. Quindi sono delle cose belle. Qui mi verrebbe da, non so se si può, perché oramai io sento dire che durante i giochi del Benone è proibito dire le cose negative, no? Perché è una festa ed è giusto che sia così, perché
1: Qui siamo in uno
0: diciamo.
1: spazio libero, in
0: No,
1: una zona
0: ma non è
1: franca, si
0: polemica. No,
1: può
0: ma
1: dire
0: figurati,
1: tutto.
0: Matteo, non è polemica. Sono abituato la WISP Taranto è abituata a lavorare in silenzio, non fare mai polemica, però è giusto, ecco, tu hai parlato di alcune cose, no? Hai menzionato dei percorsi che la WISP fa. E questi percorsi li fanno in tanti, no? Non siamo sicuramente gli unici, li fanno in tanti. E a me è dispiaciuto, ecco, leggere, perché nel seguire i social, nel seguire comunque sia quello che sta accadendo in città, mi è dispiaciuto leggere che più di qualcuno si è sentito, ecco, un po' escluso, un po' in disparte. E questo credo faccia parte di quel discorso che facevamo prima, no? La città ha bisogno di una politica dello sport, di una visione politica
1: Anche perché non
0: dello
1: è
0: sport.
1: semplice,
0: Perché non è molto
1: eh? Non
0: semplice,
1: è
0: perché si rischia di
1: semplice.
0: essere poi, di avere, come posso dire, tanta
1: A
0: gente che si
1: volte non è
0: mette.
1: neanche volontà di
0: No, assolutamente.
1: includere oppure negligenza, è
0: È
1: la
0: difficile,
1: opportunità che
0: è
1: diventa
0: difficile.
1: complicata. Sì,
0: Certo,
1: sì, sì,
0: è
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: quello. Quindi, siccome, ecco, questa deve essere la festa è la festa delle associazioni del
1: Sì.
0: territorio, come spesso, no, come hai ribadito tu nei tuoi no? Quando hai presentato la parata l'altro giorno, quando hai commentato nel servizio di ieri, penso, no? Con Fondazione, è la festa della città. Per essere la festa della città dobbiamo far sì che nessuno si senta escluso.
1: Chiaro, chiaro,
0: Perché
1: chiaro.
0: Wisp Taranto, diciamo, magari comprende, no? Cosa significa anche trovarsi in difficoltà a gestire determinate situazioni particolari, ma

0: Concordo con te assolutamente e sicuramente sarà d'accordo con noi anche il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, che è stato uno di quelli che ha creduto maggiormente nelle potenzialità dei giochi del Mediterraneo. Lo ascoltiamo. Ieri sono andato al nuovo centro sportivo di tiro con l'arco, c'era anche il testimonial, la special guest della parata inaugurale dei giochi del Mediterraneo, Fabio Mancini, top model e filantropo, che tra l'altro ieri è stato ospite in questi studi. È stata l'occasione di toccare con mano la bellezza di questa struttura meravigliosa, sia indoor che outdoor, che ospiterà a partire dai prossimi giorni la disciplina del tiro con l'arco, di parlare di queste uncinettine, sono delle artiste locali
1: Sì,
0: di Coloriamo
1: conosciamo.
0: Crispiano, che voi conoscete molto
1: Facciamo
0: bene,
1: tante attività su questo
0: e
1: piano.
0: con la WISP, che hanno adornato il logo dei giochi che è posizionato di fronte al centro sportivo e anche e soprattutto di quelli che possono essere gli avvenimenti che la struttura potrà ospitare dopo il 3 di agosto. Ascoltiamo questa intervista.
2: Il top model è filantropo Fabio Mancini, qui nel nuovo centro sportivo dedicato al tiro con l'arco in compagnia del sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Fabio, le prime impressioni quali sono?
3: Emozionato, vedere comunque un'altra realtà come Crispiano che è famosa per le 100 masserie, ad oggi può essere anche famosa per un altro centro sportivo meraviglioso, che tra l'altro parlavamo prima col sindaco, potrebbe diventare, anzi sicuramente diventerà il centro nevralgico magari anche dei giovani, sindaco, quindi un punto importante di Taranto, della provincia di Taranto, ma soprattutto di una visione al di fuori della politica, ma umana, penso. Quindi sono felice di essere qua oggi e che inizia proprio una collaborazione a stretto con la politica, con la popolazione, con tutto quello che può essere Crispiano, la Puglia e la regione.
2: Sindaco, una giornata
3: Benvenuto, dai.
2: speciale, è venuta anche a farvi visita alla RAI con l'intervista alle Uncinettine, autrici di questo autentico capolavoro che abbiamo anche documentato in precedenti interventi, e la presenza del grande Fabio Mancini, che, come hai appena ascoltato, tesse le lodi anche all'amministrazione comunale di Crispiano, che ha dato un forte contributo a questa riuscita.
4: Per noi siamo davvero contenti, orgogliosi e emozionati. Una giornata, sono delle giornate davvero intense, piene di quelle soddisfazioni che poi tu, quando hai una visione, quando metti in campo delle idee come queste del centro sportivo per il tiro con l'arco, come l'idea di lanciare la sfida alle uncinettine per fare il logo con le rose e avere poi anche Fabio qui oggi con noi e parlare con lui di educazione, di gentilezza, di bellezza, di educare i nostri giovani, rieducarli alla bellezza e alla gentilezza è un piacere ed è proprio quello che penso dobbiamo fare con questa grande occasione dei Giochi del Mediterraneo in tutta la nostra provincia. Noi avremo questo posto che dedicheremo al tiro con l'arco, ma anche ai centri estivi, ma anche perché no a concerti, a manifestazioni importanti e perché no alla moda, magari coniugarla anche con delle attività importanti per fare cultura anche nel mondo della sanità e di tutte quelle attività che servono al nostro territorio. È una nuova ripartenza e come ieri nella manifestazione di inaugurazione l'atleta di Taranto si è rialzato per dimostrare che non è importante quante volte si cade nella vita, ma quante volte invece si ha la capacità di rialzarsi e di guardare al futuro con fiducia. Quindi noi siamo qui per questo, per lanciare anche un messaggio forte a tutti i nostri giovani, anche insieme a Fabio, insieme all'arte e all'artigianato delle Uncinettine, che la bellezza, la gentilezza, la formazione, la cultura possono fare la differenza nella vita e che in questo territorio ci sono tutte le occasioni per crescere e per avere anche successo.
0: Bene Luca, il servizio che abbiamo appena guardato e soprattutto l'impianto di cui si è parlato all'interno del servizio sono un po' la sintesi perfetta di quello che ci siamo detti finora, perché costruire un impianto è il primo passo, pensare a come poterlo utilizzare dopo i giochi è la cosa più importante però.
1: Certo, è fondamentale, è indispensabile. Vedremo quello che accadrà con tutta l'impiantistica sportiva. È un tema caldo per noi, un tema che attenzioniamo molto come WISP, perché comunque sia l'eredità dell'impiantistica sportiva è un'eredità pesante, onerosa. Sono impianti che comunque sia necessitano di alcuni di efficientamento energetico. Ci saranno dei costi di gestione abbastanza elevati. Diciamo, la situazione, no, politico-economica internazionale incide tantissimo. Incide

0: Inciderà tantissimo, speriamo ancora per poco, ma sicuramente inciderà tantissimo, no, sui costi di gestione degli impianti. E questo quindi è un tema caldo, bisognerà stare attenti a che non si prediliga, ecco, un certo tipo di sport, un certo tipo di visione, perché poi, no, nelle parole lo raccontiamo, però poi nei fatti dobbiamo tradurlo e bisognerà far sì che sia la casa. Ogni impianto sia la casa delle associazioni di base del territorio, delle associazioni che portano avanti l'attività sui territori e non soltanto la casa delle grandi realtà che comunque sia si possono permettere anche eventualmente costi superiori e costi di gestione. Ecco, è un tema importantissimo, seguiremo gli sviluppi, vedremo e capiremo. E poi di conseguenza, ecco, la WISP sarà sempre pronta a intervenire, a elogiare i lavori ben fatti e a intervenire a tutela del tessuto sociale e sportivo di questa città.
1: Come sempre ha fatto, a maggior
0: Come sempre ha
1: ragione
0: fatto.
1: adesso che i giochi del Mediterraneo stanno lasciando un'eredità importante a
0: Certo.
1: tutta Taranto e provincia. Parliamo dei risultati di ieri, perché l'Italia non potrebbe essere diversamente. Giocando in casa è partita forte, 13 medaglie, 3 ori, 8 argenti, 2 bronzi, sono tutte arrivate dallo stadio del Nuoto, Torre d'Aiala, bellissimo,
0: Un sogno.
1: bellissimo. Siamo allo stato attuale. Secondi nel medagliere dietro la Turchia, quantomeno insomma in queste ore ci stiamo giocando il primato con i turchi. 3 ore che portano i nomi di Benedetta Pilato, che abbiamo nominato prima, Gabriele Mancini e Noemi Cesarano. Nei 100 rana femminili, Benedetta ha vinto in 1 minuto, 5 secondi, 82
0: Nuovo
1: centesimi.
0: record, no?
1: Nuovo record, bravissimo, dei
0: Della Giulia
1: giochi.
0: Mederrani.
1: Dietro di lei un'altra italiana, Lisa Angiolini. Doppietta azzurra anche nei 100 rana uomini con Gabriele Mancini, oro in 59 secondi e 94, anche lui con il record della manifestazione. Cristian Mantegazza è argento. Terzo oro con Noemi Cesarano nei 1500 stile libero, gara nella quale Azzurra Sbaragli ha conquistato il bronzo. Una vera
0: Sì.
1: pioggia di medaglie in una disciplina che, diciamamolo, anche nelle europee, nei mondiali, alle Olimpiadi ci porta
0: Ci
1: sempre
0: vede
1: tante
0: sempre, sì.
1: soddisfazioni, vero?
0: Ci vede sempre primeggiare, ma è soprattutto un sogno, lo ha detto la Pilato ieri nell'intervista. Secondo me neanche il miglior regista avrebbe potuto scrivere una sceneggiatura del genere, perché comunque sia il primo oro dei Giochi del Mediterraneo nel nuoto, ricordando che la Pilato, no? Italia è dovuta andare via da Taranto per poter seguire il suo sogno sportivo, quindi avere un impianto del genere, avere una tarantina che vince il primo oro del Giro del Mediterraneo e fare il record del Giro del Mediterraneo, ma avere soprattutto quell'impianto, diciamo che è un sogno ed è, deve essere motivo di orgoglio per tutta la città e di riscatto, cioè, sono sensazioni bellissime. Poi hai detto l'altro giorno, che poi tu lo sai, no? Io ti seguo, seguo un po' tutto. Tu hai detto l'altro giorno, Taranto mia, mi stai facendo emozionare,
1: No, ma le
0: le
1: lacrime
0: lacrime scendono,
1: sgorgavano, quella serata è stata
0: vedere
1: pazzesca.
0: quelle cose, vedere queste notizie, sentire queste notizie, vedere quei sorrisi, quelle gioie incredule, vedere una piscina a Taranto. Cioè noi sappiamo, per esempio, la Pilato si allenava, no, è una piscina affidata a WISP, no? Alla
1: Sì.
0: Meridiana, cioè, quindi noi sappiamo i
1: Io
0: sacrifici,
1: sono stato il primo a premiarla quando aveva 12
0: esatto.
1: anni, al premio Atleta di
0: Esatto. Quindi
1: Taranto, quindi.
0: diciamo, sono delle cose, delle sensazioni bellissime ed è giusto che in questo momento la città e i cittadini godano di questi momenti, Matteo. Momento di essere felici, poi ragioneremo su tutto il resto.
1: L'abbiamo nominata, l'abbiamo esaltata, l'abbiamo celebrata, l'abbiamo anche ascoltata. Guardiamo il servizio rivivendo le emozioni della medaglia d'oro, la prima della spedizione italiana ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 di Benedetta Pilato.

Vediamo comunque alla prima piastra Benedetta Pilato con un secondo e 20 su Angioli. È una gara che sta nuotando da sola.

0: Benedetta Pilato, ci va a regalare con buona certezza questo primo oro di giornata. Di argenti ne abbiamo vinti tantissimi, la fiammata che tu avevi preannunciata sta arrivando proprio con l'atleta di casa, l'atleta più rappresentativa di Taranto. Eccola qui, Benedetta Pilato, sommersa dagli applausi della piscina Torre d'Aiala.
1: Sì, la gara è stata bellissima, ora penso stia guardando il cronometro perché
0: 1:05:82
1: ha nuotato un tempo notevole, addirittura con un crono inferiore a quello che gli è servito pochi giorni fa per vincere il bronzo al campionato europeo. Deve essere contentissima perché scendere in acqua di nuovo dopo pochi giorni e conquistare una gara con questo tempo è davvero sensazionale, e questo ne dimostra lo spessore di quest'atleta, perché continua a nuotare gare di altissimo livello.
0: E non ci dimentichiamo dell'altra nuotatrice azzurra, la nuotatrice di Poggi Bonzi, Lisa Angiolini, che conquista l'argento.
2: Bellissimo vincere in casa, non pensavo anni fa di poter mai fare una gara di così alto livello a casa, fantastico.
3: Ed allora abbiamo ascoltato una emozionatissima Benedetta Pilato, reduce anche da una medaglia d'argento agli ultimi europei, non poteva mancare nella gara di casa, però ribadiamo anche le medaglie d'argento, una vera pioggia di argenti per l'Italia, Viola Scotto di Carlo nei 50 farfalla, Lorenzo Gargani nella stessa distanza al maschile, Bianca Nannucci nel 400 stile libero, prova nella quale Antonietta Cesarano ha poi conquistato il bronzo, argento anche per Alessandro Ragaini nei 400 stile, Federica Toma nel 200 dorso, Matteo Venini nei 200 dorso maschile, appunto per un totale di 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi. Fuori dalla piscina tante soddisfazioni, anche se non è stato spostato di fatto il medagliere azzurro da quei numeri di cui abbiamo parlato. Nel ciclismo 2 quarti posti per l'Italia nel cronometro, tra l'altro che sono passate dalle vie centrali della città di Taranto, con Elena Cecchini tra le donne e Mirko Maestri tra gli uomini. Nella scherma, giornata senza podi azzurri nella sciabola, con 3 italiani fermati ad un passo dalle zone medaglie. Nel taekwondo Gaetano Cirivello e Dennis Baretta sono arrivati fino ai quarti di finale. Nella lotta greco-romana invece ci sono azzurri che sono andati davvero molto bene, con Nicolas Cacesvili che ha conquistato l'accesso alla finale nei 97 kg e si è assicurato almeno una medaglia, mentre altri azzurri sono rimasti in corsa per il bronzo. Insomma, un bellissimo esordio per la spedizione italiana.
4: Un gran bel esordio, e una nutrita, una squadra italiana molto nutrita, si è visto durante la serata inaugurale. Siamo tantissimi atleti tarantini anche, diciamo, e siamo presenti in maniera corposa. E una prima giornata, vedremo oggi i risultati. Io dico sempre che non è tanto il risultato finale, ma essere in tanti presenti. Vuol dire che c'è un movimento sempre, un movimento vivo, attivo, un movimento che produce atleti. E come qualcuno ha detto nelle interviste di questi giorni, sarà importante accorciare, grazie all'eredità di questi giochi, il gap che c'è fra il sud e il nord di questo paese, perché l'utilizzo di questi impianti potrà servire anche per produrre nuovi atleti, tantissimi nuovi atleti, e quindi accorciare la distanza numerica fra il nord e il sud. Se ne parla spesso, ma poi nei fatti diventa difficile. Adesso noi abbiamo una grande sfida e bisogna essere tutti quanti uniti e non in contrapposizione. Lo ripeterò sempre in ogni mio intervento, vedi, io faccio sempre un richiamo a questa cosa, perché io ci credo. Credo che l'inclusione che lo sport insegna debba essere reale anche nei rapporti fra enti e federazioni, proprio all'interno dell'intero circuito CONI, che spesso è in contrapposizione, ma sono logiche che vanno superate. E gli enti possono essere di supporto alle federazioni e viceversa, perché dobbiamo costruire una vera cultura dello sport e possiamo essere come Taranto riferimento per tutta la regione e anche per il sud Italia.
3: E così

0: sarà, io voglio essere fiducioso, davvero molto fiducioso, perché
1: non saremmo qui se non fossimo fiduciosi.
0: Esatto, perché siamo qui anche per mandare un messaggio positivo ai tanti che ci ascoltano. A proposito, grazie, perché gli ascolti di Cittadella TV e le visualizzazioni del web di Tifra Comunicazione ed Eventi sono schizzati alle stelle, grazie soprattutto agli ospiti che ho l'onore di avere dall'inizio di questa nuova bellissima trasmissione dedicata ai giochi del Mediterraneo. Concludiamo per quanto riguarda i risultati di ieri, tra l'altro proprio in questi minuti continuano le gare e vi aggiorneremo domani. Buon esordio anche nella box per Michele Baldassi, vincitore negli ottavi dei 60 kg, e per Gabriele Guidi Rontani, che ha superato il primo turno nei 70 kg nel badminton. Questi atleti li conosco tutti. Infatti ci ho scambiato anche qualche messaggio con David Salut e Martina Corsini, che purtroppo sono stati fermati ai quarti nel doppio misto, mentre Massetti e Piccinin si erano fermati agli ottavi. Nel tiro al volo, dopo le prime tre serie dello skit, tutte e quattro le azzurre erano ancora pienamente in corsa per le finali. Brillante, molto brillante Sara Bongini, prima provvisoria con 72 su 75, mentre tra gli uomini Gabriele Rossetti e Eric Pittini avevano chiuso entrambi a 71. Chiudiamo questo excursus delle gare di ieri con le bocce che si stanno disputando le gare a Montemesola. Diego Rizzi ha conquistato l'accesso alla finale della precisione della Pentac, mentre Gaia Gamba ha centrato la qualificazione nel progressivo femminile. Ovviamente ci sono gli sport di squadra, seconda vittoria consecutiva per la nazionale italiana di pallavolo maschile. Al Palamazzola 3-1 il risultato finale, gremitissimo il Palamazzola, battuta la Tunisia per 3-1. Avevano perso il primo set poi alla grande negli altri tre. Un po' più complicato l'esordio per l'Italia femminile della pallamano, battuta dalla Tunisia per 25-22. Nel calcio maschile 1-1 nell'esordio degli azzurrini contro l'Albania al Via del Mare di Lecce. Questa in estrema sintesi il quadro di una giornata che ha definitivamente acceso la competizione. Luca, in chiusura di trasmissione voglio parlare ancora della Wisp Taranto, perché lo possiamo ufficializzare all'interno di questa trasmissione. A breve inizierà con la nuova stagione, anche la nuova stagione di Mondo Wisp, terza stagione consecutiva. Si consolida il rapporto tra chi fa la comunicazione ed eventi e la Wisp Taranto per continuare a raccontare le cose belle che realizza questo comitato territoriale.
1: Sì, riprendiamo a breve, riprenderemo lunedì, riapriranno gli uffici, dall'1 settembre ripartirà la nuova stagione sportiva, la 26-27, e rinnoviamo una partnership con te che ha funzionato. Ciò che funziona non va mai, va sempre portato avanti, va magari, come posso dire, cambiato, sistemato, rivisto nei forum.
0: Un po' come il nostro studio.
1: Esatto, ogni tanto bisogna fare un piccolo restyling delle cose belle che si fanno. Però
0: e ancora non avete visto niente, ragazzi.
1: Bellissimo, tra l'altro devo dire complimenti, perché io lo conosco il pre, e devo dire...
0: Adesso stai vivendo il durante.
1: Adesso sto vivendo il durante, nel corso dell'anno vedremo il definitivo, però complimenti. No, dicevo, andremo avanti con questo percorso che è stato un bel percorso. Sarà un anno intenso di attività, di progettazione, come è consuetudine. Ripartiremo l'1 settembre, ripartono già le attività, quelle del progetto Age, rivolto alla terza età, alla grande età, all'invecchiamento attivo, finanziato da Sport e Salute. Tra l'altro temi che sono stati trattati e vengono trattati nei talk collaterali, no, agli eventi, ai giochi del Mediterraneo. L'invecchiamento attivo è un tema centrale. Ci sono le solite attività in essere che ripartiranno, quindi con i bambini. Un anno che ci vedrà nuovamente impegnati con te al nostro fianco, con tutti i nostri dirigenti, con tutti i nostri istruttori che già iniziano a chiamare, perché poi noi, come abbiamo sempre raccontato, siamo un grande gruppo, una grande famiglia che va al di là, ecco, dell'attività. Ci piace stare insieme, ci piace condividere lo sport per tutti, è la vera inclusione senza retorica e senza, diciamo, ecco, senza null'altro. Quindi

0: Pronti.
1: Pronti, pronti, a partire dal prossimo autunno torna Mondo Wisp su Chifra TV e magari non soltanto, ma non possiamo anticipare moltissimo. Io ringrazio Luca Ugenti,
0: siamo stati
1: molto vaghi. Ringrazio Luca, il mio amico Luca, il presidente del comitato territoriale Wisp Taranto, per la partecipazione al quarto appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15. Non saremo in diretta dal nostro studio, ma dal centro sportivo del tiro con l'arco di Crispiano, perché vi dobbiamo raccontare quello che accade in una giornata storica per Crispiano domani, tra tiro con l'arco e ciclismo, perché c'è anche il ciclismo maschile e femminile. Grazie a tutti,
0: grazie
1: per averci seguito, ancora grazie a te Luca e a domani.
0: Grazie.
2: Giochi del Mediterraneo 2026, le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 1700 metri quadrati di tettoie e baracche, 21 container, 13 tonnellate di rifiuti metallici, 500 kg di cordame navale, 4500 kg di imballaggi pericolosi. Sono alcune delle cifre relative al materiale rimosso nel secondo seno del Mar Piccolo, una imponente operazione di bonifica realizzata con i fondi messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e portata a termine con l'intervento del commissario per le bonifiche e del comune di Taranto. La bonifica si è conclusa il 13 agosto, in anticipo sui tempi previsti, e ha riguardato 12 siti per una superficie complessiva di circa 20.000 metri quadri. Sono inoltre stati avviati a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Ulteriori 200 metri cubi di rifiuti ingombranti, imballaggi misti, inerti e legno sono stati selezionati, confezionati e stoccati in aree appositamente delimitate per il successivo prelievo e la gestione da parte di Chima Ambiente. Fondamentale è stata la collaborazione con le forze dell'ordine e con il coinvolgimento della Polizia Locale di Taranto, della

0: Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e della ASL Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario. Particolarmente soddisfatto per l'intervento compiuto l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del contratto di sviluppo. La conclusione delle attività il 13 agosto anziché il 20, afferma il deputato di Fratelli d'Italia, dimostra che quando risorse, mezzi, professionalità e istituzioni lavorano in sinergia è possibile ottenere risultati concreti in tempi rapidi. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo, conclude il parlamentare, è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto, del processo di rilancio ambientale, economico e produttivo della città.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: Il secondo Seno è completamente ripulito, sparite baracche e tettoie, tutte abusive, con prevedibile disappunto di chi in quei depositi di fortuna in qualche modo ci lavorava. Ma adesso l'emergenza sembra essere un'altra, salvare la colonia felina che proprio in quei container aveva la sua casa. Difficile ora recuperare i gatti che dopo la rimozione delle baracche si sono dispersi.
3: E per la questione dei gatti, diciamo alla Circo Mar Piccolo, c'è un'ordinanza, effettivamente il Sindaco ha fatto un'ordinanza che prevedeva, prima della rimozione dei container, di liberare i gatti, perché in ogni container c'erano dei gatti, mamma gatta con tanti cuccioli. Sono venuti la settimana scorsa, con le gru, hanno iniziato a demolire e se ne sono fuori. I gatti sono scappati.
4: I gatti che sono stati trovati qui in questa zona, e c'è stata un'ordinanza comunale dove veniva predisposto il recupero di 19 di questi gatti, quindi tutti, trasportati in clinica convenzionata con il comune di Taranto e successivamente in ASL veterinaria per la sterilizzazione. Erano stati ridislocati in una colonia protetta, ossia al cimitero di Talsano, però purtroppo allo stato attuale dei gatti iscritti sull'ordinanza c'è solamente un gatto, quindi dobbiamo capire come fare per recuperarli, se ci sono ancora questi gatti sarà un lavoro lungo, vedremo un attimo di trovarli, di metterli in sicurezza.
0: È sopravvissuto alle operazioni di bonifica il santuario che sorge nel secondo seno del Mar Piccolo, un santuario edificato molti anni fa da Ciro 40, un cittadino di Monteiasi molto devoto, che ebbe ispirazione dopo una visita in Terra Santa in compagnia di Monsignor Guglielmo Motolese.
3: Ogni sabato facciamo il sabato in periferia, dedico 2 ore del mio tempo, del nostro tempo, dei volontari di Amici in Bici, a pulire il santuario, a pulire la zona limitrofa e tutto. E lo facciamo volontariamente. E anzi, da 2 anni che abbiamo presentato al Comune di Taranto, al demanio del Comune di Taranto e alla Capitaneria di Porto, la domanda di adozione del santuario. Perché è morto Ciro 40, io per rispetto a Ciro 40, che è un mio paesano, ho detto a lui che prendevo cura tramite la mia associazione. Sono 2 anni che già c'è una domanda e nessuno ha mai risposto. La domanda era l'adozione gratuita, volontariamente, dove escludevo l'amministrazione, chi per esso, da ogni responsabilità e l'avremmo curata noi. Invece sono 2 anni che risiede in qualche cassetta e nessuno ha mai risposto.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: A Taranto viene rubata un'auto ogni 3 giorni e questo è il risultato di una indagine di Facile.it sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza. Nonostante i numeri facciano preoccupare, c'è da dire che la provincia ionica è quella che fa registrare le cifre più basse in Puglia. La classifica regionale è infatti guidata da Bari con 5.385 denunce. Al secondo posto c'è Foggia con 4.191 furti, mentre la terza posizione spetta la provincia di Barletta, Andria, Trani con 2.570 casi. Seguono Lecce con 1.188 e Taranto con 1.001 vetture rubate. In Puglia il totale raggiunge quota 15.501 autovetture sottratte in un anno. La regione è la quarta in Italia per numero di auto rubate dietro Campania, Lazio e Sicilia. Il quadro su Taranto cambia se invece si considerano i furti dei motocicli. In questo ambito Taranto sale al secondo posto regionale con 258 furti, preceduta da Bari con 372. La BAT è terza con 108 denunce, seguita da Lecce con 95, Foggia con 86 e Brindisi con 57. Per i ciclomotori, invece, Taranto registra 40 furti. La graduatoria in questo caso è guidata da Bari con 127 casi, davanti alla BAT con 80 e Lecce con 79. Seguono Foggia con 62 e Brindisi con 34. In tutta la Puglia, in totale, sono stati denunciati 422 furti di ciclomotori e 976 di motocicli. A fronte di questi dati, secondo l'analisi di Facile.it, soltanto il 15,5% degli automobilisti pugliesi ha tuttavia sottoscritto una polizza contro il furto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una impennata termica senza precedenti, lo dicono i dati meteorologici e le rilevazioni analitiche del trimestre estivo. I valori registrati sono nettamente più elevati rispetto agli stessi mesi del 2024 e del 2025, con punte di quasi 38 gradi e indici di calore arrivate a sfiorare i 43,6 gradi centigradi. Le ripercussioni gravano soprattutto sulle campagne, colpite in particolar modo le coltivazioni ortofrutticole, la vitivinicoltura, gli uliveti e l'intero comparto della zootecnia. Ma in questo preoccupante scenario climatico si registra tuttavia un segnale di forte controtendenza. Il sistema di gestione dell'acqua sul territorio sta rispondendo con efficienza e dinamismo mai visti in passato. La conferma arriva dalla CIA Due Mari, che con il direttore Vito Rubino riconosce come la macchina amministrativa e infrastrutturale non si sia fatta trovare impreparata. Secondo Rubino, la scelta di sintetizzare in una unica figura il doppio ruolo di direttore ARIF e commissario straordinario del consorzio di bonifica si è rivelata la vera chiave di volta, perché sono state superate le storiche opposizioni e i blocchi che per anni hanno paralizzato il settore. Il plauso viene quindi rivolto al commissario Francesco Ferraro, che con il suo lavoro ha impresso un netto cambio di marcia nella gestione dell'acqua. Il nuovo corso trova concreta attuazione nei grandi interventi di ammodernamento messi in cantiere e in fase di realizzazione, con un piano imponente da più di 177 milioni di euro su scala regionale, di cui quasi 82 milioni destinati all'area ionica per rendere efficiente la rete idrica ed eliminare le perdite. In particolare si interverrà con l'intubazione del canale a cielo aperto Adduttore San Giuliano, altri interventi previsti nel tratto di tubazione a Castellaneta dell'impianto irriguo Sinni Metaponto per un valore di circa 4 milioni e 800 mila euro. A completare il quadro è infine l'intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione della condotta principale nel comune di Ginosa, un ammodernamento strutturale dal valore di oltre 7 milioni e 800 mila euro. Bisogna scongiurare, afferma il presidente della CIA Due Mari Gian Nicola D'Amico, ciò che è accaduto negli ultimi 20 anni, con opere rimaste incompiute nonostante assegnatarie di risorse economiche, perché garantire agli agricoltori acqua e infrastrutture adeguate è la sola strada per tutelare il futuro e la sostenibilità del comparto agricolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Orientamento, formazione, occupazione e nuove opportunità. A Ginosa prende forma il Generazione, il progetto di punti cardinali for work, promosso dalla Regione Puglia e ideato da Sistema Impresa, insieme con una rete di 15 partner tra associazioni di categoria, istituti di alta formazione, enti locali e realtà del terzo settore. L'obiettivo è quello di rafforzare le opportunità di orientamento e di accompagnamento al lavoro sul territorio. L'offerta è soprattutto rivolta ai giovani in cerca di prima occupazione, donne, disoccupati, inattivi, adulti in fase di ricollocazione e soggetti fragili. Attraverso il progetto inoltre si garantiscono strumenti concreti per sviluppare nuove competenze e cogliere opportunità occupazionali e imprenditoriali. Il programma si articolerà in laboratori di orientamento, incontri con le aziende e uno sportello di ascolto, affiancati da percorsi dedicati all'empowerment femminile, alle competenze digitali e all'autoimprenditorialità. Si parte il 27 agosto alle ore 10 in corso Vittorio Emanuele numero 95 con il primo incontro pubblico per scoprire nel dettaglio i servizi offerti e le modalità di accesso, mettendo al centro le persone e lo sviluppo economico locale.
1: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine. Benedetta Pilato chiude la rassegna continentale con due medaglie, il bronzo nei 100 rane e soprattutto l'argento nei 50, in una gara combattutissima, decisa per appena un centesimo, 29 secondi e 94 centesimi per la Pilato. La lituana Meitude invece ha vinto con 29 e 93 la medaglia d'oro. Un risultato comunque che conferma la crescita dell'azzurro e il suo ritorno ai vertici internazionali dopo una stagione importante sul piano della preparazione e del rilancio. Benedetta Pilato, soprattutto con questi europei che hanno rappresentato qualcosa di più di un semplice appuntamento internazionale per lei. La pugliese ha attraversato negli ultimi anni momenti sportivi complessi, ma ha scelto di concentrarsi sul lavoro quotidiano e sui nuovi obiettivi. Già a maggio, parlando della propria carriera, aveva spiegato di voler guardare avanti e di considerare gli stessi europei come il principale obiettivo dell'estate. Il doppio podio di Parigi sembra quindi dare concretezza a quel percorso. Velocità, continuità e soprattutto la capacità di tornare a competere per le medaglie nelle gare l'hanno resa famosa, sia quando era minorenne e adesso, quando sta per maturare nuove esperienze, perché, come detto, gli europei rappresentano un punto di partenza. Ma adesso c'è Taranto e ci sono i giochi del Mediterraneo. Dal 22 al 25 agosto il nuoto sarà protagonista. Per la nuotatrice tarantina sarà anche una gara dal forte valore simbolico, tornare a competere in Puglia, a casa sua, dopo le soddisfazioni conquistate agli europei. L'obiettivo è dare continuità al momento positivo e trasformare le medaglie di Parigi in nuove conferme. Pilato arriva dunque a Taranto con fiducia e ambizione. Gli europei hanno restituito l'azzurro a due podi e soprattutto la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. Ora la sfida è davanti al proprio pubblico di casa. Dopo Parigi, Benedetta Pilato vuole continuare a vincere, magari la medaglia più importante, a Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune, insieme alla partecipata Chima Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli, compattatori, full electric e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Villa, le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
8: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai Giochi del Mediterraneo ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il comune ai Giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i Giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
7: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Chima Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
9: Per quanto ci riguarda significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
7: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
10: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi e questo chiaramente, essendo il centro una zona fittamente abitata, una cosa in una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella, con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Guardate, lo dico per l'ultima volta perché sembra io lanci avvisi a vuoto. Registriamo ancora da parte delle utenze commerciali una non volontà di differenziare e un conferimento assolutamente non in regola con quello che abbiamo posto come orari, come possibilità anche di passaggi multipli da parte dell'azienda. Noi saremmo costretti, e purtroppo non vorrei farlo durante i giorni del Mediterraneo, saremmo costretti a effettuare dei provvedimenti di chiusura di alcuni esercizi. È l'ultima volta che lo dico, poi partiranno i provvedimenti, perché questa città merita altro rispetto a comportamenti di questo tipo. Noi lavoriamo sulla comunicazione per cercare di aumentare la sensibilità verso la differenziata, ma chiaramente adesso dovremo intervenire anche duramente perché le colpe di alcuni non si riversino su tutti la comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Mancano esattamente 72 ore all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Per i tarantini la città è pronta. Le strade si sono animate di colori, le bandiere dei paesi mediterranei svolazzano lungo i viali principali e l'entusiasmo è palpabile tra i commercianti, gli operatori e i turisti. Il fervore degli ultimi preparativi ha in questi giorni alimentato la curiosità dei cittadini e delle cittadine in attesa di poter scoprire le nuove strutture e seguire le varie competizioni in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Tutte emozioni positive che però si intrecciano inevitabilmente con i timori e le speranze sul futuro del territorio.
12: È un'occasione che Taranto non si deve far perdere.
13: Speriamo di avere dei risvolti positivi anche per il futuro, di accoglienza, di pulizia, sull'amministrazione ovviamente, speriamo bene.
14: Che sia un punto di partenza per il futuro di Taranto e che sia di buon auspicio, insomma.
15: Che i tarantini cerchino di mantenere quello che è stato seminato e di rispettare più questa terra.
16: Io mi auguro che sia un trampolino di lancio per la città, perché comunque è gente che viene da fuori, che non conosce il posto, e spero che la città sia accogliente e sia pronta per accogliere le persone che vengono da fuori.
5: Tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in città in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, affascinati soprattutto dalla bellezza del territorio.
17: Io non sono di Taranto, però ci vengo sempre con piacere, penso che sia una città bellissima e speriamo che possa in qualche modo insomma rinascere. Ci sono tanti aspetti positivi che se riescono ad essere valorizzati, sicuramente la rendono una città assolutamente competitiva, insomma, rispetto a tutte le altre.
18: Vedremo le bellezze di Taranto
19: proprio.
18: Perché Taranto è meravigliosa e merita tantissimo.
20: Molto bella, bellissima, pulita.
17: Sì. Molto sorprendente, non ce la immaginavamo così.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I Giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL CISL UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte i valori culturali della pace, della fratellanza, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL e CISL UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. E qualora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo però deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed un una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL e CISL e UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Un'eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, eppure nonostante le bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo, i mitilicoltori sono costretti a fare i conti con la mancanza di servizi essenziali e di una visione logistica. La richiesta è quella di risposte urgenti dal comune per organizzare il lavoro nel secondo seno del Mar Piccolo, partendo dai bisogni primari e da un principio fondamentale, la dignità del lavoro.
19: Ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capi corda dai connettori per il seme, me li posso portare a casa?
21: Perché immagino che dove non siano solo quelli che hai in mano.
19: Allora, noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale, 70-80 tavoli tecnici e tematici, per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità. Perché io oggi estate scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno io dove mi devo cambiare?
7: Tra le richieste principali spicca la riorganizzazione e l'assegnazione formale dei moli tramite concessioni chiare, un passaggio indispensabile non solo per evitare il degrado e l'abbandono di materiali lungo le coste, ma anche per garantire la tracciabilità del prodotto e la legalità contro la pesca abusiva.
19: Noi chiediamo al comune, o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché Valentina, a noi mitilicoltori non ci ha aiutato nessuno, eh? Non credete che i fondi IRBA hanno aiutato i mitilicoltori, che i mitilicoltori hanno avuto il 5% di quei soldi, eh? Siamo attenti, eh? Siamo molto attenti, eh?
7: I lavoratori non chiedono colate di cemento, ma strutture prefabbricate ed ecocompatibili per spogliatoi, gestione dei rifiuti e materiale operativo, da realizzare nel rispetto dei vincoli del Parco Naturale del Mar Piccolo. E pesa infine l'amarezza per il mancato sostegno economico del comparto.
19: Mi posso portare a casa tutto questo materiale, che sono connettori per il seme? Non è rete da cestinare. Questi sono connettori che costano una bobina 125 euro. 30 kg costano 125 euro e io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.
7: L'appello ora va alle istituzioni locali, trasformare i proclami in autorizzazioni concrete prima dell'arrivo della stagione invernale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
22: Spostiamo Gruttagli, perché cari amici vi devo raccontare una cosa molto molto interessante, insomma l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché proprio ieri era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete lui si trova a Gruttagli e la gelateria si chiama Gelida Voglia e voi sapete il simbolo prezioso di Gruttagli nel quartiere delle ceramiche, ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Gruttagli e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora sappiamo e siamo abituati al gelato in due magari o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no, come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo insomma da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: se facessi il pumo gelato, quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore, capire anche se quello è l'unico colore colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema, e in rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui, insomma, un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me, è un po' qualcosa alla marena, alla fragola ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, e scrivetemelo 339 70 68 68 6

0: piacerebbe provare un'esperienza del genere, è sicuro che io andrò a Grottaglie a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
1: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
0: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del Pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come hai avuto questa idea incredibile?
1: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Grottaglie, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il Pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal fumo, trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile, che è il gelato in 3D. Ho lavorato perché diventasse una forma dolciaria.
0: Bellissimo. Allora maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore, che è crema, insomma bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
1: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torito, all'olio extravergine di oliva e cioccolato contenta al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il fumo, e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese, che ormai sono famose in tutto il mondo. Quindi può diventare anche un dessert da ristorazione, che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di similare.
0: Assolutamente,
1: diciamo.
0: Assolutamente. Enzo, il suo Pumo gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile, ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni, lei è qua ospite nostro da tanti anni, e ogni volta ce ne racconta una nuova, quindi siamo felici di questo, così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella alla radio, Cittadella alla TV. Allora verremo a Grottaglie ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
1: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del Pumo gelato.
0: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A lei. Grazie.
0: A presto, grazie. Grazie mille, buona giornata. Beh,
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità

0: gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale, Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di 3 sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di 3 porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi e la gestione della sicurezza pubblica. In prefettura si è riunito il tavolo con tutte le forze dell'ordine. Sentiamo il prefetto Ernesto Liguori e il sindaco Piero Bitetti.
3: Questa riunione segue tavoli che si sono succeduti già da alcuni mesi, quindi è stato fatto il punto della situazione, diciamo, ricognitivo di un lavoro svolto in maniera, devo dire, davvero molto corale, molto sinergica, tra tutte le forze dell'ordine, con la Marina Militare, ma anche con il Comune, i comuni direi della provincia, non soltanto il Comune di Taranto e tutti gli enti di servizio che saranno coinvolti. È un evento così importante che ha richiesto un grande sforzo. Devo dire che tutte le strutture hanno operato con la massima disponibilità e con il massimo impegno. Oggi abbiamo tirato le fila di questo discorso. Sarà insomma una pianificazione, c'è una pianificazione, diciamo, dei servizi non solo di ordine e sicurezza pubblica per la cerimonia inaugurale, ma anche per tutti gli eventi che seguiranno.

0: ma direi anche pianificazioni in termini di sicurezza integrata, quindi con l'apporto di tutti i soggetti, appunto, che dicevo prima, da parte degli enti locali, per gestire, diciamo, un evento che comunque ha una sua complessità, quindi un piano di viabilità, un piano sanitario, tutto ciò che fa da corollario, diciamo, agli aspetti di sicurezza in senso più stretto.
1: L'ulteriore tavolo di confronto con tutti gli attori in causa, quindi con il coordinamento della prefettura, le forze dell'ordine.

0: a un'ottima riuscita di questo evento di portata internazionale, evento unico. Avremo gli occhi del mondo puntati e abbiamo creato tutte le condizioni per evitare ogni tipo di disagio, ogni tipo di problema. Abbiamo provato a curare tutti i dettagli, siamo fiduciosi che andrà tutto per il verso giusto. È indispensabile la collaborazione dei cittadini, ai quali chiediamo ancora qualche sacrificio legato ai divieti di sosta nelle strade dove ci saranno i percorsi di gara e ovviamente per motivi di sicurezza o i divieti di circolazione appunto in concomitanza con le gare stesse. Parliamo di qualche giorno, di qualche ora, ma certamente il sacrificio è giustificato dal fatto che Taranto riceve un'attenzione particolare come mai successo prima.
1: Lei aveva chiesto un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine, sembra che sia arrivato.
0: Sì, è arrivato, sono arrivate diverse unità dai comandi centrali, c'è il coordinamento del Quirinale, c'è una particolare attenzione all'evento, ci saranno diversi capi di Stato, insomma una particolare attenzione e soprattutto una particolare collaborazione per la quale mi sento in dovere di riconoscere l'impegno di tutti e un ringraziamento collettivo a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento, a partire dai volontari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Le accuse dell'assessore Cataldino sono inaccettabili. Così il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, replica alle dichiarazioni dell'assessore che, alla presentazione del piano straordinario di pulizia della città, aveva rivolto accuse alle attività commerciali. I commercianti, afferma Spadafino, non sono i responsabili del degrado cittadino. Certi giudizi denotano superficialità e non aiutano a raggiungere gli obiettivi. Il presidente di Confcommercio considera le affermazioni di Cataldino inaccettabili e soprattutto ingenerose verso una categoria che sta già affrontando con spirito di collaborazione un periodo di straordinaria difficoltà determinato dalla rivoluzione della viabilità urbana. Gli attacchi frontali e le generalizzazioni che chiamano in causa gli esercenti come i maggiori artefici della situazione attuale, dichiara Spadafino, sono ingiusti, oltre che non rappresentativi della realtà. Secondo il presidente di Confcommercio, questo deve essere il momento in cui bisogna essere tutti uniti per valorizzare al massimo l'immagine della città. Servono tavoli di confronto costruttivi, programmazione condivisa e soluzioni concrete. Le polemiche e gli attacchi frontali, conclude Spadafino, non risolvono i problemi strutturali della gestione dei rifiuti che non sono assolutamente addebitabili ai commercianti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'ASL Taranto ha riorganizzato i servizi territoriali attivi nel distretto sociosanitario di Via Ancona per garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini e alle cittadine anche durante i Giochi del Mediterraneo. In particolare per le giornate di venerdì 21 agosto e giovedì 3 settembre, quando scatteranno divieti di transito e sosta a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte, gli sportelli CUP e Anagrafe Sanitaria insieme al personale medico verranno trasferiti temporaneamente nei poliambulatori alternativi di Tramontone in via Mediterraneo e di via Basta nel quartiere Tamburi. Lo stesso vale per il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica attiva dalle ore 20 per evitare disagi serali. Negli altri giorni della manifestazione il direttore del distretto unico Guido Cardella ha assicurato la regolarità dei servizi in via Ancona, dove eccezionalmente sarà permesso l'accesso al parcheggio interno ai soli pazienti per il tempo necessario della visita. E non solo.
5: Altre attività collegate esterne che il distretto offre, che sono per esempio le assistenze domiciliari a casa dei pazienti di primo e secondo, di terzo livello, a seconda dell'importanza della prestazione d'opera professionale da rendere, abbiamo previsto la possibilità di rinforzare con l'ausilio di uomini e mezzi questo personale stesso affinché possa raggiungere in tranquillità, anche laddove ci fossero dei divieti temporanei di alcune zone o di alcune vie, fermo restando che il personale stesso si recherà sotto l'abitazione per rendere la prestazione, potrà far accedere il personale presso l'utente che ha bisogno, ha necessità di questa prestazione.

0: d'opera e successivamente andare via senza nessuna difficoltà.
1: Anche altre strutture come i dipartimenti di dipendenze patologiche e il dipartimento di prevenzione hanno rimodulato le attività, avvisando direttamente gli utenti. Mentre per l'ufficio protesi e le altre attività distrettuali, il direttore Cardella ha spiegato che sono state attivate specifiche mail distrettounico.protesi@asl.taranto.it e numeri telefonici disponibili sul portale ASL.
0: Abbiamo previsto che le attività specialistiche ambulatoriali già prenotate per il giorno 21 e 3 sono già in differimento, e in differimento non a lungo tempo, ma bensì entro massimo una settimana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La cordata italiana entra in gioco. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha ufficialmente presentato la manifestazione di interesse per rilevare l'azienda siderurgica. Per essere più precisi, la cordata è interessata solo all'area a freddo e non dunque all'area a caldo, che dovrà essere fermata entro la fine di ottobre, come disposto dal decreto della Corte d'Appello di Milano. Nella cordata ci sono i nomi più in vista della siderurgia italiana: Arvedi, Duferco, Feralpi, Marcegaglia, ABS e ancora Acciaierie Bertoli Safau, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions del gruppo Asonext, Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Ferriera Valsabbia, Lucchini, Ori Martine Rubiera, Special Steel. Limitando l'interesse alla sola area a freddo, la cordata intende acquistare bramme sul mercato per poi farle lavorare nell'area a freddo dello stabilimento di Taranto, area che, stando alle parole di Gozzi, ha comunque bisogno di interventi di riqualificazione. Intanto verrà comunicato al Ministero dell'Ambiente e alle istituzioni il piano di spegnimento dell'area a caldo. Si interverrà sull'altoforno 2 e sull'acciaieria 2, ora in marcia, ma anche sugli altiforni 1 e 4, che pur non essendo attualmente in fase di produzione, hanno tuttavia gli scambiatori di calore in preriscaldo e l'alimentazione dei gas in corso. L'intervento riguarderà anche le tubazioni, che andranno svuotate e rese inerti. Insomma, sta per calare il sipario sul ciclo integrale che ha fatto la grandezza dello stabilimento siderurgico di Taranto, ma allo stesso tempo ha causato pesanti effetti collaterali sull'impatto ambientale e sanitario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Da una parte i giochi del Mediterraneo, dall'altra la crisi dell'ex Ilva con lo spettro di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. E allora CGIL, CISL, UIL lanciano un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi saranno presenti alla cerimonia di apertura dei giochi. L'appello è semplice quanto drammatico: non dimenticare i lavoratori e bloccare i licenziamenti. CGIL, CISL e UIL chiedono un impegno fermo e deciso di tutte le rappresentanze istituzionali a non dimenticare il dramma che rischia di abbattersi su Taranto. I segretari sindacali D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva ricordano che è in ballo il destino di 8.000 dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria, oltre a circa 2.500 lavoratori dell'indotto. La preoccupazione dei sindacati confederali è collegata anche al fatto che alcune associazioni datoriali hanno già dichiarato di essere pronti a spedire le procedure di licenziamento collettivo all'indomani del decreto con il quale la Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Per questo CGIL, CISL e UIL invocano un intervento di emergenza simile a quello che riguardò il Paese durante il periodo dell'emergenza Covid. Alle istituzioni viene chiesto di avviare una discussione immediata in Parlamento per varare una misura efficace come il decreto Cura Italia del 2020, dedicata solo alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area ex Ilva, e contestualmente di varare uno strumento come ammortizzatore sociale speciale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori nell'attesa che per loro si avvii un percorso di riqualificazione professionale. I 20esimi giochi del Mediterraneo, concludono i sindacati, rappresentino un nuovo inizio, ma che non siano una parentesi prima della condanna ad una fine drammatica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il porto di Taranto rappresenta un'infrastruttura strategica per la riconversione economica, energetica e turistica dell'area ionica, soprattutto alla luce del futuro incerto dell'ex Ilva. Lo afferma Alessandro Causo, presidente della sezione trasporti di Confapi, sottolineando che per superare la storica sindrome dei ritardi infrastrutturali serve una reale cooperazione tra comune, regione, governo e autorità portuale. Causo ricorda quanto accaduto per l'ex Yard Belleli, sul quale si era concentrata l'attenzione del gruppo Ferretti e su cui ora punta il progetto di Cantieri di Puglia. Ma ancora più clamoroso è il caso dei dragaggi al molo polisettoriale, una incompiuta storica che è stata la causa principale dell'abbandono di Evergreen e che ha condizionato in negativo il traffico delle grandi navi portacontenitori. Una vicenda che ha lasciato in eredità la vertenza dei lavoratori ex TCT, confluiti nella Taranto Port Workers Agency. Si tratta di poco più di 300 unità, per la ricollocazione delle quali è necessaria una riqualificazione professionale adeguata alle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo nelle attività portuali e della logistica. Il rilancio dunque passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze attuali, dalle crociere alla produzione di pale eoliche di Vestas fino al lab energetico ENI e la piena integrazione intermodale con l'aeroporto di Taranto Grottaglie. Potenziare i traffici, conclude Causo, significa generare nuova occupazione e ricchezza per l'intero territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il numero massimo possibile di accoglienza è 30 e 30 ne abbiamo avute dall'inizio. Quello che fa paura è la lista di attesa, cioè le famiglie che vorrebbero entrare a far parte del centro e non riusciamo a soddisfare.
1: E Caterina Buonomo, presidente della cooperativa Logos, a descrivere la difficile situazione che da un paio di anni vivono all'interno del centro. Ad oggi infatti sono state registrate oltre 30 richieste di assistenza da parte delle famiglie per specifici servizi e attività che però l'associazione da sola non riesce a garantire. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale medico specializzato che pesa sui percorsi di cura necessari per lo sviluppo neurocognitivo dei bambini autistici.
4: Il problema è che ci sono pochi neuropsichiatri e tantissime famiglie che devono seguire e questo porta a un allungamento delle liste di attesa sia come prima visita sia per quanto riguarda i controlli. Si cerca di fare il possibile ma materialmente a volte non si riesce a soddisfare la richiesta. Per l'età adulta c'è solamente un neuropsichiatra che non può seguire come dovrebbe tutte le famiglie degli adulti del territorio.
1: Per Buonomo non solo serve rafforzare il personale medico, ma soprattutto la necessità di nuove risorse economiche per attuare la riforma 62/2024 sul progetto di vita personalizzato, oltre alla collaborazione tra le istituzioni.
4: Non c'è un modello che sia unico per ciascun bambino. Ogni bambino ha bisogno di una calibratura diversa delle figure professionali.
1: E non solo, per Giusy Calia, vicepresidente dell'associazione Autisticamente, bisogna puntare sulla costruzione di una rete solida all'interno del terzo settore per la realizzazione di nuove strutture sul territorio e lo sviluppo dell'autonomia futura dei bambini autistici.
5: Quando superano i 18 anni, quando ci si avvia verso l'età adulta, i ragazzi non hanno tante possibilità, quindi la nostra associazione è nata con quell'intento, quindi cercare di creare dei progetti per permettere anche ai più grandi di essere in un certo modo inseriti e instradati in quello che potrebbe essere un percorso lavorativo, un percorso di inserimento nella società. Poi pian piano abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che in un certo senso accolgono anche poi i più piccoli, perché inevitabilmente creare delle attività per i più grandi significa poi spianare la strada per i piccolini che nel frattempo crescono e vengono accolti nelle stesse attività.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: I capi al collo e il blocco del ponte girevole avevano immortalato la disperazione e la rabbia dei 96 operai del verde urbano di Taranto, stretti nella morsa di un appalto che rischia di dimezzare i posti di lavoro o ridurre i contratti a sole 3 ore al giorno. A una settimana dalle proteste arriva però un primo stop tecnico dopo il confronto diretto con il sindaco. L'amministrazione ha accolto la richiesta dei sindacati congelando l'apertura delle buste di gara per avviare una verifica approfondita.
7: Allora, le gare d'appalto non sono ancora bloccate, diciamo che è bloccata l'apertura delle buste per adesso, che è una cosa che noi riteniamo positiva perché c'è più tempo per valutare le segnalazioni che noi abbiamo fatto. L'incontro ci è parso comunque positivo e recettivo, nel senso che noi abbiamo segnalato questa volta al sindaco più o meno le stesse cose che abbiamo segnalato ad altri componenti dell'amministrazione comunale, non avendo avuto risposte precedentemente. Quello che è emerso oggi è che le segnalazioni che noi abbiamo fatto, il sindaco le ha accolte, gli sono stati dati dei giorni, diciamo, ci siamo accordati su dei giorni in cui lui farà le verifiche che fino ad ora non sono state fatte, si mantiene il tavolo permanente, quindi nei prossimi giorni vedremo di avere un ulteriore incontro.
6: Al centro dei rilievi sindacali non c'è solo la scarsità delle risorse messe in gara, che coprirebbero solo le vecchie dotazioni d'organico, ma anche le evidenti incongruenze sugli elenchi forniti da Chima, dove figurerebbero persino addetti non più in servizio.
8: Perché allo stato dell'arte lui è ben cosciente, come si può dire, del fatto che se tu c'hai i soldi, faccio dei numeri un po' così a casaccio, per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che ho 50 manne a casa, o per i 100 c'è il dimezzamento, no? Delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, una follia.
6: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Presentato il Sun Sea Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crespiano. 5 serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della sua storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crespiano, Luca Lopomo.
9: Il Comune di Crespiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio e naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo, ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio, con Posizione Note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crespiano sia come sede dei Giochi del Mediterraneo sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Adesso il Taranto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi due turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola 4 giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale, unico del girone d'andata. La terza giornata, invece, il Taranto giocherà sul campo del Polimnia la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata allo Iacovone dovrebbe essere, ufficialità che arriverà soltanto cammin facendo, il 13 di settembre contro il Racale, ma quella partita si giocherà ancora a porte chiuse. Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con l'Ostuni, mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti i match più importanti verranno giocati dai rossoblù Iacovone. Alla decima, Taranto-Trani. alla 12ª Taranto Squinzano. In mezzo la gara contro l'Unione Calcio Bisceglie, sarà quello il periodo tra fine ottobre e inizio novembre più importante del girone d'andata dei rossoblù. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla 14ª giornata Canosa Trani e alla 16ª Canosa Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e tre gli scontri diretti in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2023

0: 26 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese, è una ulteriore gemma che va ad impreziosire la città dei due mari in occasione dei giochi del Mediterraneo. Il veliero della Marina Militare resterà a Taranto fino al 24 agosto e sarà possibile visitarlo sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. La nave, nel corso della sua permanenza, ospiterà giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e della Sail Training Association Italia. La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e viene utilizzata dalla Marina per le attività formative degli allievi sottufficiali che a bordo possono maturare esperienza diretta nelle tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche. Evento di prestigio, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo che si svolgerà proprio a bordo del veliero alle 10 di venerdì 21 agosto, giornata inaugurale dei giochi. L'immagine riprodotta sarà proprio il logo ufficiale della manifestazione, realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini di Taranto, vincitori nel 2019 di un concorso promosso dall'amministrazione comunale. Questa cerimonia rientra nel calendario ufficiale predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La scelta di Taranto per il francobollo è stata sostenuta dal sindaco Bitetti, il quale lo considera un simbolo di permanenza e memoria, destinato a lasciare una traccia concreta dei giochi anche per le generazioni future.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 100.000 biglietti venduti è un traino per il turismo che in tutta la Puglia ha fatto registrare una saturazione delle strutture ricettive del 57%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati del Ministero del Turismo a proposito dell'effetto economico che stanno producendo i giochi del Mediterraneo. In particolare a Taranto c'è il tutto esaurito, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi 6 mesi dell'anno. Mentre nel solo mese di luglio le cifre di Taranto sono risultate superiori alla media regionale, con arrivi che hanno fatto registrare un più 6,6% e un incremento delle presenze del 4,8%. In totale in Puglia la spesa turistica internazionale nel primo trimestre dell'anno ha toccato i 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025. Dati che trovano riscontro anche nella mobilità. Nei primi 6 mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Buone notizie anche per il porto di Taranto, passato dagli appena 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025. Un balzo in 10 anni del 40.000%, che sta ritagliando un ruolo importante per il porto di Taranto nel turismo croceristico italiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
4: Lo sport è il modello di una società nuova,

0: dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, ad una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
1: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi dei grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un militare dell'esercito italiano ha salvato un bagnante a Castellaneta Marina. Il primo graduato Francesco Sasso, in servizio presso il polo di mantenimento pesante nord, è intervenuto in soccorso di un bagnante colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Il militare ha notato un uomo in evidente difficoltà e senza esitazione, insieme a un altro bagnante, lo ha raggiunto e riportato a riva, dove, insieme agli altri presenti, ha prestato le prime cure con le manovre salvavita e comunque allertando i soccorsi. Grazie alla collaborazione e al tempestivo intervento di tutti, è stato possibile prestare assistenza al bagnante fino all'arrivo dei sanitari del 118, ai quali è stato successivamente affidato per le cure del caso. L'intervento testimonia come prontezza, reattività e senso civico siano valori che accompagnano il personale dell'esercito anche al di fuori dell'attività di servizio. Un gesto concreto che dimostra come, di fronte ad una situazione di emergenza, la capacità di intervenire e la collaborazione tra le persone possano fare la differenza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Resta carico di incertezze il destino dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese, valuta di ricorrere alle vie legali in assenza di garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche e riconversione green a forni elettrici. Il presidente Fabio Greco avverte che bastano poche aziende, quelle che attendono ancora i crediti dell'ex Ilva del 2015, per far saltare tutto. Insomma, dice Greco, c'è la possibilità che le imprese dell'indotto possano chiedere la conversione da amministrazione straordinaria a liquidazione giudiziaria dell'ex Ilva, dato che verrà meno la continuità aziendale. Le aziende sono in seria difficoltà, servono risposte immediate, dichiara Greco, per evitare che la situazione precipiti definitivamente. Confapi ha inviato una lettera di richiesta di chiarimenti ai commissari rispetto alle procedure che intendono attuare per il pagamento del corrente e delle attività future in previsione dell'eventuale chiusura dell'area a caldo. In assenza di risposte, Confapi prenderà in considerazione eventuali richieste giudiziarie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sullo sfondo dei giochi del Mediterraneo, il destino incerto dell'ex Ilva e della sua riconversione torna a farsi sentire in vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Taranto per i giochi del Mediterraneo. La città torna a far sentire la propria voce e l'Associazione Giustizia per Taranto ad aver inviato una lettera aperta al Capo dello Stato. Dopo 14 anni di decreti salva Ilva, è il momento di un decreto salva Taranto, si legge. Tra le richieste, il rispetto delle decisioni della magistratura sull'aria a caldo, risorse certe per le bonifiche e la tutela della salute. Lettera al capo della Stato arrivata anche dai sindacati dei metalmeccanici FIM, FIOM, WILM e USB. In Buongiorno Taranto è stato proprio il segretario territoriale regionale della FIOM, Francesco Brigati, a spiegare le richieste.
5: Adesso leggo di questa cordata, l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che, a prescindere se sia italiano o straniera, ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
4: Accanto alle questioni ambientali, alle discussioni sul tetto produttivo e sull'amianto sollevate dalla Corte d'Appello di Milano, resta centrale il nodo dei lavoratori della siderurgia.
5: Pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale di possibili esuberi strutturali. Lo dico perché i lavoratori non possono essere trattati, chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un normale lavoratore, e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lo sport come motore di cambiamento, ma soprattutto come collante per un'intera comunità. A Crispiano, uno dei centri chiave dei Giochi del Mediterraneo, l'attesa per l'evento si trasforma in arte condivisa, creatività e senso di appartenenza. Davanti al nuovo impianto sportivo fa bella mostra di sé l'opera monumentale, il logo ufficiale della manifestazione e della città, riprodotto interamente a mano. Un lavoro da capogiro nato dall'intreccio di ben 270 gomitoli di lana e dalla dedizione di una squadra speciale, le Uncinettine.
6: Ovviamente si parte da qualcosina, però poi si arriva a fare una cosa bella grande, e grazie all'aiuto ovviamente degli imprenditori di Crispiano, perché in questo caso ci ha dato una mano Antonio Bufano, l'imprenditore di Crispiano, che ha realizzato questa bella struttura, e niente, ovviamente lui ci ha fatto la struttura e noi poi l'abbiamo abbellita, dipinta, e quindi con l'aiuto di tutte le Uncinettine che, nonostante il caldo torrido di questi mesi, in poco tempo hanno realizzato tutte queste rose.
4: Dietro questi numeri vertiginosi ci sono le mani esperte, passione profonda e impegno generoso del tessuto imprenditoriale locale. Un vero e proprio lavoro di squadra che dimostra come i giochi non siano solo una competizione agonistica, ma un'eredità collettiva vissuta in prima persona dai cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Lo sport come motore di salute, educazione e sviluppo economico. E questo è l'obiettivo dei consulenti dello sport, una nuova realtà nata per supportare legalmente le associazioni sportive e contribuire alla crescita socio-economica e culturale del territorio. Per Valentina Fusco, referente dei consulenti, questa attività sarà importante soprattutto per trasformare le strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo in centri di occupazione giovanile e di sviluppo economico e turistico.
7: Siamo un network di professionisti, avvocati, giuristi, consulenti del lavoro, commercialisti, accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali. Le associazioni dilettantistiche o le società sportive hanno bisogno di essere supportati con strumenti gestionali, fiscali e giuridici solidi per sopravvivere, per tutelarsi e prosperare.
1: Tutte azioni che portano alla creazione di un nuovo metodo innovativo di fare rete, come l'assessment sportivo, presentato a Taranto insieme all'Osservatorio Italiano, per far dialogare istituzioni, federazioni ed enti territoriali.
7: Quando parliamo di assessment bisogna tenere presente tre concetti fondamentali: quella della governance, cioè il modo in cui enti privati, pubblici, società, aziende o protagonisti del terzo settore interagiscono, lavorano in sinergia per portare beneficio al territorio. Della legacy, vogliamo che i benefici dei grandi eventi sportivi non si esauriscano al 3 settembre, ma ci sia una continuità. E poi la blue economy, Taranto e provincia ha una bellissima ricchezza che è quella del mare, ma non si può pensare ad un'economia marittima dissociata da una economia sostenibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: A poche ore dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei Giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che sua intenzione è convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un pensiero di profonda gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole di vicinanza verso Taranto arriva dal sindaco Piero Bitetti. La riflessione di Mattarella, afferma Bitetti, ci fa capire ancora una volta che le istituzioni repubblicane, a partire proprio dal Quirinale, sono al nostro fianco. Il sindaco accoglie positivamente anche l'impegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di assumere in prima persona l'iniziativa per affrontare insieme i temi legati alla vertenza industriale e allo sviluppo del territorio. E parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente di Confindustria, Salvatore Toma. Il presidente degli industriali tarantini sottolinea come sia necessario costruire una visione capace di attrarre nuovi investimenti, valorizzando le grandi potenzialità di Taranto e della sua provincia, senza tuttavia lasciare che interi pezzi del sistema industriale che per 60 anni ha retto le sorti dello stabilimento dell'acciaio fermino i loro impianti e mandino i lavoratori a casa. Secondo Toma, il tavolo per Taranto deve diventare un punto di partenza di un percorso operativo nel quale istituzioni nazionali e territoriali e mondo produttivo possano lavorare insieme, mettendo a sistema risorse, competenze e opportunità. Anche le organizzazioni sindacali accolgono con favore le parole del Capo dello Stato e l'impegno della Presidente del Consiglio, Meloni. Michele De Palma, della FIOM CGL, sottolinea l'importanza delle parole del Capo dello Stato sul lavoro, salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Sperti, della UILM, apprezza l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria dell'indotto. I sindacati chiedono progetti industriali, occupazionali e ambientali certi, a fronte di una comunità, afferma Sperti, le cui sofferenze sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Vestiti luminosi, droni, coreografie di luci, musica, magia ed emozioni. Le informazioni che arrivano sulla cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo alzano l'asticella delle aspettative. La città si prepara a uno spettacolo unico, un viaggio emotivo che affonda le radici nella grande storia ionica. Un evento spettacolare fortemente legato all'identità di Taranto, alla ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.
6: E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno sotto sole è bellissimo, e lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria, quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale, ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni, insomma spero di riuscirci.
8: Non
4: Ma chi non è riuscito ad acquistare per tempo i biglietti non deve disperare. Le emozioni della cerimonia e delle competizioni entreranno direttamente nelle case degli italiani grazie a una copertura televisiva e digitale capillare di Rai Sport e Rai Play.
8: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi. Trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, una play è straordinaria. Clip del meglio di, trovo vittorie azzurre, cose particolari, i contatti sono

0: tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchierelli è qualcosa di strano, ma il futuro è la RAI su quella strada.
1: Rai Sport sarà presente in tutte le gare, quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
0: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta, dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tumbarello in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedranno i giochi.
1: Grazie. Tutto è pronto dunque, tra grande intrattenimento, dirette TV e contenuti dedicati ai più giovani, la grande festa del Mediterraneo sta per avere inizio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Raccontare i giochi, ma soprattutto far emergere finalmente le meraviglie di una città per troppo tempo penalizzata da una narrazione che ne ha oscurato la bellezza. L'obiettivo della RAI è anche questo, come ha spiegato il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, tra ricordi personali e desiderio di restituire a Taranto la luce che merita.
4: Io sono molto legato a Taranto, lo dicevo, mi emoziono molto perché avendo fatto il telecronista alla Serie C per tanti anni, venivo qui allo Iacovone con Mario Facco, che non c'è più, che era il mio commentatore tecnico e dal quale mi legava un'amicizia vera molto grande. Quindi è un'emozione veramente forte, perché i giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, di tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché, come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà.
3: A raccontare Taranto sarà un tarantino doc, Angelo Mellone, direttore del Daytime della RAI.
5: È un'opportunità straordinaria che può vivere chiunque faccia quattro passi per la città, che ha l'occasione finalmente di mostrarsi per quello che è e non per come per troppo tempo è stato raccontato. Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni. Dopo tanta lagna, dopo tante recriminazioni, un po' di orgoglio per dire siamo fortunati perché come tarantini accogliamo una manifestazione del genere, finalmente dando la possibilità ai due mari di risplendere, belli come il tramonto.
3: E da Mellone un pensiero sul destino del siderurgico e dei suoi lavoratori.
5: Io parlo di catastrofe industriale, l'ennesimo contenzioso giudiziario, registro solo con enorme ammirazione la scelta dei lavoratori del siderurgico di astenersi da qualsiasi tipo di manifestazione di protesta in questi giorni. Un grande segnale di maturità e di anche riconoscimento dei valori, del valore olimpico, del valore magno greco di questo evento. Non si possono creare problemi quando c'è una manifestazione che attraverso lo sport, la competizione celebra la pace, celebra il dialogo fra le nazioni, celebra la civiltà dello sport, quando lo sport diventa in questo caso una grande azione comunitaria. Quindi non dico sono felice, sono molto colpito positivamente da questa scelta dei lavoratori del Libro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un grande sogno per un piccolo stato, così la delegazione di San Marino si è presentata ai Giochi del Mediterraneo. Tra entusiasmo, grande determinazione, il caldo pugliese, la squadra del Titano è pronta a vivere da protagonista uno degli appuntamenti sportivi più attesi.
6: Siamo stati accolti al meglio della città e ovviamente gli atleti sono qui per dare il massimo, quindi per essere qui hanno dovuto comunque arrivare a ottenere il pass per accedere qui ai Giochi del Mediterraneo, quindi hanno dato il meglio nella preparazione, sono mesi o anni insomma che si preparano, perché qui è un appuntamento per noi importante, quindi siamo tutti qui per dare il meglio.
1: 11 discipline coperte, 29 atleti selezionati e tanta voglia di confermare gli straordinari successi ottenuti 4 anni fa in Algeria. Tra i punti di forza della spedizione sammarinese spicca il settore delle bocce, guidato dalla campionessa medaglia d'oro agli europei Stella Paoletti.

0: tutti.
1: Ma partecipare ai giochi per noi è un onore, essendo che purtroppo non siamo ancora sport olimpico e siamo abituati a gareggiare agli europei, ai mondiali, ma i giochi del Mediterraneo hanno sempre un sapore speciale perché caratterizzati dalla presenza di atleti di vari sport e di più nazioni.
0: Con l'emozione della cerimonia di apertura alle porte, il San Marino Team è pronto a dare il massimo su ogni campo di gara, forte di essere uno degli stati con il maggior numero di donne a gareggiare nelle competizioni sportive.
2: Siamo abbastanza abituati a questo perché la differenziazione non è mai stata vista nell'ambito sportivo nella Repubblica di San Marino e i generi viaggiano da tempo anche come numero di iscrizioni in misura paritaria e pertanto è un momento dove ci sono più donne che uomini, molta soddisfazione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Noi adesso però cambiamo argomento e parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché come abbiamo detto, ci sono un sacco di eventi collaterali e uno sono proprio le guide turistiche. E ne parliamo con Lavinia D'Andria, la nostra guida imperfetta. Buongiorno, Lavinia.
4: Ciao Vale, buongiorno. Sì, stiamo effettivamente sciogliendoci di continuo,
0: Sì,
4: però va
0: caldo e
4: bene,
0: umidità, una
4: ce la
0: combo
4: faremo.
0: straordinaria. Pensa a quelli che devono fare le gare oggi. E allora,
4: No,
0: no,
4: io
0: non lo so,
4: non voglio
0: ma loro hanno
4: pensare.
0: una preparazione atletica apposita che noi non possiamo neanche immaginare. Allora,
4: No.
0: Lavinia, guida turistica del Touring Club, insieme alla Silvia Quera, una tipa che noi non conosciamo proprio.
4: No, per niente.
0: Propone 5 esperienze uniche per scoprire la città vecchia di Taranto. Raccontaci un po', Lavinia.
4: Sì, allora abbiamo in qualche modo con Silvia recuperato dei progetti che già avevamo collaudato nel tempo, li abbiamo rinnovati perché ci siamo resi conto che fare le visite guidate non si possono più fare come si facevano in passato, come l'hanno fatto i nostri genitori, eccetera, ma adesso le persone vogliono essere coinvolte nella storia e quindi sono dei tour esperienziali dove il partecipante vive appieno l'avventura storica. Noi raccontiamo la storia in maniera divertente, adatta a tutti, infatti nei nostri tour possono venire bambini, ragazzi, adolescenti, persone grandi. Sappiamo come gestire un tour nel caso di presenza con persone con disabilità o presenza anche di
0: Certo.
4: passeggeri, perché ci sono anche genitori che vogliono, nonostante abbiano bimbi molto piccoli, vogliono partecipare comunque a queste esperienze e noi facciamo in modo che siano fruibili a tutti.
0: E
4: Questo è il nostro
0: sono tutti i
4: obiettivo.
0: tour che mettono insieme, tra l'altro, la cultura e il cibo.
4: Assolutamente sì, perché non possono essere scisse le due cose. Noi abbiamo una grandissima tradizione storica, ma una grandissima tradizione culinaria. Il primo proprio con cui inauguriamo, che è il 23, è naturalmente lo Spartan Tour, quindi come gli atleti si avviano all'inizio delle gare, noi ci avviamo all'inizio di questa nostra avventura. Però ci sarà il Tour delle Bufale, dove racconteremo tutti i falsi miti, racconteremo la Taranto Magica con la storia delle nostre maciare, lo spacca e mangia, quindi magari impareremo come si aprono le cozze perché molti
0: Ah,
4: tarantini non
0: bellissimo, non lo
4: solo
0: sanno
4: non
0: fare.
4: sanno come si fa
0: O
4: esattamente, e
0: non
4: quindi
0: sanno
4: la
0: neanche
4: Taranto su questo
0: dell'esistenza della Grammella.
4: assolutamente. Noi abbiamo un coltello unico nel suo genere che ci permette di fare mille cose,
0: E
4: quindi
0: poi c'è
4: insomma sarà
0: anche
4: una
0: il tour
4: bella
0: del
4: avventura.
0: sottosopra che immagino coinvolga gli ipogei.
4: Coinvolge gli ipogei e anche una terrazza, quindi ci sarà la possibilità di guardare la città sotto due punti di vista. E per questo diciamo grazie all'Arco Paisiello, la struttura alberghiera che in questo caso ci ospita e ci permette di visitare la sua struttura che ha tutte le caratteristiche per essere anche in regola con la sicurezza, perché noi ci teniamo insomma che tutto sia fatto nel migliore dei modi.
0: Vedo che ci sono due turni, uno alle 19:30, uno alle
4: Esattamente.
0: 21:30, e
4: Sì, per dare a
0: l'appuntamento è
4: tutti la
0: via Duomo.
4: possibilità.
0: Sì.
4: Assolutamente sì. Abbiamo scelto di fare due turni perché magari c'è chi preferisce stare più a lungo a mare, però comunque vuole partecipare e venire a trovarci e quindi sarà possibile, insomma, partecipare o a uno o all'altro.
0: Come si fa a prenotare o ad avere maggiori informazioni?
4: Allora, maggiori informazioni potete visitare, vabbè, le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, quella di Silvia e quella mia personale, ma c'è anche il sito vivinpuglia.it, oppure il numero di telefono, questa volta sono preparata, che è il 349 30 27 177.
0: Ottimo, Lavinia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Io ho partecipato a uno dei tour di Lavinia e Silvia e sono fighissimi, quindi partecipate anche voi.
4: Grazie.
0: Perché vi fanno vedere scorci della città che veramente non conoscevate, e quindi partecipate.
4: Grazie.
0: Numerosi.
4: Sì, veniteci a trovare perché è un modo divertente di conoscere la storia e di innamorarsi di Taranto.
0: Grazie a Lavinia D'Andria, che è guida turistica del Touring Club, la guida imperfetta, la potete seguire anche sui social.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La vocazione marinara di Taranto, aperta all'incontro, le radici profonde legate al mito spartano di Falanto e la voglia di abbracciare le sfide future. Tutti i tratti distintivi della città dei due mari racchiusi all'interno del francobollo celebrativo dedicato ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Il bollo è stato emesso ufficialmente a bordo della nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese in occasione della manifestazione sportiva. Un momento storico che per Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, rappresenta un modo per lasciare una traccia concreta di un grande appuntamento che ridisegnerà il volto e il futuro della città.
6: Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine. Questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra, tutto quello che ci fa ben sperare e che abbraccia il futuro, che è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
5: La cerimonia promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme con il Comune Poste Italiane, secondo Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto, simboleggia un ritorno alla tangibilità e alla permanenza in un momento storico in cui la comunicazione è diventata quasi esclusivamente digitale e fugace.
7: Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, come abbiamo visto siamo stati bravi, ci siamo messi a lustro, dobbiamo continuare a rimanere in questa idea di città bella, visitabile, accogliente e preziosa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Atleti, allenatori, dirigenti, familiari e amici hanno animato le vie del centro di Taranto per dare il benvenuto alle delegazioni dei 26 paesi che parteciperanno ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Una lunga parata che ha visto le oltre 65 società sportive della provincia ionica percorrere tutta Via di Palma fino ad arrivare al Fan Village in piazza Garibaldi. Tanti protagonisti dello sport e del mondo dello spettacolo presenti alla parata, tra cui Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di kickboxing, Davide Fiore, pugile azzurro, 4 volte campione d'Italia e pluripremiato europeo, Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo, e Silvia Semeraro, karateka azzurra e vincitrice ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. L'iniziativa è stata curata dal gruppo di lavoro sport e dalla Fondazione Taranto 25. Per il presidente Fabio Tagarelli l'obiettivo è quello di valorizzare lo sport e rafforzare il senso di comunità.
8: Un evento, secondo me, bellissimo, perché gli atleti della città accolgono in questa parata gli atleti che stanno arrivando da tutti i paesi del Mediterraneo. E quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata con le società che sosteniamo, con le quali abbiamo creato questa comunità in questi 7 anni, abbiamo detto subito sì, per 2 motivi. Uno, perché è giusto che siano gli atleti di Taranto e della sua provincia ad accogliere questo bellissimo momento di bellezza del nostro territorio, e due, perché secondo me questi Giochi del Mediterraneo noi dobbiamo dedicarli ai ragazzi di Taranto e provincia, che se la godino ogni secondo di quello che succederà nei prossimi 10 giorni e che vivano la soddisfazione di sentirsi in una città giusta, una città che sicuramente sarà apprezzata da tutti e che si sentano felici di essere tarantini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Si chiama Destinazione Mediterraneo. È il progetto finanziato nell'ambito del piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto e declinato nel villaggio dell'accoglienza che sarà inaugurato sabato 22 agosto alle 19.30 in via Mignogna. Mettendo insieme le potenzialità e le ambizioni di diversi comuni dell'area ionica, l'amministrazione comunale di Taranto punta così a sfruttare la vetrina dei giochi del Mediterraneo per imbastire un processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale che trasformi il turismo in un modello di sviluppo. Il villaggio dell'accoglienza

0: networking, mostrando ai visitatori tutta la bellezza della nostra terra. L'iniziativa, animata dal tavolo del turismo e realizzata dalla direzione Gabinetto Sindaco, ha già coinvolto i comuni di Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Roccaforzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana, e non è escluso che altri comuni possano aderirvi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quindi questa è la busta paga di 240 euro che io dovrei sostenere, secondo loro, una famiglia. Mi dovrei curare,
3: pagare
2: il mutuo e tutto il resto.
4: Piazza Ebalia, un luogo simbolo per chi si occupa del verde cittadino a Taranto, e da qui che Pietro Carone, operaio della ditta Bitella, ha deciso di denunciare pubblicamente la complessa situazione lavorativa personale che sta vivendo. Dichiarato un lavoratore fragile a causa di diverse patologie croniche come il morbo di Crohn, Carone contesta la decisione dell'azienda di dispensarlo dal servizio, privandolo, a suo dire, della possibilità di lavorare regolarmente nel rispetto delle norme della sicurezza e dei turni alle emergenze climatiche.
2: Vengo ripetutamente dispensato dal lavoro. Come lui dichiarato, non so perché stanno lavorando gli ispettorati per questa situazione, per emergere le sue violazioni che sta facendo. Non mi fa scendere nelle ore calde sotto ordine del medico competente, che vedremo se realmente il medico competente ha rilasciato tale certificazione.
4: Una vicenda che si è inasprita dopo le segnalazioni presentate all'Ispettorato del Lavoro. Tra le principali criticità sollevate dal lavoratore figurano la mancata corrisponsione dello stipendio di luglio, salvo un piccolo acconto, e le contestazioni relative alla compilazione della modulistica per la cassa integrazione, che Carone ha scelto di non sottoscrivere ritenendola incompleta nelle indicazioni orarie.
2: Non mi è stato proprio dato lo stipendio di luglio, mi è stato dato solo una piccola quota di 240 euro di un acconto addirittura del 7,30.
4: La situazione economica pesa pesantemente sul bilancio familiare dell'operaio, già gravato dalle spese mediche e dagli impegni personali.
2: Non posso tutelare la mia famiglia, non posso tutelare il mio figlio che è invalido, non posso tutelare niente. Andrò a finire pure a protestarmi per il mutuo, c'ho un mutuo da pagare, come tutti i cittadini.
4: Sullo sfondo resta aperto il confronto con le istituzioni locali e gli organi di controllo chiamati a fare chiarezza sulla regolarità delle procedure adottate sulla gestione delle gare d'appalto per la manutenzione cittadina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 7 poliziotti penitenziari aggrediti e feriti, e questo è il bilancio di 2 giorni di follia all'interno del carcere di Taranto, dove il sovraffollamento di detenuti e le carenze di organico della polizia penitenziaria hanno raggiunto livelli non più sostenibili. I fatti si sono verificati tra il 20 e il 21 agosto e gli agenti feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale con prognosi tra i 10 e i 30 giorni. Episodi gravissimi, commenta la FNS CISL, che confermano una situazione di crescente criticità che non può essere affrontata continuando a chiedere sacrifici esclusivamente al personale in servizio. Per l'organizzazione sindacale serve l'invio di almeno 30 unità di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferisce il SAPPE, altra organizzazione sindacale, la vicenda avrebbe coinvolto un detenuto, già protagonista il giorno precedente di un grave episodio di tensione all'interno del carcere. Dopo essere stato protetto da un poliziotto durante un'aggressione da parte di altri detenuti, l'uomo veniva trasferito in un altro reparto, dove avrebbe appiccato il fuoco ad un materasso, costringendo a far evacuare la sezione. Trasferito in isolamento, il detenuto avrebbe continuato a manifestare una forte agitazione, arrivando a minacciare il personale sanitario intervenuto per somministrargli una terapia. Il detenuto avrebbe poi impugnato un rudimentale punteruolo, costringendo all'intervento un nucleo di polizia penitenziaria. L'uomo però avrebbe reagito con violenza, colpendo diversi operatori, e uno degli agenti avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il SAPPE ritiene quindi indispensabile che l'amministrazione penitenziaria attui in pieno gli strumenti organizzativi efficaci per gestire tempestivamente i detenuti che manifestano comportamenti particolarmente violenti e pericolosi, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie dello Stato di diritto. Annunciate forme di protesta sindacale per richiamare governo e istituzioni alle proprie responsabilità.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, abbiamo un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, sì, siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma allora, sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. Ieri eravamo l'altro ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, quel giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
0: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
2: Beh, sicuramente più razionale lui e anche ha molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri un po' li sento tutti sulla schiena.
1: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che è un po' più loco
0: più
1: razionale,
0: più loco lui. Bene. Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura è in prevendita, è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la nostra carriera.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farmi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà insomma volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?
2: A saperla sarebbe
1: magari
2: ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio a creare queste canzoni qua, tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta, poi alla fine non succede nulla. In altri magari noi ci credevamo un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta che decreta il successo di una canzone, alla fine proprio è la gente
1: che l'ascolta. È l'ascoltatore proprio, cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
2: Diciamo, siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di 30 anni
1: vogliamo fare qualche qualche nome? Vogliamo fare qualche nome? Muove la colita, è sveglio del swing,
2: la vuelta,
0: successioni incredibili che ancora si continuano a ballare.
1: Magdalena,
0: ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo sodalizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
1: No, siamo sempre andati d'accordo, tanto certo. ci conosciamo dagli anni '80, nei primi esperimenti discografici, anche proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome, in realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre noi due, quindi altro genere.
2: Certo, perché comunque siamo amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
1: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro,
2: mi annoio.
1: Se tu litighi, litighi da solo, per te guarda come di boh, che buono è questo, quindi non si può litigare.
0: Vi frequentate anche nella vita privata oppure ognuno per la sua strada, poi magari dopo un concerto, un live, un momento in studio?
1: Ma guarda, per dirtene uno, in questo momento Pablo mi ha occupato casa.
2: Sono ospite anche da sé,
1: qui anche la mia azzurra franca. Per cui durante la tournée estiva, poi dopo invece durante l'inverno lo facciamo.
2: Esatto, ognuno fa le sue cose.
0: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, sempre ragazzi. Se doveste scegliere un brano della vostra carriera da salvare in una ipotetica capsula del tempo, no? Quale scegliereste?
2: Sentiamo da forza, sì.
1: Vediamo cosa. Uno, due, tre, il Tiburon. Vedi, siamo d'accordo.
0: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
1: È stato quello che un po' c'ha
2: lo switch
1: che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
0: Ai vostri concerti, no? Qual è il pubblico, insomma, che trovate? Un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90 o ci sono anche ragazzini? Insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound, in pratica?
1: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli alla magari signora un po' più addempata come noi,
2: anche più grandi di noi,
1: abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio e si divertono, cioè li vedi, la gioia per noi dal palco è vedere i sorrisi della gente.
2: Proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi i balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
0: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
1: Una bella cosa, ce lo dicono in molti, effettivamente quando vengono i nostri concerti ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato.

0: di divertimento e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
1: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste, si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui è riservata ai balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni 5-6 sono nostri.
0: Ecco, ricordi di matrimonio, ma sono meno allegri. Però
2: meglio
0: i villaggi turistici.
2: Ecco, tra le tante cose insomma che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni. Volevo ricordare quella con Kid Creel, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata naturalmente questa unione, soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa, che insomma avete in programma, avete in cantiere, ecco.
0: Stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creel, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, alle Hawaii forse, mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto: bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Roadblock, sono italiani. Attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
1: stato bellissimo.
0: E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente, un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lui a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese,
1: chiusi in studio insieme a lui,
0: insieme.
1: Noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
0: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, è difficile in un mese venga da zero, proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la produzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii,
1: continua a fare figli, non si sa come,
0: ormai a questo punto, però è un personaggio incredibile.
2: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma?
1: Beh, ragazzi interessanti con i quali ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spigono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono richiamare il suono caraibico, il sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
0: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini. Quella, secondo me, potrebbe essere una cosa giusta.
2: Beh, niente male, è una buona idea. Realizzabile. Lanciamo l'idea, insomma, anche Elettra Lamborghini, magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone, esatto, estivo, io ce lo vedo alla grande.
0: Bella idea.
2: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
0: Tantissimo. Tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci, sono più di 2 ore di spettacolo.
1: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto, nella musica di 90, con le ragazze, tutto, sono 2 ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
0: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima fila.
2: Assolutamente, grazie. Io insomma naturalmente vi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos, il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
0: Grazie a voi. Un bacio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Viva Los Locos!
1: Ciao!

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme.

0: diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
1: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
0: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente, conseguenze, sintetizzatori, varia effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce ovviamente, e quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori secondo noi rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
1: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
0: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
1: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
0: Assolutamente, la vittoria del Rock Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che diciamo la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
1: Il disco che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico, questo è molto importante. Voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza. Non sbaglio,
0: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
1: Certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto: è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
0: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? sto facendo veramente qualcosa.

0: di memorabile o quello che faccio non conta nulla. Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
1: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con Live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone, Dominique. Bene, Federico Rampa con noi, batterista, tu sei batterista dei Calanco, giusto?
0: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
1: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto Live spero anche quest'estate, eh?
0: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale, ma diciamo che poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli le stiamo organizzando, quindi... Sentirete parlare di noi sicuramente dai social e speriamo anche di vederci su un palco.
1: Vi aspettiamo anche in Puglia, Live, se avrete la possibilità.
0: Assolutamente, tantissimi amici in Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
1: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista, un sogno dei Calanco.
0: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo... Sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
1: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie a Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
0: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Silk and Soul. Un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: questo è il nuovo singolo di Safe Fit Bresh. Parlare d'amore, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Oggi un'altra giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, gli ospiti. Oggi vi presenterò, vi racconterò del pumo di Grottaglia. Tutti lo sappiamo, lo conosciamo, che cos'è eccetera, ma è stato inventato dal maestro gelatiere di Grottaglie, Enzo Iannacone, il pumo gelato. È una roba pazzesca che io non vedo l'ora di provare, perché lo proverò in questi giorni. Poi vi racconterò, intanto lui chiederemo com'è questo gelato, questa nuova creazione, e poi ancora parleremo con un influencer che come ogni anno dà una challenge, dà una sfida che si svolgerà qui a Taranto e sarà proprio precisamente per i giochi del Mediterraneo. Ne parleremo tra pochissimo. Voi intanto scrivetemi al 339-680-6868.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito.

0: soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

0: nostro Vamos alla playa. Luca Carboni, la canzone dell'estate. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Mi raccomando, continuate a scriverci al 339-680-6868. Vi ricordo che siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sui siti Radio Cittadella, cittadellatv.it e sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV. Adesso ci spostiamo a Grottaglie perché, cari amici, vi devo raccontare una cosa molto molto interessante. Insomma, l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché ieri, proprio ieri, era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete, lui si trova a Grottaglie e la gelateria si chiama Geli da Voglia e voi sapete il simbolo prezioso di Grottaglie nel quartiere delle ceramiche, ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Grottaglie e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora, sappiamo e siamo abituati al gelato in due, magari, o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no? Come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo, insomma, da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: se facessi il pumo gelato, quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore, capire anche se quello è l'unico colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema, e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui, insomma, un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me, è un po' qualcosa alla marena, alla fragola, ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, è scrivetemelo 339-70-6868 se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere. È sicuro che io andrò a Grottaglie a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
1: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
0: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come ha avuto questa idea incredibile?
1: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Grottaglie, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal pumo, trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile, che è il gelato in 3D. Ho lavorato perché diventasse una forma dolciaria.
0: Bellissimo. Allora, maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore che è crema, insomma, bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
1: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di

0: torito all'olio extravergine di oliva e cioccolato fondendo al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il fumo e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese, che ormai sono famose in tutto il mondo, quindi può diventare anche un dessert da ristorazione, che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di similare.
1: Assolutamente,
0: diciamo.
1: Assolutamente. Enzo, il suo fumo gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile. Ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni, lei è qua ospite nostro da tanti anni, e ogni volta ce ne racconta una nuova, quindi siamo felici di questo, così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella, la radio, Cittadella alla TV. Allora verremo a Grottaglie ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
0: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del fumo gelato.
1: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon lavoro.
0: Grazie.
1: A presto, grazie mille, buona giornata. Bene amici, allora abbiamo capito che questo, l'avete visto, un gelato particolarissimo, un senso identitario, un simbolo identitario, siamo felici di questo, e appena sarà pronto per il pubblico noi saremo la prima fila ad assaggiarlo, amici, questo è sicuro, poco, anzi non poco, tanto, ma sicuro. A tra poco.

0: Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Forza e Animal, questo è il pezzo di queste ragazze, una girl band, che significa che è una band composta da tutte girls, e non solo, la particolarità delle cat's eye, cioè occhi di gatto, e che vengono da diverse parti del mondo, di una cosa molto particolare, perché ovviamente c'è questa contaminazione di energie e di culture. Molto interessante questo progetto, il pezzo è molto bello, è chiaro che è pop ed è molto interessante. Vedremo quali saranno i prossimi successi, i prossimi singoli, le seguiremo con molta attenzione, questo ci fa piacere. Adesso, a proposito di seguire Serial Killer, casi risolti, i podcast prima di dormire, ecco, lo fate anche voi? Perché non riusciamo a staccarci dal true crime? E la psicologa ha alcune risposte. Vi leggo un articolo che parla, cerca di spiegare per quale motivo milioni di persone sono ossessionate dal true crime. Non so se voi seguite Elisa True Crime, si chiama proprio così questa sua pagina YouTube, tra le altre cose è anche apparsa nei canali Rai ufficiali, insomma, italiani, nazionali, e ce ne sono tante altre persone che si occupano di questo e spiegano dei casi irrisolti di crime, true crime, eccetera. Non è solo morbosità, specialmente la sera prima di andare a dormire fate questa cosa, che vedete quelle cose thriller eccetera. La psicologa e la psicologia ci spiega perché il true crime alimenta curiosità, vigilanza e interesse verso le situazioni di pericolo. Stiamo parlando di podcast, documentari, serie TV, YouTube e TikTok. In pratica il true crime è ovunque e continua ad attirare un pubblico enorme. Ma perché storie di omicidi, serial killer, casi risolti riescono a tenerci così incollati allo schermo, a volte anche prima di dormire? Ecco, la risposta è più complessa del semplice siamo morbosi, tra virgolette. La psicologia offre infatti diverse spiegazioni. Allora, si chiama morbid curiosity perché siamo attratti dalle storie più oscure. Il punto di partenza è la cosiddetta curiosità morbosa, cioè la curiosità verso eventi pericolosi, inquietanti o legati alla morte. Alcuni ricercatori la interpretano come un modo di cogliere informazioni sulle minacce e ridurre l'incertezza. Allora uno pensa, vabbè,

Quindi se io capisco il segnale posso difendermi in anticipo, posso capire qual è la situazione, probabilmente. Il true crime permette infatti di osservare situazioni pericolose da una posizione sicura, perché noi siamo a casa sul divano seduti o peggio nel letto prima di dormire. Capire come agisce un criminale, riconoscere i segnali di rischio e scoprire come una vittima è riuscita a reagire, c'è questa ricerca che è pubblicata su una rivista scientifica che ha inoltre mostrato che scegliere volontariamente contenuti tra virgolette morbosi coinvolge alcuni circuiti cerebrali associati alla ricompensa e alla curiosità. Ma perché il true crime piace soprattutto alle donne? Lo sapete che piace di più alle donne? Questa ricerca, che è stata pubblicata su un altro giornale inglese di psicologia, ha confermato un maggiore consumo di true crime tra le donne in diversi formati, dal podcast ai film. E tra le motivazioni emerse ci sono curiosità, eccitazione e quella che gli studiosi chiamano defensive vigilance, cioè il tentativo di conoscere meglio situazioni potenzialmente pericolose. Studi precedenti hanno inoltre osservato che alcune donne amici dichiarano di utilizzare queste storie proprio per imparare strategie utili a prevenire o ad affrontare un'aggressione. Occhio, non significa naturalmente che questa sia la motivazione di tutte, però la maggior parte ha dichiarato questo. Quando il true crime però diventa troppo, sapete che c'è quella soglia oltre la quale un po' too much, ecco, il genere pone anche questioni delicate dietro ogni storia, amici, perché true crime ci sono storie, vite reali, famiglie, traumi che rischiano di trasformarsi in semplice intrattenimento. Sul piano psicologico però no, evitiamo gli allarmismi. Le ricerche non dimostrano che se guardate true crime sicuramente soffriremo di ansia o di insonnia. No, se però ci accorgiamo, come sempre, come per tutti i contenuti, questo in particolare, che un contenuto aumenta il disagio o disturba il sonno, quella può essere una buona ragione per spegnere il podcast e riprenderlo il giorno dopo, perché magari ad una certa ora non va proprio bene, rischiamo di dormire male o di preoccuparci o di fare. Quindi, come in tutte le cose della vita, un equilibrio è richiesto e non fa mai male. Detto questo, amici, guardate anche voi True Crime, scrivetemelo, 339-680-6868.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Viaggi e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati.

amici, per il nostro Vamos alla Playa Roxy Music More Than This, questo è il pezzo. Siete nella nostra trasmissione, nella mia specialissima trasmissione Partecipiamo Taranto. Anetta al microfono, Piero Gaffi alla regia, la parte tecnica, e adesso è il momento della nostra rubrica Jazz Pocket e partiamo con il brano.

0: E questo era un live del 1967 insieme a Miles Davis, e oggi nel nostro Jazz Pocket parliamo dell'incredibile, incredibile amici, Tony Williams. Un artista che ha cambiato per sempre il modo di concepire la batteria nel jazz. Il suo nome è Tony Williams, è uno dei più straordinari e innovativi batteristi nella storia della musica. È nato a Chicago nel 1945, poi è cresciuto a Boston. Giovanissimo entra nel mondo del jazz e già da adolescente lui mostra qualcosa di raro, che non considera la batteria semplicemente uno strumento ritmico, ma una vera voce solista. Ha uno stile potente, imprevedibile, velocissimo e incredibilmente moderno, e io ne voglio parlare insieme al nostro Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ben ritrovati a tutti, eccomi.
0: Ah, oh, eccoti, ti sentiamo benissimo, guarda. Sei nel verde questa... Bellissimo, bellissimo. Suppongo che tu sia in vacanza.
1: Sì, sì, sono al mare.
0: Bellissimo. Sei al mare di quale regione?
1: Della Liguria, vicino a me.
0: Bellissimo, qualche bellissimo. Giorno. Allora, oggi parliamo di Tony Williams, che insomma una delle caratteristiche secondo me più affascinanti del suo modo di suonare è proprio questa capacità di creare tensione, movimento, alterna silenzi, esplosioni ritmiche, accenti che ci piacciono molto e cambi di dinamica. Può essere delicatissimo, ma un istante dopo travolgente. Cosa ci vuoi raccontare di Tony Williams?
1: Ma innanzitutto ti faccio i complimenti per questa descrizione in cui mi ritrovo assolutamente e perfettamente, non c'è nient'altro da aggiungere.
0: No, no,
1: quello che possiamo dire.
0: Sì, tu hai da raccontare tante cose belle su Tony Williams, perché so che ti piace.
1: Posso raccontare sulle sue caratteristiche musicali, assolutamente. Diciamo così molto brevemente che lui nasce a Chicago e giovanissimo incontra Jackie McLean e Rick Dolphy, che lo coinvolgono e capiscono subito il suo grande talento e lo mettono in contatto con Miles Davis, che dopo il periodo diciamo modale cercava nuovi musicisti e trova in Tony Williams non soltanto il più valido batterista immaginabile per la sua nuova formazione, ma anche qualcuno che darà un contributo fondamentale allo sviluppo della musica di Miles Davis e del jazz degli anni 60, perché lo influenza tantissimo anche nella scelta dei musicisti del suo quintetto e soprattutto portando la musica verso la direzione del free jazz, di cui lui è stato uno dei grandi.
0: Certo.
1: Che Miles Davis vedeva con una certa diffidenza, ecco. Ma poi grazie a Tony Williams si apre a questo nuovo linguaggio e quindi diciamo che insieme a lui fonda quel mitico quintetto degli anni 60 che viene considerato ancora oggi una delle più importanti esperienze della storia del jazz.
0: Che parliamo di Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter, giusto? Miles Davis?
1: Miles Davis e Tony Williams stesso, assolutamente. Guardate, esistono tantissimi documenti su YouTube di loro concerti live. Guardateli, perché è un'esperienza mistica.
0: Sì.
1: Cioè il modo in cui loro hanno di suonare insieme è veramente telepatico. Sembra quasi tutto scritto e pensato su carta. In realtà è tutta improvvisazione pura e soprattutto Tony Williams viene considerato il grande maestro dell'interplay, cioè questa capacità di interagire con gli altri, come dicevi tu giustamente prima, creando situazioni musicali assolutamente imprevedibili, ecco. E Miles Davis nella sua autobiografia scrive che questo ragazzino di 17 anni andava seguito con attenzione, cioè i musicisti che suonano con lui devono avere mille antenne dritte, perché lui è in grado di lasciarti indietro in un battere d'ali.
0: Sì.
1: Queste sono le parole di Miles Davis su Tony.
0: Che sono importanti. Poi, questa... e che a livello musicale significano tutto, perché un artista che arriva, ripeto, quasi come solista, attenzione, no? In questo strumento che il solista non è nel senso della batteria, capisci bene che ti trovi davanti ad un essere libero totalmente di rompere le regole, e questo è interessante.
1: Guarda, no? ti dirò di più, in questi numerosi live di Miles che potete andarvi ad ascoltare, vi renderete conto come la gerarchia degli assoli, che nel jazz prevede prima i fiati, poi lo strumento armonico e in fondo la batteria, viene spessissimo sovvertita, cioè dopo l'assolo di Miles parte subito Tony. E questo ci lascia intendere quanto Tony Williams fosse importante nelle gerarchie del gruppo, nell'esperienza di Miles Davis.
0: Assolutamente.
1: Però diciamo che l'importanza di questo artista non si limita agli anni 60, anzi negli anni 70 fu un grande pioniere, eroe e inventore del jazz rock con i suoi Lifetime, John McLaughlin alla chitarra elettrica, e diciamo abbraccia i suoni elettrici, anche quelle sonorità più secche della batteria tipicamente rock, segnando diciamo anche questo decennio, per poi approdare agli anni 80, dove c'è un ritorno al jazz acustico e un gruppo importantissimo con musicisti che io ho conosciuto personalmente. Wow. Nei vari seminari che ho frequentato, cioè il grande bassista Buster Williams e il grandissimo pianista Malgrew Miller, e ho avuto la possibilità insomma di sentire anche i loro racconti con Tony.
0: Meraviglioso, così, meraviglioso. Insomma, per chiudere, Alberto, un musicista che da cantante definirei che ha, oltre alla tecnica, a questo ritmo nel linguaggio, eccetera, ha trasformato la batteria in una vera e propria voce, eh? Questo lo possiamo dire. Totalmente.
1: Ha il dono della sintesi.
0: Ecco, il dono della sintesi, sì. E l'ultima piccola notizia che ti do è che stasera vado a vedere Aldi Meola, eh?
1: Ah, wow! Bene.
0: Sì, poi ti racconterò, ti manderò un sacco di video questa sera, anche i nostri ascoltatori. Farò un breve riassunto, se ci riuscirò breve, di Aldi Meola, del concerto di questa sera che è a Matera. Va bene, grazie Alberto per il nostro Jazz Pocket, un abbraccio, buona giornata e buone vacanze, ciao. Bene amici, adesso in linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

Napoleone. Il pezzo si chiama Cucumari. Ci sono estati che finiscono a settembre e invece altre che continuano ad abitare la memoria per tutta la vita. Proprio questo singolo nasce da questo, da una di quelle cose. Con questo singolo Napoleone è tornato in questo luogo dell'immaginazione e riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. Avete sentito un po' questa leggerezza della bossa nova accompagnata da una scrittura essenziale cinematografica sospesa un po' tra luce e nostalgia. Il titolo nasce proprio da questo linguaggio fatto di richiami, filastrocche, parole inventate. Questo prodotto artisticamente da Giordano Colombo e Paolo Caruccio, Cucumari conferma la cifra artistica di Napoleone. Ma chi è Napoleone? È Napoleone questo ragazzo? Si chiama Davide Napoleone, autore, cantautore e produttore campano di base a Torino. Lui ha, insomma, firma brani per artisti, è un autore, no? Compositore, avete letto, un cantautore, autore, e ha firmato brani per artisti quali Gaia, Michele Bravi. Poi nel 2020 ha deciso di dare nome al suo progetto, di dare vita al suo progetto, quindi chiamandosi col nome d'arte Napoleone. Si è distinto un po' per questa sua cifra stilistica che fonde cantautorato pop con questa tradizione musicale campana e sonorità. Infatti ha delle collaborazioni quali Gay, Young Snap e Teresa De Sio, perché insomma quello è un po' il luogo di origine. Ha avuto dei singoli che sono andati molto bene come Anna è tornata, Lacrime a mare ed altro. Quindi questo brano che avevamo appena ascoltato, Cucumari, e come ripeto che è stato prodotto da Giordano Colombo e Paolo Caruccio, ha aggiunto questo tassello, questo suo nuovo percorso, confermando questa sua scrittura evocativa fortemente riconoscibile. Quindi in bocca al lupo a questo giovane cantante, questo cantautore, questo che da autore è riuscito ad emergere dagli abissi per diventare anch'egli un cantautore. Quindi gli auguriamo veramente tutta la fortuna di questo mondo, speriamo che possa andare avanti non solo a scrivere canzoni per altri ma proprio le sue proprie canzoni. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Gisberto, sì, tra pochissimo avremo un ospite, quindi restate con noi perché c'è Mike Towers con questo brano che è molto molto simpatico. Voi mi raccomando scrivetemi 339 680 6868. Adesso ci ascoltiamo una Namas.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

amici, Dragostein Tay, questo è il pezzo per il nostro Rewind, che Gisberto Nicoletti è andato a pescare nella remota memoria. Noi abbiamo tutto, ragazzi, abbiamo un archivio, anzi chiedeteci le canzoni che vi piacciono e noi, se sono insomma in linea con le nostre linee, fantastico. Va bene amici, parliamo di ChatGPT for Teens. Che cos'è for Teens? È una versione del chatbot per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Mi verrebbe da chiedere perché non l'hanno fatto prima, perché hanno prima esposto i ragazzi. Vabbè, adesso vediamo che è stato progettato per un uso sano dell'intelligenza artificiale, per apprendere e pensare in modo critico. Pensate che io penso che siano i libri a farci pensare in modo critico e invece non ChatGPT. Però adesso vi leggo questo articolo da TGCom24 e OpenAI lancia ChatGPT for Teens, quindi per ragazzi dai 13, fra i 13 e i 17 anni. Secondo l'azienda, questa versione del suo modello di intelligenza artificiale favorisce un utilizzo sicuro e un apprendimento più approfondito. Secondo la nota diffusa, il chatbot è dotato di controlli parentali potenziati e progettato per promuovere un uso sano dell'intelligenza artificiale e incoraggiare gli adolescenti ad apprendere e pensare in modo critico. Il lancio di ChatGPT for Teens avviene in un momento in cui l'azienda è oggetto di crescente attenzione sull'impatto dei suoi prodotti sulla salute mentale e sullo sviluppo cognitivo dei giovani utenti. L'azienda aveva già aggiornato le misure di sicurezza del chatbot lo scorso agosto, dopo che i genitori di un utente di 16 anni avevano fatto causa alla società, sostenendo che la sua tecnologia avesse contribuito a pianificare il suicidio. E nel 2025 purtroppo è avvenuta questa cosa. Quindi a partire da questi giorni, suppongo proprio da oggi, ChatGPT for Teens sarà il chatbot predefinito per gli adolescenti che hanno registrato la propria data di nascita. Io vi invito sempre a fare questa cosa, cari genitori, cari amici, care zie, cari zii, nonni, bla bla bla, tutta la parentela estesa. Quando date, spero il più tardi possibile, dopo i 13, dopo i 15 anni, un telefono cellulare, uno smartphone ai bambini, che sono bambini secondo me a 13 anni ancora, sono molto giovani, molto giovani, non hanno tutti gli strumenti per codificare tutto quello che c'è fuori, fareste bene a mettere sempre la data di nascita del bambino, del ragazzo, perché questo cosa significa? Che va in automatico il telefono a rilevare tutta una serie di informazioni e quindi di controllo e di censura su certe cose. Se voi per velocità, per facilitare le cose, non so per quale motivo, perché non so veramente i motivi per cui mettete le vostre date di nascita di adulti, questa cosa non va bene, perché il telefono riconosce la data di nascita di un adulto. E se questo telefono lo utilizza un bambino, capite bene che questa cosa non si può fare, intanto non si può fare. E poi se voi lo fate, fate del male al bimbo, al ragazzo. Quindi mi raccomando, questo perché vi ho letto questo articolo, che in disparte del fatto che voi possiate far scaricare ChatGPT for Teens, che è quella specifica dai 13 ai 17 anni, abbiate il buon, come dire, senso, il buon senso di mettere sempre sui telefoni dei vostri figli la data di nascita dei ragazzi, non la vostra di adulti, perché cambia tutto il mondo, cambia tutto sugli smartphone, va bene? Da qualsiasi punto di vista voi lo vediate, da i social alle ricerche su Google a ChatGPT o a tutto il resto. Quindi mi raccomando, io non so per quale motivo c'è tanta gente, tanti adulti bravi, responsabili, che però dimenticano questa cosa. Mi raccomando, ricordate sempre la data di nascita del utente, di chi utilizza quel telefono, va bene? Questo è molto importante, perché poi dopo ci sono problemi e altre cose. Quindi partiamo dal fatto che, come voi sapete, nella rubrica Bimbi Maestri, che tornerà ovviamente domani, è giovedì, giusto? Sì, che tornerà ovviamente domani la rubrica Bimbi Maestri, quindi dopo questa pausa estiva riprendiamo il discorso. Lo sapete e lo abbiamo detto in tutte le lingue e continuiamo a dirlo: i bimbi, i ragazzi,
devono leggere, devono suonare uno strumento, devono fare teatro, fare sport, fare le passeggiate, giocare con i parenti, con gli amici, con i pari, con i coetanei, fare esperienze di qualsiasi tipo, in questo momento nuotare al mare, andare in montagna, fare quello che dovrebbero fare dei bambini per aumentare il proprio apprendimento. È inutile che diciamo, ah ma sì, abbiamo questi chatbot che favoriscono l'apprendimento. Ragazzi, l'apprendimento da che mondo è mondo si fa facendo le cose, facendole, giocando con la palla, non lo so, giocando a tennis, a golf, alle pietroline. Vi ricordate quando eravamo piccoli che giocavamo con le biglie, con le qualsiasi tipo, anche con una palla di fronte al muro, ragazzi? Perché oggi tanti giovanissimi non hanno più una coordinazione, non sanno più prendere una palla al volo. È una cosa pazzesca. Quindi quello che dico e quello che io penso è proprio questo, mi raccomando. Togliamo gli schermi dal viso dei bambini, togliamo questi telefoni, questi tablet, queste robe che non vanno bene. I bimbi vanno istruiti, vanno educati secondo le leggi, quelle classiche, che secondo me sono la lettura, la pittura, il disegno, la musica, le passeggiate, le carezze, proprio accogliere questi bimbi che diventeranno degli adulti, e gli adulti del futuro saranno i responsabili anche della nostra bella vecchiaia. Bella o brutta vecchiaia, non lo sappiamo. Quindi questo è il mio consiglio non richiesto, come sempre, però ogni tanto mi parte questa cosa che devo dire la mia. Posso dire la mia? Sì, probabilmente sì. Detto questo, scrivetemi cosa ne pensate. Continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi. Mace Salmo con La Pesce.

0: di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: hit di questa settimana, Comrade Love Sober. Questo è il pezzo, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Ed oggi è il 19 agosto e ogni anno in questa giornata si celebra la Giornata Mondiale dell'Aiuto Umanitario. È un giorno dedicato a tutte le operatrici e gli operatori umanitari, e nello specifico a Taranto questa sera al Parco di Lulù ci sarà una serata speciale proprio in occasione di questa Giornata Mondiale dell'Aiuto Umanitario. Io voglio parlarne ovviamente insieme a Stefania Casamassima, che è la coordinatrice del Parco di Lulù. Ciao Stefania, buongiorno, ben trovata.
1: Ciao Annette, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Parco di Lulù non si ferma nemmeno ad agosto, ci sono tante iniziative, tante cose molto belle. Oggi c'è questa giornata particolare, una giornata speciale. Vuoi raccontarci cosa accadrà a partire dalle ore 20?
1: Certo, no, noi non ci fermiamo mai. Il parco, da quando insomma abbiamo iniziato il progetto della culturale del Parco di Lulù, non si è fermato davvero mai, tra laboratori ed eventi. E per questa sera non potevamo non organizzare chiaramente un evento per celebrare questa giornata mondiale molto importante, e lo faremo con la musica, che è da sempre il linguaggio insomma universale, che molto spesso tocca anche più delle parole, arriva e ci parla dritti al cuore. Quindi questa sera nel quartiere Tamburi, a partire dalle ore 20, ci sarà questo spettacolo musicale, la chitarra il meraviglioso Miguel Cepedias, con il dono anche della tua voce.
0: Ci sarò anche io e sono felice di fare queste collaborazioni, intanto con il grandissimo artista che è Miguel Cepedias, che lui arriva, no, dal sud della Patagonia, quindi da un luogo magico e fantastico. Questo proprio perché come musicista, no? Come artista mi piace fare questo tipo di ricerca e poi portarla nel mio territorio, no? Che è il tuo territorio, che è il nostro territorio. Territorio in cui tu mi insegni e la cooperativa sociale Isola insegna che arrivano persone da tutto il mondo, è vero?
1: Sì. Esattamente, noi quotidianamente come cooperativa siamo attivi in tanti progetti e questa giornata la sentiamo molto vicina, perché quotidianamente la cooperativa Isola si adopera per dare supporto sanitario, legale, linguistico, sociale, psicologico a rifugiati richiedenti asilo, e proprio per questo abbiamo deciso di celebrare questa giornata, perché si sposa perfettamente con quello che è l'animo della cooperativa Isola, è quello che facciamo per la città di Taranto e sul territorio, e farlo poi con l'arte che tocca sempre tutti, anche l'abbiamo visto anche nel corso dei laboratori di musica che stanno animando il Parco di Lulù anche in questo periodo estivo. La musica unisce e la condivisione dell'arte fa emergere tanti aspetti che poi noi viviamo quotidianamente: il darsi supporto, l'aiutarsi, l'ascolto, la condivisione, il confronto, l'arricchimento. Quindi sono tutti questi aspetti a cui insomma cerchiamo di dar voce, e lo faremo anche stasera con sul ritmo della chitarra.
0: Assolutamente, sarà bellissimo. Come sempre voi svolgete in ogni momento, perché non vanno in vacanza, i presidi di accoglienza e di supporto, quindi tutti i servizi che voi offrite, i servizi sociali e le emergenze che sempre ci sono. Quindi questa è una cosa importantissima, reale, cioè proprio reale, che si svolge quotidianamente. Questo è molto importante. Ricordiamo un po' le coordinate di Parco di Lulù, che si trova in via Verdi 3A al quartiere Tamburi a Taranto, e quindi a partire dalle ore 20, Stefania, l'ingresso è libero e gratuito, vero?
1: Assolutamente, come tutte le attività che propone la cooperativa, l'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo numerosi e volentieri per vivere questa serata magica insieme e goderci un po' di musica e di fresco, perché al Parco di Lulù sera si sta anche molto bene. Beh, quindi
0: Sarà così Stefania, sarà bellissimo, ci saremo noi, ci saremo tutti per la condivisione, per l'aiuto, per la sensibilizzazione di questa giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Io ringrazio Stefania Casamassima, che avete sentito, ed è la coordinatrice del Parco di Lulù, e vi aspettiamo ovviamente questa sera a partire dalle ore 20. Parco di Lulù, quartiere Tamburi a Taranto. Linea alla regia, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
5: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
7: No, por pobre

alma negra, come la camicia, no? La nostra alma è blanca e siamo tranquilli, siamo rilassati, siamo felici. Però questo pezzo fu un tormentone dell'estate 2013. Veramente, davvero, ricordo perfetto. No, non... figurati se io ricordo qualcosa. Era il 2014. Veramente? Sì. Ah, estate 2000. Allora, vediamo un pochino. Se tu mi confermi, Gisberto, il brano era 2004. Era il 2004, quindi proprio la mia memoria. Ciao, ciao, ciao, bambina. Ciao. Allora, amici, ciao. Sì, è il caso, sì, di dirci ciao per oggi, eh. Adesso noi abbiamo terminato questa nostra bella puntata, questa nostra giornata insieme. Grazie per la compagnia che mi fate sempre con i vostri messaggi. Ci scrivete, ci dite tante belle cose. E noi, io vi aspetto questa sera, ci sarà questa cosa molto bella, quindi ovviamente vi aspetto al Parco di Lulù e Tamburi. Sarò in concerto insieme a Miguel Zepedias, chitarrista, compositore e docente, e faremo questo repertorio molto bello di tutto un viaggio pazzesco del Sud America, dell'Andalusia, molto molto interessante, molto bello. Questo è un po' il nostro lavoro di ricerca che stiamo facendo, quindi se volete, in occasione appunto della giornata mondiale dell'aiuto umanitario, è giusto, come dicevamo prima, insieme a Stefania, contribuire con l'aiuto che possiamo. Io posso contribuire con la musica e lo farò, e lo faremo, e lo farò. Sono onorata di farlo insieme ad un artista così grande quale Miguel Zepedias. Detto questo, cari amici, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it oppure al nostro WhatsApp 339 680 6868.

segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Come sempre, Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Io ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ringrazio voi. Domani altra puntata imperdibile, mi raccomando, torneremo con la nostra rubrica Bimbi Maestri e tante belle cose, come al solito l'informazione del nostro territorio e le bellezze sempre in primo piano. Grazie per averci seguito, vi auguro buon proseguimento e noi ci rivediamo domani, mi raccomando, eh? Bye bye, ciao ciao.